te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mattina mi sono svegliata e ho pensato all'albero divelto che ho visto l'altra sera mentre aspettavo l'autobus per andare in stazione e prendere il treno che mi avrebbe riportata a casa. Ero passata di lì non più di un'ora prima e quell'albero era ancora intero. Povero albero, non ero in grado di riconoscere di che albero si trattasse. Possibile, ancora, se lo sapesse il mio amico Francesco, 80 anni, una vita per la botanica, i suoi racconti dei luoghi in cui viviamo, visti attraverso la storia delle piante che c'erano prima di noi o che abbiamo portato noi qui, mi affascinano ogni volta. E ogni volta mi scordo le nozioni più elementari. Comunque, quell'albero, povero albero, spero non lo abbattano perché si è spezzato un ramo laterale, lui è ancora in piedi. Insomma, ero passata davanti alla creatura non più di un'ora prima e se quel ramo si fosse spezzato mentre passavo, chi lo sa. Ricordo le raffiche di vento fortissimo che mi buttavano in faccia sabbia, polvere, foglie, qualcosa che assomigliava a sassi piccoli piccoli. Ricordo che mi dicevo, ma pensa un po', trovarmi qui proprio ora. E è andata bene, il che, se ci pensate, non è poco.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Attila Lusenti, dove passa lei non crescono più nemmeno gli alberi. Signore e signori temano questa invasione nelle loro città, stiano attenti se si alzano tempeste di sabbia, c'è Lusenti in giro.
0: Matteo, ma tu l'hai sentita la grandine che parevano sassi?
2: L'ho sentita, sì.
0: Non bello.
2: Ho anche temuto un pochino per il cofano della mia automobile.
0: Ti ho pensato, lo sai?
2: E per fortuna la parete ripara.
0: Bene.
2: Quindi non
0: bene,
2: è successo nulla,
0: bene.
2: Però effettivamente sì, non è stato piacevole come concerto, ma saranno piacevolissime le prossime 3 ore insieme, dove?
0: Radio 2.
1: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Somber, my body isn't ready.
1: Il suo corpo non è pronto.
0: Non è pervenuto.
2: È proprio per niente.
0: My body didn't show up.
2: Ma proprio. Sai che invece io. Vabbè, niente.
0: Cosa?
2: Ho tagliato i capelli.
0: Hai tagliato i capelli?
2: Ho tagliato i capelli molto corti. Molto corti. E prima o poi metteremo delle foto. Magari le aggiorno.
0: Quando sono ricresciuti.
2: No, no, per il risveglio lì lo mettiamo. No, e mi sembra di essere più.
0: Sgarzolina.
2: Sì, più sveglia, meno stanca, con meno occhiaie. Che
0: aveva
2: ne so.
0: Tutta la stanchezza sulla punta dei capelli. Via, tagliata quella, via tutto.
2: Allora, amici, siamo arrivati. È la grande giornata, è la grande serata. Si conclude, che peccato. Vabbè, però poi finisce tutto. Oggi si concludono i mondiali di calcio negli Stati Uniti. La finale, lo sapete, è Spagna-Argentina. Ieri c'è stata la finale, quella che non vuole fare nessuno, ma poi la facciamo sempre, del terzo quarto posto. E c'è stato un twist del plot clamoroso. Dico twist del plot nel senso che l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 ed è il secondo risultato migliore dell'Inghilterra dopo l'unica volta nel 66, se ricordo bene, in cui hanno vinto
0: i mondiali.
2: Quindi grande gioia, anche perché Francia e Inghilterra, vabbè, c'è sempre quella così, come si dice,
0: diatriba,
2: antipatia, devo dire, sì. A volte non è bastato il talento di Kylian Mbappé. La Francia sembrava una squadra che non ci aveva proprio voglia, avendo perso la semifinale, non c'aveva proprio voglia, ma si deve fare.
0: Ma uno è obbligato ad andare.
2: Sì, sono le regole del gioco, non è che puoi giocare solo quando vinci. Spesso si dice, ma magari non facciamola.
0: Abbastanza.
2: Lo so, la faccia di Didier Deschamps sulla panchina francese diceva tutto. Poi vabbè, il CT della Francia, poveretta, ha avuto un mese un po' così perché ha perso anche la sua mamma. Comunque Mbappé è ufficialmente il giocatore che ha segnato di più nella storia dei mondiali, perché ieri appunto ha fatto gol, non sono stati sufficienti per la sua squadra, però lui, diciamo, come giocatore personale, si porta a casa. Lo so, ma l'Inghilterra era scatenata. Nel primo tempo hanno fatto 4 gol, la Francia era svagatissima e l'Inghilterra andava giù, gol, andava giù, gol, andava giù, gol, andava giù, gol, fine primo tempo 4-0, inglesi tutti felici. Poi la Francia ci è andata vicina e poi invece niente da fare. Allora, amici, quindi Inghilterra terza, Spagna e Argentina. Oggi c'è un pezzo molto bello sul quotidiano Domani che riflette sul fatto che alla fine sono nella finale le due squadre che hanno più un gioco nonché una tenuta umana di squadra, di gruppo, grazie agli allenatori, che non sono degli allenatori blasonati, ce ne sono stati tanti che abbiamo visto in questi mondiali, quelli famosi dei grandi club, anche quelli italiani pagati tantissimo, che sembrano risolutori, e invece insomma questa finale premierebbe, secondo gli osservatori, il gioco del calcio.
0: Quindi
2: che è un gioco di squadra,
0: che gli allenatori vanno pagati poco.
2: Beh, questo non lo so, però non è...
0: Meno li pagate, più rendono.
2: Abbiamo capito che non è sufficiente prendere il grande allenatore, anche perché la nazionale non è un club, e poi ci vuole un po' di tempo, ci vuole tempo per costruire, insomma,
0: quelli che si sentono un posto.
2: No, ma non è solo è anche la squadra, che a volte anche i francesi sono un po' così. Ci sono squadre che sono somme di grandi talenti singoli, ci sono squadre che hanno il gioco di squadra. Essendo che il calcio è un gioco di squadra, è meglio avere quel gioco lì. Poi sai, stai per 45 giorni tutti insieme in una specie di ritiro, perché poi quello è, quindi ci devono essere anche delle dinamiche di gruppo che funzionano, e il selezionatore tecnico deve essere in grado intanto di gestire anche quella roba lì, perché la partita dura 90 minuti, 120, quello che è, ma poi dopo c'è tutta la giornata in cui questi...
0: E se mi sei antipatico?
2: E se
0: ti puzzano i piedi?
2: Cercheremo di non dormire nello stesso letto. Amici, speriamo di avere anche un ospite clamoroso oggi, poi vedremo, dovremmo avere un ospite clamoroso che commenterà con noi la finale. Potrebbe essere interessante riflettere su questa questione qua, insomma, di come hanno impostato, di come hanno impostato le due rispettive federazioni argentine e spagnola la rotta per la Coppa del Mondo.
0: Ho una proposta.
2: Sì, sentiamo.
0: Visto che questa sera la puntata la facciamo tutta in spagnolo.
2: Certo, perché è la lingua del... Podemos intentarlo, grazie, perché non me acordavo il verbo di intentare, sì.
0: A ver si es la última vez que el trajamos.
2: A ver. Anyway. Quizás. Yeah. Quizás. Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: vuole. Grazie. La musica dei Subsonica. Non parlavo con te,
1: che
0: Matteo.
1: Così inaspettata.
0: No, stavo parlando contigo.
2: Ah, no, bla.
0: Collega. Come si dice collega in spagnolo? No. Tu lo sai? Lo sabes?
1: No.
0: Ma tu non sabes. Ma tu lo sabes. No, tu sabes. Adesso te lo dico, aspetta. Collega in spagnolo. Collega, con una L, collega e risparmio anche una L.
1: Perché si sa che le L costano.
0: Sì, ora
1: petrolio.
0: Tu lo sabes.
1: Ora lo vas a sapere.
0: Sì, sì.
1: Allora, Natasha Lusenti.
0: Impazziti.
1: Tu non sai, o forse hai un'idea, però questa è una cosa che potremmo scoprire insieme. Qual è la più grande invenzione della storia?
0: Adesso la
1: e
0: più grande.
1: Perché?
0: Ma no, ma sì, ma queste classifiche lasciano la più grande.
1: No, non è una classifica, non c'è una classifica. In assoluto.
0: La più grande.
1: In base ad una serie di parametri,
0: sì,
1: che sono la quantità, l'influenza che ha avuto, l'impatto,
0: certo,
1: che ha avuto sulla vita,
0: certo,
1: delle persone,
0: immagino,
1: come
0: sì,
1: è cambiato,
0: sì,
1: il mondo,
0: sì, no,
1: quando
0: immagino,
1: questa cosa
0: non
1: esiste,
0: è la ruota.
1: Tutta una serie di cose e ti.
0: Non è la ruota.
1: Non è la ruota. Anche se
0: importante,
1: la prima domanda,
0: no?
1: Già abbastanza, sì, le cose che girano contano.
0: I vaccini, direi anche.
1: Anche, ma no.
0: No, aspetta.
1: In realtà è molto più...
0: simple?
1: È talmente ovvio.
0: Invenzione, quindi
1: invenzione.
0: Non può essere il fuoco che abbiamo trovato,
1: che
0: ma non
1: scoperta.
0: Abbiamo inventato, esatto. Allora, invenzione, non lo so.
1: Te lo dico,
0: sì,
1: o faccio ancora un po' lo scemo?
0: No, fai ancora un po' lo scemo. Fate un poco il loco. Il loquito. Amici, stiamo parlando di spagnolo perché sta
1: noche
0: è Spagna-Argentina. Spagna-Argentina. Ho deciso di andare
1: se
0: a vedere.
1: Se juega
0: e andrò
1: finale
0: a vederlo nel ristorante di un amico che è un ristorante argentino. Se l'Argentina perde, non so, dei dramas familiari.
1: Io metterei no llores para mi Argentina.
0: Esatto. Già che ho detto, se l'Argentina perde, se mi sente mi dice non venire.
1: Oppure se vuoi stare sul classico,
0: sì,
1: un pezzo della Carrà e nella morto de sempre sar.
0: Bravo, la Carrà, grande, mi hai dato
1: unisce la Spagna e la
0: Sud
1: America.
0: Sei un genio totale. Ora la Carrà è stata la più grande invenzione.
1: Una delle, sicuramente una delle più grandi invenzioni, ma in realtà la più grande invenzione per l'impatto che ha avuto sulla vita delle persone di tutti i giorni, per il fatto che da lei, da questa invenzione dipendono una grande quantità di altre invenzioni, è l'energia elettrica.
0: Perché a cascata si è portata dietro
1: l'invenzione che è stata opera di Nikola Tesla dell'energia elettrica, la corrente alternata.
0: Ah, certo.
1: Perché la corrente alternata può essere trasportata lungo i fili per centinaia di chilometri, mentre invece quella continua nel giro di un paio di chilometri per
0: te saludi. Certo.
1: Tutto va per aria.
0: Grazie a questo che ci sono i social network, per
1: grazie
0: dire,
1: a questo,
0: no,
1: ci sono i social network, grazie a questo ci siamo noi.
0: Beh sì, con la radio c'è un forno a microonde.
1: Una sveglia che suona,
0: sì,
1: anche quella meccanica,
0: sì,
1: poteva,
0: sì,
1: esserci,
0: sì. Poi aspetta,
1: tutta una serie,
0: vabbè,
1: di cose, ti svegli e alzi, apri la luce e vai in bagno,
0: sì, apparecchiature mediche importanti,
1: abbastanza,
0: che hanno bisogno,
1: sì,
0: dell'elettricità,
1: sì, sì,
0: già,
1: sì,
0: un sacco, ma pensate, grazie Nikola Tesla, grazie, ti vogliamo bene, ti pensiamo,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: sei ancora qui con noi, perché poi se noi pensiamo qualcuno gli vogliamo bene vuol dire che
1: lui è elettrificato,
0: lui è elettrificato.

0: Kill the Radio Stars, ma non è successo, cari Buckles.
1: No.
0: Voi che nei primi anni 80 pensavate che questo sarebbe successo,
1: temevano probabilmente.
0: Tra l'altro questa è stata la prima canzone mandata in onda da quella che all'epoca fu una rivoluzione, cioè MTV. Che invece è finita molto prima della radio, che invece continua. E prima abbiamo ascoltato Beyoncé, Morning Dew, un miagolio.
1: No, a me è piaciuto il miagolio. Il miagolio, se lo fai bene. Se cos'hai contro i miagolii, Matteosso?
0: Niente.
1: Attenzione.
0: Quando vengono dai gatti vanno benissimo. Quando vengono dalle cantanti,
1: beh,
0: che mi perplimono.
1: C'è un pezzo tutto.
0: Ma glielo dicevo l'altra sera a cena, Beyoncé.
1: C'è un pezzo tutto praticamente miagolato, che è secondo me è abbastanza un capolavoro. Adesso mi decido, con la giacca.
0: Sì, sì, sì. Se vuoi, vuoi un fiammifero per
1: ma perché
0: fuoco.
1: Fa freddo, ma della Yoko Ono. Yoko Ono and the Plastic Band aveva questo pezzo molto miagolato. Allora, amici, parliamo di cose serie. Siamo arrivati al domandone del giorno. Siccome è il 19 luglio, abbiamo il dovere, veramente, in quanto anche servizio pubblico, e poi è una cosa che insomma ci fa sentire meno male, esatto, quando pensiamo alle pagine più terrificanti della storia italiana. 19 luglio del 1992 ci fu la strage di Via D'Amelio, a meno di due mesi dalla strage di Capaci. Un'autobomba con 50 kg di tritolo esplose in Via D'Amelio, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. Quindi vi chiediamo di raccontarci con messaggi scritti o vocali, di dirlo a Radio 2, cosa ricordate di quel giorno, dove eravate, come sentiste la notizia e
0: che effetto vi ha fatto.
1: E che cosa avete pensato, perché effettivamente quei due mesi lì furono dei mesi molto dolorosi, insomma, per l'Italia. 3487 300 200 Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore su Rai Radio 2. È arrivato il momento di lasciare la linea al GR2 con tutte le notizie che arrivano dall'Italia e dall'estero. Il tempo è finito, ci ritroviamo subito dopo.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6 e 30.
3: Rai GR2.
5: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran, esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas sull'isola di Keshem e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait. L'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta il presidente Trump. I raid americani per vendicare le ultime perdite.
6: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono. Enzo Arcieri, GR2.
5: Altro fronte, udite esplosioni a Kiev nella notte dopo che era stato diramato un allarme missilistico, danneggiato un condominio, ucciso una persona, 5 feriti. L'Ucraina invece ha colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, la terza volta in poche settimane. Veniamo alla cronaca col caso Roggero. Dal Corriere della Sera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. E dal quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere si rivolge al Presidente della Repubblica invocando un atto di clemenza e di umanità. Mario, scrive Mariangela Sandrone, non è un giustiziere.
7: Un'istanza di differimento della pena e la richiesta di grazia presentata dalla moglie. È su questi due punti che si basa la strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere. Un piano d'azione messo a punto insieme al suo legale Stefano Marcorini, che ieri gli ha fatto visita nell'istituto milanese di Bollate. Conscio soprattutto, spiega l'avvocato, che i tempi non saranno certo brevi.
8: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
7: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. L'attesa è allora per la decisione del tribunale di sorveglianza.
8: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
7: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Pelì, Parisi, GR2.
5: A Milano Marittima, sulla riviera romagnola, sequestrata la piscina dell'hotel dove è annegata una bimba di 4 anni intorno alle 2 del pomeriggio, quando i bagnini erano assenti, da valutare eventuali responsabilità dei genitori. E un altro bimbo, sempre di 4 anni, è annegato nelle acque del fiume Adda, deceduto anche lo zio che si era tuffato per soccorrerlo.
9: È morto in ospedale il piccolo Gursahib, 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre, Gurinder, 46 anni, e lo zio, Arinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Lo zio è riuscito a tirare fuori dall'acqua il nipotino e ha aiutato anche suo fratello. Poi, stremato, ha perso la vita, stroncato da un malore. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
10: Viene tanta gente, però nessuno controlla.
11: Nessuno controlla.
9: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bimbo in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia in laghi, canali e fiumi. Davide Gangale per il GR2.
5: Un'anziana di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84 sono morti nel rogo del loro appartamento in zona Cimiano a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause. E sempre a Milano, violenta grandinata ha sgomberata migliaia di persone che all'ippodromo La Maura stavano assistendo alla seconda serata del concerto del rapper Bad Bunny, concerto poi sospeso. Diverse persone sono state colpite alla testa da grossi chicchi di grandine. E fine lo sport, ai mondiali di calcio il giorno della finale, grande attesa per Spagna-Argentina, si gioca a New York alle 21. A Miami l'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia nella sfida per il terzo posto. Storico Mbappé ti firma una doppietta e con 22 reti diventa il miglior marcatore mondiale di sempre. Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio con la Mercedes di Antonelli in pole, le Ferrari, Leclerc partirà dalla 4ª posizione, Hamilton dalla 5ª. E la linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
12: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
13: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
12: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: .200, oggi commemoriamo il 19 luglio del 92, il giorno in cui in via D'Amelio è avvenuta la strage che ha visto come vittima il giudice Borsellino. Raccontateci cosa vi ricordate di quel giorno, come vi ha raggiunto la notizia, che effetto vi ha fatto.
12: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: pezzone clamoroso. Pezzone. Ce l'abbiamo spesso in playlist, ci piace. America Inc. Con
1: beh, sì,
0: due
1: con
0: sex
1: Gianna
0: symbol
1: Nannini e Marrakesh. Scusatemi,
0: beh,
1: se poco.
0: Eh no, infatti. Amici,
1: pensa se Gianna Nannini e Marrakesh avessero avuto un figlio, sì, sarebbe venuto fuori una, beh, bomba di incontenibile.
0: Un, sì, esatto, anche un rocker di un certo livello. Sì. Amici, stiamo ricordando qui su Rai Radio 2 il 19 luglio del 1992, strage di Via D'Amelio a Palermo. Stiamo parlando degli anni più brutti della lotta dello Stato contro la mafia. Persero la vita quel giorno il giudice del pool antimafia Paolo Borsellino e 5 membri della scorta. Non dimentichiamo mai queste donne e uomini che si mettono al servizio dello Stato e rischiano la vita, e infatti poi
1: purtroppo
0: capita,
1: ci
0: perché
1: tocca come
0: è il loro lavoro, appunto, scortare, diciamo, e non è, in quel caso lì c'erano talmente tanti chili di tritolo che non c'era possibilità che nessun corpo schermasse quello di Paolo Borsellino. Tantissimi messaggi.
1: Sì, un messaggio che mi ha colpito molto perché è Mariella che ci scrive, dice: io da studentessa universitaria mi trovavo sulla Corriera per Palermo, sentì un forte boato dall'autostrada, mai mi sarei immaginata una simile tragedia.
0: Mamma mia, che roba.
1: Pensa che impressione.
0: Sì, sentiamo.
2: Davide Mandello. Io quel 19 luglio seguivo la tappa del Tour de France, vinta tra l'altro da Chiappucci in fuga, una tappa epica, 7 ore e passa di pedalata. Telecronaca di Adriano De Zan, mi ricordo che la linea venne tolta per dare la tragica notizia, e ad oggi l'associo sempre a quel momento, ero sul divano e da allora cambiò tutto.
0: A proposito di interruzione di programmi, 19 luglio del 92, questa è Valeria da Roma, stavo studiando per un esame dell'università, interruppero le trasmissioni in TV, un attimo prima il caldo afoso, un attimo dopo il gelo e la notizia della strage di Via D'Amelio. Mio padre era lì a guardare la TV con me, oggi lui non c'è più, ma quel momento di sconcerto rimane indelebile. E poi c'è un altro, anche questo di Maria Teresa da Pizzo Vibo Valentia, non è per niente. Stavo allattando la mia, sì, bimba di pochi mesi, ascoltavo serenamente la radio a proposito quando ho sentito la notizia. Ricordo di aver provato la sensazione che sull'Italia fosse calato il buio. Grazie, sì, per averlo ricordato.
1: Eh sì, perché non c'erano i social, non c'era internet e quindi tutto passava attraverso la radio e la televisione, ed è lì che tanti si sono trovati, come Marcello da Marzabotto che dice: quel 19 luglio del 92 ero in viaggio da Bologna a Salerno per le ferie. Abbiamo preso la notizia in un TG straordinario dentro un autogrill. Io, carabiniere, e la mia famiglia rientriamo in caserma per esigenze particolari. Una tragedia, sì, dopo quella che aveva già colpito Falcone.
0: Priscilla ci scrive, lo ricorda perfettamente, ricorda benissimo dov'era. Era una domenica, quel 19 luglio, con mia mamma stavamo ultimando i preparativi per un viaggio on the road lungo il Mediterraneo. Sentimmo la notizia alla radio. Ricordo fortissimo il senso di angoscia e dolore che ci prese entrambi. E poi Fabiana Sauris, sì, anche lei scrive un bel
1: messaggio. Che ci racconta di quell'estate in cui faceva la trimestrale presso un carcere in Liguria, studiava all'università e faceva le stagioni per contribuire ai costi. È un'esperienza terribile. Quando arrivò la notizia stavo prendendo servizio e ci fu il delirio nelle celle. Per me era morto uno dei padri della legalità.
0: Sì, una pagina veramente orrenda, però insomma se ne parliamo insieme, anche perché qualcuno magari si è dimenticato e non va dimenticato. Tra l'altro è un uomo che sapeva che cosa lo aspettava, lo disse, certo, pubblicamente, è una delle cose più da brividi, lo sapeva benissimo che sarebbe toccata a lui dopo Giovanni Falcone. Rai Radio 2, vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa ricordate del 19 luglio 1992, dove eravate, ditecelo con messaggi scritti e vocali.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Needed Me su Rai Radio 2 alle 6:46 minuti in questa domenica 19 luglio. È domenica e quindi la domenica
1: si va in giro, sì, cari amici, sì, e cari amiche, o perlomeno si prende nota di cose belle da vedere in,
0: vero,
1: giro. Voi sapete che Rai Radio 2 ha una grande simpatia per il FAI e, sì, per le iniziative che durante l'estate il FAI mette in pista per darci delle cose belle da vedere e da conoscere nel nostro paese, ed è per quello che ne abbiamo preparate un paio. Stiamo parlando di venerdì 24 e sabato 25 di luglio. Siamo a Villa Rezzola, a Lerici, in provincia della Spezia.
0: Sì.
1: Bellissimo posto.
0: Bello.
1: Qualunque posto da quelle parti ti giri, dove ti giri, è bello.
2: Stupendi.
1: Vi è una ragione particolarmente buona per andarci.
0: Cioè.
1: Due punti. Degustazione enologica. La scoperta del territorio lericino dalle 18:30 alle 18:30 e alle 19:30 in un ampio giardino terrazzato che digrada verso il mare. Villa Rezzola domina uno dei panorami più celebri d'Italia, con questa degustazione che vi metterà un pochettino a girare la testa. Se ci andate in macchina, andate in due, beve uno solo.
0: No, certo, l'altro si sacrifica.
1: Oppure rimanete lì abbastanza che vi passi un po',
0: sì,
1: la sbornia,
0: esatto,
1: o bevete,
0: esatto,
1: soltanto un goccino, ma,
0: sì,
1: insomma, è una meraviglia. Oppure, per chi non è da quelle parti, ma sull'altro versante, siamo a Recanati, a Macerata, e sabato 25 luglio alle ore 20 ci sono le fiabe della buonanotte, a pochi passi dalla casa natale di Leopardi, nell'orto dell'antico monastero di Santo Stefano, dove il poeta ha ambientato la poesia all'infinito. Dalle 20 c'è uno speciale appuntamento per tutta la famiglia, quindi qui anche i bambini,
0: sì,
1: che poi così si addormentano, li buttate in macchina e andate a ballare tutta la notte,
0: buttate
1: tanto
0: proprio in macchina,
1: sì, nel baule, no,
0: sì,
1: bambini,
0: certo, sì, sì, sì,
1: un cuscino,
0: no, poi con questo caldo è l'ideale chiudere
1: ma
0: in macchina,
1: ma di notte fra fresco,
0: no, certo,
1: non
0: sì,
1: c'è,
0: sì, sì, sì,
1: per godere delle ultime
0: si
1: ore della giornata
0: si svegliano, non hanno paura nel buio da soli in macchina, no,
1: ma
0: per fortuna che non hai avuto figli, Matteo,
1: lo dico sempre, lo dico sempre.
0: Finivi, sì, al gabbio,
1: no,
0: per maltrattamento infantile.
1: Mi portavi le arance a quest'ora, lo senti? E comunque questo giardino meraviglioso è uno spettacolo che vi accompagna verso la fine della giornata con la luce del tramonto. Beh, queste due sono due cose che trovate sul sito fondoambiente.it.
0: Sì, esatto,
1: esatto,
0: perché ci sono parecchi appuntamenti,
1: cioè, sono in tutta Italia,
0: in giro per l'Italia. Esatto, se vi annoiate potete andare lì e farvi venire qualche idea. E se no, ascoltate Rai Radio 2, che è anche meglio.
1: Che si viaggia con la mente.
0: Ma sì, sono le 6:48.
1: Insieme ai bambini. Si può ascoltare anche in macchina Radio,
0: sì,
1: 2.
0: Sono le 6:49 minuti. Sì. Smettila con questi bambini.

0: La città degli angeli, la voce di Achille Lauro su Rai Radio 2. Arrivano tantissimi messaggi qui in ricordo del 19 luglio 1992. Abbiamo voluto dedicare il domandone di questa mattina per la prima ora e mezza alla commemorazione di quel giorno, più che altro alla memoria di quelli che non ci sono più, cioè Paolo Borsellino e i 5 tra donne e uomini della sua scorta. Perché sì, perché passano gli anni e bisogna ricordarle queste cose.
1: Sì, noi lo ricordiamo insieme ai vostri ricordi legati,
0: sono di molto belli, eh?
1: Legati a quelle giornate che sono rimasti indimenticabili, perché la notizia ci ha preso. Io mi ricordo che ero in Turchia insieme a mia zia e non si sapeva, non c'era connessione diretta, e la nostra guida aveva ascoltato un TG turco e ce lo tradusse in italiano dicendo: sapete che in Italia è successa questa cosa.
0: Ecco, allora Alessandro, che forse era più piccolino di sì, no, tu non eri piccolino, lui aveva...
1: Io avevo 17 anni.
0: Lui ne aveva 9. Dice che si ricorda perché stava per compiere 9 anni, era in vacanza al mare in Grecia con un po' di parentame. Dice: Falcone l'avevo sentito nominare, Paolo Borsellino lo ignoravo, sapevo che il paese non stava vivendo un grande periodo, allora già leggiucchiavo un po' i giornali. Poi, rientrando a casa, fu mio cugino ad informarci dicendo: hanno ammazzato Borsellino. E io mi dissi: e chi è? 9 anni, naturalmente. Stavo per fare la domanda ad alta voce, non la feci perché notai le facce e il gelo improvvisamente sceso sulla stanza appena allestita per la cena. Poi ovviamente con il tempo è diventato grande e ha saputo molto bene chi fosse Paolo Borsellino. Bello questo messaggio, Alessandro, grazie.
1: C'è invece chi ci ricorda, Feliciano da Salerno, si ricorda che era ad una festa, lui aveva 15 anni, più o meno la mia età, fui preso da un forte senso di smarrimento, era ad una festa, e lo smarrimento e l'incertezza verso il futuro sono le sensazioni che si ricorda
0: poi a quell'età lì, così piccolo, sì. E certo, ti viene una gran paura.
2: Sono Giovanni da Palermo. Io abitavo a un chilometro più o meno dal luogo dove è avvenuta la strage. Abbiamo avvertito questo enorme boato e purtroppo abbiamo subito pensato a Paolo Borsellino, perché tutti, tranne chi avrebbe dovuto evitarlo, sapevamo che dopo Giovanni Falcone sarebbe toccato a lui. Però è bene ricordare il loro sacrificio ed è bene, diciamo, non offuscare mai la memoria e tenere alto il focus su questo argomento.
0: A proposito di memoria, adesso ci sentiamo il pezzo di una grande artista che ci ha lasciato settimana scorsa. Questo è stato proprio il pezzo che le ha cambiato la vita e ci resterà sempre nel cuore, soprattutto per quelli che erano ragazzini. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: pezzone assoluto, Total Eclipse of My Heart, Bonnie Tyler su Rai Radio 2, linea all'onda verde. Rai Radio
1: 2. Onda verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6:59, 12 secondi. Il grande sudoestivo entra nel vivo, giornata di spostamenti con un'intensificazione progressiva nelle prossime ore verso le città di mare e le località di montagna. Bollino giallo su strade e autostrade in mattinata, che diventerà poi rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti scatta lo stop ai mezzi pesanti come ogni domenica, in vigore fino a alle 22. Al momento da segnalare poi degli incidenti in A4 tratto Brescia-Padova e Lombardia tra Sirmione e Desenzano in direzione di Brescia. Incidente avvenuto al chilometro 245 con occupazione della corsia di emergenza. In A14 Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, coinvolta un'auto in terza corsia. E incidente anche nella capitale, diramazione di Roma Sud in corrispondenza dell'area di servizio Tuscolana in direzione della 1, qui coinvolto un furgone. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 9:55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Good morning Radio 2.

0: Senti, questa era Georgia Smith con Wizkid e hanno cantato Alive.
1: Hai con capito? Una certa groove su Radio 2.
0: Un certo un po' così, un po' di sound. E tu invece dal pianeta Terra che cosa ci dici?
1: Già, certo, ma il nervoso. Che cosa vi dico, amici?
2: Randellate!
1: Nervoso.
0: Gli occhi, meno male che aveva gli occhiali a tenerli dentro le orbite.
1: Dunque, ne avevamo parlato, tra l'altro. Se non sbaglio, forse anche con un domandone. Comunque, doveva essere una rivoluzione costruita dall'ENAC, il primo quadro normativo al mondo, quindi insomma veramente all'avanguardia, che consente ai cani di taglia media e grande fino a 30 kg di viaggiare in cabina accanto al proprietario. Ti ricordi che ne avevamo parlato? Anche perché molte persone che ci ascoltano hanno animali, molti hanno i cani, molti sono grossi, e finalmente abbiamo detto possiamo portarli in aereo, quindi non più buttarli in stiva come un bagaglio, sempre che uno voglia farlo, perché poi insomma molti decidono di fare altre cose perché non è divertente, diciamo, per la bestia finire là sotto. Il protocollo è dettagliato: massimo 6 animali per volo sui collegamenti nazionali, posti dedicati, prima fila e ultima fila, solo lato finestrino, lontano dalle uscite di emergenza. Poi ovviamente bisogna informare gli altri passeggeri, perché metti che tu hai paura, metti che tu sei allergico. Il presidente dell'ENAC non a caso ha detto che si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale in un paese dove continuano ad esserci gli abbandoni, soprattutto estivi, legati anche alle partenze. Poi secondo me non sono legati alle partenze, sono legati a delle spietatezze e al non considerare gli animali delle creature vive, bensì degli oggetti. Comunque,
0: il fatto che quelli sono degli
1: esatto. Comunque, bene, fatta questa, diciamo, questo quadro delle regole, ogni compagnia è libera di fare quello che vuole e di aderire, di fissare tariffe e condizioni. Tanto per cominciare, le low cost non hanno mai accettato animali e continuano a non accettare animali. Siamo a 8 mesi.
0: Quindi
1: ormai
0: vuoti.
1: Dall'approvazione del Ministero delle Infrastrutture, l'unica che ha aderito è quella lì, la compagnia ex di bandiera, che ancora si chiama con un pezzo di nome. Ma il sito, questa è una notizia che ho letto su Repubblica, il sito riporta ancora solo le regole ordinarie, quindi non ci sono gli adattamenti, diciamo, ai chili, per esempio, in più ammessi dei cani. Poi ci sono i supplementi, a seconda di tratta e a seconda di quanto superi, diciamo, il limite del peso, si può andare dai 73 ai 300 euro, 300 euro per la stiva. Il treno è l'opzione più accessibile. Alta velocità, ci sono dei posti, probabilmente vi è capitato di vederli. I cani, intanto, di piccola taglia, gatti e piccoli animali, viaggiano gratis, stanno nei trasportini, ok. I cani più grandi hanno un sovrapprezzo di 5 euro, voglio dire, che va benissimo.
0: Fare.
1: E poi, possono viaggiare alla metà di un biglietto di seconda classe sui regionali. Non tutti i treni accettano però gli animali da compagnia, quindi anche lì è un po' un ginepraio. La nave è il mezzo più accogliente per le taglie grandi, si va dai 10 ai 20 euro a tratta e tutte le compagnie principali offrono cabine dedicate. I bus a lunga percorrenza, manco a parlarne, o ti dicono che non li accettano o costano un sacco di soldi. Quindi giustamente l'articolo si concludeva con: dal 2022 la nostra Costituzione chiede di tutelare il rapporto tra uomo e animale, ma viaggiare insieme continua ad essere molto molto difficile.
0: Tutti gli amici che da Perugia devono andare in Valle d'Aosta, la nave
1: esatto,
0: è il mezzo migliore per andarci.
1: E infatti poi dopo molti vanno in automobile, però capisci che insomma mi rendi la vita difficile, invece dovrebbe essere
0: da cani.
1: Ah, questa è clamorosa, diciamo. Molto bene, molto bene. Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Sei bella davvero, Natascia Losenti, col cappello corto.
1: Mio marito, che stupido, mi ha mandato un messaggio a tema. Col nuovo taglio stai bene anche in radio. Grazie, perché sento, mi vede. Va bene, grazie.
0: A memoria.
1: È a buona memoria.
0: A memoria. E noi continuiamo invece a ricevere i vostri messaggi. Chiaramente il tono qui si alterna, no? Momenti di allegria, momenti di riflessione, commemorando quel 19 luglio del 92 in cui in via D'Amelio a Palermo una bomba, un'autobomba
1: 50 kg di tritolo,
0: 50 kg di tritolo, ha tolto la vita al giudice Borsellino e a tutta la sua scorta. Ricordi che partono da voi, dalle vostre memorie personali. Fulvio da Monfalcone, che ci scrive sempre, ci dice: in quei giorni ero in Spagna, dove la notizia passò abbastanza inosservata. Per me però, che pochi giorni prima avevo visto il cratere di Capaci, fu una sensazione di gelo nel caldo torrido spagnolo. Ricordi anche questi, no? Eravamo tanti di noi, anche io ero all'estero, però le notizie poi ci hanno raggiunto.
1: Io ricordo che ero appena da non moltissimo, ero da un anno e mezzo, diciamo, più in Italia che in Svizzera, perché studiavo a Pavia, quindi insomma avevo una camera in affitto e cominciavo a conoscere questo paese standoci buona parte della settimana. E queste due stragi, prima l'uccisione di Falcone, poi quella di Borsellino, mi ricordo che mi lasciarono, ero davanti alla TV col mio fidanzato di allora e pensai: cavolo, questo paese è veramente un paese complicato. Sì. Succedono le cose orrende, che venendo dalla Svizzera, sì, le sentivo le notizie. Io mi ricordo benissimo del rapimento di Moro, anche se era una bambina, però sai, comunque era dall'altra parte del confine. Esatto. L'anziano giudice Antonino Caponnetto, un grandissimo, questo lo aggiungo io, Gabriele ci scrive, che era come un padre per Falcone e Borsellino, quel giorno disse: tutto finito. Sì, cioè proprio era veramente un uomo distrutto. Ma pochi mesi dopo venne a Parma, seppure stanchissimo, per fare lezione ai giovani contro la mafia e per la legalità. Un grande esempio. Poi Sergio,
0: a proposito di tutto finito, sì? No, c'è Silvia da Domodossola che dice: avevo 20 anni, seguivo con passione le vicende del maxi processo, mi fidavo di Falcone, quando lo uccisero mi sembrò terribile, poi emerse la figura di Borsellino e pensai fosse di nuovo tutto possibile. Il 19 luglio mi crollò il mondo addosso, ero a casa, mi sentii male, poi funerali con tutta quella gente, sembra strano, ma in qualche modo mi tornò la speranza. Nel 92, dal 92 ho continuato a leggere e a vedere documentari per capire e per non dimenticare.
1: Brava, è la cosa giusta da fare.
2: Marina da Modena, a luglio del 92 ero a Zadina, sulla riviera romagnola, ero in giro col passeggino per fare addormentare mio figlio che aveva 10 mesi. L'unica cosa che si sentiva erano le TV accese, che si capiva che le persone ascoltavano un telegiornale. Dicevo: ma è strano. Ecco, tutti di quel momento mi ricordo questo paese vuoto, questo silenzio delle notizie tragiche.
1: Grazie amici e amiche, perché ci state aiutando a comporre, come spesso facciamo, grazie a voi, ai vostri messaggi, ai vostri ricordi. Effettivamente insomma sono immagini molto chiare, sì. Quindi ricordare quel giorno, era domenica, come ci ha detto un nostro ascoltatore, 19 luglio 1992. Dove eravate? Cosa ricordate? Era il giorno, fu il giorno della strage di Via D'Amelio a Palermo. Ditelo a Radio 2.
3: Salida del vuelo con destino alla fine.

0: Radio 2 Weekend.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: uomo musicale per noi, viajando per il mondo, Karol G con Manu Chao e i 5 giorni di Michele Zarrillo su Rai Radio 2. È arrivato il momento di punirli.
1: Punirli tutti quanti, quelli che non ho voglia di fare una cicca frusta di niente. Pelandroni d'Italia, signore e signori, ho trovato una soluzione per i pelandronini.
0: Pelandronini mi piace.
1: I pelandrini. Nel senso che ci sono dei pelandroni che lavorano.
0: Sì.
1: Perché
0: certo.
1: C'è
0: certo.
1: Questa cosa che bisogna pagare le bollette.
0: Lo so,
1: tu perché non puoi. Vai al supermercato. Hai tanta sete, prendi dell'acqua.
0: No, l'acqua è l'unica cosa che puoi trovare anche in giro. Ci sono delle fontane, se vuoi l'acqua.
1: Hai tanta sete, prendi la vodka.
0: Ecco, non la trovi dalle fontane. Pensa alle fontane,
1: sarebbe un bel andare. E quindi devi pagare, no? Questa abitudine malvagia. Quindi lavorano. Ma vi è una luce in fondo al tunnel.
0: Cioè?
1: C'è un'azienda in provincia di Bologna, tentazione di dire quale è forte, ma non lo farò.
0: Non lo fare.
1: Che ha deciso di fare una cosa bellissima.
0: Cioè?
1: Di ridurre l'orario settimanale da 40 a 34 ore,
0: bravi,
1: mantenendo inalterati
0: i
1: compensi.
0: Bravi, ne abbiamo parlato tante volte.
1: È un'azienda tutta interamente a conduzione familiare italiana, molto blasonata con echi internazionali.
0: Dov'è che hai detto che si trova?
1: Bologna.
0: Adesso guardo.
1: Bologna.
0: Aspetta, così lo dico.
1: Hanno raggiunto un accordo con anche le forze sindacali per ridurre da 40 a 34 ore mantenendo la stessa retribuzione. Dal lunedì al giovedì si lavoreranno 7 ore pagata come fossero 8, mentre il venerdì il turno sarà di 6 ore per chi fa i
0: possiamo
1: turni.
0: Dire il settore però, perché è un settore importante,
1: diciamolo,
0: è questa qua, metalmeccanico?
1: Esatto,
0: e sono loro, perché essendo un lavoro duro, usurante, faticoso, il fatto che hanno ridotto le ore, mantenuto gli stipendi, applausi.
1: Questo in occasione dei 120 anni di attività dell'azienda che è un'eccezione in un comparto dominato da grandi gruppi internazionali, è rimasta un'isola completamente a conduzione familiare e completamente italiano. Ma l'accordo non si limita alla riduzione delle ore.
0: No,
1: è anche previsto sul fronte economico il premio di risultato che potrà arrivare fino a 2150 euro con un anticipo garantito di 300 euro.
0: Bravi.
1: Quindi,
0: bravi.
1: Se avete voglia di lavorare, ma non tanto. di prendere gli stessi soldi, perché comunque schifo non fanno.
0: Ho capito dove sei andato.
1: Potete cercare lavoro o magari sperare che anche altre aziende, se questi sono comunque ricchi,
0: questa è una grande notizia,
1: e staranno bene,
0: non lo
1: questi
0: sapevo,
1: signori
0: sai.
1: Qui mi immagino non saranno dei poveracci, noi proprietari,
0: e stanno bene
1: casa,
0: grazie al fatto che gli operai lavorano per loro,
1: magari anche altri possono copiare l'idea.
0: Bravo.
1: Al di là di essere pelandroni,
0: ci piace. Bellissima notizia che avete ascoltato insieme a Matteossi e Natascia Lusenti su Rai Radio 2. Sono le 7:24 di questa domenica, 19 luglio. Adesso arriva Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: On My Soul. Senti, che gruba.
1: Che fame.
0: Radio 2.

0: messaggio vocale.
1: Sono Maria Grazia. Nel 92 avevo 25 anni e mio primo figlio aveva 9 mesi. Avevamo passato la giornata al mare e mi ricordo che quando poi ho visto, sentito la notizia, la sensazione che ho avuto è stata ritornare a quando bambina negli anni 70, tutti i giorni sentivo di gambizzati e di persone assassinate dal terrorismo.
0: Non a caso chiamati gli anni di piombo. Stiamo ricordando insieme alla nostra ascoltatrice e gli ascoltatori il 19 luglio 1992, giorno della strage di Via D'Amelio a Palermo.

0: Sasha con furore, Christine and the Queens Tilted. Cosa c'è adesso, Matteo?
1: Adesso arriva il GR2, quello lungo, un quarto d'ora, e ci ritroviamo qui.
2: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
4: Caldo e incidenti. Una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel della Riviera Romagnola in Lombardia, morti nel fiume Adda un bimbo e suo zio. Nel lago di Garda si cerca un uomo che, dopo essersi tuffato per salvare un ragazzino, non è più riemerso. Scattata l'allerta gialla a maltempo in 2 regioni del nord. Caso Roggero, pena sproporzionata, valutare stress e paura, dice la premier Meloni al Corriere della Sera. La moglie chiede clemenza al presidente Mattarella. Salvini incontra il gioielliere in carcere. Sciacallaggio, attaccano le opposizioni. Altra notte di raid statunitensi sull'Iran. Per Khamenei la firma di Trump è inaffidabile, avrà una lezione indimenticabile. 34 anni fa l'attentato a Paolo Borsellino e a 5 agenti della scorta. Per non dimenticare, numerose le iniziative, in serata la fiaccolata a Palermo. Infine lo sport con i mondiali di calcio. Attesa per la finale stasera tra Spagna e Argentina. Con il grande show nell'intervallo, l'Inghilterra chiude al terzo posto, battuta la Francia. Buongiorno da Gabriella Lepre. Si allunga la scia delle morti in piscina, salite a oltre 75 dal 2022 ad oggi. A 2 giorni dalla morte di Alice di 11 anni, un'altra bambina è annegata in vacanza. Si trovava con la famiglia in un hotel di Milano Marittima sul litorale di Ravenna.
5: Erano da poco passate le 14, la piscina era chiusa per la pausa pranzo e non c'era il bagnino. La bimba di 4 anni si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Forse si è tuffata oppure potrebbe essere scivolata. Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. Gli investigatori stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice di 11 anni annegata mercoledì scorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. Intanto la procura di Genova ha indagato per omicidio colposo i 2 titolari dello stabilimento. Martedì l'autopsia sul corpo della bambina. Anna Maria Caresta, GR2.
4: E un altro bambino di 4 anni ha perso la vita nelle acque del fiume Adda, morto anche lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. La tragedia in una zona vietata alla balneazione ma molto frequentata in questi giorni a Fosi. Nel lago di Garda, a Sirmione, disperso un 29enne che ha salvato un altro bambino in difficoltà. E a Milano una violenta grandinata ha interrotto un concerto. Temporali anche oggi al nord e finalmente l'ondata di caldo ha quindi le ore contate.
6: I più fortunati dei 75.000 che affollavano l'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, hanno trovato riparo sotto ombrelli o brandelli di stoffa appoggiati in testa. Qualche minuto dopo che il violento acquazzone, tramutatosi poi in grandinata, si è abbattuto sul concerto di Bad Bunny, evento sospeso dopo appena 6 canzoni, con un bilancio di diversi spettatori feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Poco distante, il treno regionale diretto a Torino è rimasto per 2 ore bloccato appena fuori la stazione centrale, a causa di un guasto causato sempre dal temporale. Tanti i disagi per i numerosi passeggeri a bordo, rimasti senza aria condizionata, a luci spente e con i finestrini e le porte bloccate. Oggi il maltempo continuerà a interessare diverse regioni del nord e del centro. Il punto con il maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
7: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi.
6: Paola Guarnieri, GR2.
4: Caso Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere dichiara: ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. E dal quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere chiede clemenza al presidente Mattarella. Mario, scrive Mariangela Sandrone, non è un giustiziere.
8: L'attesa per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino sull'istanza di differimento della pena, a cui è inevitabilmente legata la richiesta di grazia. Sono questi i due pilastri della strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere milanese di Bollate dopo la condanna in via definitiva ad oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due ladri che avevano derubato la sua gioielleria. Una strategia condivisa dal suo avvocato Stefano Marcolini, che ieri gli ha fatto visita descrivendolo con un morale altissimo e pronto alla battaglia, soprattutto perché, spiega il legale, i tempi non potranno essere brevi.
9: La domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
8: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. Si punta allora sull'istanza.
9: C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
8: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile si dicono già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR2.
4: E il caso dell'orefice di Cuneo anima il dibattito politico.
10: È tutto il centrodestra a sostenere la grazia per Roggero. Anche i partiti che parlano di eccesso di legittima difesa come Forza Italia invocano il perdono. Matteo Salvini gli ha fatto visita in carcere insieme con un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega chiede l'estensione della legittima difesa anche fuori casa. Valuta una candidatura per Roggero e torna sulla grazia.
11: Non facciamo pressione su nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
10: Futuro nazionale di Vannacci annuncia gazebo per la legittima difesa. Per le opposizioni a destra c'è un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle. Alessandra Maiorino.
12: Il governo Meloni ha fallito su tutto. Per nascondere il loro fallimento ora fanno propaganda sulla sicurezza fai da te. Ma l'Italia non può diventare un far west.
10: Una gara, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che martedì approda in commissione al Senato. Per AVS la leader PD Elly Schlein è la loro unica priorità per paura di perdere. Vasco Pirri, GR2.
4: Iran e Stati Uniti, l'accordo di giugno è naufragato, decreta la guida suprema iraniana Khamenei, e non si fermano gli attacchi americani sul paese in risposta all'uccisione di due soldati statunitensi in una base militare in Giordania.
13: Washington rivendica gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik e l'isola di Kerm, spiegando che l'obiettivo è duplice: limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione dei due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, oltre agli aerei cisterna mandati a Tel Aviv, Washington starebbe inviando d'urgenza F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Si starebbe, insomma, preparando ad alzare il tiro, ma Teheran non si fa intimidire, sferrando un nuovo attacco contro due strutture militari statunitensi in Kuwait. Le ripetute violazioni americane dell'accordo raggiunto a giugno lo rendono nullo, tuona, restando ancora nell'ombra la guida suprema iraniana Khamenei. Abbiamo in serbo per il grande Satana lezioni indimenticabili, minaccia. Non me ne importa nulla, è il commento del presidente Trump. Azzurra Meringolo, GR2.
4: Ma il conflitto medio orientale, anche il fronte nord attivo, quello tra Israele e Libano, da ieri sera diversi raid di Tel Aviv sul paese confinante, attacchi multipli inoltre su Gaza, 11 morti, tra questi una famiglia di 5 persone con 3 bambini. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York Mamdani: se Netanyahu viene per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre potrei farlo arrestare, un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro di New York. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale vennero uccisi Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta.
14: Siamo dei cadaveri che camminano.
15: Paolo Borsellino sapeva il rischio che stava correndo. Quando disse queste parole era il 24 giugno 92, un mese dopo la strage di Capaci. Il 19 luglio è una domenica. Il magistrato, come fa spesso, va a trovare la madre e la sorella nel loro appartamento in via Mariano D'Amelio, a Palermo. Sono le 16.58 quando sta per suonare il citofono. Una Fiat 126 con 90 kg di tritolo esplode. Dopo 34 anni è ancora ignoto chi azionò il detonatore. Muoiono il magistrato e 5 agenti.
16: Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato.
17: A quanto pare era Borsellino.
15: Così l'ex giudice Antonino Caponnetto poco dopo aver visto la salma di Borsellino.
18: È finito tutto, non mi faccio dire altro.
15: Il 21 luglio i funerali dei 5 agenti, 4.000 loro colleghi provano a impedire l'accesso alla cattedrale di Palermo alla folla che al grido fuori la mafia dallo Stato riesce a spintonare il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Dopo anni di depistaggi e 4 processi sono stati condannati all'ergastolo 12 boss. Nonostante ciò non abbiamo ancora ottenuto giustizia e verità, dice oggi Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso. Claudio Vigolo, GR2.
4: Lo sport: sta per finire l'attesa per il gran finale ai mondiali di calcio stasera a New York, Spagna-Argentina, vale il titolo. Nel frattempo tanti gol nella sfida per il terzo posto vinta dall'Inghilterra, il nostro inviato.
19: La finale di Miami non è stata né triste né solitaria, zeppa di gol e fisiologicamente di errori, anche di bellezza offerta, senza più calcoli. Ha vinto l'Inghilterra, avrebbe potuto prevalere la Francia, vicina alla rimonta. La malinconia per la semifinale persa è durata poco, il trauma per la Francia si è intuito per tutto il primo tempo, chiuso 4-0 dall'Inghilterra. Rice con sa doppietta di Saka, la ripresa è stato uno spettacolo inatteso, un gol dopo l'altro, Mbappé, Barcolà, ancora il capitano, doppietta, hanno portato loro sotto la Francia. Mbappé ha staccato Messi nella classifica dei cannonieri, è diventato il giocatore con più gol ai mondiali, 22, Saka tripletta, sul rigore per il 5-3 di Dembélé il 5-4, chiusura di un altro artista del mondiale, Bellingham. Tuchel ha potuto finire così con il sorriso dopo le critiche.
20: Loro 8 anni fa erano i campioni, 4 anni fa erano in finale, sono stati in finale di Nations League, quindi c'è un leggero divario, ma non è un problema, noi vogliamo colmarlo.
19: Saluti con una sconfitta per Deschamps, allenatore a volte discusso, comunque vincente.
21: 14 anni al servizio della nazionale, è stata un'avventura umana incredibile.
19: Miami, Daniele Fortuna, GR2.
4: La finalissima della World Cup al MetLife di New York sarà uno spettacolo stile Super Bowl, con VIP in tribuna e grandi star sul palco: Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, direttore d'orchestra Gustavo Dudamel. Special guest Laura Pausini, che si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams in Desire, l'inno ufficiale. La direzione artistica dello show affidata a Chris Martin dei Coldplay. A pesar de la furia y del rencor. E a Lucca Summer Festival questa sera l'appuntamento più atteso con un'altra star americana.
22: Ciao Italia, it's Katy Perry. I'm coming to Lucca Summer Festival.
23: È la voce di Katy Perry che annuncia la data di questa sera alle mura storiche di Lucca.
22: That means lots of pasta, right?
23: Con l'auspicio che visitando la magnifica Toscana ci sia anche tanta pasta. I fan dell'artista americana non si sono fatti sfuggire l'occasione per accorrere ad applaudirla. Sono attese circa 17.000 persone. La cantautrice statunitense si era esibita a Bologna lo scorso autunno. Non si sa molto della scaletta di Lucca, attesi i suoi successi più noti, ma anche le novità. Da una delle voci più amate della scena internazionale ci si aspetta una grande performance con le sue hit I Kiss a Girl, Teenage Dream, passando per California Girls con Snoop Dogg o il nuovissimo singolo uscito a giugno, Watch It Burn. For years you fed me. Marcella Sullo, GR2.
4: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, regia Fernando Conti e Gianni Tola, la linea Good Morning Radio 2 Weekend da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8.30.
24: Qual è la tua missione?
25: La laurea in giurisprudenza.
26: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
25: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
27: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
25: Accedi
26: al tuo prossimo livello
25: con il Fondo Studio.
28: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: grazie amici e amiche di Rai Radio 2 per i vostri messaggi in memoria di quel 19 luglio del 92. Adesso per la seconda parte del nostro programma cambieremo domandone. Il numero rimane sempre lo stesso, 348 7 300 200. State con noi.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Bossa nostra, Gaia.
1: Radio 2, beh sì, questa è la gruva. Tra l'altro ieri
2: sono io, proprio nell'incisione.
1: Sì, sì. Ma smettila, Matteo.
2: Ma se sono così richiesto al tasso senti, pensa alla fortuna che hai che vengo qua tutti i sabati e domenica alle 6 di mattina.
1: Ma io perché devo dare
2: retta a queste gallitico? Nel frattempo, Natascia Lusenti, per chi si domandasse cosa stava facendo, si sta esercitando per la prossima tournée nel Cirque du Soleil, annodandosi la giacca dietro la schiena.
0: Tutto lo yoga che faccio e non riesco ancora. Ma
2: coinvolgendo in questo anche arredi fissi urbani.
0: Giusto, della proprietà della Rai. Esatto. Allora, amici, puntata lunga, lo sapete, fino a... Attenzione, c'è un twist del plot, perché noi vi avevamo detto fino ai primi di settembre.
2: E invece fino ai secondi di settembre.
0: Esattamente, sì, saremo qui con le nostre puntate lunghe estive fino al 13 di settembre, quindi raddoppiamo, lo sapete. Fino alle 9, questo mi piaceva. Questi qua c'era dell'entusiasmo quando è stato registrato. Doppio domandone, doppia ora e mezza, doppio domandone. Quindi teniamo i domandoni che ci stanno piacendo perché ci date delle soddisfazioni. La domenica abbiamo visto che funziona. Questo è un argomento nuovo di zecca per, diciamo, ovunque sei, Good Morning, perché non l'avevamo mai tirato fuori durante le stagioni estive. Alcuni li abbiamo ripresi, questo no. I litigi della nostra vita.
2: Quella bella giornata in cui siete scesi dal letto col piede sbagliato e avete tirato giù tutto quello che vi trovavate davanti.
0: Sì, esatto, praticamente
2: nomi e cognomi.
0: Esattamente, cioè quella volta in cui avete litigato e magari vi ha fatto bene litigare, oppure quella volta in cui avete resistito, avreste voluto litigare, quella volta
2: in cui avete litigato e non l'avessi mai fatto.
0: Esatto, di cui vi vergognate.
2: E con chi avete?
0: Esatto, e qual è il modo migliore per liberarsi di quel ricordo da incubo?
2: E che bene state dopo che avete litigato e avete rotto per sempre con questa
0: Ditelo
2: persona.
0: Ditelo a Rai Radio 2, messaggi scritti, ci piacciono tantissimo anche quelli vocali. Il numero è sempre quello.
2: 348-7300-200.
3: Good Morning Radio 2, Weekend.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things that I've got. La butta lì così un po' tutta un po' sospirata così.
2: Ti pensava
1: Benson Boone? Non penso proprio, non sa neanche che esiste.
3: Me l'ha detto l'altro giorno a cena.
1: Matteo, devi smetterla di fare name dropping falsi soprattutto.
2: Ma quello è bello.
1: Amici, allora,
3: la persona più famosa che conosco è Natasha Lusenti.
1: Ma smetti. Decisamente un altro tono rispetto al domandone della prima parte, per cui ci sono delle persone che ci hanno ringraziato. Beh, amici, noi ringraziamo voi perché ci avete mandato dei messaggi molto molto belli. Non siamo come al solito riusciti a leggerli tutti, ma recupereremo, sapete che ogni tanto facciamo il remix, l'abbiamo fatto anche ieri.
3: Conserviamo tutto, sì, e tanto anche se non sarà un anniversario ufficiale, sarà comunque importante ricordare.
1: Beh,
3: perché giustamente
1: è storia italiana. Purtroppo, in quel caso lì c'è
3: e
1: da
3: non
1: dire.
3: Va dimenticata, perché se no la storia torna.
1: No, esatto.
3: Quando uno se la dimentica.
1: Buongiorno ragazzi, che bella notizia, applausi applausi, yeah, questo
3: supponiamo
1: riguarda,
3: si riferisca al fatto che noi allunghiamo di un weekend la nostra presenza estiva e quindi le nostre 3 ore di sabato e di domenica diventano 6 ore in più.
1: Esatto,
3: per voi.
1: Esatto. Vi stiamo chiedendo per la seconda parte della nostra puntata di questa mattina, domenica 19 luglio, torniamo su un argomento che ci ha dato delle soddisfazioni, ci avete raccontato delle cose, insomma, anche utili, perché forse a tutti quanti è capitato di, forse non a tutti, a molti, di litigare e poi un pochino di vergognarsene, raccontarlo un po' così ridendo.
3: È liberatorio.
1: È liberatorio. Oppure ci sono persone che non riescono a litigare, non riescono a buttar fuori anche quando sono arrabbiati, e spesso si dice loro di farlo, perché comunque trattenere.
3: Divengono le rughe.
1: Esatto, non fa bene. Ci sono litigi che migliorano le relazioni, ci sono litigi che pongono fine a delle relazioni.
3: Che alle volte,
1: insomma,
3: è
1: dipende. Esatto. 348-7300-200. Vi chiediamo di raccontarci, come al solito, una piccola storia. Adesso, se non volete fare come vi esorta ogni volta Matteo, nomi e cognomi.
3: Ma perché no?
1: Va bene,
3: ma fateci
1: anche
3: nomi e cognomi.
1: Vanno bene anche pseudonimi, sì. Però
3: inventate
1: la storia, insomma, circostanziata.
3: Tanto, noi siamo dei boccaloni, ci crediamo.
1: A noi totalmente. Poi non possiamo neanche.
3: Come facciamo a verificare?
1: Appunto,
3: inventate
1: quindi
3: un bel litigio,
1: appunto,
3: anche quello che avreste sognato.
1: C'erano anche loro al concerto di Radio 2 di Cosenza. Le vibrazioni, potrete sentire il concerto su Radio 2.

0: Questa è una super combo. Abbiamo detto le vibrazioni con ambiguità e sulle vibrazioni
1: vibrazioni.
0: Vi ricordiamo una cosa bella.
1: Esatto, vi ricordiamo che loro sono uno dei tanti nomi celebri che ha fatto parte del concerto che si è tenuto, il primo concerto di Rai Radio 2 da piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza. Lo troverete su Radio 2 il 5 di agosto, la sera, con la conduzione di Emma Stoccolma e Gino Castaldo, sì, e tantissimi nomi, Noemi, francamente, Michele Bravi, insomma, state su Rai Radio 2, il 5 di agosto ci sarà un evento musicale bellissimo.
0: Sì, sono poi le canzoni che sentite spesso nel giro, insomma, della nostra playlist. E poi abbiamo sentito il pezzone dell'84, anche questo ce l'abbiamo spesso tra gli oldies, diciamo, le proposte please, classiche please, che sono invecchiate bene. Please, please, please let me get what I want, The Smiths. Amici, abbiamo cambiato argomento, domandone e completamente, direi, umore e ambientazione. Vi stiamo chiedendo, insomma, di stare un po' in compagnia allegramente parlando, sì, magari delle cose peggiori che abbiamo combinato nella vita, tipo litigare, non sempre ci viene bene, ma a volte serve. Eravamo anche partiti, poi ve la leggo la notizia che riguarda i litigi in relazione al caldo che fa, per esempio.
1: Beh, si litiga
0: eravamo,
1: di più.
0: Eravamo partiti con la questione che i genitori spesso si trovano in imbarazzo, cercano di non litigare, non tutti i genitori però, davanti ai bambini, perché pensano che sia una cosa, diciamo, brutta da ricordare. Non è detto, dipende da come si gestiscono,
1: certo,
0: si i litigi.
1: Legnate, nemmeno privatamente.
0: No, esatto. Dipende dalla gestione dei litigi, esatto, perché fa parte
1: della vita.
0: Della vita, insomma, della convivenza. Quindi raccontateci.
1: Tu sei d'accordo?
0: I litigi della vostra vita. No!
1: Non sono d'accordo. I litigi della vita, 348 7300 200, scritti, vocali e

0: Sono le 8:04 minuti su Rai Radio 2. Questi erano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Che sono cose che a volte si dicono dopo aver litigato, perché magari hai un po' esagerato. La cosa peggiore è quando
1: la
0: scappano.
1: La quiete dopo la tempesta.
0: Sì, quando scappano delle parole, insomma, che non avresti voluto dire e che dici magari perché sei un po' esasperato. A volte capita. Sarebbe meglio imparare a fare in modo che non capitassero. Un po' di controllo. Non sempre è possibile.
1: Litigare nella misura in cui è una discussione fa parte della vita. Litigare in maniera troppo
0: perdendo il controllo
1: non
0: poi
1: va
0: ti
1: bene.
0: Fa vergognare di te stesso e non è mai bene. Poi dopo devi chiedere scusa e se non chiedi scusa. Allora, chiedo scusa,
1: Natascia Lusenti.
0: Matteosso, abbiamo delle storie da raccontare, ci sono arrivati dei messaggi. I messaggi li vedo perché il nostro regista c'ha la cuffia, quindi sta sentendo dei messaggi vocali. Tra l'altro vi chiediamo di raccontarci delle storie, quindi magari sono messaggi vocali un po' lunghi, perché giustamente uno vuole magari anche dire le proprie attenuanti. Aspetta, ho perso il controllo quel giorno lì, però quella persona lì
1: mi aveva detto che,
0: e poi l'anno prima
1: e mi aveva fatto che,
0: e quando ero piccolo,
1: esatto, e poi sua zia dopo, e a mio giorno, cognato, esatto. Un giorno non l'ha neanche salutato per la strada.
2: Sentiamo. Ciao Antonio da Roma, quello che ho imparato è che quando c'è bisogno di chiarirsi bisogna farlo subito, perché altrimenti a forza di trattenersi è come trattenersi la pipì. La si fa nel posto e nel momento sbagliato.
1: Beh, l'esempio, Antonio, io ti devo ringraziare perché tu mi hai dato l'occasione di poter rivivere un momento di grande
0: gioia
1: con la faccia di Natascia Lusenti, che quando si parla di questi argomenti dà delle soddisfazioni che se ne rendesse conto litigherebbe con se stessa.
0: Ma va bene, la metafora veramente poetica che io non dimenticherò.
1: Poteva essere peggio.
0: No, infatti ho temuto e stavo guardando il regista dicendogli: allora cosa li preascolti a fare?
1: Gassosa.
0: Appunto. 3, 4,
1: o peggio ancora solida.
0: 7, 300, 200, chiudiamola qui.

0: Wink wink wink wink, Charlie XCX su Rai Radio 2.
1: XCX.
0: Siamo qui su Rai Radio 2.
2: Rai Radio 2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli!
7: Ciao a tutti!
8: Portatemi chiunque provi ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419€ e materasso Memory Cloud a 319€. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
15: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
16: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: buon vento!
1: Matteo!
2: Natasha!
1: Siamo due dementi. Giova e Alfa con buon vento!
2: Perché mi stai gridando?
1: È perché facevo come loro!
2: Ah,
1: che
2: scusa.
1: Prima erano vicini, poi dicevo Giova!
2: Non avevo capito!
1: Matteo! Allora amici! Vabbè, così il caldo. Il caldo fa dei brutti scherzi.
2: Mi viene in mente delle barzellette.
1: Lascia perdere.
2: Però non sporche.
1: Bravo, bravo, bene.
2: Se vuoi anche quelle sporche te le dico.
1: No, lasciamo stare.
2: Pierino allora, cade nel fango.
1: Non mi interessa.
2: Più sporca allora, di così.
1: Va, certo, bene, applausi, sì, sì.
2: Notizie.
1: Sì, sì, sì. Notizie, ve l'avevo un pochino anticipata.
2: Ce l'hai promesso?
1: Sì, l'ho trovata, mi piaceva, è una cosa dove l'ho trovata. Sulla Repubblica, sulla Repubblica. È una roba seria. Hanno intervistato il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Perché quando fa caldo, per strada lo si vede molto bene, per esempio.
2: Lo c'è si gente sente anche.
1: Sì, che perde completamente la brocca,
2: la brocca sì,
1: ma
2: sì.
1: Totalmente. Se magari io veramente. No, c'è gente che fa anche cose brutte, reagisce male, picchia anche. Ci sono delle notizie in questi giorni. Scusi,
2: vero?
1: Scusi, sta facendo questa cosa. Questo scende dall'auto e tira cazzotti, il che non è bene, oltre che essere un reato, che non si può fare sta roba qua. Allora, praticamente, lui dice: non è che è colpa del caldo se litighi. È che l'ambiente termico, se fa caldo, probabilmente ti si. Cioè, sicuramente si amplifica la stanchezza e la reattività emotiva, che sono due elementi essenziali di un litigio. Praticamente è fuoco, è benzina sul fuoco, è quella roba lì. Fa già caldo.
2: Fuoco nel
1: ci
2: fuoco.
1: Sono, sì, cioè, dice. Ovviamente ci devono essere dei fattori che provocano il litigio, no?
2: Beh,
1: però
2: sì.
1: Il caldo ha un effetto diretto sul corpo, sulla mente, modifica i nostri comportamenti quotidiani perché il nostro corpo impiega molte risorse per stabilizzare la temperatura interna, per non andare fuori di cotenna, quindi aumentano la vasodilatazione cutanea, la sudorazione e il lavoro cardiovascolare, il tuo povero cuore dice insomma. Quindi quando il caldo è intenso può attivarsi la risposta generale allo stress con rilascio di, questo mai sentita in vita mia, catecolamine. E cate, ciao cate, le cate le smolli fuori perché fa caldo e nell'esposizione
2: le cate vi le ferite.
1: Le cate, esatto. Nelle esposizioni acute più severe il cortisolo, che è un ormone dello stress e questo lo sappiamo. Quindi che succede? Ti si riduce l'attenzione, ti si riduce la memoria, ti si riduce la velocità di elaborazione e la capacità di prendere decisioni. Quindi il consiglio è:
2: state a casa.
1: Sì, bravo. Programmate le conversazioni più impegnative nelle ore più fresche della giornata, fate delle pause quando riconoscete che siete affaticati, rinviate una discussione quando capite che siete particolarmente irritabili. Se potete, passeggiate in luoghi ombreggiati, altrimenti ascoltate Radio 2 e poi raccontate a Radio 2 i litigi della vostra vita.
3: Good morning Radio 2, weekend!

0: Prince. Io voglio fare come Prince. E quel fa quelle urla finali da bestia del palcoscenico. Mi piace tantissimo.
1: Io sarei già contento se fossi capace di fare il della
0: certo. Prince and the Revolution. Questo è un grandissimo pezzo del 1986. Chissà se per sé che non lo so.
1: Cosa?
0: Se Prince era uno. Secondo me era uno che ogni tanto. Adesso
1: litigava?
0: Certo, perdeva la brocca. Era
1: sì, secondo me c'è qualche.
0: Allora, era uno che lavorava tantissimo. Vediamo. Scrivo
1: qualche
0: proprio così:
1: storia.
0: Prince perdeva la brocca. Mi piace un sacco fare queste domande. Non ha neanche
1: capito. Penso che presto il suo computer se ne andrà.
0: Sai che Google non ha neanche capito cosa stavo dicendo. Sai cosa? Io ho scritto: Prince perdeva la brocca e mi dice. Yannick Sinner, ma sei?
1: Non siamo robot.
0: Appunto perché non siamo robot, ogni tanto perdiamo la brocca. Abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
2: Sono Giulia. L'estate scorsa cena all'aperto. Al nostro padre si avvicina un conoscente dei ministri e dice che oltre a iniziare a spropriare comincia a fumare in faccia a tutti. Quando io gli faccio notare che questa non è una cosa carina, mi strappa la borsa per dimostrare che anch'io sono una fumatrice. Io ho mollato un cestone sonoro che ho lasciato molto brutto tutti i miei amici. Come mi sono sentita dopo? Benissimo.
1: Giulia, amica mia, posso avere un sottofondo adeguato alla situazione intimista, gentilmente? Un Nico Fidenco? Perché non ci dici il nome e il cognome di questa persona,
0: certo,
1: Giulia?
0: Certo.
1: È l'occasione d'oro per fargliela pagare fino in fondo e dargli un altro cefone radiofonico.
0: Allora, ho aggiunto Prince,
1: che
0: il cantante.
1: Esatto, sì.
0: Il cantante. Allora, sì. L'intelligenza artificiale ha fatto il suo. Dice sì. No, non ha perso la brocca, nel senso di avere un crollo psicotico. Non sa cosa vuol dire perdere la brocca.
1: No, ma forse no.
0: Imbecille di un'intelligenza. La sua eccentricità, il look androgino, il suo talento sregolato erano frutto di un genio creativo e visionario. Sì, ma questo lo sappiamo. Litigava spesso. Vediamo, forse così capisce meglio.
1: Era
0: litigava
1: solito.
0: Spesso. Vediamo
1: litigava
0: cosa
1: spesso.
0: Dice. Vediamo. Non risulta che litigasse. Non solo era un genio, era anche un santo, evidentemente.
1: Ma no.
0: I litigi della vostra vita, raccontatelo a Rai Radio 2, messaggi scritti o vocali, come è andata.
1: O se sapete se Prince perdeva la brocca, ditecelo.
0: Ditecelo, esatto, che ci fa piacere saperlo.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Sono le 8:30.
10: Rai GR2.
11: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. L'AFA alle ore contate, iniziata già dalla Lombardia con una violenta grandinata ieri sera, un'inversione di tendenza. A Milano in particolare allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Oggi allerta gialla anche in Veneto, ma sono ancora 14 le città calde con bollino rosso.
12: Una saccatura artica sta per porre fine ai 30 giorni ininterrotti di caldo fuori norma che hanno caratterizzato l'ultimo mese. Lo scontro imminente con l'anticiclone africano scatenerà infatti forti temporali e farà crollare la colonnina di mercurio di almeno 5 gradi, dapprima a nord tra lunedì e martedì e poi gradualmente nel corso della settimana sul resto del paese. Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale.
13: Fra lunedì e martedì aria polare irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, al sud arriverà solo un successivo fronte freddo atteso fra giovedì e venerdì. Attenzione però che il caldo potrebbe tornare fra fine luglio e primi agosto.
12: Un weekend segnato anche da traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
14: Previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che la sera è previsto il bollino rosso.
12: Mauro Zanda, GR2.
11: Proseguono gli attacchi statunitensi contro l'Iran e la tensione torna ai livelli più alti dalla firma dell'accordo di tregua raggiunto in giugno. Secondo Wall Street Journal, Washington starebbe inviando d'urgenza altri aerei da combattimento. Il corrispondente.
15: Ottavo giorno consecutivo di raid americani sull'Iran, all'obiettivo di ridurre la capacità iraniana di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Stavolta però il comando militare degli Stati Uniti ne aggiunge un altro: punire le guardie della rivoluzione islamica che hanno attaccato soldati americani in Giordania. Venerdì infatti due soldati a stelle e strisce sono stati uccisi e uno è disperso dopo un attacco di Teheran con missili balistici e droni contro una base militare in Giordania. Per l'America sale a 16 morti e oltre 400 feriti il bilancio della guerra iniziale lo scorso 28 febbraio. Quelle di venerdì sono però le prime vittime del fuoco nemico dallo scorso 17 giugno, quando è stato firmato il memorandum d'intesa preliminare che prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni. Un fatto molto triste, sono le prime parole di Trump. Non mi può importare di meno, replica poi il presidente a chi gli fa notare che la Repubblica Islamica non si ritiene più vincolata dal memorandum d'intesa. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
11: Arrestati a Miami gli influencer britannici Tristan e Andrew Tate, ex campioni di kickboxing, idoli del movimento MAGA. In particolare Andrew è accusato di stupro e soffocamento da tre donne, oltre che organizzazione e favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Caso Roggero, la moglie del gioielliere chiede al Presidente della Repubblica Mattarella un atto di clemenza. Pena sproporzionata, tenere conto di stress e paura, afferma la Premier Meloni. Sulla vicenda opposizioni all'attacco, compatta la maggioranza.
7: A sostenere la grazia per Mario Roggero è tutto il centrodestra, compresa Forza Italia, che pure parla di eccesso di legittima difesa. Ieri la visita in carcere del leghista Matteo Salvini, che valuta una candidatura del gioielliere, chiede di estendere la legittima difesa fuori da casa. A bollate anche Ciro Maschio, Fratelli d'Italia.
8: Gli avvocati faranno il ricorso alla Corte Europea, la politica deve migliorare le norme sulla legittima difesa e lo stiamo facendo.
7: Vannacci annuncia gazebo sul tema e pensa di incontrare Roggero. Per Giuseppe Conte 5 Stelle c'è una gara a destra per primeggiare nello sciacallaggio. Si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda, rincara il PD. Schieramenti pronti allo scontro anche sulla legge elettorale da martedì in commissione al Senato. Il presidente La Russa non nega le scorie lasciate dal voto sulle preferenze e lascia alla coalizione la scelta se riproporle o meno. Lavoro, casa, salute sono le urgenze del paese, attacca la segretaria PD Elly Schlein dal campeggio dei giovani democratici in Emilia.
16: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
7: Ennesima forzatura per blindare il potere, l'affondo di AWS. Francesco Macaro, GR2.
11: Entra in vigore il regolamento europeo dell'eco design. Vestiti, calzature e accessori invenduti dovranno essere riutilizzati, riciclati o donati in altro modo. E questa sera Morrissey sarà sul lago di Como per il Lake Sound Park alle Serre di Villa Erba. Il cantautore inglese, ex voce degli Smiths, ha avuto anche una carriera solista straordinaria. Martedì 21 si esiberà ad Asti. È un grande spettacolo diretto da Marco Balic, lo stesso delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Animerà l'intervallo della finale dei Mondiali di Calcio stasera a New York. A contendersi il titolo Spagna-Argentina, nella finale per il terzo posto, intanto successo dell'Inghilterra che a Miami ha battuto la Francia 6-4. E tra gli appuntamenti della domenica c'è anche la Formula 1 con il Grande il Belgio alle 15 e il nostro Antonelli che ancora una volta partirà davanti a tutti.
17: E con questa sono 6 pole position in carriera, e se consideriamo che le ultime 3 le ha conquistate tra Monaco, Silverstone e Spa ieri pomeriggio, capite da voi che per Kimi Antonelli, 19 anni appena, questa è una stagione grandi firme, i luoghi più leggendari del motorsport se li sta prendendo tutti. È stata una pole stellare, quella del furetto bolognese, 3 decimi di filate a un Verstappen tirato dal compagno di squadra Red Bull Ajar a Blanchimont, 4 decimi a Norris con la McLaren che però partirà 13°, 0,5 secondo a Russell, compagno di squadra incredulo e sconsolato perché quello che fa Kimi con quella macchina lo fa solo lui.
18: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti. Ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
17: Prima fila calda, insomma. Seconda fila che diventa Russell Leclerc, quarto con la prima delle due Ferrari, Hamilton subito dietro. Che il cavallino dovesse giocare in difesa si sapeva, prestazione probabilmente in linea, il quarto e il quinto posto. Con rammarico però di Leclerc per una bandiera gialla malandrina nel finale di giro e le speranze comunque di punti importanti in gara.
19: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
17: Spa, Manuel Codignoni, GR2.
11: E la linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto, buona giornata.
20: E allora non fateci litigare perché noi i litigi li vogliamo da voi. Messaggi scritti e messaggi vocali in cui ci raccontate di quel litigio che non potrete dimenticare. Perché? Cosa è successo? Cosa avreste voluto succedesse? 348-7-300-200 per piacere.
21: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Questo era Blanco con la sua Los Angeles, nuovo brano per lui, l'abbiamo ascoltato su Rai Radio 2. Siete in compagnia di Matteo Osso e Natascia Lusenti fino alle 9, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti. Tra l'altro confermiamo che avremo l'ospite di cui vi abbiamo parlato senza fare nomi, perché dovete stare su Radio 2 se volete sapere quale sarà l'ospite. Ma parleremo della finale,
1: molto prestigioso,
0: di questa sera. Sì, lui è l'ospite, molto
1: dovremmo
0: prestigioso,
1: stare in piedi tutta la conduzione,
0: sì, forse anche dargli del voi probabilmente, del voi. Sì, stasera c'è la finale dei mondiali di calcio, Spagna contro Argentina, e ne parleremo. E poi c'è anche, insomma, da così da sognare che prima o poi l'Italia tornerà ai mondiali, ci sarà un momento in cui finirà questa astinenza.
1: Vanno a salutare.
0: Sì. Amici, stiamo parlando di litigate. Allora, abbiamo avuto conferma che Prince aveva un caratteraccio, questo lo sapevo, ma non sapevo se perdeva le staffe. E a proposito di un artista che ti viene in mente se pensi a Prince, perché lei cantò una versione meravigliosa di Nothing Compares to You, c'era del dissapore al punto che una delle sorelle di Prince ha negato a Sinead O'Connor l'utilizzo della canzone nel suo documentario Nothing Compares. Quindi sì, ha perso la brocca Prince, anche lui. Sentiamo voi.
2: Mi chiamo Mariolina, ho 73 anni. Dovevo uscire con una mia amica a cena, ma non ne avevo voglia. Sono andata a prenderla con la mia macchina. Sono arrivata davanti a casa sua, c'era qualcuno fermo davanti al cancello che occupava lo spazio perché stava mangiando un gelato. Gli ho detto di spostarsi. Non posso. Gliene ho dette di tutti i colori. Ho dato il peggio di me. Mi sono scaricata e mi si è risvoltata la giornata.
0: Ma non è bello.
1: La targa di questa persona non l'abbiamo presa.
0: Quando ci ripensi non è bello.
1: Beh, però anche lui che si mette a mangiare il gelato sul passo carreo di un altro.
0: Io sono una che ha litigato nella vita e sono felice di aver imparato a non litigare più, perché non è bello. Quando ti rivedi fai un rewind e dici mamma mia, poi ti imbruttisce, ti vengono le rughe. Mi confermi che non...
1: No, le volte ti vedo dei sorrisi.
0: No, a volte ti togli anche dei pesi. Cosa leggi, Osso?
1: No, stavo leggendo questo messaggio, dice una serie di cose sui litigi e poi dice: siete i migliori, ve l'ho già detto.
0: Siete i migliori, grazie mille anche voi.

0: Cocoon, American Boy su Rai Radio 2. Rai Radio
1: 2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: 2-2. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Good morning, Radio 2.

0: Che brava che è. Lei si diverte tantissimo a prendere in giro. Questo ritratto che fa del businessman mi fa veramente molto molto molto ridere. Comunque l'ospite che adesso ci dirà buongiorno ha il telefono bollente veramente, e lo ringraziamo tantissimo, applausi, perché non ci ha mandato a stendere.
1: Avrebbe potuto, forse dovuto.
0: Totalmente, ma
1: noi
0: ha detto di no.
1: Cominceremo dicendogli Buongiorno, complimenti per questa nomina, grazie di essere con noi.
0: Neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica a voi, eccoci.
0: Allora, Malagò, chi vince stasera? Boom, subito, chi vince? Oppure, per chi possiamo tifare? Perché Spagna e Argentina si contendono il titolo, per l'Argentina sarebbe la seconda Coppa del Mondo di seguito, per Messi sarebbe, non della loro storia, ma di seguito, per Messi sarebbe un sogno, una meraviglia, lui ha detto andrà come deve andare. Però c'è, dicevamo in apertura di puntata, un bel pezzo sul quotidiano Domani che dice: in fin dei conti sono arrivate in finale le nazionali che hanno un gioco di squadra, come sarebbe il calcio, no? Non tanto una somma di talenti e soprattutto un progetto che viene da lontano. E quindi pensavamo a lei che ha appena preso in mano la Federazione Italiana Gioco Calcio e sta costruendo. Ce la faremo, torneremo ai mondiali, vero Malagò? Ci sarà di nuovo un mondiale con l'Italia, ci rassicuri?
2: Sì. Penso proprio di sì. No, onestamente da me dipende fino a un certo punto.
0: No, lo sappiamo.
2: Sì, quel pezzo l'ho letto, voglio fare pubblicità, di Via Capizzi, ha detto una delle cose estremamente interessanti e intelligenti.
0: Sì, lei è brava,
2: a prescindere, Spagna e Argentina hanno sulla panchina della Fuente, in Spagna fu un mezzo scandalo quando a un certo momento l'hanno promosso la nazionale maggiore, lui veniva diciamo da quelle
0: giovanili, no?
2: Giovanili, sì. Chiamiamole così, e Scaloni, la leggenda dice che addirittura tre super allenatori dei mamma santissimi, anche locali, sudamericani e quant'altro, avevano rifiutato una panchina di poco bollente, esplosiva, sì, sotto tanti punti di vista. E Scaloni è stato un ottimo giocatore, però non è che stiamo parlando uno, diciamo, che ha determinato le sorti del calcio mondiale. E questo deve far riflettere, e non è affatto detto, non c'è mai una certezza che magari un grandissimo nome, questo non vuol dire assolutamente che adesso vi debbo orientare,
0: no, certo,
2: ma in un senso o nell'altro, no, ma è la storia, però hanno vinto col gioco. È chiaro che oltre che gioco anche con i giocatori,
0: questo
2: è poco ma sicuro. E chi vince stasera ovviamente non lo so,
0: no, certo,
2: penso ovviamente non lo so.
1: Ah, non
2: so,
1: decide lei pensavo l'avessero chiamata anche per quello.
2: Però due tre considerazioni mi sento di farle, insieme ovviamente a Mbappé hanno i due giocatori più forti del mondo, uno probabilmente più forte di sempre, l'altro in prospettiva, e uno c'è il collettivo, l'altro c'è sicuramente il gruppo, e per chi tifo, ma qui ci sono anche qui due scuole di pensiero. La prima è che se uno cerca di tutelare e difendere sempre diciamo il nostro continente anche come supremazia, è evidente
0: Spagna,
2: è la Spagna,
0: però di là abbiamo dei giocatori della Serie A,
2: non solo c'è la Serie A, e questo è anche molto importante. Insomma, ieri ho letto un articolo interessantissimo, forse non c'è neanche bisogno di seguirlo tutto, cosa c'era scritto. Insomma, sono mal contati 20 milioni di italiani, 20 milioni, quasi il 50% di origine, ecco, qui in Argentina, e con questo mi sembra che ci siamo detti un po' tutto.
0: Abbiamo capito.
1: Raffaella Carrà ci ha insegnato che l'Argentina è largamente italiana, quindi probabilmente un pezzo di noi è là.
0: Senta Malagò, abbiamo pochissimi minuti, però io glielo devo dire. Settimana scorsa abbiamo fatto un domandone agli ascoltatori, perché stiamo tutti aspettando la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra, che speriamo ci traghetterà in qualche, diciamo, evento di questi qua internazionali. Le persone ce l'hanno un po' con Mancini, io glielo dico, perché lui se ne andò a quel modo lì, un po' così, alla chetichella, prendendo un sacco di soldi.
1: Insomma, dicono che dovrebbe chiedere scusa.
0: Dicono questa cosa qua.
1: Diciamo il sentore degli ascoltatori, poi veda lei.
0: Degli ascoltatori della nostra trasmissione, lo leghe. Però un piccolo sondaggio.
2: Ma sì, ma le cose le sappiamo, le conosciamo. Sul tavolo ci sono tutte queste variabili, tutte queste considerazioni, tutti questi fattori che sono anche oggettivi. Credo che come sempre, insomma,
0: sulla nazionale
2: profonda,
0: italiana,
2: no,
0: sì.
2: Ma soprattutto popolare.
0: Sì.
2: Ma insomma, una delle più grandi dicerie del nostro paese, che siamo 60 milioni di sì. allenatori. Io vi posso garantire, lo dico con grande serietà, che mai mi sarei immaginato, non solo ovviamente l'uomo della strada con cui diciamo chiacchieri, ti incontri sulla spiaggia piuttosto per sbaglio all'angolo di un semaforo, che ti racconti qual è la sua opinione in un senso o nell'altro, anche con delle proposte che sono divertentissime, diciamo alcune fantasmagoriche e quant'altro. Ma no, la cosa più bella, personaggi insospettabili, anche diciamo molto autorevoli, io considero molto intelligenti, proprio si sbilanciano completamente perorando questo, quella o quelle altre fazioni. Ma io dico una cosa, va bene tutto, quindi non c'è da stupirsi, però probabilmente non posso aggiungere di più.
0: No, certo,
2: però lo racconteremo diciamo il prima possibile, perché anche a me questo ovviamente mi diverte tantissimo. Non ci sono la conoscenza di tutte le carte sul tavolo, molte carte sono coperte. D'altronde, quando io sono andato su Paolo Maldini e poi
0: sì,
2: a Paolo
0: grande,
2: a Leonardo, esatto, perché appunto volevo una persona con cui si condividesse, sottolineate mille volte questa parola, questo verbo, eccetera, proprio per fare un discorso che non è solo che riguarda la nazionale maggiore, vedi quello che ha fatto appunto De La Fuente,
0: esatto,
2: in prospettiva,
0: in Spagna, esatto.
2: Creare qualcheduno, come d'altronde è successo al suo tempo per Baccareggi, per Vicini, per Berzot, insomma la storia del calcio italiano la conosciamo, ma ovviamente anche dello stesso Lippi, cioè quindi è vero tutto, è contrario di tutto. Io ho lavorato per 2 settimane completamente sott'acqua, oggettivamente un po' il numero è uscito, ma nessuno si immaginava, anche perché lui non era certo facilissimo da convincere.
0: No.
2: Esatto. E la stessa cosa sto facendo adesso.
0: Molto
2: bisogna avere
0: bene.
2: Ancora un po' di pazienza.
0: Noi avremo pazienza.
2: Complimenti e buona domenica.
0: Noi le abbiamo fatti i complimenti in diretta per aver tirato dentro Paolo Maldini, perché era veramente difficile convincerlo, quindi siamo qui in attesa di aspettare. Grazie Giovanni Malagò, buona domenica,
1: ciao,
0: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: ciao. Grazie a voi, grazie.
0: Sentiamo un messaggio vocale, sentiamo.
3: Sonia da Roma, sono fresca di una grande litigata con la mia, tra virgolette, supervisor nel lavoro, che mi ha vessato per mesi richiamandomi in qualunque cosa senza senso, fino a che un paio di mesi fa ho reagito, l'ho rimessa al suo posto e da quel momento le cose sono cambiate, anche perché non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno da quando sono nata.
1: Mi manca un po' il nome e il cognome di questa, però
0: certo. Allora, no, mi volevo tenere ancora l'emozione dell'intervista col neo presidente della FIGC, che praticamente ci ha detto che, ma lo sappiamo, che sta lavorando a varie possibilità, con carte scoperte, quindi ci potrebbe anche sorprendere al nome del
1: dimmi
0: commissario tecnico. E vabbè, giustamente, se no poi ci sono persone che poi dopo ti bruci la cosa.
1: Anche
0: quindi,
1: perché ha una responsabilità non da poco, dovendo.
0: Stiamo
1: in
0: tutti
1: qualche
0: aspettandolo
1: modo,
0: al varco.
1: L'Italia intera si aspetta che lui riesca a mettere insieme i pezzi
0: perché
1: per creare questo
0: prima
1: puzzle.
0: O poi torneremo ai mondiali. Bello questo mondiale, bellissimo. Poi per noi svizzeri, adesso ci sarà qualcuno che dirà, allora decidi.
1: Se ci torniamo con Malagò,
0: sì,
1: sarà merito nostro che gli abbiamo portato fortuna.
0: Potrebbe anche
1: te lo dico
0: essere.
1: Io
0: potrebbe essere.
1: Te lo dico io.
0: Comunque amici, è stato molto bello stare in onda con voi. Noi torniamo no?
1: Torniamo?
0: Sabato prossimo.
1: Ma io guarda,
0: io
1: non ho preso impegni per le 6 di mattina, verrei qua perché se no
0: alle
1: sto a fare a casa.
0: 6 del mattino, esatto, che ci annoiamo e ci sentiamo soli, come sempre con Good Morning Radio 2 Weekend, come sempre con Matteosso.
1: E con Natascia Lusenti, adesso vi lasciamo alla rete con i soggetti smarriti, il meglio di, e noi ci ritroviamo qui alle

0: su Rai Radio 2 con Team.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
3: Buongiorno amici, buongiorno smarriti.
4: Dallo spirito olimpico iniziamo questa puntata di Soggetti smarriti. Ah,
5: come ecco sono... perché adesso capisco perché sei in maglietta.
4: Spirito
5: olimpico. Ma lo spirito olimpico è sulla neve, Marzocca, non si viene in t-shirt alla radio.
4: Perché vabbè. Non puoi andare sulla neve con la t-shirt, non puoi essere una volta coraggioso. Dai, dai.
5: Certo,
4: senti,
5: adesso
4: quanta
5: che ti
4: energia.
5: Conosco, lo so che tu sei coraggioso.
4: Ci arriva dai nostri atleti che si
6: buongiorno,
4: stanno cimentando.
6: E mattina non è colpa mia.
4: Sì, non è colpa tua, non è colpa tua.
5: No, è domenica mattina e siamo felici di essere qui sino alle 9. Buongiorno da Marzocca Vercillo Banchi. Buongiorno anche a Paoletto Castro, il nostro regista, che adesso subito ci manda in onda il quizzellino. Vai di quizzellino.
7: You know, I mean, along with the melody, you know, you along with that, you do hear the chords in your mind, but so in the case of Love's in Need, I had the chorus, you know, kind of together.
5: Va bene, questo è per, dice, per gli esperti musicali.
4: All'inizio ha detto a mamma, sbaglio, mi sembra.
5: Che a mamma?
4: Ha detto, chi è questo personaggio misterioso? 3487 200 300 per
5: Marzocca, hai dato il numero invertito, per favore, 3487 300 200.
4: Sì.
5: E neanche te ne sei accorto.
4: No, perché mi sembrerebbe mai confuso tu. È sempre colpa tua.
5: Esatto. Facciamo

0: oggi mi sono sbarrito anch'io tra la pioggia e la nebbia,
1: sì,
0: agli irti colli, anche se non siamo sui colli ma siamo sul mare, e quindi nulla, ciao, un bacione Stefano Senigallia, ciao ciao.
1: Buongiorno Stefano e buongiorno amici, benvenuti a Soggetti Smarriti.
2: Ma buongiorno,
1: e Annalisa.
2: Soggetti Smarriti, buona domenica. Ciao. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
1: Ciao.
2: Ma che cosa vi posso raccontare oggi?
1: Non so.
2: Ma nulla, ma non perdiamo tempo. E direi di mettere su a tutto volume la caffettosa sigla caffettante.

0: soggetti smarriti. E allora, sigla! Gennaro!
1: Vai, Gennaro! Ciao, Gennaro, bravo, buongiorno. Bravo, grazie, Gennaro.
2: Dovremmo ripristinare una cosa che facevamo qualche anno fa, l'appello degli ascoltatori, cioè se quel tipo Gennaro che c'è sempre, sì, no? Quelli, sì, così sì, ci accertiamo, perché facciamo, noi siamo preoccupati della salute
1: come
2: degli
1: le
2: ascoltatori.
1: Maestre,
2: no?
1: Ma ricordiamoci che noi abbiamo un'altra grande tradizione, che è il biscottino della fortuna.
2: Della fortuna.
1: Ecco, se volete interrogare il biscottino, 800-800-002, sono qui sul tavolo pronti per essere interrogati. Vai!
2: È appena iniziata la domenica e quindi proprio in questo momento potrebbe esserci bisogno di un biscottino della fortuna che vi dica come andrà questa domenica, cosa accadrà anche nella prossima settimana. Risponde l'oracolo dei soggetti smarriti.
3: Ah, mamma, this is Sergio Mastandrea da Bergamo.
2: No, no, no, Valerio Mastandrea, no, da Bergamo. No, no, non è lui. Così come non è neanche Bruce Springsteen, come c'è scritto Lori da Chiavari, ci dispiace, niente The Boss. Chi sarà il quizzellino? 348 7300 200, voi continuate a scriverci. A dopo!

0: dove c'è la neve vedo solo il nulla.
1: No, non dite così, ragazzi, siamo tutti coinvolti, dai.
2: Buongiorno, smariti. Giulio da Taranto. Beh, se fate l'appello io non posso mancare.
3: Bravo.
2: Primo nulla.
1: Bravo,
3: grazie. Beh, è bello sapere che Giulio c'è anche questa mattina, è bello sapere che c'è anche Piero che ci ha inviato un messaggio al 348 7300 200. Se siete soliti ascoltare, fare parte di questa comunità dei soggetti smarriti,
1: rispondete
3: all'appello questa mattina.
1: Va bene, vai.
3: Al 348 7300.
4: Sono Davide da Reggio Emilia. Ufficio interno mattina, è domenica. Abbasso la radio. Sì. E si sente il nulla. Perché sono in continuo e non c'è nessuno. La pace.
1: La pace.
4: Ciao.
5: Entriamo. Aveva una voce sexy.
1: Aveva una eccola, ti pare che non sta lei a rimarcare questa cosa. Allora Vercino,
3: quando eravamo di sera io la capivo questa parte di Raimonda, ma al mattino alle 8 che abbia gli ormoni così svegli, non trovi strano.
1: Risentiamo un attimo il quizzellino, perché ancora sì, non hanno indovinato, meno male, che bello.
6: Yeah, I mean along with the melody, you know, you along with that you do hear the chords in your mind, but so in the case of Love's in Need, I had the chorus, you know, kind of together.

0: sentirti mai più.
1: Buongiorno smarriti, Pat da Roma. A passeggio con le ragazze, c'è il sole e nulla. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao. Grazie, grazie. Cari, fatelo anche voi. Beh, se ci volete comunicare il vostro nulla, 348 7 300 200.
3: Il fatto che ci sia il sole francamente non mi sembra nulla, visto le condizioni del tempo in questi giorni nel nostro paese. Va bene, allora ritorniamo al quizzellino. Non è Bob Dylan, cara amica Laura. Devo dirti che non hai indovinato nessuno. Piero ci scrive Valentino Rossi. No. Saluto Bruna da Genova, una smarrita della prima ora che interviene raramente ma è presente. Vedi che stanno rispondendo al nostro appello. E poi c'è una richiesta che non è firmata, ma dice: buongiorno da Radio 2, soggetti smarriti, Banchi, Marzocca e Vercillo. È uno dei soggetti che a bordo dell'aereo più pazzo del mondo chiedono alla hostess: piccirina, tazzurella e caffè?
2: No, non è questo.
3: No,
2: lo riascoltiamo per l'ultima volta e poi dopodiché basta, perché io neanche lo dico.
3: Basta.
4: I mean, along with the melody, you know, along with that, you do hear the chords in your mind, but so in the case of Love's in Need, I had the chorus, you know, kind of together.
2: Dai.
3: Allora vi do, vi posso dare un...
2: No, non è Al Pacino.
3: No.
2: Allora, dai un piccolo aiutino. Dice,
3: un piccolo aiutino. Visto che nel testo dice Love is Need, è un titolo di una canzone. Allora, chi sarà il quizzellino? Se volete provare, tanto non si vince nulla. 348 7300 200 è soltanto così un giochino per partecipare la mattina, per svegliarsi, insomma, per passare bene il fine settimana.
5: Sono anche io che sono Elisabetta.
2: Sì.
5: E approfitto per salutare Fabio Concato, che è uno dei miei cantanti preferiti e so che è stato poco bene. Spero che stia meglio. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Tanti auguri a Fabio anche da tutti noi di Rai Radio 2.

0: Non era
1: Paul McCartney, no.
0: Saluto anche Donatella che ha scritto Paul McCartney anche lei. No, non è Paul McCartney.
2: Mamma da sua? Mica, non è quel carotone rosso americano che quando esce fa I wanna get you together,
1: wanna get? No.
0: Non è lui. Ci avete scritto anche Mick Hucknall. No, saluto Claudia che è presente, anche se in silente, ha scritto. Cioè, potrebbe essere Paolo Nutini, ci scrive Assunta. No, non è neanche John Bon Jovi, come ci ha scritto Silvio.
1: Ma invece ha indovinato Francesco, Stevie Wonder.
0: Nome. Era Stevie Wonder, grande Francesco.
1: Grande Francesco.
0: Bravo.
1: Non era facile, mamma. No,
0: era difficilissimo.
3: I soggetti sbarriti.
4: Il meglio di...
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: 2-2
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: 2-2
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
12: 2-2
15: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Meglio di...

0: Buongiorno, siamo in diretta come ogni sabato e domenica. Senti, ma di curling ne parla la rete, non so se abbiate visto, vi è capitato sicuramente di vedere tante pentole a pressione, tante scope e tante tagliere trascinate per i corridoi di casa degli italiani.
1: Zio curling, naturalmente.
0: Lo zio curling. No. Io lo trovo una roba, posso dire che mi sembra uno sport abbastanza sciocchino, chiedo scusa a chi lo prende sul serio, ma è entrato, vedi, poi nelle case degli italiani ed è appassionato e sta appassionando.
1: Ma noi abbiamo fatto, mi permetti, buongiorno. Buongiorno.
0: Cassiodoro, che c'è? Che vuoi?
1: Che è che c'è? Che è quella faccia? Oh? Che è che c'è così? Che... Oh? Sei attento che tu cazzotti ti do.
0: Quale? La donna quella che faccia la mia.
1: Appunto, sta buono, sa a te che è che c'è. È una proposta. Volevo fare la proposta al Coni. Dove sta suo Coni? Si fa vedere, si palesa. Oh, abbiamo fatto una proposta, manco ci hanno risposta. A box sul ghiaccio. Che era bravo, perché più difficile se scivola, capito? Prova a dare, che va indietro, capito? Dai una pigna o fai volare per 15-20 metri, capito? Questo lo rendiamo più spettacolare, perché non provo.
0: Sono assolutamente d'accordo.
1: Se sono inventati questi con queste cose, queste pentolette che ci scopano davanti per mandarle, potremmo fare la box sul ghiaccio. E dai,
0: hai perfettamente ragione. Non sono sempre d'accordo, non sono mai d'accordo con te, ma questa volta. Cassodoro, veramente complimenti.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Io parlerei di orologi questa mattina.
1: Proprio tempo di cultura qui a Radio 2.
2: Parliamo tempo di cultura, esatto. Parliamo di orologi a cucù o orologi in generale, no?
0: No, dai. Orologi in generale. Allora, tu pensa, veramente, io non posseggo un orologio oramai da quando esistono i cellulari, perché non ho più trovato la.
2: Ma tu lo sai che il tempo non esiste, no? Lo sai, sì. Lo sai.
1: Ma tu sei tutto particolare.
2: Secondo la fisica quantistica il tempo non esiste.
0: Vuoi volare troppo alto, Marzocca?
2: Ma sì, ma io ti dico, sai che c'è quell'esperimento che hanno fatto dello spin, due particelle gemelle che le hanno portate a distanza di chilometri e chilometri, e poi hanno cambiato lo spin di una particella, istantaneamente cambiato lo spin della particella gemella che stava lontanissima e non si sa perché. Questo che cosa ti sta ad indicare? Che il tempo non esiste, è una convenzione.
0: Ah, no,
2: che...
0: io mi stavo chiedendo se erano i gemelli erano monozigoti, sì o no.
1: Te lo stai inventando, vero?
2: Ragazzi, io faccio cultura e voi continuate a rimanere terra a terra. E allora decidiamo se vogliamo o vogliamo spiccare il volo o rimaniamo
1: astenersi per di tempo.
2: Rimaniamo terra.
0: Senti, allora. Astenersi per di tempo, no, per favore. Vabbè, convochiamo, vabbè, perché dai. Oggi poi in realtà avevamo anche un'idea più o meno, no, di cosa fare durante questa oretta e mezzo. Perché volevamo convocare quelli che posso dire un po' come me, senza sembrare un idiota completo, sono timidi, perché io lo penso ancora di esserlo.
1: E giù a piangere.
2: E giù a piangere, certo.
0: Vorrei convocare questa mattina, lo faccio io allora, i piangere. Soggetti timidi.
2: Sì, sì.
0: Dai, Marzocca, non
2: ci hai commosso un po', sia a me che a Raimondo. Siamo un po' poverini.
1: Da domani si cambia registro.
2: Comunque, soggetti timidi oggi. Se siete timidi, è arrivato il momento di esprimere la vostra timidezza qui all'800 800 002. Basta pochissimo, quindi superate questo scoglio della timidezza e parlate con Radio 2.

0: buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi con l'aiuto della regia.
1: Aiuto!
0: Del nostro Paoletto Castro, aiuto! Saluto a proposito di aiuto anche Flavio De Leo, che è il tecnico dalla sede Rai di Cosenza, dove sono in questo momento, e Marina Baglivo, che invece sta curando la regia.
1: Evviva! Io saluto Giulia Fiore Coltellacci, che ci assiste.
0: Ciao,
1: all'800-800-002, risponde lei. Quindi siamo al
2: completo. Come sono i tecnici a Cosenza? Carini?
0: Sono carini, sono molto carini.
1: Sì, sono educati, carini, gentili, persone
0: molto,
1: per bene.
0: Io mi trovo benissimo, quasi quasi non torno più.
2: Allora verrò lì.
1: Scusate, ecco, se brava. Mi intrometto, buongiorno. Buongiorno, come sta?
0: Buongiorno, principessa.
1: Ma lei non è qui presente, la vedo dentro un monitor.
0: Le manco, lo so. Sì,
1: sì, ma aspettavo di trovarla. Mi aspettavo di trovarla qui, invece non l'ho trovata.
2: Ecco la povera vecchia disorientata.
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Smarrita anche lei, preferiamo dire smarrita.
1: Allora, volevo dire a proposito di questo argomento della timidezza. Allora, ecco. Tante persone non sanno, ma anche i nobili sono timidi. Io sono la testimonianza vivente di questa cosa, perché sono sempre stata molto fin da bimbetta, pur essendo io vivevo, come vi ricordo sempre, nel palazzo nella Maregna, era il palazzo proprio di mio nonno, che era principe di Maregna, Safragno di Maregna, e quando mi trovavo a parlare anche con la servitù ero molto timida. Mi dicevano allora: ma su principessa,
0: quanto dura questo racconto, principessa?
1: E questo oggi me lo porto anche nella vita di tutti i giorni, perché per esempio sono adesso, questa mattina sono passata di fronte a questo bar che sta qui sotto, che sforna delle cose meravigliose, i profumi si sentono sulla strada, e non mi sono azzardata ad entrare perché sono timida, e allora il gestore, che mi conosce, ha detto: principessa, ti vuole assaggiare qualche cosa? Se no io non avrei preso nulla.
0: Ma questa è la timidezza, purtroppo noi timidi siamo così, non riusciamo mai a chiedere.
1: Però lei mangia tutti i giorni, voglio dire.
0: In questo non sono timido, ho risolto questo problema fortunatamente da qualche anno, e forse questo mi ha aiutato anche a superare la timidezza, diciamo la sicurezza economica.
1: Come molti nostri amici che ci stanno scrivendo naturalmente qui al 3487 300 200.
0: Da bambina e anche un po' da ragazza ero timidissima, e ci scrive Valeria, infatti camminavo per strada sempre con gli occhi puntati verso terra. Però così ho trovato soldi, due bracciali, degli orecchini, portafogli, eccetera, eccetera. Adesso non lo sono più, infatti non trovo più niente.
3: Buongiorno soggetti smarriti, sono Anna da Roma, e nonostante io sia una timida, quanto mi piace mandare messaggi vocali a Radio 2. Una buona domenica a voi tutti.
0: Certo, funziona te, così, brava. Tu lo si cela, è più facile. Dietro la voce, la voce, la radio è la bellezza.
4: I soggetti smarriti.
5: Il meglio di...

0: Questo è il secondo messaggio che vi mando. Io sono un ex timida, adesso sono una leonessa.
1: Oh, brava, brava, vedi, perché l'ex timido poi diventa un leone. Come è capitato a me, capito, Vercillo?
2: Guarda, io trovo che la timidezza sia un tratto della personalità molto simpatica. A me fa simpatia la timidezza, non ci trovo niente di...
1: E la spavalderia non ti piace, invece?
2: No, quella mi dà veramente fastidio, invece. Su quella
3: proprio... Uno dei problemi di noi timidi è che veniamo spesso scambiati per ingenui o stupidotti o altro. Invece è soltanto la timidezza che ci rallenta un po'. Ciao da Aldo.
2: Aldo. Quello, cioè, è l'emotività spesso che ci frega.
4: Ma no? Con questa voce che ti farei.
1: Ma che
2: ecco, e lì finisce la tua timidezza.
1: Raimonda, per favore, ti prego. Allora abbiamo Franca che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Ciao Franca.
5: Buongiorno Franca. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno
2: timidoni. Buongiorno a te.
1: Allora, cosa vuoi chiedere a Biscottino?
5: Allora, io domani mattina devo andare a fare la NOC.
1: Sì,
5: no?
1: Sì.
5: E allora, prima chiedo al biscottino come sarà, perché è un anno che faccio una cura e se questa cura non è valsa niente, smetterò.
1: Ah, giusto. Allora, vediamo.
5: Vediamo.
2: La mano inferma è quella di Marzocca.
1: No, la mano della Mocca la facciamo prendere a Raimonta oggi. Raimonta. Raimonta ha preso il biscottino.
2: Non suggerire cose da zin per favore.
1: Io lo apro, sto aprendo il biscottino in questo momento.
5: Bene.
1: E leggo. Sul biscottino c'è scritto: incontrerete una persona incantevole quando andrai a fare la MOC.
5: Allora questo tecnico sarà un medico di miei sogni.
1: Beh, l'ha preso Raimonda il biscottino,
4: un medico Bonazzo.
1: Sarà un medico Bonazzo.
5: Ma mi mando la foto. scusate per prima, no, che il messaggio dei cucù mi ero un po' francescarlizzata quando ho detto cosa
2: ma no, ma era bellissimo questo accento piemontese, che c'è
5: ci manca un po' Francesca Carla, intanto se fosse lì, non lo so, io la saluto perché era proprio, cioè, era una di noi
1: carina. Oh? Sì. Salutiamo Francesca Carla.
2: Ciao Franca.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
5: Grazie. Ciao.
2: Che meraviglia la famiglia di Radio 2, è proprio così, perché poi ognuno si conosce con l'altro, si diventa amici anche sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. A proposito,
1: iscrivetevi
2: e vai Marzocca,
1: come l'ho detto, senza timidezze, senza timidezze. 800 800 002, se volete parlare con noi o volete interrogare il biscottino, oppure
2: 348 7300 200.

0: arrivato, posso dire, Raimondo, è arrivato il momento di riproporre una grande rubrica, una rubrica che aspettano tutte le nostre amiche di Radio 2.
1: No, per favore.
0: È arrivato il momento.
1: La domenica così.
2: Mamma mia.
0: Amiche.
1: Con quest'area da porco, un po' melliflua.
0: Come state? Che piacere, finalmente insieme di nuovo. Ah, ci riuniamo così. Per favore, Vercillo, sei rimani a distanza. Sei a distanza.
2: Marco, levami la mano dalla schiena.
0: Amiche, carissimo.
1: Non
0: mi permetterei mai, lo sai, Raimondo, assolutamente.
1: Per favore, Marzocca.
0: Allora, amiche, è arrivato il nostro momento. Sempre più raro, perché qui purtroppo mi mettono i bastoni tra le ruote. Non solo i bastoni tra le ruote, ve la lasciamo perdere. Non mi fate entrare nei particolari.
1: Da quando hai in qua le ruote?
0: Io ho bisogno di parlare con voi e di confrontarmi con voi.
2: Ma per piacere.
0: Dei nostri argomenti, le cose che ci piacciono, quelle che ci interessano. Oggi però parliamo.
1: Se non ti piace mai nulla,
0: di un
1: sempre
0: piccolo disturbo, che non è neanche un disturbo, è una caratteristica del carattere di molte di noi, che è la timidezza. Appunto, parliamo di timidezza.
1: È una caratteristica.
2: Capito il concetto.
0: Una volta tanto, una cosa giusta la dice pure lui. È una caratteristica che. Come fare a superare questa caratteristica, appunto? Vediamo. Perché?
2: Dipende dalla vita che mi farai fare.
0: Dipende pure se state zitti oppure no. Allora, fate andare. Non ci dobbiamo far condizionare dai pregiudizi. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Perché fondamentalmente noi siamo timide? Perché? Perché ci facciamo condizionare dai pregiudizi?
1: Di se stesso al femminile io impazzisco.
0: I pregiudizi si costruiscono nel tempo, durante la nostra infanzia, è anche un po' la nostra cultura, e quello che apprendiamo da bambine, e quindi di conseguenza siamo condizionate dal pregiudizio. Il pregiudizio poi è quello che ci blocca e che ci paralizza quando stiamo lì per dire una cosa. Arriva il momento di dire ti amo.
1: Basta.
2: La parola bambina detta in prima persona da Marco.
0: Ti amo, no? È difficile, anche se sgorga dal cuore in quel momento, ma è difficile.
2: Agghiacciante.
1: Sì, veramente. Hai finito? Finisce qui la rubrica inutile.
0: Se però
1: rubrica
0: ogni volta mi fate
1: Marco
0: così
1: Mazzocca.
0: È finita. Come si fa a mantenere un minimo di serietà?
3: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Meglio di
5: 1, 2,

0: Buongiorno da Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti.
1: Buongiorno, allora, buongiorno.
0: Principessa,
1: come state? Buongiorno. Che piacere vedervi e ascoltarvi soprattutto, perché più passa il tempo più diventate delicati, educati. E questa è una cosa. Sì, mi fa molto piacere.
0: Fa piacere.
1: Vi state ingentilendo col tempo, ecco.
0: Non è una cosa che avrei detto, però mi piace questo.
2: Si stanno invecchiando.
1: Sì,
0: questa eleganza.
1: Molto lentamente.
0: Innata.
1: Si stanno invecchiando. Sì.
0: Molto lento, molto, molto lento.
1: Devo dire che queste Olimpiadi hanno coinvolto anche me, anche se naturalmente queste cose di rotolare sulla neve sono molto da plebeo, diciamo la verità.
0: Ma quali rotolare? Chi è che rotola sulla neve?
1: Vabbè, ma cosa fa alla fine? Cosa fanno? Più o meno rotolano tutti, sì. Più o meno, adesso sto dicendo. Che oltre
0: a Maregna,
1: folcloristicamente molto divertente da vedere, questi qui, poi si vestono in modo sgargiante, questi blu, questi rossi, che però, devo dire, nessuno ha parlato del Trentino, cioè questa cosa delle Olimpiadi proprio lì nel nord Italia, ci sono delle specialità, per esempio i canederli, ecco. Vogliamo parlare un pochino dei canederli? Perché non utilizzarli, i canederli, al posto delle palle di neve?
3: I soggetti sbarriti.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.55, 16 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Venezia-Trieste in Friuli Venezia Giulia, code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Sempre in A4 ma tratto Brescia-Padova troviamo 3 km di code a causa di un incidente tra l'interconnessione all'A21 e Brescia-Est in direzione di Padova. In A9 Lenate Chiasso, il traffico in la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, in A1 sul tratto Milano-Bologna traffico intenso alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Andiamo in A14 Bologna-Ancona tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. Da segnalare poi sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola un tratto chiuso tra Montelupo Fiorentino e Santa Maria in direzione di Pisa. In A1 tratto Roma-Napoli, un incidente si registra tra l'allacciamento alla 24 e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli, e chiudiamo a Catania in tangenziale, traffico intenso tra Gravina e Catania Centro in questa direzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 12.58, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. 22.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
1: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritorna la nostra grande rubrica Adotta un giovane intelligente e abbiamo al telefono con noi questa mattina il nostro giovane intelligente che si chiama Roberto Falbo ed è un divulgatore di medicina. Buongiorno Roberto, benvenuto.
3: Molto carino.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, Rob è noto, cioè si chiama Rob quello del fonendo, diciamo, lo trovate, esatto, così sui social, seguito da quante persone, perché hai un numero pazzesco di follower, che sono 50.000.
4: TikTok, 100.000 tipo.
2: Mica male.
5: Instagram. Senti, ma stai anche.
3: Tutti gli ipocondriaci.
5: No, ipocondriaci pare brutto, sembra una parolaccia.
2: Che lo seguono. No, chi sono i tuoi follower, Roberto?
4: Allora, sono principalmente ragazzi che fanno medicina, che hanno bisogno magari di una mano per organizzarsi, e le mamme, un sacco di genitori anche.
2: Di mamma. Ci sono anche io che non sono mamma, ma so. Roberto, una cosa volevo chiederti, ma è nato prima, diciamo, il medico o il divulgatore? Non so
4: In realtà un po' tutte e due. Io in realtà sono della generazione, diciamo, che è nata coi social, quindi prima di essere uno studente di medicina facevo tipo recensioni delle serie TV. E poi a un certo punto ho raccontato che stavo comprando lo stetoscopio, appunto il fonendo, per i tirocini, e la gente era molto curiosa di sapere di che colore avessi scelto lo stetoscopio.
5: Che colore è? Anch'io, che colore è? Che colore
4: è? È Bordeaux, alla fine l'ho scelto Bordeaux.
2: Però aspetta, io so che c'è una differenza tra lo stetoscopio e il fonendoscopio. Sono due oggetti diversi, differenti. Diciamo che il fonendoscopio è più moderno. Correggimi,
4: esatto,
2: se sbaglio.
4: Esatto.
2: Però, diciamo che non suonava bene quello dello steto, meglio quello del fonendo.
4: Esatto. Poi la gente non capiva.
5: Allora, tra i vari post che hai messo divertenti, perché poi sono anche divertenti oltre a essere interessanti dal punto di vista divulgativo, hai messo questo qui: poi tua nonna calabrese sblocca l'arma suprema per la sessione, il sale benedetto. Cioè,
4: sì, veramente, perché praticamente questo Natale stavo preparando l'ultimo esame e quindi tutti quanti continuavano a chiedermi ma quanto ti manca. Allora lei piena completamente va in un armadietto sconosciuto che non sapevo manco esistesse, prende sto blocco di sale e lo inizia a martellare per prendermi il sale benedetto.

0: giù crediamo molto in queste cose. Io sono molto scaramantico.
1: Sì, bene, no, anch'io, un pochino, abbastanza. Sì, vabbè,
2: da calabrese posso dirti che capiscono, esatto, il problema. Io lo portavo, esatto, nelle tasche il sale. Mia sorella me lo metteva nelle tasche.
1: Ha funzionato, non sì, ha, mai funzionato. Ha finito tutti gli esami.
0: Sì, ha funzionato.
1: Quindi, ha funzionato. Ha funzionato.
2: Allora, viva le nonne calabresi. Roberto, facciamo una pausa. Noi ci ascoltiamo Elvis Presley con Suspicious Minds e poi ritorniamo a chiacchierare con piacere con te, il nostro giovane intelligente di oggi, Roberto Falco.

0: buongiorno da Radio 2 dei soggetti smarriti. Siamo nel corso di Adotta un giovane intelligente. Il nostro giovane intelligente di oggi è Roberto Falvo, quello del Fonendo, che trovate su TikTok, su Instagram, ed è un divulgatore di medicina. Ho visto un reel molto carino giorni fa e ho scoperto, ad esempio, una cosa che non sapevo, è che le donne durante intorno al 1700, se non ricordo male, utilizzavano sulla pelle dei prodotti tipo l'arsenico, il piombo, cioè delle creme realizzate con questo modo. E le donne poi avevano dei seri problemi, ma purtroppo non venivano presi seriamente, un po' come nell'Ottocento le famose donne che svenivano per il corsetto, cioè per quanto stretto fosse il corsetto, le donne tendevano a svenire. E tutte queste cose qui magari non si sanno, si possono scoprire vedendo il profilo di Roberto. Che domanda volevi fare, Marzocca? Che ti vedevo lì che stavi...
1: Allora, no, io volevo fare una domanda. Siccome abbiamo qui un caso clinico e volevamo fare una cosa qui live, praticamente abbiamo qui l'uomo bua, che sarebbe Vercillo, che sta sempre male, poverino, è cagionevole, c'ha dei problemi. Allora volevo pensare, sarebbe il caso, Roberto, di dare un po' di sale benedetto pure a lui, o vogliamo andare con la puntura direttamente? Che ne dici?
2: Vabbè, chiamo un attimo mia nonna, glielo faccio raccapitare, tanto tra calabresi comunque.
0: Sì, certo, ci capiamo, c'è una certa comprensione. Roberto, grazie per essere stato con noi, invitiamo tutti i nostri ascoltatori chiaramente a seguirti. Questa è l'adozione del giorno, era Roberto Falbo, quello del Fonendo. Grazie Roberto, un abbraccio.
2: Grazie mille, grazie a voi.
3: Una donna piena.

0: Fare una cortesia a un mio amico calabrese, per favore. Cioè, un mio amico calabrese che domani ha una deve chiudere, insomma, in settimana delle operazioni importanti.
1: Quindi?
0: Mi ha detto così, sembra un chirurgo.
1: Ma quindi? Non ho capito. Che dobbiamo fare, amico?
0: Serve un biscottino della fortuna.
1: Dai, facciamo un come si chiama questo amico? Almeno si può sapere.
0: Berto.
1: Apriamo il biscottino per la settimana di Berto. Vediamo un po' come andrà. Forza. Un acquisto si rivelerà un investimento ragionevole.
0: E spendili due soldi, Berto, per comprare quell'apparecchiatura.
1: Che è tiratello,
0: per
1: l'amico
0: fare il
1: tuo
0: chirurgo.
1: È tiratello un po' l'amico tuo dal punto di vista.
0: Oculato.
1: Comunque è positivo.
0: Sì,
1: ecco, andiamo avanti. Possiamo andare avanti col programma. Hai altri amici?
2: È buono.
1: Hai altri amici? No.
0: Hai il suo perché, però è sposato, mi dispiace.
1: Mi dispiace.
0: Ci scrive Rosaria al 348-7300-200 e ritorniamo a parlare di questa caratteristica di alcune persone, che è la timidezza. Sai che in Giappone il 60% di persone si dichiara timida?
1: Sì. No, in per Giappone niente, sì. Sono così espansivi in Giappone, devi dire sulla metropolitana, come sono entrato urlando dentro, come al solito mio, sbraitando dentro la metropolitana, mi hanno guardato tutti come per dire, oddio, c'è un pazzo maniaco.

0: 222 Rai Radio 2.
1: Che c'entra?
0: No, lo devo dire almeno prima della fine. Mancano 25 minuti. Allora,
1: vabbè, penso che la timidezza sia si vinca con la preparazione e con l'esercizio, ci scrive Piero. Quando dovevo tenere un intervento importante in un corso di formazione, mi preparavo per 15 giorni, non lasciando niente al caso, neanche la durata del tempo che avevo a disposizione. Cioè, sì, ti devi programmare. Questo almeno è il consiglio di Piero,
2: Ciao soggetti smarriti, sono Lucia.
0: Ciao, Lucia.
2: Io grazie al karaoke anche al teatro ho vinto un po' la timidezza. Baci a tutti, complimenti per la trasmissione.
0: Brava.
1: Grazie.
0: Brava,
1: grazie.
0: Lucia.
1: Senti, ma è arrivato il momento di Gigi Marzuocco che ci è venuto a trovare. È arrivato adesso.
3: Un altro timido.
1: Sì, molto timido, è vero, però allora, è anche la bravura e la particolarità.
4: Ma io non sono uno che è abituato a parlare, io ho cantato da quando era Nennello.
1: Nennello cantava, è uscito anche sul giornale.
4: Era un guaglione cantarino.
1: Sì. L'ha raccontato tante volte.
4: Pure da neonato, sul mattino Napoli scrissero, tu è nato un guaglione.
1: È nato un guaglione. È nato Nire.
4: No.
1: Lo chiamo.
4: Canta sempre, canta.
1: Lo chiamano Gigi Marzuocco. Allora Gigi Marzuocco canterà per gli ascoltatori di Radio 2.
4: Non ghiagneva.
1: Cantava.
4: Cantava.
1: Sì, possiamo
4: musica.
1: Fare un esempio di come si può piangere e cantare allo stesso tempo?
4: Mo sono cresciuto, non mi ricordo come che cantavo quando.
1: Ma vabbè, allora. Ma c'è cantaci Fiorello. Almeno due parole. Parole per favore.
4: Ma Fiorello.
1: No, non è venuto Fiorello. Ha cominciato la pennicanza.
4: Non è venuto Fiorello.
1: Alle 13:45 su Radio 2. No, non è.
4: L'avete dato il numero mio a Fiorello? Gliel'avete dato?
1: No, diamo il numero invece di Radio 2, il 3487-300-200, per capire le due parole che canterà Marzuocco. Prego.

0: No.
1: Ma voi vi rendete conto qualche volta?
2: Hai ragione, Remo. Adesso prova a ricominciare se ci riesci.

0: Allora, no, è arrivato il primo messaggio.
1: No, pizza non l'ha detto.
0: 7 300 200, dice che hai detto tutto pizza.
1: No, no, non ha detto né pizza né
2: stavolta pizza. Ho capito pure io. Ha detto, ma voi vi rendete conto qualche volta? Ho indovinato?
1: No, no, no, quella era Raimonda. No, no, comunque no, no. Tutto l'ha detto, però è una parola.
0: E pinna?
1: No, pinna, no, no. Non c'era la pinna.
0: Hai detto prosopopea e transustazione?
1: No. No.
0: Allora, non ha detto né colla e né pomo, come ci avete scritto al 348-7300-200, non ha detto tutto pizza e neanche tutto pinza.
1: No, no, no, no. Ha detto, lo dico.
0: No, aspetta. No, no, ha detto tutto è simpatia, questo c'era scritto Alessio.
1: No, tutto è simpatia, sì.
0: E anche tutto è mare.
1: Tutto è mare.
0: Ciao, no. Ciao.
1: Ciao mare. Cosa, no, no, no. Ha detto.
0: Cosa avrebbe detto?
1: Lo dico?
0: Eh sì.
1: Tutto e rido.
0: Rido.
1: Rido. Le due parole erano tutto e rido.
0: Tutto e rido. No, purtroppo non ha indovinato nessuno, ragazzi. Peccato.
1: Che peccato.
0: Questo nulla
3: si ride,
0: resterà
3: noi.
1: Lo facciamo tornare, tanto è rimasto giù, sta aspettando Fiorello. Sta giù, sta giù.
0: E fallo tornare, almeno allora, per la chiusura.
1: Lo facciamo tornare so, così, almeno, facciamo cantare un'altra canzone?
3: Sono gelosa, sono gelosa.
0: Ma che sei gelosa, ma figurati. Allora, senti, la nostra puntata sulla timidezza, ragazzi, sì. No, volendo tirare, diciamo, le fila di questa...
1: Le somme, dai,
0: le somme, sì, no, sì. Che cosa abbiamo scoperto? Alla fine, che gli italiani non sono tanto timidi come i giapponesi, lo sono,
1: no,
0: molto meno.
1: No, meno.
0: Intorno al 35%.
1: Siamo esuberanti, noi siamo esuberanti.
0: No, diciamo che forse abbiamo imparato a mascherare la timidezza, anche se secondo me i social, anche in questo caso, devo dirti che non solo non aiutano, ma peggiorano un po' la situazione.
1: Perché uno si nasconda dietro.
0: Rimani chiuso davanti, comincia a scrollare, scrolla, ti dimentichi del resto del mondo ed è una cosa. Ti posso dire che sto pensando veramente di abbandonare.
1: Che cosa? Che devi pensare? Ma che
0: voglio,
1: dai,
0: abbandonare i social network.
1: Non lo farai mai tu, non lo farai mai.
0: Ci hanno scritto al 348-7300-200, bene, ora che avete finito, metto il costume e scendo in spiaggia. Da Cosenza a Soverato è un'ora. Che faccio? Vado al mare, ragazzi. Mi hanno invitato ad andare a Soverato.
1: Ma c'è la possibilità di andare al mare? Fa così caldo?
0: Lì. Sì, ma no, fa così caldo secondo me. Oddio, forse no. È esagerato. Il mare deve essere freddino, poi io sono freddoloso.
1: Non fa il fanatico, adesso va al mare. Dai. Comunque, ragazzi, allora noi stiamo chiudendo, vi salutiamo, vi lasciamo al GR2. Bercillo dalla Calabria saluta.
0: Saluto Flavio De Leo che ha curato la parte tecnica. Grazie ancora, Flavietto. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo tra le 9 e le 10:30. Troverete sempre noi dei soggetti smarriti. Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buona domenica da Gabriella Lepre. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, così il presidente Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage di mafia che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Con Falcone, Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese, sottolinea il capo dello Stato. Sull'anniversario di Via D'Amelio scrive anche Giorgia Meloni: il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita, sottolinea la premier aggiungendo una frase del giudice ucciso dalla mafia: se la gioventù negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Volge al termine l'ondata di calore che ha colpito l'Italia. Allerta gialla temporale in Veneto e Lombardia dopo la violenta grandinata su Milano che ha interrotto il concerto del rapper Bad Bunny. Disagi anche alla circolazione dei treni.
3: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei due concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per 2 ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
4: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
3: Paola Guarnieri, GR2.
2: Alcune disgrazie con vittime bambini hanno segnato gli ultimi giorni. Un bimbo di 4 anni e lo zio che si era tuffato per soccorrerlo sono annegati nell'Adda. Sempre in Lombardia, a Stirmione, Lago di Garda, un 29enne ha salvato un ragazzino ma non è più riemerso. E a 2 giorni dalla morte di Alice in Liguria, un'altra piccola ha perso la vita in piscina.
5: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La tragedia nel primo pomeriggio a Milano Marittima, sulla costa Ravennate, nell'hotel Continental che si affaccia sulla spiaggia. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua attorno alle 14, un orario in cui la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR2.
2: 70 anni fa la scoperta dei neutrini cambiava la storia della fisica.
3: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
6: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono molti.
3: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rines e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
6: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza.
3: Eleonora Belviso, GR2.
7: Nuestra ley es amor.
2: È il giorno della finale dei mondiali di calcio alle 21 a New York. L'attesa sfida Spagna-Argentina sarà anche un grande show con tante stelle della musica. Fra queste la sentite Laura Pausini. Altro evento da seguire: la Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio con Kimi Antonelli in pole position. La linea Spettinati, prossimo giornale radio alle 12.30.
7: Qual è la tua missione?
8: La laurea in giurisprudenza.
9: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
10: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
11: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
10: Accedi
9: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
12: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
14: Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Buona domenica!
15: Buona domenica a tutti quelli che ci ascoltano qui su Radio 2 e che in questi weekend ci stanno scrivendo un sacco di messaggi. Grazie, grazie veramente tantissimo. 10.35 fino alle 12 siamo con voi.
14: Restate con noi perché ci divertiremo un sacco. Oggi si parla di un sacco di bellissimi temi. Rimanete con noi perché lo devono scoprire. Stando con noi, rimanete sintonizzati qui agli Spettinati.

0: Partenope, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale, tutti personaggi che stimo molto, soprattutto conosco molto bene Serena e Merck & Cremont. Però li conosco molto bene, perché pensa che le prime volte che facevo il vocalist,
1: ero con loro,
0: sì, e quindi mi ricordo proprio questi inizi.
1: Loro sono veramente pazzeschi, devo dire, bravi. Ma
0: come stai, Nicole? Come sta Nicole questa domenica?
1: Questa domenica è una domenica piena di cose da fare. Ecco.
0: Che devi fare?
1: Oggi vorrei essere un po' pigra, però non riesco perché sono sempre impegnato, ho sempre tante cose da fare, meno male. Però avrei bisogno di un giorno un po' così da pigra, capito? Stare sul divano senza fare niente.
0: Sai cosa? Ti dico questa cosa scientifica.
1: Cosa?
0: Perché io sono anche scienziato.
1: Non lo sapevo.
0: Il 6%, io ho fatto il liceo scientifico, quindi potrebbe essere che una parte di scienza è corre ancora nelle mie vene, ma tu lo sai che il caldo rende pigri?
1: Ti devo dire che è vero, anche se in realtà io d'estate faccio molte più cose rispetto all'inverno.
0: Perché forse l'inverno hai voglia di riposare un pochino, il caldo,
1: hai freddo
0: e cerchi di stare in casa. Il caldo invece ti dà quell'energia, però tendenzialmente quando uno ha caldo dici io non ho voglia di fare niente oggi voglio starmene a casa tranquillo, aria condizionata, ventilatore, eccetera. Io ti dirò, sono più così.
1: Tu sei più così?
0: Sì, con il caldo ogni tanto ci avrei voglia proprio di starmene tranquillo a casa.
1: Vabbè, ci sono diciamo dei consigli che possiamo dare a chi ci ascolta. Ovviamente idratatevi per bene, vestitevi in modo leggero.
0: Uscite nelle ore più calde.
1: Non uscite nelle ore più calde.
0: Quanto volevo dirlo, dalla vita che volevo dirlo.
1: Adesso finalmente oggi l'hai detto.

0: Beatles, ti rendi conto? Ti rendi conto che hai gli spettinati? Noi facciamo sentire musica top qui su Radio 2, noi pam!
1: Proprio in generale su Radio 2, perché sì, il nostro Lorenzo Lucidi cura e ci vuole veramente.
0: Stiamo mandando un grande abbraccio a Lorenzo, ma soprattutto a tutta la nostra squadra degli spettinati,
1: bene.
0: Che è sempre
1: è
0: qui
1: vero.
0: Con noi, che sono fantastici, veramente. Ma stiamo parlando un po' di una, diciamo, una tendenza,
1: una,
0: no? Di una condizione dell'essere umano, che è la pigrizia. Oggi si parla di pigrizia.
1: C'è secondo me una predisposizione genetica anche,
0: sì?
1: Il fatto di essere pigri, no?
0: Tu dici, se mio papà è pigro, se mio nonno era pigro,
1: no, magari pure io, sì, esatto,
0: è una cosa che erediti in qualche modo?
1: Forse sì, ci nasce un po' così, ovviamente.
0: Pigro? Non lo so, sai che cioè la pigrizia alla fine può essere anche un motore, nel senso che a volte, sai cosa dicevano i latini? Dicevano l'ozium.
1: Mamma,
0: no?
1: Mamma mia, quando fai il professore.
0: Faccio il professore. Faccio il professore. No, l'ozium.
1: No, raccontami un po'.
0: È necessario nella vita di ogni persona avere un momento in cui appunto uno
1: decidi
0: di non fare nulla.
1: Non fare nulla.
0: Oggi non faccio niente.
1: Quella giornata della settimana, magari quelle ore della settimana in cui uno si prende del tempo per se stesso, sta veramente, veramente bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, un duo pazzesco. Stanno andando in giro per tutte le piazze italiane, ci stanno facendo veramente divertire con questa canzone.
2: Loro non sono pigri, hanno voglia di viaggiare,
1: di divertirsi, di cantare, di ballare, di stare insieme.
2: E penso che non siano uno di questi cinque segni, perché ci sono dei segni zodiacali. Dei segni zodiacali che sono più pigri degli altri. Allora, al quinto posto abbiamo l'Acquario.
1: Acquario.
2: Che uno dice, boh, perché?
1: È molto estroverso.
2: Di solito sono molto. Esatto, invece no. Al quinto posto loro, al quarto posto il Leone.
1: Io.
2: E tu che sei sempre energica e voglia di fare. E invece no,
1: è una finta.
2: Te la combatti. Al terzo posto abbiamo invece lo Scorpione, che sembra quello che appunto non voglia mai oziare. In realtà ama molto fare questa cosa qui, mettersi sul divano davanti a un camino acceso. E al secondo posto i pesci che possono diventare veramente pigri quando vogliono, che amano prendere il tempo per se stessi, per ricaricare le energie. E al primo posto
1: chi c'è?
2: Cancro, sì, al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più pigri. Sì, amano prendere le cose, la vita con più calma, passeggiate, si concedono lunghe ore di sonno, e quindi hanno questo mood di vita molto lento, molto lento.
1: E adesso rilassiamoci con la nostra bella musica.

0: Mattinati su Radio 2, anche se però tra poco da 2 diventeremo 3, vero Vittorio?
1: Esatto, perché abbiamo un ospite fantastica qui ai nostri microfoni, per cui tra pochissimo.
0: Tra poco.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: 2-2.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: 2-2.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: 2-2.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: of Dreams. Siamo tornati qui spettinati su Radio 2. Come abbiamo detto prima, adesso diventeremo in tre. Non perché
1: Nicole fa sempre queste gaffe.
0: Perché?
1: Mi piace chiamarle gaffe.
0: Non le graffe. Che buone.
1: Però
0: le
1: è molto divertente star qui con te a passare questi weekend spettinati. Ma come dicevi giustamente tu, non siamo soli. Qui con noi ai nostri microfoni c'è una graditissima ospite che si chiama Giorgia Castagna, che sta facendo un'impresa per nulla da pigri, vero?
0: Ciao Giorgia.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
0: Raccontaci un po' quello che stai facendo.
2: Quello che stiamo facendo, perché sono con il mio fidanzato Alessandro e abbiamo deciso dal 16 aprile di partire e percorrere tutte le regioni d'Italia a piedi, con un percorso che ci siamo programmati noi, ovviamente, che unisce tutti i cammini principali appunto di ogni regione.
0: E ancora vi amate, vi sopportate?
2: È una convivenza.
0: Bravi, mamma mia.
2: No, diciamo che in due non è male, perché ci supportiamo.
1: Giorgia, raccontaci un po' come sta andando col tuo fidanzato. C'è anche Maria De Filippi qui con noi. Come sta andando veramente? Cioè, raccontaci un po' appunto questa relazione, diciamo,
0: pare
1: in cammino.
0: Mal di piedi?
1: Esatto, raccontaci un po'.
0: I piedi no.
2: Ma in realtà i primi giorni, nel senso che le prime volte siamo partiti proprio carichi a bomba, pensando che fosse facilissimo, con uno zaino di 20 kg, perché praticamente è la nostra casa.
1: Okay.
2: E poi ci siamo resi conto che in realtà bisogna un po' rallentare, perché tipo Alessandro si è preso due crampi i primi giorni. Sì. Io ho una specie di tendinite perché mi ero un po' infiammata al piede. Sì,
0: però adesso tutto bene.
1: Sono cose che succedono.
0: Vabbè, cammina che ti passa,
1: Esatto. Sono cose che fanno parte del cammino, che fanno parte un po', perché poi il cammino rappresenta anche un po' la vita, quindi è qualcosa di fantastico quello che state facendo, ma rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo.

0: Pettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Siamo qui in compagnia di Giorgia Castagna che col suo fidanzato Alessandro stanno percorrendo dal 16 di aprile tutte le regioni d'Italia in questo cammino fantastico, un cammino di coppie, un cammino di vita,
1: quanti
0: di crescita.
1: Quanti chilometri siamo arrivati? Siete arrivati?
2: Siamo a 1500
0: chilometri.
1: Neanche in tutta la mia vita in 24.
2: Infatti le scarpe le abbiamo già cambiate.
0: Quanti chilometri fate al giorno più o meno?
2: Ma una media di 25 km al giorno, poi dipende appunto dalla variabile tempo, ad esempio questo caldo ci ha un po' rallentato, se ci sono degli imprevisti, persone che magari ci fermano a parlare o che ci ospitano e quindi ci dobbiamo fermare.
3: Ma c'è un
2: molto
3: aneddoto che vi è
2: ovviamente
3: successo molto divertente che ci puoi raccontare qui a Reddo 2?
2: Un aneddoto divertente, penso a qualcosa.
0: Oppure anche diciamo il vostro posto che ormai è diventato, no, questo posto qui ce lo ricorderemo, sì, per tutta la vita, un momento indimenticabile.
4: Sicuramente quando siamo arrivati a Feni, forse.
1: Ciao Alessandro, ci senti? Non fai, sei stanco.
3: Dopo 25 km sei stanco, giustamente.
4: Sì, ci siamo appena fermati.
2: Sì, lui diceva di questo aneddoto che praticamente siamo stati ospitati da un maneggio ed è arrivato di cavalli, ed è arrivato questo signore di 80 anni, Luciano, fantastico.
4: È uscito da un film del Far West.
2: Sì, da un film West. E ci siamo trovati a dormire con la tenda in mezzo ai cavalli, è stato bellissimo.
3: Romantico, ragazzi.
0: Sì, beh, ragazzi, quando vi ricapita di dormire in un maneggio con la tenda in mezzo ai cavalli, cioè fantastico, sono ricordi che vi porterete per tutta la vostra vita e io sono contento per voi, portate avanti questo sogno e quindi chiunque voglia può seguirvi sui vostri social, giusto?
2: Sì, assolutamente, io pubblico in italiano.
0: E invece
2: Alessandro in spagnolo, perché
0: è pubblico mondiale por eso.
2: Esatto.
0: Va bene, allora
2: grazie,
0: vi ringraziamo
2: mille,
0: ancora.
2: Ragazzi.
0: Buon cammino, come dicono ai camminatori esperti. Buon cammino.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: uscire.
1: Spettinati su Radio 2 in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12.
2: Ma abbiamo ascoltato le vibrazioni con Ambiguità e loro sono stati protagonisti di Radio 2 Live, il concertone di Radio 2.
1: Vabbè, ma qui mi riporti a dei ricordi bellissimi. Quella giornata a Cosenza è stata fantastica.
2: Che però rivivremo tutti insieme il 5 agosto.
1: Dove?
2: Su Rai 2, Radio 2 e su Rai 2.
1: Beh, quindi ci sarà veramente un momento di ricordi, ma soprattutto seguiteci.
2: Grande musica condotto da Emma Stoccolma, esatto, e Gino Castaldo. C'è anche Vittorio Pettinato, quindi ragazzi, non potete mancare.
1: Nicola Angelozzi qui con noi. Abbiamo raccontato un pochino quella che è stata una giornata fantastica, per cui seguiteci il 5 di agosto perché sarà veramente incredibile.

0: Wink wink. Scusate, scusate.
1: Charlie XIX.
0: Hai ragione.
1: Ci sta a ridere.
0: Mi fa ridere wink wink come no, non so, è una, cioè, tu scrivi una canzone e decidi a un certo punto di dargli un nome, un titolo, e decidi wink wink.
1: Vittorio,
0: vorrei sapere qual è il processo creativo, chiaramente, con tutto il rispetto per chi assolutamente, però diciamo ci vuole una certa forma di attività, un'attività cerebrale per fare una cosa del genere. Non bisogna essere pigri per
1: no, ma quello genere. Sicuramente no. Tra l'altro ci sono dei lavori per le persone pigre, perché spesso sai, uno quando è pigro dice madonna non voglio andare a lavorare, voglio fare il meno possibile, però poi in realtà pensando di voler fare le cose in fretta magari riescono a farle bene in poco tempo, no?
0: Esatto, sicuramente avere meno tempo ti dà più carica. Chiaramente io ricordo per esempio quando uno fa un esame, no?
1: Sì.
0: Ecco, avere meno tempo ti permette di essere più produttivo.
1: Sai quella cosa che ti dicono? Io studio il giorno prima quando ho l'ansia.
0: Il giorno prima ce la faccio, mi metto lì 5 minuti e faccio tutto.
1: Aspetto che mi venga l'ansia per studiare, no? Un po'
0: vero,
1: quelle cose.
0: Vero. Però c'è chi invece dice che per esempio Bill Gates, che è il boss di Microsoft, ha affermato, esattamente come lo dirò io, se c'è un lavoro difficile da fare, lo assegno sempre a un pigro. Troverà sicuramente un modo semplice per farlo.
1: Quindi come
0: capisci,
1: dicevo io, no?
0: Che i pigri effettivamente hanno una marcia in più, per cui pigri.
1: Ma perché solo perché sei tu un po' pigro?
0: Io un po' pigro, io sono uno procrastinatore, io sono un gran procrastinatore. Se posso, la cosa la farò domani, quando in realtà sarebbe meglio farla oggi.

0: Sunny, Bobby Hebb qui agli Spettinati su Radio 2.
1: E noi siamo un po' così soleggiati, estate, sì, weekend. Ci concediamo anche a volte di essere un po' pigri, no? Però aspetta, qualcuno mi sta chiamando.
0: Come ti sta chiamando?
1: Sì, non lo so, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Oui, chi è?
0: Nicole, sono Gianfranco.
1: Gianfranco?
0: Gianfranco, sì, sono Gianfranco. Ma guarda, io sono uno che di pilla pigrizia l'ha proprio sconfitta.
1: Ah, ci hai chiamato perché hai ascoltato,
0: sì,
1: questo discorso,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: stavo,
0: sì,
1: facendo.
0: Io sconfigo la pigrizia ogni giorno facendo il mio lavoro. Il mio lavoro, io mi sveglio ogni mattina e faccio le mie task.
1: Ok, io, ma che lavoro fai tu?
0: Allora, guarda, anzitutto non mi piace che questa è una cosa che evito sempre.
1: Un'etichetta.
0: Un'etichetta, dire che lavoro fai non mi piace, io preferisco dire di cosa ti occupi.
1: Di cosa ti occupi?
0: What do you occupy, proprio. What do you occupy è il termine.
1: What
0: che
1: do
0: noi...
1: you occupy?
0: Sì, yeah.
1: Ma
0: allora,
1: che lingua è?
0: Sì, tu non ti preoccupare. Allora, noi ci occupiamo sostanzialmente dello sviluppo,
1: sì?
0: dell'intermediazione tra paesi che hanno deciso, un paese un giorno si sveglia e decide di avere una relazione con,
1: sì,
0: metti, uno che produce mozzarella, no? Metti che un paese tipo il, non so, San Marino decide di rifornire tutte le San Marino da uno che fa le mozzarella.
1: Ma noi, l'italiano come cosa?
0: No, per forza, anche il Lussemburgo, per esempio.
1: No, ma dico, ma questa cosa che mi hai spiegato, io non l'ho capito.
0: Abbiamo tutti partita IVA perché siamo tutti.
1: Ma perché stai continuando col tuo discorso senza rispondere alle mie domande?
0: Riusciamo chiaramente tutti i giorni a portare a termine i nostri obiettivi. Perché noi
1: quella è una cosa importante,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Io non ho capito.
0: Per esempio, le strisce pedonali in le hai mai viste le strisce pedonali in Portogallo? Ce ne occupiamo noi.
1: A voi?
0: Sì, noi proprio. Sì,
1: voi?
0: Noi come azienda siamo la Pettinato SPA Company, e noi ci occupiamo proprio di questo. Riusciamo a portare avanti tantissimi obiettivi.
1: Ma vi divertite?
0: Ma guarda, il divertimento fa parte del lavoro alla fine, perché se noi non ci divertiamo.
1: Sei un po' agitato.
0: Ho perso il congiuntivo. Se noi non ci divertissimo.
1: Un po' d'ansia.
0: Comunque, sì, questo è quello di cui noi ci occupiamo quotidianamente. È diventato un lavoro effettivamente a tutto tondo.
1: Bene, io guarda, sono
0: spero
1: un po'
0: tu abbia
1: confusa.
0: Tu abbia capito.
1: Magari mi mandi un PowerPoint, come si dice in questi casi?
0: No,
1: una presentation.
0: Anche quella cosa lì, purtroppo noi non amiamo fare PowerPoint, assolutamente. Noi mandiamo magari
1: carte
0: un Excel,
1: penna.
0: Un piccolo Excel, fatto col goniometro, sì, assolutamente.
1: Mamma mia, che difficoltà. Meno male che siamo sempre qui agli Spettinati su Radio 2.

0: Beyoncé Morning Dew. Siamo qui spettinati su Radio 2, parliamo di pigrizia. Abbiamo avuto anche una persona che fa un lavoro che non ho capito io che è tipo
1: lui
0: lavoro.
1: Non è uno pigro, mi sa, deve essere uno abbastanza tranquillo, cioè che fa le cose in maniera smart, no? Non si sa, non si capisce cosa, ma effettivamente le fa.
0: Certo, noi qui cerchiamo di dare dei consigli, no?
1: Un sacco di consigli.
0: Almeno ci proviamo.
1: I nostri ascoltatori ogni giorno ci chiamano e ci dicono grazie per i consigli che ci avete dato.
0: Ogni giorno,
1: anche se noi usciamo solo il weekend,
0: noi ogni giorno
1: ci ringraziano.
0: Ci sono degli hobby che possono essere svolti per diventare un po' più produttivi. Io ad esempio mi capita di fare delle lunghe camminate.
1: Beh, quello può aiutare perché riattiva un pochino tutto.
0: Sì, perché magari uno dice non voglio andare in palestra perché sono stanco, c'è caldo, così fai una camminata magari presto al mattino oppure tardi la sera e così un po' riattivi.
1: Sai un altro hobby
0: Quale?
1: Che riattiva un pochino la voglia di fare? Che io faccio spesso, indovina, il lavoro a maglia. Sì, io mi metto ogni giorno e faccio un po' di lavoro a maglia.
0: Vorrei farvi vedere la faccia di tutte le persone che sono in questo studio. Ma purtroppo non si può.
1: Però adesso, a parte gli scherzi, lavorare a maglia non è solo un passatempo rilassante.
0: L'uncinetto è bellissimo.
1: Esatto, è anche un alleato insospettabile della produttività.
0: Anche perché quando crei qualcosa ti senti soddisfatto.
2: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: L'esperienza del Giffoni su Rai Play. Urrà! Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Oh, guardate, di gente! Foto finish!
4: E in anteprima esclusiva, il corto Ti respiro. Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.
10: Sì.

0: qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti sono tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12. Stiamo parlando un po' di pigrizia, stiamo parlando di metodi per contrastarla. Nicole, prima abbiamo raccontato la camminata,
1: ma dipende, anche se uno ci ascolta un po' può diventare meno pigro,
0: ah,
1: perché magari
0: diamo informazioni,
1: poi dei ritmi della giornata, no?
0: Esatto, esatto.
1: O tipo ad esempio anche scrivere delle
0: bello,
1: cose. Come si dice?
0: Journaling.
1: Esatto.
0: Journaling.
1: È proprio questo, perché la generazione Z è protagonista di questo ritorno del diario. A me capita spesso di scrivere proprio i miei pensieri, no? È un po' come quando devi lasciare un fidanzato, no? E fai la parte delle cose che vanno bene e quelle che non vanno bene.
0: Pro e contro?
1: I pro e i contro.
0: Ma tu lo fai? Cioè, sì. Anche della tua vita in generale? Cioè, ti capita a volte di prendere una situazione?
1: Sì, poi magari non le seguo quelle cose, però lo faccio, sì, perché mi riordina un po' tutto.
0: E la scelta va chiaramente laddove c'è più pro o ci sono più, laddove ci siano appunto più pro o più contro, tu decidi di fare la scelta.
1: No, perché poi, come ti ho detto,
0: di solito non seguo, però
1: ci provo, ecco.
0: Oppure altre cose che ti piace, diciamo, scrivere, segnarti, cioè Gen Z sei tu.
1: Vittorio Pettinato,
0: vabbè.
1: E poi scriviamo tutte le puntate di Spettinati,
0: esatto,
1: con l'aiuto dei nostri redattori e autori, però sì, anche quello.
0: E allora imparate, torniamo a scrivere perché fa tanto bene, e se non avete voglia di scrivere, sentite la nostra musica.

0: Gli spettinati, spettinati su Radio 2, spettinati su... Quanto è bella questa canzone?
1: Bella. Devo dire che il nostro Leonardo Carioti, il re delle sigle, ci ha fatto veramente una sigla pazzesca.
0: L'ha fatta tutta in fa diesis, pensa. Ha deciso una mattina, si è svegliata e ha detto questa la farò in fa diesis. E infatti è una grande, grande sigla.
1: Proprio per parlare di cose da fare, sai che con l'avvento dell'intelligenza artificiale ci aiuta molto, no? Per fare tante cose.
0: Certo.
1: Ci sono dei cosiddetti prompt, quindi delle domande che tu provi a fare per avere una to-do list, capito? Di cose da fare durante la giornata.
0: Tipo, cioè, ti capita mai di farlo?
1: No, a me non è mai capitato, però adesso da oggi in poi ci proverò. Quindi, ad esempio, scrive all'intelligenza artificiale cosa devo fare stamattina, quindi ti ricorda. Devi lavarti i denti, allora, immagini, devi fare il caffè, fatti la doccia.
0: Va bene tutto, però ragazzi, cerchiamo di mantenere un po' le sinapsi attive, cioè cerchiamo di rimanere anche noi un pochino col cervello attivo, perché altrimenti non vorrei mai...
1: Il professor?
0: Adesso di chiedere anche all'intelligenza artificiale di ricordarti cosa devi fare mi sembra veramente eccessivo.
1: No, però magari un piccolo reminder settimanale, ad esempio, ricordami che il sabato e la domenica ci sono gli spettinati su Radio 2, potrebbe
0: questo
1: essere
0: è un
1: un'idea.
0: Questa è una grande cosa. Però posso dirti sinceramente, io per un periodo ho provato a segnarmi tutto quello che mangiavo, ok?
1: No, vabbè, quello poi diventa un'ossessione.
0: Lo so, però sull'intelligenza artificiale a volte andavo in confusione, quindi mi dicevo, non so, stamattina hai mangiato 2 uova, poi il giorno dopo avevo mangiato il kefir con i mirtilli, mi cambiava le cose, mi metteva assieme kefir con le uova, mirtilli con il salmone, cioè facevo un casino. Quindi magari torniamo, come dicevamo prima, a segnarci
1: carte
0: le cose, carta e penna, che forse è la cosa migliore, perché bello tutto l'intelligenza artificiale, siamo sempre, diciamo, attivi eccetera, però quanto è bello rimanere connessi con le proprie idee, con i propri pensieri, con le proprie azioni. Quindi mi raccomando, cioè, questo è uno spunto di riflessione, poi nel senso, chi sono io per dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, eh? Però siamo qui a parlarne, qui agli spettinati, sempre su Radio 2. It's

0: Tops, gli spettinati su Radio 2. Nicole, come sta andando questa domenica? Come stai?
1: Con te è una domenica produttiva.
0: Meno male. Spero che anche per i nostri ascoltatori sia una domenica produttiva. Rimanete sempre con noi, però.
1: Io lo so che tu vuoi rimanere con me, però sai, qualcuno ci chiama, c'è chi ci chiama, chi ci vuole parlare.
0: E chi ci chiama?
1: Rispondiamo. Pronto?
0: Pronto!
1: Chi è?
0: Io sono il cugino di quello di ieri. Sono il cugino di quello di tutta la famiglia.
1: Ma chi è il cugino di quello di ieri?
0: Il cugino di quello che organizzava la vita perfettamente, tutto quanto. Io sono un altro, così, siamo tutti così.
1: Poi mi piace che avete tutti questi accenti strani.
0: Siamo tutti noi. Magari siamo tutta la famiglia.
1: Uno slalom di accenti.
0: La famiglia di organizzatori. Guarda che è una cosa incredibile. Io sono stato organizzato, proprio il mio albero genealogico.
1: Tu sei stato organizzato.
0: Io sì, mi hanno prodotto a tavolino. Guarda, sono stato un giorno, i miei genitori si sono messi lì e hanno detto facciamo Vittorio. Mi chiamo esattamente come il conduttore di questa trasmissione. È incredibile tutto ciò, guarda.
1: Questo perché è tutto organizzato.
0: Perché qui
1: era già tutto previsto, diceva.
0: Era già tutto previsto.
1: Anche Riccardo Cocciante.
0: Certo. Quindi quello che ti dico è: la vita va organizzata di giorno in giorno. Tu come ti organizzi le tue giornate, no? Capito?
1: Scandite dal lavoro, dalla palestra.
0: Inizi male, perché non può essere il lavoro, la palestra, scandire le tue giornate. Sei tu che scandisci il lavoro e la palestra. Spolvera un pochino di palestra durante le tue giornate.
1: Non ho capito.
0: Dai 5 minuti di squat, non so. No, tu ti devi organizzare così. Tu stai lavorando? Ecco, quello che noi come famiglia consigliamo è spolverare un po' di cose durante la giornata. Se tu, per esempio, stai lavorando, perché non vai 5 minuti in palestra? Vai adesso.
1: Sono qui in diretta, come faccio ad andare in palestra?
0: Non serve che tu rimani qui tutto il tempo. C'è altra gente che può prendere il tuo posto.
1: Ma perché io sono
0: qui? Vai a farti 5 minuti di palestra.
1: Io ti ringrazio per i consigli, però non so se
0: sei in palestra. Vieni qui a fare una trasmissione. Dici: io ho fatto 5 squat. Torni indietro. Così la giornata è organizzata così. Prendi e arrivi, hai fatto la tua giornata.
1: Ti ringrazio. Non seguite i consigli a casa, perché non so se sono.
0: Ma come no? Come no? Qui bisogna assolutamente. Vedi, Leonardo continua a dare indicazioni, ma lui è organizzato. Lui è tutto organizzato, guarda lì, è tutto organizzato.
1: Grazie mille al nostro ospite.
0: Ciao Nicole, mi raccomando, organizzati.

0: Pettinati su Radio 2, Gianna Nannini e Marrakesh. L'hai sentita questa canzone? Mi fa impazzire.
1: Certo che l'ho sentita.
0: È troppo
1: anche
0: bella.
1: Perché è sempre in rotazione qui su Radio 2.
0: Esatto.
1: Meravigliosa.
0: Quindi sentite sempre la musica di Radio 2 e non siate pigri, ascoltateci. Per esempio, una cosa che fanno i pigri, si potrebbe pensare,
1: sì.
0: È rivedere più volte lo stesso film.
1: Ma che bello!
0: Sì, a me piace un sacco. Quando ti rimetti a rivedere un film che sai le battute a memoria, sai tutto a memoria, eccetera. Ecco, la scienza dice che non è pigrizia quella. Quando guardi qualcosa, anzi riguardi qualcosa che conosci, il tuo cervello non è in modalità allerta, non deve elaborare informazioni nuove, non deve gestire l'ansia. Esatto. E quindi riguardare ogni tanto qualcosa che hai già visto, che già conosci.
1: Comfort film.
0: Esatto, è come rivedere una persona cara, secondo me. Cioè che dici, so già dove sto andando, sto entrando in uno spazio sicuro. Rivedere un film non è solo entrare in una safe zone, nella comfort zone, però anche magari andare a, diciamo, a ingrandire un dettaglio che non avevi considerato una volta uno sguardo.
1: Una volta, no? Che ci avevi pensato. Secondo sguardo.
0: Un secondo sguardo. Quindi voi come siete? Tu come siete? Riguardi spesso dei film?
1: Sì, a me capita spesso di riguardare i film. Ed è una cosa che non mi disturba, anzi mi piace veramente tanto. Proprio perché mi sento in una condizione proprio di casa, di tranquillità.
0: Qual è il film che riguardi spesso?
1: Beh, sicuramente Alexander.
0: Sì,
1: mi piace tantissimo. Il tuo?
0: Guarda, io tendenzialmente non troppo i film, io preferisco riguardarmi le serie.
1: Sì.
0: Di solito riguardo tantissime volte The Office, perché è proprio la mia serie TV preferita. E adesso sto pensando di riguardare How I Met Your Mother, perché insomma è un pezzo di cuore. Voi fateci sapere quali sono le vostre serie preferite, i vostri film preferiti, e ci sentiamo tra pochissimo.

0: vi ricordo domani l'appuntamento, perché ci sarà la 18esima edizione, comincerà la 18esima edizione del Marateale. Io sarò lì per raccontarvi un po' quello che succede, capito Vittorio?
1: Nicole, sarò lì a fare il tifo per te. Ciao!
0: Ciao a tutti, grazie!
2: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: 2-2. Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: 2-2.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Radio 2 informa.
2: Buongiorno, buongiorno, buona domenica, domenica 19 luglio, questa è Radio 2 informa che raccoglie la linea degli amici spettinati che salutiamo e siamo pronti per tenervi compagnia fino alle 13.30 parlando di benessere, salute, tanti consigli ma anche gli esercizi per rimanere in forma. Il buongiorno vi arriva dalla sottoscritta Francesca Parisella e da...
3: da Emanuele Castrucci, ma oggi è l'ultima puntata e non riesco a essere allegro, dai
2: su.
3: L'ultima puntata per estiva, poi capiamo.
2: Poi a settembre probabilmente ci rivedremo.
3: Ecco, quindi
2: non spoileriamo troppo.
3: No, infatti, allora non sono così giù di morale. Do subito il mio numerillo: 348-7300-200 per i vostri messaggi WhatsApp scritti e audio molto brevi, mi raccomando. E se volete vederci al canale 202 della TV.
2: E allora parliamo di tanti argomenti anche nella puntata di quest'oggi: lo stress. Eh sì, perché stiamo per andare in vacanza, almeno così speriamo per molti di voi che ci state seguendo. Ma cos'è che vi stressa?
3: E cos'è a questo punto anche che vi calma, insomma?
2: Se c'è che vi aiuta.
3: Un antidoto per far passare lo stress. Io non ce l'ho, se mi date delle dritte sarebbe molto bello.
2: Apprezzerei anche io. Come la musica, questa è Radio 2 Informa, restate qui.

0: Business. Dritto nella piaga, è così che cominciamo la puntata di quest'oggi in Radio 2 Informa. Stavo pensando, ascoltando questo testo, quanti elementi ci sono che potrebbero stressare. Ed è di questo che stiamo
1: secondo me adesso, chissà,
0: perché è l'ultima puntata, siamo così in modalità giocosa.
1: Molto troppo. Però da casa abbiamo toccato, vedrai, un nervo scoperto sullo stress questo periodo, ragazzi, perché qui si combatte con la fine di un anno che sarà stato durissimo per tutti e adesso con questo caldo invivibile, quindi si cercano
0: altro fattore di stress.
1: Esatto, si cercano vie di uscita. Quale saranno?
0: Così come è un fattore di stress certe volte decidere cosa fare per le vacanze, che siano pochi o tanti giorni. Quello non è semplice. Insomma, cerchiamo di mettere insieme tutti questi elementi, i vostri messaggi al 348 7300 200, ma anche tutte le informazioni cliniche scientificamente inappuntabili del nostro ospite di oggi, il dottor Claudio Borghi, che è professore di medicina interna Alma Mater Università di Bologna. Buongiorno prof, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie sempre per questo graditissimo invito.
0: È un piacere nostro averla qui con noi, anche perché vogliamo capire prima di tutto che cos'è lo stress e poi la parola noi la derubrichiamo subito come qualcosa di negativo. Ma è sempre solo negativo lo stress?
2: No, lo stress è una reazione naturale, una reazione del nostro organismo che ci permette di superare situazioni difficili, ostacoli, qualche cosa che è al di fuori del normale e che richiede naturalmente l'attivazione di un sistema aggiuntivo. Quindi se noi non avessimo lo stress non potremmo sopravvivere. Lo stress è un concetto favorevole e quando lo stress diventa continuativo o eccessivo in termini di quantità, che può diventare un problema, ma lo stress è parte della nostra vita
0: e dobbiamo saperlo incanalare bene.
1: Quando non lo sappiamo gestire, appunto, che diventa continuativo, quali sono le conseguenze?
2: Beh, le conseguenze possono essere molte. Ci sono conseguenze di tipo puramente clinico, ad esempio l'aumento della pressione, l'aumento del battito cardiaco, qualche difficoltà di respiro, alcuni aspetti diciamo anche di tipo comportamentale. Poi ci sono tutti gli aspetti psichici dello stress, che sono quello più importante: la difficoltà di decisione, il fatto di sentirsi costantemente stanchi, il fatto che di non riuscire mai a raggiungere il risultato rispetto a quello che ci siamo prefisso. E quello è purtroppo l'elemento fondamentale, perché se viene meno questa quantità diciamo di extra potere che deriva dall'attivazione acuta dello stress e quindi noi non riusciamo a raggiungere lo scopo in quella situazione, quello che viene dopo è semplicemente una cosa che ha una funzione inutile. Viene prodotta, produce risultati al nostro interno come se noi volessimo sforzarsi a raggiungere un risultato, ma non ci riusciamo e ne usciamo sempre più frustrati e sempre più in difficoltà.
1: Chiarissimo.
0: Sono curiosa di capire con il dottor Borghi come il nostro corpo produce lo stress, cioè qual è il meccanismo che porta allo
2: stress? Il meccanismo è semplicissimo, diciamo, le situazioni stressanti producono l'attivazione di un sistema che in parte è distribuito nel nostro organismo, che si chiama sistema nervoso simpatico, quello palesemente che aumenta il battito cardiaco. L'altro invece è collocato in due piccole ghiande che si chiamano ghiandole surrenali, che stanno esattamente al di sopra del rene e che producono un paio di ormoni, soprattutto, che si chiamano adrenalina e noradrenalina, che sono i mediatori dello stress. Questi ormoni vengono prodotti sia per la stimolazione del sistema nervoso simpatico, quindi del meccanismo principale, quello che comanda fondamentalmente tutto l'organismo, sia per una serie di meccanismi autonomi che fanno rilasciare questa sostanza dalle ghiandole, e quindi fondamentalmente questa sostanza, adrenalina e noradrenalina, è la responsabile delle manifestazioni dello stress. Voi ricorderete sicuramente che quando uno si trova in difficoltà o viene sottoposto a uno stress cronico si dice: mai fatto venire due surrenali. Questo è il motivo.
1: Ho due surrenali
0: che veramente, anzi, facciamo così, i surrenali li stimoliamo ancora di più con la musica, quella di Rai Radio 2, perché ci sono gli Smash Mouth.

0: Buongiorno ragazzi, questa settimana stress a mille perché abbiamo avuto gli operai, abbiamo rifatto il bagno, abbiamo smantellato il bagno, polvere dappertutto, incazzature dove mi tira roba, dove mi
1: però ne so qualcosa.
0: Ti fa tenere alta la tensione e vengono i lavori fatti bene. Adesso stamattina stiamo rimettendo tutto a posto ed è venuto veramente una cosa bella, dunque lo stress a volte è anche positivo. Buona giornata, Ivana Vicenza, ciao ciao.
1: Ha ragione Ivana, lo stress può essere positivo, come ci diceva anche il dottor Claudio Borghi, può avere i suoi aspetti positivi. I lavori invece dentro casa, soprattutto d'estate, caldo, polvere,
2: Allora diteci la vostra al 348 7300 200, cos'è che vi stressa? Qual è il punto di non ritorno del vostro stress?
1: Ma anche l'antidoto allo stress, qual è il vostro antidoto? Molto carino, messaggi che stanno arrivando, altri messaggi.
2: Abbiamo Paola che ci dice: purtroppo mi stressano tante cose, ma in particolare l'attesa di un viaggio, anche se dovrebbe essere una cosa piacevole, a me crea molta ansia. Ecco, l'attesa di andare in vacanza
1: potrebbe creare ansia, però dottor Borghi, appunto, è possibile che siamo stressati tutti nello stesso modo, oppure qual è la differenza tra uomini e donne? Ci stressiamo un po' di più noi donne oppure no?
3: Beh, sostanzialmente diciamo in media probabilmente un pochino di più le donne, però non ci stressiamo tutti allo stesso modo, perché dipende dal tipo di esperienze che abbiamo avuto in precedenza. L'entità dello stress dipende dalla difficoltà che noi percepiamo a realizzare qualche cosa. Se qualche cosa lo conosciamo, ovviamente possiamo affrontarlo più liberamente. La stessa situazione potrebbe essere affrontata da qualcun altro in maniera più difficile, quindi implicando una reazione da stress. Quello che mi premeva però rispetto a quello che diceva la nostra ascoltatrice è che ansia e stress non sono esattamente la stessa cosa. Cioè l'ansia è un fenomeno molto diverso, è un fenomeno legato alla sensazione di disagio, dell'attesa di qualche cosa che noi sentiamo come incombente, che potrebbe crearci qualche necessità. Lo stress è la soluzione di questo problema, cioè l'attivazione di quei sistemi che ci permettono di superare quegli ostacoli che inducono ansia. Quindi i due fenomeni vengono percepiti allo stesso modo. Lo stress è una condizione sostanzialmente proattiva nella quale noi cerchiamo di affrontare qualche cosa e di risolverlo. L'ansia è una condizione passiva in cui noi siamo terrorizzati da qualcosa che ci circonda e non riusciamo a trovare la soluzione, o quantomeno non la riusciamo a trovare nel tempo rapido con cui vorremmo risolvere la situazione.
2: Dottore, io sono un consumatore cronico di caffè. Caffè anch'io. Aumenta stress?
3: No, nella maniera più assoluta.
1: Puoi bere caffè.
3: Il caffè è la sostanza, diciamo, sostanzialmente più protettiva, nel senso che è la seconda bevanda più bevuta dopo l'acqua e non ha mai provocato alcun tipo di problema. Oggi è stato molto molto rivalutato da tutti i punti di vista e tutti i documenti anche di carattere medico riportano l'uso del caffè in una dose diciamo superiore alle 3 tazzine al giorno, ma anche salendo oltre, come elemento protettivo.
1: Devo cominciare a bere caffè anche io allora?
3: Non bere caffè è profondamente sbagliato, nel senso che le proprietà del caffè vengono spesso confuse con quelle della caffeina, ma il caffè è una sostanza bifronte, è una sorta di Jack. La caffeina ha sue caratteristiche, ma l'aspetto protettivo del caffè sta nel suo potere antiossidante.
2: Guarda,
3: che non è quello della caffeina.
1: Sono preoccupata da questa cosa. Gabriella al 348 7300 200, amici, la vita in generale mi stressa perché a trovare sempre soluzioni a vario titolo è impegnativo. Sicuramente hai ragione Gabriella, ogni tanto mi dico brava quando ho raggiunto gli obiettivi, e forse questo può essere un antidoto.
3: Questo è un antidoto e questo è anche la conseguenza o la soluzione, il risultato finale dello stress positivo. Lo stress ci aiuta a trovare soluzioni, a raggiungere bersagli. L'esempio che io faccio di solito con i miei studenti è quello che quando loro studiano un esame, le ultime 48 ore hanno una capacità di apprendimento terrificante che è completamente diversa da tutto il tempo precedente. Quello è l'effetto positivo dello stress, hanno trovato la strada per risolvere un problema.
1: Studiavamo tutti all'ultimo secondo.
3: Esatto. Ma tanto lo farebbero comunque, anche se noi non lo dicessimo da qua.
2: La storia della mia vita, vai.
1: È la storia della musica qui a Radio 2 in forma. Chissà, non lo so, Bruno Mars, Oh My Soul. Io provengo dal concerto, che meraviglia.

0: Buongiorno carissimi. Premesso che mi dispiace che la trasmissione finisca perché è veramente interessante e spero che a settembre ricomincerete.
1: Grazie.
0: Io adoro cucinare, ma e adoro invitare gente, amici a casa, ma come
1: cosa.
0: Ho fatto bene. L'invito, ho un'ansia da prestazione per quello che cucinerò, quasi vivo male tutto il periodo precedente alla cena.
2: Giusto.
0: Sono strana, lo so.
2: No, non sei strana.
1: No, secondo me in tanti fanno inviti, poi cominciano a dire, ma piacerà questo, l'avrò cucinato bene, come andrà? Professor Borghi.
3: L'ansia da prestazione non è uno stress, va bene. Benissimo, aiuta a migliorare la qualità della propria prestazione, quindi credo che la nostra ascoltatrice si comporti esattamente come dovrebbe. Se poi questa cosa dovesse prolungarsi a lungo, nel senso che ogni volta che cucina anche per i suoi familiari avverte questa strana sensazione, a quel punto forse è lo stress che ha preso il sopravvento. Ma l'ansia da prestazione davanti a ospiti per i quali si ritiene di avere un certo riguardo è una cosa perfettamente normale.
1: Ma magari c'è anche più soddisfazione quando vengono, mangiano, certo, e dicono ah, che buono.
2: Esatto. È più gratificante, no? Alla fine ti sei preparato. Ah, 3487 300 200, sono arrivati tanti messaggi, farò un po' un riassunto. Daniela ci dice che dorme tantissimo e per cacciare lo stress dorme ancora di più, quindi lei riesce a fare questa cosa.
1: Brava.
2: Meravigliosa. Anto invece chiede al professore se il caffè non va bene per le ghiandole surrenali, no. Mentre invece Gianni dice, ma il caffè e l'insonnia legano?
3: Sì, il caffè per le ghiandole surrenali va benissimo, non c'è nessuna interazione specifica se non molto lontana, ma diciamo non ha importanza dal punto di vista del comportamento. Per quello che riguarda l'insonnia, effettivamente la caffeina del caffè può generare insonnia negli individui predisposti, è una questione genetica, dipende dalla rapidità con la quale noi smantelliamo la caffeina, che è completamente diversa. In questo tavolo siamo in tre, abbiamo tre modalità diverse, per cui possiamo subire questo aspetto sulla qualità del sonno in maniera differenziata. Se dovesse capitare, una soluzione è non bere il caffè molto a ridosso dell'addormentamento, oppure utilizzare caffè decaffeinato, perché quello è un problema della caffeina, non del caffè.
1: Tenuto in considerazione. 3487 300 200, anche altri messaggi, come in questo caso Andreina di Mira Venezia, che ci scrive: professore, deve fare un esame medico e chissà quante persone in vista di un esame medico pensano oh mamma mia che stress, che ansia.
2: Ci sta.
1: Però lei si dà da sola la soluzione, perché domani per la prima volta vado in ospedale a fare la coronarografia.
2: Ho detto.
1: Pomeriggio con amiche a burracare, va bene?
3: Benissimo, qualsiasi cosa che distolga da un problema che possa generare pressione psicologica o stress, se così lo vogliamo chiamare, va benissimo, è una soluzione ideale.
2: Ottimo.
1: E allora la musica di Radio 2 in forma.
2: Ottima anche lei.
1: Sì, anche perché è una musica che ci mette tanta energia. Siete pronti? Più tardi abbiamo anche gli esercizi da fare, magari così potreste un po' riscaldarvi e restare all'ascolto di Radio 2 in forma.

0: Offenbach con Be Mine che ci accompagna all'informazione con il GR2. Tra poco torniamo con la seconda parte di Radio 2 Informa. Non mancate al numero, come sempre potete scrivere
1: 3487 300 200. Ci sentiamo e vediamo tra pochissimo.
0: Poco poco
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Roberta Sibuna in studio. Nel 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo per mano di Cosa Nostra, il presidente Mattarella ricorda le vittime, il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta e fa un bilancio di quanto accaduto in questo tempo. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, ha dichiarato il capo dello Stato, per il quale Falcone e Borsellino sono il simbolo della riscossa civile del paese. La Repubblica, anche detto, ha dimostrato di essere più forte grazie al contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni. E come ogni anno nell'anniversario della feroce strage di Via D'Amelio, sono molte le iniziative che per tutta la giornata riempiono Palermo nel segno del ricordo e della lotta alla mafia.
6: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
7: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi in Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16:58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
8: Sono tutti morti.
7: Alle 10:30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scorte della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
9: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
7: Claudio Vigolo, GR2.
5: All'estero ora, ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi in Iran contro obiettivi militari e bersagli legati ai Pasdaran, accusati dell'uccisione di due militari americani in un raid sulla Giordania. Teheran risponde con nuovi attacchi contro basi americane in Kuwait e nel Kurdistan iracheno. Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo raggiunto a giugno e annuncia che di fatto sospende gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Secondo il Wall Street Journal, Washington sarebbe inviando nuovi squadroni di F-16 e F-35 nell'area. A Gaza intanto sono 11 palestinesi uccisi e oltre alle bombe israeliane per i bambini ora è anche allarme varicella. Nel pomeriggio prevista nella striscia una marcia non autorizzata del movimento dei coloni, l'inviata a Gerusalemme.
10: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa Gaza che tra poche ore muoverà la marcia del movimento dei coloni denominato Nahala, che vuol dire madrepatria. Lo guida Daniela Weiss, già sanzionata dall'Unione Europea. Vogliono reinsediarsi a Gaza espellendone i palestinesi. L'esercito dichiara l'intera area perimetrale della striscia zona militare chiusa. Il movimento annuncia la presenza nella marcia anche dei ministri Smotrich e Ben-Gvir. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
5: In chiusura lo sport con una domenica di grandi eventi. Alle 15 il via al Gran Premio di Belgio con l'attuale leader del mondiale Kimi Antonelli in pole position. Le Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione e stasera il gran finale dei mondiali a New York alle 21 ore italiane. Spagna e Argentina si sfidano per alzare al cielo la coppa più ambita per l'Albi Celeste, l'occasione storica di ripetersi dopo il successo in Qatar. Per le Furie Rosse la possibilità della seconda stella a 16 anni di distanza dal primo trionfo. A poche ore dalla sfida il CT iberico Luis de la Fuente sottolinea lo straordinario percorso della sua squadra e il traguardo della finale già raggiunto. Lo ascoltiamo.
11: Io credo che già sia un lusso, un privilegio stare in una finale.
12: Credo sia un grande privilegio essere in finale. L'importante è avere la possibilità di vincere, esserci arrivati. Firmerei per arrivare tutte le volte in una finale del mondiale e perderla. Andiamo a giocare questa partita.
5: Ed è tutto, la linea torna agli amici di Radio 2 Informa. Il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
13: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
14: Perché ti sei fermato?
13: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
14: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
13: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
14: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
13: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
14: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
13: Vai su tvsat.tv.
15: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: La costiera amalfitana, è così che inizia la seconda parte di Radio 2 in Forma. Questo è l'appuntamento del sabato e della domenica tra le 12 e le 13.30. Ci troviamo qui per parlare di benessere e salute con tantissimi ospiti. Oggi purtroppo è l'ultima puntata di questa stagione. Faremo una vacanza, ma poi insomma restiamo in contatto per settembre. Avremo sicuramente modo di aggiornarvi. E a proposito, chi è che vi dà il buongiorno? La sottoscritta Francesca Parisella, con me Emanuele Castrucci. Con noi oggi abbiamo con grande piacere il professor Claudio Borghi e insieme stiamo parlando di stress.
1: Di stress, al 3487-300-200 vi abbiamo proprio chiesto cos'è che vi stressa di più, e Luciana da Bari dice: io mi stresso quando una trasmissione che funziona come la vostra viene chiusa per il mese di agosto. Hai capito?
0: Carina Luciana, grazie. Prendiamo una pausa, mettiamo
1: una pausa, dai
0: una pausa e dovremmo riaggiornarci a settembre. Intanto Roberto allo stesso numero scrive: buongiorno a tutti. Può essere, dottor Borghi, una forma di stress che, se osservato, scrivo male, compreso la firma?
2: Assolutamente sì, perché si sente sotto osservazione, quindi è una sorta di esame, certo.
0: Normale.
1: Eh sì, perché dice: mi giudicano come scrivo. Capito?
0: Giusto. La famosa calligrafia, la bella scrittura.
1: Ambrogio viene stressato dalle visite mediche.
2: Le visite mediche naturalmente sì, perché la visita medica tu non sai mai che tipo di responso ti possa dare, per cui sei terrorizzato del fatto che ti scoprano cose anche se non sono palesi. Quello è normale, chiunque. Io stesso, se mi vado a fare visitare da un collega, diciamo fra virgolette, vado stressato.
1: Quello ci sta, però effettivamente che ci avrò?
0: Oddio, quale sarà
1: il problema?
0: E poi
1: il dottore, quando ti guarda, tu dici: eccola là.
0: Perché non mi sta dicendo nulla?
1: Esatto.
0: Perché
1: no,
0: mi dice che va tutto bene?
1: Guarda quanto legge, no, malissimo.
2: No, ma la situazione peggiore è esattamente questa: se io vado con dei sintomi, in qualche modo sono preparato a ricevere una risposta. Quello per cui molti pazienti sono terrorizzati è quello di entrare in buona salute ed uscire con una diagnosi e con un pacco di esami da fare. Quello è terribile per
1: e
2: me.
1: Sai dov'è l'errore peggiore?
0: Sentiamo.
1: Autoleggere le analisi del sangue.
0: Vabbè, ma ormai con
1: perché vedi dei valori artificiale che dici: no, è finita. Guarda,
0: io
1: dovevo
0: invece
1: avere 40. No,
0: io faccio una cosa molto semplice: le mie analisi le do al dottore e ci pensa lui a dirmi buono, male. Per me sono solo numeri.
1: Sì, perché normalmente uno dice: no, poi chiami il dottore: poi ho 47.
0: E
1: il dottore fa: di solito no.
0: Però abbiamo anche qualcuno che, come Daniele, dice: mi stressano gli animali con due gambe. Infatti animali mette tra virgolette.
1: Ah sì, beh.
0: Specialmente d'estate, che vogliono fare in una giornata quello che si dovrebbe fare in una settimana. Ci sta.
1: Ci sta.
0: E come se ci sta.
1: Ci sta.

0: Buongiorno, il vostro ospite ha detto che bere caffè va bene, ma
1: Sì.
0: concentrarlo tutto in un lasso di tempo, cioè nel senso io bevo caffè, la mia caffettiera è da 2, la bevo solo al mezzogiorno, è sbagliato? Dovrei dividerlo nelle varie ore della giornata?
1: Lo sai lei chi è? È
0: Giuditta!
1: Giuditta! È Giuditta! Ne ha cerchito Giuditta. Lei, Giuditta fa come te, che tu mangi quattro uova tutte insieme
0: Io mi gioco
1: e
0: tutta la dose settimanale
1: E lei
0: una
1: fa così col
0: volta.
1: caffè, ma è giusto,
2: È giusto,
1: professore?
2: è giusto. C'è da dire che c'è un lavoro importantissimo pubblicato su una delle nostre riviste più importanti che si chiama proprio Caffè al mattino. Noi dovremmo concentrare almeno il 60% della dose di caffè della giornata nelle prime ore del mattino, diciamo entro ora di pranzo, e distribuire il resto nella seconda parte. In questo modo siamo in grado di far funzionare meglio il caffè nel momento in cui c'è il maggior impegno dal punto di vista professionale o dal punto di vista degli impegni della giornata, e riduciamo la probabilità che il caffè abbia una ricaduta sulla qualità del sonno.
1: Io devo
2: Quindi.
1: dire che è istinto, faccio tutto molto bene. I professori mi vanno a confermare che sono preciso. E Clelia invece fa una domanda: proprio c'è scritto domanda per il professore, ma per prendere una decisione, può essere motivo di ansia e stress? Lei quando deve prendere una decisione va in stress, dice.
2: Sì, può essere. Adesso il problema della decisione implica anche qualche cosa di più, perché implica naturalmente la valutazione dei pro e i contro rispetto a una decisione. Quindi può darsi che in questa situazione intermedia di decidere in quale situazione andare un pochino di stress si manifesti, ma in generale devo dire, se viene utilizzato in questo modo, lo stress aiuta a prendere probabilmente la decisione migliore. Quindi non lo vedo come un aspetto negativo, ma come un supporto alla brillantezza mentale.
1: All'attenzione, certo.
0: Roberta e Giorgio hanno ascoltato con molta attenzione quello che diceva il dottor Claudio Borghi perché scrivono ansia da trasloco che dovranno fare a settembre. Quali sono i consigli per affrontarlo al meglio?
2: Beh, cercare di programmarlo in maniera adeguata. Io non sono un buon testimone, perché i traslochi che abbiamo fatto nella mia vita se ne è sempre fatta carico mia moglie, e mi ha sempre rinfacciato naturalmente questo, e io mi sono sempre
0: Quindi una fonte di
2: trincerato
0: stress.
2: dietro gli impegni della professione medica. Ma da questo punto di vista credo che sia fondamentale prepararlo bene, e una cosa assolutamente determinante è, quando si preparano pacchi e scatoloni, scrivere correttamente quello che ci sta sopra, perché sennò potrebbe essere un problema nei 20 anni successivi di avere una specie di caccia al tesoro perenne.
0: Beh, anche se in realtà un altro rimedio il dottor Borghi l'ha dato praticamente tra le righe: sbolognare agli altri il trasloco.
2: Nella maniera più assoluta, nella maniera
1: Fate
2: più
1: voi.
2: assoluta.
0: Fate, fai, fai
1: Io
0: tu,
1: sono
0: fai tu,
1: stress,
0: mariti,
1: fate voi.
0: mogli, fate voi.
2: Questa è stata la mia tecnica. Non posso dire di essere stato molto stressato. Successivamente lo sono stato, perché mia moglie mi ha un po' rinfacciato questa cosa.
1: Quando arrivano le mogli, ragazzi, l'asticella si alza.
0: Che cosa vorresti
1: No,
0: dire?
1: che benissimo, sono tranquillo. C'è la musica?
0: C'è la
1: Siamo
0: musica?
1: sereni?
0: Ti conviene
1: Andiamo avanti.
0: musica?
1: Che caldo!

0: Neffa, prima di andare via, e prima di andare via state mandando tantissimi messaggi prima che il prof ci saluti e anche prima che si chiuda questa puntata che è l'ultima della stagione di Radio 2 in Forma.
1: E prima di andare via c'è Piero che giustamente dice: buongiorno, stress per lo stress perfetto è perché voi all'ultima puntata della stagione lasciate la vostra popolazione in ansia e sotto stress sicché non si saprà e non si sarà essere certi che a settembre ci ritroveremo. Complimenti al professore, fa complimenti anche a lei professore.
0: Grazie Piero.
1: Ci saremo Piero.
0: E a proposito di stress c'è anche il nostro regista Alessandro Provenzano che dice: io mi stresso quando lascio lo scooter, torno e trovo i pezzi mancanti. Che ma qualcuno ha pensato bene di prendere.
1: Ma glielo fanno perché lui è antipaticissimo, quindi gli levano. Ma Alessandro, ma stiamo scherzando?
0: Ma no, Roby invece 348 7300 200 dice che
1: oddio,
0: c'è un suo amico che rimanda sempre le decisioni. Alla fine, anche se deve fare dei lavori, non fa neanche il primo preventivo. Qua si stressa al contrario, forse.
2: Beh, sostanzialmente sì, però alla fine si stresserà perché se deve arrivare a prendere una decisione, questa decisione non viene presa, o ci rinuncia o prende una decisione che non è probabilmente quella più corretta. Quindi fondamentalmente questa è una situazione nella quale un po' più di stress non guasterebbe.
0: Ecco.
1: Oh, Rita invece, ritornando proprio sul discorso caffè, ci chiede: ma con la pressione alta ho problemi a bere caffè?
2: No, nella maniera più assoluta. Oh. Mi sento dichiararlo in maniera categorica. Il caffè non fa aumentare la pressione, non fa sviluppare ipertensione, tranne in chi lo beve saltuariamente. Quindi questo è un incitamento a berlo con regolarità.
1: Ok.
0: Quindi vedi? Se devo cominciare seriamente, non posso dire una volta ogni tanto.
1: Lei non ha la via di mezzo, adesso ne prende 20 al giorno.
0: È vero, io non conosco le vie di mezzo, professor Borghi.
2: Tu comunque pensa che il caffè è in assoluto, come dicevo prima, la seconda bevanda più bevuta rispetto all'acqua, cioè solo l'acqua è bevuta di più. Se fosse una sostanza così velenosa sarebbe una strage nel mondo.
1: Certo,
0: è vero.
1: Cara Francesca,
0: Ma velocemente, professor Borghi, per quanto riguarda le modalità per liberarci dallo stress e anche un po' l'ansia, perché abbiamo capito che alla fine li confondiamo e li mettiamo un po' insieme, non lo so, yoga?
2: Yoga può essere una buona soluzione, qualsiasi succedaneo dello yoga che ci permetta di diciamo restare un pochino con noi stessi in un ambiente con meno influenze dall'esterno funziona sicuramente bene. L'attività fisica ha una certa capacità.
1: E lo sport?
2: Lo sport è eccellente perché permette di scaricare, diciamo, quell'eccesso di coinvolgimento che può essere legato allo stress. E poi fondamentalmente la soluzione dello stress è la causa stessa che lo genera, cercare di risolvere i problemi, affrontarli e andare oltre, guardare un pochino più lontano. Ma queste tecniche, lo yoga, la respirazione,
0: posso
2: la meditazione,
0: anche un rosario, recitare un rosario, vero?
2: C'è uno studio magnifico pubblicato sul British Medical Journal che dice che la recitazione del rosario, dell'Ave Maria, del rosario e del mantra buddista riducono la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e hanno un impatto favorevole, diciamo, sull'apparato cardiovascolare, perché sono le uniche che obbligano una frequenza di respirazione per la ritmicità con cui si prega tale da generare un vantaggio rispetto ai meccanismi che generano lo stress.
0: E noi siamo purtroppo obbligati a salutare il dottor Claudio Borghi, professore di medicina interna all'Alma Mater Università di Bologna. Grazie per essere stato con noi,
2: sempre.
0: Perché dobbiamo dare anche le informazioni dell'Onda Verde, ma ci arriviamo in musica come sempre con la musica di Rai Radio 2. Restate qui perché non termina ancora la puntata di quest'oggi in forma. Abbiamo ancora una mezz'ora da trascorrere insieme e un'occasione per parlare di un'altra cosa che potrebbe generare ansia o stress.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in entrambe le direzioni. Coda in A7 all'altezza di Serra Valle Scrivia, direzione Genova, in A12 code a tratti tra Carrara e l'allacciamento alla A15, direzione Genova. Troviamo code in A9 verso la Svizzera, tra Como Centro e Lago di Como. Sulla tangenziale ovest di Milano, 7 km di coda al momento per un incidente tra la statale 494 e lo svincolo per la statale 11 Molino Dorino in direzione della A8. Poi il traffico è congestionato anche in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud verso Bologna. In A4 Venezia Trieste si rallenta tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento alla A23 verso Trieste. Sulla A23 il traffico è congestionato in questo momento tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione Tarvisio. Code per un incidente sulla A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, direzione del Brennero. In A14 traffico intenso tra Forlì e l'allacciamento alla A1 verso l'autostrada Milano-Napoli. Inoltre incidente coinvolte 4 autovetture con coda di 4 km tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. Sulla A24 Roma-Teramo si rallenta tra la barriera di Teramo e Colle d'Ara verso Roma per un veicolo fermo. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.

0: Fabri Fibra con Emma, quando inizia così la terza parte di Radio 2 in Forma, ci siamo spostati all'interno dello studio, la sottoscritta Francesca Parisella con il mio collega Emanuele Castrucci, perché è giunto il momento in cui faremo gli esercizi. Marina ci scrive al 348 7300 200 che si stressa quando ha fame e allora fa gli fa l'uncinetto.
1: Siamo colleghi con Marina.
0: Siete colleghi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Ma gli esercizi possono essere utili appunto come
1: cioè, non è che faccio l'uncinetto, io so fame, però lei fa l'uncinetto, io devo trovare un modo come Marina per antistressarmi.
0: E ne abbiamo trovato uno molto carino per salutarvi per la fine dell'edizione di quest'anno di Radio 2 in Forma, esercizi fatti con la musica che ci tengono in forma e magari appunto ci mettono anche di buon umore.
1: Allora, per chi ha perso la puntata di ieri, noi ieri avevamo fatto una prima parte di esercizi aerobici che potete unire a quelli che facciamo oggi, e oggi ci andiamo un po' a complicare la vita,
0: ecco,
1: però
0: lo sapevo,
1: non
0: io.
1: È esattamente come ieri,
0: perché mi tocca fare anche gli esercizi con lui,
1: perché la Parisella è veramente un partner sull'attività fisica, ragazzi, che spacca per spaccare. Allora, ieri abbiamo fatto i primi tre che poi faremo rivedere adesso velocemente,
0: sì,
1: perché poi faremo la combo tutto insieme.
0: Sentiamo.
1: Oggi invece mettiamo una cosa che è un po' più complicata come movimento, perché dobbiamo coordinarci. Facciamo un piccolo saltello sul posto e poi diamo calcio gamba destra e tiriamo avanti braccio sinistro, ok? Quindi salto calcio, salto calcio, ok?
0: Calcio.
1: Perfetta! Quindi salto, per chi non ci sta guardando, gamba destra, braccio sinistro, riatterro sui piedi pari e faccio invece braccio destro, gamba sinistra. Ok, ci sei. La Parisella è pazzesca, per chi non la sta guardando è top. E poi che cosa facciamo? Uniamo quest'altro. Incrociamo,
0: ecco,
1: i piedi,
0: ecco,
1: con
0: sapete,
1: un saltino e andiamo laterale sulla nostra destra.
0: Ok.
1: Incrociamo.
0: Aspetta, però devo rincrociare adesso.
1: Sì, e andiamo sulla nostra sinistra.
0: Eccoci.
1: Ok.
0: Ok.
1: E l'ultimo rifacciamo 8 salti sul posto.
0: Ancora.
1: 8 come abbiamo iniziato, chiudiamo.
0: 8. Ok.
1: Faccio allora velocemente quello che abbiamo fatto ieri.
0: Ricordiamo, perché altrimenti
1: 8 salti sul posto facevamo. Ok.
0: Poi
1: 16 incrociati a twist.
0: Twist zompettando.
1: E 8 incrociati sul posto.
0: 8 incrociati,
1: 2
0: sul posto davanti.
1: Ok.
0: Alternando, ok.
1: Okay.
0: Poi
1: abbiamo il calcio pugno.
0: Calcio pugno, ecco.
1: Laterale e 8 bounce. Ok, proviamoci un attimo. Allora, grande regia, vai Ale con la musica. Senti che musica che abbiamo messo.
0: Hathaway,
1: mamma mia, come va? Come va? Proviamo?
0: Sì.
1: Sei pronta? Dal primo gli 8 sul posto,

0: Ok.
1: Uno, due, un, due, tre, quattro, cinque, sei, no, il twist, rifacciamo. Vai.
0: Tu anticipa però.
1: Ok, vai, rifacciamo. Un, due, tre, un, due, tre, quattro, cinque, sei, vai, un, due, tre, quattro, cinque, sei, un, due, tre, quattro, cinque, sei, incrocio, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, bam, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, laterale, sette, otto, ecco. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, salto, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, l'abbiamo fatto.
0: Io devo un po' ripeterli.
1: Dobbiamo ripeterli?
0: Sì, se anche voi siete come la sottoscritta che ha perso qualche passaggio,
1: sì, però...
0: Rai Play Sound.
1: Esatto,
0: così. E ritrovate.
1: Ripetiamo tutti insieme. Allora, sì, mentre balla noi.
0: Il fiato.
1: Noi dobbiamo rifarli bene.
0: No, di nuovo.
1: Musica, musica, che noi continuiamo, dai. Vai con la musica, va.
0: Aiuto!
1: Rifare così qua, no?

0: Radio 2 in forma, così prosegue con la musica che ci tiene compagnia, ma anche con le informazioni, perché stiamo per dare il buongiorno alla nostra seconda ospite, a Maurizia Quattrone, che è vicequestore della Polizia di Stato. Insieme stiamo per parlare di truffe che, devo dire, ci danno molta ansia e molto stress.
1: Aia.
0: Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È un piacere averla qui con noi, anche per capire come ci dobbiamo comportare quando riceviamo quelle telefonate da quei numeri che fanno riferimento alla nostra banca, all'ufficio postale, che
1: mamma
0: magari
1: mia,
0: abbiamo anche registrato sul nostro telefono, ma poi in realtà sotto sotto ci sono i truffatori che ci fanno delle richieste un po' particolari. Ma è possibile davvero che si impossessino anche dei numeri di telefono, e che cosa dobbiamo fare?
2: Purtroppo sì, è una truffa attuata tramite il cosiddetto spoofing, vale a dire la falsificazione dell'identità del mittente. Velocemente, il truffatore che fa? Utilizza la tecnologia e segnatamente il protocollo per le chiamate tramite internet, il VoIP, e fa apparire sul display del destinatario il numero di telefono che vuole, e ovviamente poi rappresenta una situazione di emergenzialità e dunque un accesso abusivo al conto con dei prelievi non autorizzati. Il cliente naturalmente si allarma e immediatamente esegue delle transazioni su un altro conto per salvaguardare i suoi risparmi, ma quello è un conto artefatto dal truffatore.
0: Quindi praticamente ci stanno facendo fare un bonifico verso un loro conto di comodo.
2: Esattamente sì, e quindi mi raccomando, non forniamo mai dati bancari, dati personali al telefono, non clicchiamo mai su link sospetti, ma piuttosto accertiamoci se la comunicazione è vera chiamando il nostro istituto bancario o istituto postale.
0: Banca? No, ti chiamo io, aspetta, ti richiamo
1: esatto.
0: Io.
1: Invece a me è successa una cosa diversa. Un mio amico, mi è arrivato proprio il messaggio da lui, dal mio amico, mi invitava a votare per la nipote per un concorso. E io la cosa che mi è venuta subito, per fortuna, è che lui non aveva, cioè, di nipoti non me ne aveva mai parlato,
0: fortuna.
1: Allora l'ho chiamato, gli ho detto: ma se vuoi lo faccio, ma per quale nipote? E lui mi ha detto: ma che dici? Ma che vuoi?
2: Hai nominato proprio anche un'altra classica truffa, che è la cosiddetta truffa della ballerina. Quindi attenzione a non cliccare sul link che invitano a votare, perché appunto è un fake. In realtà si apre una pagina web artefatta, creata proprio dai truffatori, ti chiede di inserire il numero di telefono e un codice che inviano tramite SMS. Bene, in tal modo, inserendo questi dati, acquisiscono il controllo del tuo account di messaggistica. Ed iniziano a inviare messaggi ai tuoi amici, ai tuoi familiari,
0: che voteranno la ballerina a quel punto.
2: Situazioni di emergenza. Attenzione.
0: È un vero e proprio guaio. A proposito di SMS, ultimamente arrivano anche messaggi che ti dicono che puoi accedere a un rimborso per un treno arrivato in ritardo, che sembra oggettivamente chi dovrebbe rimborsarti. E allora comincio a pensare: ma forse in realtà aveva fatto ritardo il mio treno, l'ho dimenticato un mese fa, due mesi fa, perché se ti danno un rimborso, insomma, un po' di voglia di ottenerlo ce l'hai.
2: Questa è una campagna anche attuale, quindi bravissima averne parlato. È una forma di smishing, cioè ti inviano un SMS che sembra veramente provenire da Trenitalia e mi lantano che tu abbia diritto a un rimborso. In realtà anche qui il sito che si apre è artefatto, non è quello di Trenitalia. Tu inserisci le tue credenziali, la tua carta di credito, e ti chiedono il pagamento di una quota di verifica. Ti stanno truffando, quindi chiamiamo sempre Trenitalia sui canali ufficiali per vedere se è vero che abbiamo diritto al rimborso.
1: È una giungla, ragazzi.
0: Pagamento di una quota di verifica. Già
1: giungla.
0: Lì dovrebbe bip bip suonare il campanello, così come suona la musica di Radio 2. Questa è Radio 2 in forma.

0: sì, non ci pare vero, ma purtroppo ci sono tante truffe che stiamo cercando di sventare grazie ai consigli di Maurizio Quattrone, che è vicequestore della Polizia di Stato. Stavamo parlando appunto di quei messaggi che arrivano, quelle modalità nelle quali ci chiedono di dare delle informazioni. Velocemente può arrivare anche un messaggio da parte del CUP per una visita che abbiamo prenotato e noi giustamente non ci vogliamo far sfuggire l'occasione, perché sappiamo purtroppo che le liste d'attesa sono un po' lunghe, e allora subito rispondiamo. In quel caso cosa dobbiamo fare?
1: Anche in questo caso potrebbe essere una cosiddetta truffa svuota credito, cioè il numero indicato nel messaggio è invece un numero a pagamento. Però calma, mai farsi prendere dalla velocità, dalla fretta, dall'urgenza. Due consigli utili: guardare bene il testo del messaggio. Il numero da contattare cambia sempre, ma inizia sempre con la stessa numerazione, cioè 892 o 893, è un numero a pagamento. Oppure la falsa dicitura: contattare il centro unico primario, il centro unico polivalente.
0: Scrivono quindi CUP, che sembra,
1: esatto, ma in realtà non è quello. Quindi contattiamo il vero CUP sui numeri che abbiamo noi.
2: Oh, invece a me è capitata un'altra cosa abbastanza paradossale per un uomo, cioè mi è arrivato un messaggio e c'era scritto: ciao mamma, ho perso il telefono, chiamami a questo numero.
0: E io ho detto, e ti hai detto tutto va bene, ma mamma
2: ho
0: forse
2: detto, mi sono sentito un attimino depistato dal messaggio, ho detto oddio, non mi ricordo questo passaggio della mia vita, e dico però allora è così. Però può capitare invece ad una mamma, magari una persona di una certa età potrebbe incorrere in problemi.
1: Assolutamente, a te infatti è andata bene, però questa è veramente una truffa molto subdola, perché fa leva sui sentimenti, sugli affetti, e dunque tu sei portato ovviamente a richiamare il numero, ma in realtà il truffatore sta usando la cosiddetta tecnica della clonazione vocale, che vuol dire che utilizzando degli audio anche trovati sui social, imitano perfettamente purtroppo la voce di tuo figlio o di un nipote, come hai detto.
0: Quindi,
1: bene, a volte gli
0: non
1: anziani,
0: solo nel messaggio scritto, possono addirittura far
1: assolutamente
0: chiamare.
1: Assolutamente, come sempre, perché la truffa si sostanzia sempre in questo, rappresenta una situazione di emergenza, e tu sei portato a effettuare un pagamento, ovviamente con metodo non tracciabile, un bonifico istantaneo, una ricarica di una carta prepagata. Due consigli velocissimi: contattiamo il numero che conosciamo di nostro figlio e nostra figlia, perché se risponde già capiamo che è un tentativo di frode. Oppure rivolgiamo all'interlocutore delle domande personali che soltanto il nostro reale parente può sapere.
0: Come
1: uno
0: state,
1: pseudonimo?
0: Gina?
1: Esatto. Cos'è
2: bene,
1: successo ieri?
2: Ma
1: bene.
2: Che è, Gina?
0: Perché c'è una zia, si chiama Gina, io sì.
1: Giusto.
0: A proposito, domande che dobbiamo fare velocemente. Per quanto riguarda invece la notifica di una multa che non avremmo pagato, anche lì magari ci prende un po' d'ansia, perché poi scattano le more, aumenta la cifra. Che facciamo?
1: Anche qui contattare immediatamente l'ente erogatore del servizio per verificare appunto se è vero che abbiamo una notifica giacente di una multa non pagata, perché purtroppo anche in questo caso puoi cliccare su un link che apre un sito clone.
0: Aia.
2: Niente. Come ti muovi?
1: Bisogna sempre verificare.
2: Va bene, insomma. E questa della mamma me la devo ricordare, perché questa mi ha colpito molto più degli altri, devo dire.
0: Sì, e ci ha aiutato tantissimo la dottoressa Maurizia Quattrone, che è vicequestore della Polizia di Stato, a sgamare, a trovare le varie truffe che ci possono purtroppo arrivare, ci possono generare ansia. E con l'occasione vi ricordiamo anche che su Rai Play Sound c'è un progetto molto carino fatto per l'appunto con la Polizia di Stato, Occhio alla truffa, con il vice direttore della radiofonia Paola Carruba, che hanno veramente fatto un progetto molto
2: bello
0: per avere con calma anche la possibilità di riascoltare tutte le truffe che potremmo subire e come potremmo ovviamente evitare di cadere nella rete, è proprio il caso di dirlo. Grazie ancora alla dottoressa Maurizia Quattrone, restate qui perché ci stiamo velocemente avvicinando alla fine della
2: puntata. Oddio mio!
0: No.

0: più.
1: Sì, ci mancherete tantissimo per il resto dell'estate, perché stiamo per chiudere la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma, ma anche l'edizione che è iniziata a settembre ha avuto anche questa coda estiva che ha aggiunto al sabato la domenica. Veramente dobbiamo ringraziare il direttore Giovanni Alibrandi, dobbiamo ringraziare il vice direttore Domenico Cosentino per averci affidato questo progetto, ma anche tutta la squadra, mio caro Emanuele Castrucci, che ci ha supportato veramente egregiamente. Quindi grazie al nostro curatore Luca Bona, che si è anche prestato alla regia in alcune circostanze.
2: Grande Luca, grande!
1: Grazie anche ad Alessandro Provenzano, che ci ha seguito per la regia in questa fase estiva. Oggi ovviamente ringraziamo un tecnico, ma sono stati tanti tecnici che ringraziamo per averci aiutato, e si sono ovviamente alternati, quindi in questo caso salutiamo Mirko Buonomo. Ringraziamo anche chi ha seguito la regia visual, perché se hanno avuto l'opportunità di vedere gli esercizi ben fatti di Emanuele Castrucci,
2: hai capito?
1: E i miei malfatti,
2: non è vero.
1: Grazie.
2: Ti hanno detto anche bravissima i messaggi.
1: In questo caso Manuela Mortera, che è stata lei a seguire la regia di quest'oggi. E allora, mio caro Emanuele Castrucci, oltre a ringraziare Radio 2 per avermi permesso di incontrarti e lavorare insieme, speriamo di vederci.
2: Dobbiamo vederci, perché chi trova un'amica trova un tesoro.
1: Ah, condivido appieno. E troviamo anche le pillole della Borralevi subito dopo di noi, prima del GR e poi di Radio 2 Music Room Weekend. Ciao, buona estate.
2: Ciao,
1: ci mancherete tanto.
3: Intelligenza emotiva di Antonella Borralevi. Si può insegnare a qualcuno a essere felice? Sono Antonella Borralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Questa poi è anche disturbante. La felicità è un affare. È l'affare del nostro tempo, se ci pensi. La vendono tutti. La vendono i libri, i podcast, i coach, la pubblicità, i tour operator, gli psicologi, in teatro. Ovvio, chi di noi non vuole essere felice? Ma riuscirci è tutta un'altra storia. Allora, da dove si comincia? Dalla parola, perché le parole sono le cose. Intanto, una cosa che non ti dicono: la felicità è un fatto strettamente personale. La mia è diversa dalla tua. I soldi, la salute, il successo, il potere, il sesso, l'amore, la popolarità danno la felicità? Dipende. Dipende da chi sei tu. Non esiste una felicità che va bene per tutti. Esistono tante felicità differenti, una per ciascuno. Quindi nessuno può insegnarti a essere felice. Ma non per questo. Secondo me si deve rinunciare a capirci qualcosa in questo guazzabuglio, a cercare di acchiapparla per un lembo della sua gonna svolazzante. La felicità. Allora, tu pensala come una piattaforma online, un posto dove andare a cercartela tu, per i fatti tuoi, senza dare deleghe in bianco a nessuno, perché nessuno ne sa più di te sulla tua felicità e nessuno può mettertene addosso una che non è quella che appartiene a te. 2 secoli e mezzo fa il presidente Jefferson mise nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti questa frase: tutti hanno il diritto di cercare la felicità. E quindi vattela a prendere, clicca sulla piattaforma che è semplicemente la vita. La felicità è il momento preciso in cui riesci a renderti conto che sei vivo, che hai un cuore che batte insieme alla tua vita. È una sensazione che sfolgora, sì, brucia, proprio perché sfolgora. Può capitarti in un momento qualsiasi, può dartela una persona, una cosa, un animale, un paesaggio. Ma eccolo il punto: come la riconosci? Perché senza che tu l'abbia deciso, ti sale dal petto una parola sola.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Frittella, buongiorno. 34 anni fa la strage mafiosa di Via D'Amelio a Palermo, nella quale furono trucidati il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, ha sottolineato il capo dello Stato. Le polemiche sull'eventuale grazia da concedere a Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori e ne ha ferito un terzo che fuggivano dal suo negozio. La premier Meloni parla di pena spropositata e rivela di aver esortato lei stessa e il guardasigilli in odio ad attivarsi per l'atto di clemenza. Lo sport, Spagna-Argentina, a voi il mondo. Stasera a New York la finale, Messi contro Yamal, la sfida Ferré e l'erede al trono. Formula 1, Kimi Antonelli parte dalla pole a Spa, le Ferrari inseguono dalla seconda e terza fila. Alle 15 il via al Gran Premio del Belgio. Apriamo dunque con le parole del presidente Mattarella su Paolo Borsellino.
4: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone, che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica. Valentino Russo, GR2.
3: Sul caso Roggero, in un'intervista al quotidiano La Stampa, le parole di Mariangela Sandrone, la moglie del gioielliere 72enne. Chiedo a Mattarella, ha detto la donna, un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto. Sulla vicenda interviene per la prima volta la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
5: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Roggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la Premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte, sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Roggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la Premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale. Carla Macrellino, GR2.
3: Stamattina Matteo Salvini è tornato a trovare Mario Roggero nel carcere di Bollate, auspicando che si possa trovare una soluzione per farlo uscire. La petizione del Caroccio per la grazia ha intanto superato le 120.000 firme. Un provvedimento che trova il consenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Parli invece di sciacallaggio della maggioranza e il centro-sinistra. Vogliono il far west, attacca Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Carlo Calenda, Azione e Davide Faraone, Italia Viva. Il caso Roggero dunque ha acceso un dibattito complesso e controverso, molto politico, che però non può prescindere dalla giurisprudenza. Ed è proprio di questo che abbiamo parlato con Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali. Ascoltiamolo.
6: Mario Roggero potrebbe candidarsi alle elezioni al momento?
7: Io direi proprio di no, perché intanto c'è la legge Severino che lo impedisce per molto meno, ma soprattutto la sentenza di condanna ha disposto l'interdizione legale per tutta la durata della pena, l'interdizione dei pubblici uffici, quindi è semplicemente impensabile.
6: Potrebbe avere accesso a misure alternative Roggero?
7: Non in questo momento, cioè non con questa entità di pena da scontare, tranne che non siano dedotte questioni di salute, però con questa pena e con la condanna per un reato che ostativo anche alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, non mi pare che si possa prevedere null'altro che un periodo importante di esecuzione della pena.
6: Se ci fosse la grazia per Roggero, quali possibili tempi di attesa?
7: Credo che sia una questione teoricamente anche ragionevolmente breve, però è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica, che riceve richieste di grazia a migliaia ogni anno.
6: Anna Maria Caresta, GR2.
3: All'estero adesso, ottava notte di raid statunitensi sull'Iran, che lancia la sua rappresaglia missilistica su Kuwait e il Kurdistan iracheno. Dopo l'uccisione di due militari statunitensi in un attacco di Teheran in Giordania, il Dipartimento di Stato ha ordinato ai dipendenti del governo di Washington non impegnati in servizi d'emergenza di lasciare il paese, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni.
8: Prima l'addio dell'Iran agli impegni presi con il memorandum d'intesa raggiunto un mese fa, adesso l'affondo contro gli Stati Uniti, ritenuti colpevoli di aver violato gli accordi. Sono criminali, ma hanno capito che il dominio nella regione altro non è che una loro fantasia. Con le sue dichiarazioni scritte, Mojtaba Khamenei promette di infliggere agli americani lezioni indimenticabili. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commenta Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, anche se, secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma al di là delle presunte divisioni all'interno del regime degli Ayatollah, Teheran va avanti con il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini. All'ottava notte di raid aerei del Pentagono contro infrastrutture, mezzi militari e siti di stoccaggio, soprattutto sull'isola di Keshm, gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait, e l'ambasciata degli Stati Uniti ha diramato un allarme anche su Aqaba, in Giordania. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
3: E nel nostro paese continua il lento ma costante aumento del prezzo dei carburanti al distributore. Sulla rete autostradale il gasolio, in particolare, viaggia verso i record toccati prima del taglio delle accise a metà marzo. Siamo a 2,16 euro al litro in media in modalità self-service. In Grecia il Monte Olimpo, antica dimora degli dei, secondo il mito, punta ora a un riconoscimento tutto moderno, un ingresso nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, decisione al vaglio del comitato di esperti riuniti in questi giorni in Corea del Sud.
9: Innevato per almeno metà dell'anno, un tempo prima che il clima impazzisse, lo era sempre, con i suoi 2918 metri, l'Olimpo era per gli antichi greci il trono di Zeus, conquistato dopo 10 anni di guerra contro i titani, dimora dei 12 dei, che ha attraversato l'immaginario collettivo fino ai giorni nostri, al punto da guadagnarsi una candidatura, già avanzata nel 2014, come patrimonio dell'umanità, ipotesi che da oggi al 29 luglio sarà discussa dagli esperti del Comitato UNESCO a Busan, Corea del Sud, come sito culturale e naturale da proteggere, riserva di biodiversità messo a rischio dal massiccio afflusso di turisti. Una conferma dell'interesse per l'antica cultura greca rilanciato in questi giorni dal film Odissea di Christopher Nolan, che conferma quanto quell'universo di storie e miti sia oggi straordinariamente attuale, spiega Cristina Dell'Acqua, docente, scrittrice, autrice de Il dono del mito.
10: Il mito è una sorta di contenitore di archetipi che parlano di noi e ci aiutano a leggere il nostro tempo e collateralmente ci aiutano a leggere anche noi stessi.
9: Paola Guarnieri, GR2.
3: E siamo al meteo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, ancora temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e in Veneto, ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso, ultimi scampoli di aria rovente, poi dovrebbero tornare temperature più godibili. Il punto con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
11: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
3: E adesso lo sport, il grande giorno è arrivato, è tutto pronto a New York per l'ultimo atto del mondiale. Stasera alle 21 ore italiane, Spagna-Argentina vale il titolo iridato. La finale dei campioni, da una parte l'eterno Leo Messi, dall'altra l'erede Lamine Yamal, in un duello generazionale destinato a entrare nella storia. L'inviato.
12: La pioggia di ieri ha spazzato via la nebbia sul New Jersey dovuta agli incendi nella Canada. Donald Trump padrone di casa, la sua New York è poco distante. E poi spettacolo, prima, durante e dopo la finale, con stelle come Tom Cruise, Madonna, la nostra Laura Pausini ancora, Robbie Williams, Justin Bieber, Shakira di Coldplay. Ma gli 85.000 del MetLife Stadium aspettano la sfida tra Spagna e Argentina. La finale inedita, i campioni d'Europa e quelli del Sud America. L'ultima forse di Lionel Messi, che si troverà di fronte Lamine Yamal, 20 anni più giovane, per molti il suo erede. Messi non sembra ancora pronto a cedergli il passo.
13: Adesso un grandissimo cuore.
14: Gli voglio molto bene perché gioca in un club che amo. Gli auguro sempre il meglio, a tutta la carriera davanti. Ha una grande opportunità ora di ottenere qualcosa di storico, ma cercherò di fare il massimo perché non sia questa la volta. E poi ho fatto con lui una foto quando era un neonato e oggi siamo qui entrambi a giocarci una Coppa del Mondo.
13: Mettiamo loro affrontando una Coppa del Mondo.
12: Una foto profetica con Messi che coccola un Yamal neonato. 19 anni dopo si abbracceranno ancora, ma solo uno coccolerà la Coppa tutta d'oro. New York, Giuseppe Bisantis, GR2.
3: La finale dei mondiali di calcio sarà il momento clou di una grande domenica di sport. Il Tour de France sale sulle Alpi con la 15ª tappa a Pogačar, sempre in maglia gialla. Alle 14, e qui siamo al tennis, finale per Luciano Darderi nel torneo 250 di Båstad in Svezia contro il russo Rublev. Alle 15 invece il via al Gran Premio del Belgio di Formula 1, le ultime dal nostro inviato a Spa.
15: Il cielo sopra le Ardenne è una fisarmonica, le nubi si aprono e si chiudono, ideale caleidoscopio di tonalità cromatiche tra il minaccioso grigio plumbeo, il rassicurante candido e l'abbacinante azzurro che a tratti fa timida mostra di sé. Non dovrebbe piovere, ma il condizionale qui è legge, ce lo dice la storia, una storia che si è scritta tante volte su questi affascinanti curvoni che ieri hanno incoronato una volta di più il talento di Kimi Antonelli, pole numero 6 in carriera. Alle 15 Kimi scatterà davanti a tutti, davanti a Verstappen che fa pretattica. Partiremo dal lato sporco della pista, il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari. Temo che la mia gara sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Davanti a un Russell sconsolato non capisco cosa non funzioni, dice, la mia Mercedes non va, e davanti a un Leclerc quarto e indispettito per la l'affare bandiera gialla, ma che promette battaglia.
16: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
15: Quarto Leclerc, quinto Hamilton con l'altra rossa. Davanti a tutti però resta Kimi, che non vince da Monte Carlo e ha una gran voglia di lasciare la sua firma anche qui su un altro asfalto leggendario.
17: Un personaggio come Max che mi parte di fianco sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
15: Spa, Manuel Codignoni, GR2.
3: Concludiamo con musica e cultura. La Treccani celebra una canzone simbolo dell'estate italiana. Nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia una voce è dedicata a Un'estate al mare di Giuni Russo, l'interprete palermitana che ci ha lasciato nel 2004 a soli 53 anni.
18: Per le strade mercenarie del sesso che...
19: Da quando ha vinto il Festival Bar nel 1982 è diventato un tormentone senza tempo, scrive la Treccani. Un'estate al mare è il brano con cui Giuni Russo continua ad essere omaggiata, come recentemente ha fatto il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Una bocca di rosa in stile battiato, la protagonista del brano rivendica ironicamente il suo diritto alle vacanze, il mare come fuga dal marciapiede e dallo squallore. Voce acuta e mediterranea, Giuni Russo nella sua carriera ha amato il pop, l'avanguardia, le armonie sacre e la spiritualità. Un'estate al mare è il brano che mette in risalto la vocazione sperimentale dell'artista, merito della scrittura di Battiato, il primo ad innamorarsi delle sue doti interpretative, una voce che vola alta e alla fine della canzone si trasforma nel canto dei gabbiani. Timiso Ara Pinto, GR2.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Gianni Tola e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.

0: Alfi, le 13.45, domenica 19 luglio, in diretta su Radio 2 ci sono Katamashi e
1: Martina Di Florio, sempre qui per voi in diretta. Potete anche vederci, avete questo piacere oggi, anche oggi, sul canale 202 e scriverci su WhatsApp al 348 7 300 200. Cata, diciamo, come stai?
0: Bene, diciamo che se ci guardano un po' è il concetto inglese del casual Friday, però noi l'abbiamo applicato alla domenica.
1: Esatto.
0: Come look, no?
1: Esatto,
0: look
1: siamo molto grunge, siamo grunge.
0: Più sportivo, e giustamente hai citato il nostro numero e iniziamo subito col farci i fatti vostri. Avete fatto qualcosa di interessante che volete raccontarci ieri, ieri pomeriggio, ieri sera? Fatecelo sapere, ve lo ricordo, 3487 300 200, così magari partiamo da qualche suggestione vostra.
1: Sì, da qualche aneddoto, anche perché ieri so che molte persone hanno avuto un epilogo non troppo felice concerto di Bad Bunny, ma ne parleremo
0: certo
1: più avanti, e intanto ascoltiamo la nostra meravigliosa musica. Siamo con Harry Styles, Dance No More.

0: voce di Harry Styles ad aprire Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio in diretta con voi fino alle 16. Abbiamo detto 348 7300 200, avete fatto qualcosa di particolare che volete condividere con noi ed è arrivata questa nota audio. Adesso
1: sono stato al concerto di Bad Bunny,
0: sì?
1: E per quanto avessi voluto vedere uno show intero,
0: sì?
1: Dopo circa 40 minuti il tutto è stato interrotto da un temporale che si è trasformato poi in una tempesta decisamente importante.
0: Devo dire
1: però che ho goduto al massimo di quei 40 minuti, non sono, come dire, incavolato, ma semplicemente dispiaciuto per un qualcosa di totalmente imprevedibile come appunto una tempesta in pieno luglio.
2: Eh beh, certo,
0: sì,
2: effettivamente
0: sì.
2: Immagino, a proposito di concerti che ci fanno rosicare, ne parlavamo ieri,
0: potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound.
2: Esatto, immagino i nostri ascoltatori che hanno partecipato al concerto di Bad Bunny il secondo giorno come possano essersi sentiti, anche perché 40 minuti saranno 5-6 canzoni,
0: sì,
2: credo.
0: Perché dura quasi 3 ore, è uno show molto lungo. Fra l'altro c'è sempre questa cosa quando ci sono due date, che qualcuno sceglie volontariamente o la prima o la seconda perché si immagina che possano esserci o non esserci ospiti.
2: Ma sai che ci sta, e poi mi fa ridere l'epilogo, perché la condizione meteorologica è stata anche la protagonista del secondo giorno al concerto di Bruno Mars, nel senso che io sono andata al primo
0: e ti sei salvata.
2: Mi sono salvata il secondo giorno, diluvio universale, però non hanno annullato il concerto,
0: certo,
2: perché ha piovuto per poco. Diciamo che la tempesta di grandine di ieri è stata
0: completamente inaspettata. Però devo dire che molte persone ovviamente sono riuscite a godersi la prima data, che è stato un concerto veramente epico, perché adesso poi tutti possiamo avere delle preferenze in ambito musicale, però ci sono degli eventi che poi sono destinati a passare alla storia, e gli 80.000 per Bad Bunny il 17 luglio su Milano diventeranno un concerto epico, di quelli che
2: destinati ad entrare nella storia. Infatti,
0: esatto.
2: Dico, fateci sapere al 348 7 300 200 quali sono i concerti che a cui avete partecipato e che sono entrati poi effettivamente nella storia.
0: E ce n'è, intanto ci ascoltiamo Mina.

0: su Radio 2, questo è Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio.
1: Continuiamo a cantarcela, sulla nostra
0: un po'
1: Mina.
0: Un accenno di coreografia, un po' shubidù quasi,
1: beh,
0: no?
1: Diciamo perfettamente in tema con l'artista di cui andiamo a parlare adesso, perché sono molto curiosa di sentire un po' l'ABC abbiamo fatto di
0: Bad Bunny, perché chiaramente è un artista che molti hanno sentito nominare, ma magari non tutti sanno quanto sia importante e perché sia considerato un artista appunto alla pari di nomi come Madonna, Michael Jackson, che insomma questo tour passerà sicuramente alla storia. Allora, ha come artista da record, perché chiaramente sulle piattaforme è il primo artista non anglofono nella storia della musica ad essere l'artista più ascoltato a livello globale per ben 3 anni consecutivi sulle piattaforme.
1: Hai capito?
0: E questo già basterebbe questo. Poi si è preso un Grammy come primo artista ad avere questo Grammy come album dell'anno per un album tutto in spagnolo.
1: Esatto.
0: Ok, che questa è la cosa forse più rivoluzionaria che lo riguarda, però la sua importanza a livello culturale è tale che ci sono dei veri e propri corsi all'università in cui si studia il fenomeno Bad Bunny. E quando dico università, parlo di università importanti, parlo di Yale ad esempio. Ah. Quindi viene studiato come fenomeno, e questo è il motivo per cui è considerato uno degli artisti da record più importanti e più significativi degli ultimi anni. Poi abbiamo anche la B, no? Di Bad Bunny e anche di Benito Antonio Martinez Ocasio, che è il suo nome di battesimo, ma questa te la racconto fra pochissimo, perché prima ci ascoltiamo Imagine Dragons con Thunder.

0: Dance, Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Stavamo un po' raccontando il fenomeno Bad Bunny come A, B, C, dicevamo B come il suo nome di battesimo, Benito Antonio Martinez Ocasio, viene da Porto Rico, ha portato la cultura portoricana a un livello di nazional popolarità un po' in tutto il mondo. Fra gli come artista da record c'è anche il fatto che è stato il primo a fare l'halftime del Super Bowl tutto in spagnolo.
1: Per quanto poi possa essere effettivamente relegato in un genere, lo ha reso pop, possiamo
0: assolutamente
1: dirlo.
0: Pop proprio nel senso più
1: popolare del termine.
0: Esatto, del termine. Il nome però d'arte Bad Bunny nasce da un trauma che bene o male tutti abbiamo vissuto, cioè una foto d'infanzia in cui si è visto vestito da coniglietto a causa dei genitori, da Coniglietto Pasquale. Lui non si voleva vestire con quel costume, quindi ha visto l'espressione triste, ha deciso che quello poteva diventare il suo nome. E poi c'è, chiudiamo con la C di Casita, di cui tutti parlano, ogni suo concerto, insomma, soprattutto sui social, ma ho letto anche diversi articoli sui quotidiani in questi giorni che analizzavano il fenomeno della Casita. Cos'è la Casita?
1: Sì, ho letto certi sociologi sul web.
0: Perché
1: non ho idea.
0: È come se fosse una zona, diciamo, VIP, dove puoi entrare, lui fa parte, un blocco intero dello show lo fa dentro la ricostruzione di questa abitazione tipica di Porto Rico. Non puoi usare il cellulare, nel momento in cui tu sei ammesso alla Casita ti mettono il cellulare in una bustina e non puoi usare il cellulare mentre sei lì dentro, e scelgono un po' fra il pubblico qualcuno, e poi insomma i vari VIP delle varie tappe vengono invitate lì, e c'è sempre molta curiosità attorno a chi sta in Casita. Casita che si ispira veramente ad una casa originale di un signore di 84 anni che ha fatto causa a Bad Bunny per 6 milioni, perché dice: va bene usarla in un cortometraggio, ma anche nel tour no,

0: Tornado su Radio 2, questo è Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Ci vedete in visual sul canale 202, ci ascoltate in radio, ci ascoltate su Rai Play Sound e ci iscrivete al 3487 300 200. Iniziano ad arrivare i primi messaggi legati ai concerti epici che si sono tenuti in Italia. C'è qualcuno che ci ricorda maggio, 29 maggio 1987 a Modena, U2, concerto passato alla storia. E poi più persone, adesso ho perso i nomi, ma più persone ci ricordano naturalmente Bob Marley a Milano il 27 giugno 1980.
1: Bellissimo.
0: Epicissimo.
1: Epicissimo, tra l'altro, concerto aperto da un giovanissimo Pino Daniele.
0: Certo.
1: Perché era appena uscito Nero a metà quell'anno e lo aprì lui accompagnato da Jane Senese e Tony Esposito. Incredibile, incredibile. E alla fine siamo nell'ambito reggae.
0: Eh sì,
1: e ci colleghiamo a quello che è il fenomeno di cui

0: Stavamo parlando, cioè il reggaeton, che in realtà è uno di quei rarissimi casi di generi musicali che si sono sviluppati nella lingua spagnola, anche se nascono poi dalla dancehall
1: giamaicana,
0: esatto, negli anni 70-80, poi arrivano a Panama, vengono tradotte le canzoni reggae in spagnolo e poi passano anche dalla Repubblica Dominicana, lo sentiamo anche nel sound di Bad Bunny, certo, la salsa e il merengue, e poi arrivano a Porto Rico nelle case dei DJ, come DJ Playero, che è stato anche quello che ha lanciato Daddy Yankee, famosa gasolina.
1: Playero in stile playa proprio, quel mood.
0: Siamo nel mood e siamo anche negli anni 90, comunque è un po' analogo allo sviluppo della cultura hip hop,
1: certo,
0: della cultura rap, quindi si parla sempre di DJ e artisti che gemmavano sopra, che appunto scrivevano le loro barre, e un genere che però non è stato troppo fortunato all'inizio, addirittura venivano tolte dalle cassette dalla polizia, però poi ha trovato una sua fortuna, ma ne parliamo dopo, perché adesso ci ascoltiamo gli Alt J. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Alt J, Breezy Blocks sulle frequenze di Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamashi. Potete anche vederci, per fortuna vostra, sul canale 200.
1: Però...
0: Sì, te lo dico io, sul canale 202. Continuate a scriverci al 348-7300-200. E stavamo parlando di reggaeton, perché è un genere che riconosci subito anche semplicemente dalla scansione ritmica,
1: certo,
0: dal dembow, che è poi quel ritmo inconfondibile che riconosce appunto sentendo le canzoni, e che è tuttora presente anche nei pezzi più pop del reggaeton.
1: Certo.
0: Penso a Bad Bunny, penso a Rosalia. Poi loro si sono ovviamente fatti strada nel campo, secondo me anche perché hanno molto edulcorato la loro musica.
1: Certo, certo.
0: No? Quindi hanno mescolato con il funk, con...
1: L'hanno allargata.
0: Esatto, con l'elettronica. È un genere che comunque vive di connessioni, di grandi connessioni, ed è peculiare anche il fatto che rimanga un genere in cui si canti quasi solo esclusivamente in lingua spagnola, se
1: certo,
0: pensiamo a Bad Bunny.
1: Certo,
0: è un po' come il fenomeno del K-pop, penso all'altro grande fenomeno, arriva prima effettivamente il ritmo e poi le parole non sono più un ostacolo.
1: Esattamente, la cosa che più del K-pop ovviamente caratterizza il reggaeton è che proprio c'è questa cosa che dicevi del ritmo, porta a muoversi, cioè
0: esatto,
1: questa cosa dei corpi che si muovono, che comunque è musica che devi cantare ma che devi sempre anche ballare, e che implica un contatto con gli altri.
0: Esatto, un essere presente in qualche modo, cosa che sicuramente dopo il Covid si è amplificata tantissimo.
1: È musica che sicuramente aggrega anche fisicamente,
0: certo,
1: non so come dire, perché comunque in questi grossi concerti, quindi anche in venue enormi, vedi sempre gente che improvvisa passi di salsa, non solo che un come magari quando si va a un concerto pop più classico.
0: Esatto, esatto. Intanto noi continuiamo ad ondeggiare con il prossimo artista, che è Blanco. Vada.

0: Los Angeles, la voce di Blanco su Radio 2, state ascoltando Music Room Weekend. Al 348-7300-200 iniziano ad arrivare. È un momento in cui si mischiano i temi. Le vostre segnalazioni per i concerti epici che si sono tenuti in Italia nella storia, con i vostri aneddoti, e poi qualche commento alla vicenda Bad Bunny, e ci sono arrivati diversi meme. Allora, io voglio approfittare di Martina, che comunque il suo linguaggio è quello dei social privilegiato, sì, sì. per fare un esperimento. Proviamo a raccontarvi in radio i meme.
1: Allora, non possiamo mostrarveli, ma come dice un noto filosofo, Odimo
0: e Ofamo.
1: Allora, ci è arrivata una foto di Elodie dopo una tempesta di grandine, bellissima, meravigliosa, anche certo. Lei nonostante la pioggia, capito? Incredibile. Io truccata, e c'è questa signora tutta spettinata. Beata lei, beata Elodie, ci deve svelare qualche segreto. Poi un altro, non so proprio come fare per entrare nella casita.
0: E questo fa molto ridere, perché vi abbiamo detto prima che è una sorta di parterre VIP, c'è un cappello di paglia da cowboy e un perizoma. I look delle signorine che vengono prese dal pubblico e ammesse alla casita, diciamo, va molto in quella direzione.
1: Beh, diciamo sì, esatto, l'outfit base per avere l'accesso gratuito alla casita. E poi c'è uno molto divertente, immaginatevi Michael Jackson nel video di Earth Song, dove si tiene agli alberi in questa tempesta incredibile che fa finire il mondo, i miei 180 euro al concerto di Bad Bunny, che cercano di tenersi agli alberi in qualche modo.
0: Invano.
1: Io non me ne vado da qui, e invece alla fine
0: cercano invano.
1: Alla fine se ne sono andati.
0: Se ne sono andati, però naturalmente ricordiamo a tutti che verranno tutti rimborsati con tanto di diritti di prevendita,
1: tutti quelli
0: che erano al concerto di ieri sera. Quindi almeno questo è una magra consolazione, lo sappiamo, però insomma è più che doverosa, e questa è una notizia che oggi rimpalla anche fra giornali e telegiornali. Intanto arrivano i Goo Goo Dolls.

0: Metto me Fulminacci su Radio 2 a Music Room Weekend. 3487 300 200, arrivano i vostri messaggi. Qualcuno dice: potete ricordare il mitico concerto dei Beatles del 24 giugno 1965 e Peppino di Capri?
1: Assolutamente,
0: certo, perché
1: aperto tra l'altro in 3 date,
0: sì,
1: da Peppino,
0: esatto,
1: di Capri
0: insieme ai suoi Rockers, visto che insomma è scomparso da poco. È un bel ricordo e ci accodiamo alla richiesta di questi ascoltatori.
1: Esatto, orgoglio italiano. E poi ci ricordano anche il live dei Pink Floyd a Monza il 22 maggio del 1989. Beati voi, perché io non c'ero.
0: Vabbè, però insomma tu vivi quelli di questi anni.
1: Sì,
0: certo,
1: dai.
0: Quelli che poi fra 30 anni saranno diventati
1: i nipoti, figli,
0: saranno diventati leggendari.
1: Esatto.
0: Ci sta. Continuate a scriverci 3487 300 200. Sono quasi le 14:30, quindi è il momento di ascoltare tutti insieme il meteo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: 2-2.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vada.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Star, siamo ancora a ballarcela io, Martina Di Florio, insieme alla Katamashi su Radio 2 Music Room Weekend. Potete sempre vederci sul canale 202 e scriverci su WhatsApp al 348 7 300 200. Tra l'altro ci sono arrivati un po' di messaggi con anche i concerti. Aldo da Piacenza ricorda con gran piacere e nostalgia il concerto di Jovanotti il 13 luglio 2013, anche lì tanta acqua a catinelle che sembrava non finire mai. Perfetto dopo il meteo di oggi e di ieri sera.
1: Poi c'è invece Paolo che ci ricorda 5 marzo 1979 Francesco De Gregori, mentre stava cantando Cosa sarà con Ron, ecco che a sorpresa di tutti salta fuori Lucio Dalla con il suo sassofono ai tempi di Banana Republic. Sicuramente momento epico.
0: Epico a proposito di andare ai concerti in funzione degli ospiti che ci saranno.
1: Certo, e vi continuiamo a chiedere naturalmente 3487 300 200, se avete assistito o vi ricordate qualche live particolarmente leggendario, fatecelo sapere. Noi adesso però abbiamo parlato di Bad Bunny di ieri sera, ma mi concentrerei su quello che accadrà fra poche ore.
0: Esatto, cioè è attesissima la finalissima di stasera dei mondiali tra Spagna e Argentina. Per chi tifi?
1: Guarda, non lo voglio dire perché sono indecisa, perché non ho una posizione precisa.
0: Sei tra due cuori.
1: Sì, ma sì, perché poi insomma mi verrebbe da dire Argentina, però poi la Spagna è forte, sono simpatici, sono forse più simpatici degli argentini, non me ne voglia chi tifa Argentina, parlo proprio insomma così.
0: Tifoseria
1: a pelle, visto a distanza, quindi non ho ancora deciso.
0: Comunque due cuori calorosi,
1: decisamente,
0: no? Sicuramente molto molto caldi e anche molto vicini all'Italia per molti aspetti, però insomma c'è questa finale. Ma una novità importante della finale
1: è che per la prima volta ci sarà l'halftime show, per la prima volta ai mondiali di calcio. Di questo parliamo fra poco, perché prima ci andiamo ad ascoltare The Libertines, questa è Time for Heroes.

0: The Libertines, Time for Heroes sulle frequenze di Radio 2. Qui ce la stavamo ancora ballando in studio con la Katamashi, che sogno. Poi mi raccontava un po' delle interviste del passato anche ad artisti come i Libertines, ma noi stavamo parlando dell'halftime, perché per la prima volta, diciamo, nella storia del torneo, questa finale dei mondiali prevede un halftime show che poi inevitabilmente si coordina su quello del Super Bowl, esatto.
1: Esattamente, inizia alle 19:30 la cerimonia di chiusura. Prima della partita si esibisce come, diciamo, nome principale, come headliner, Post Malone. Poi però c'è anche Robbie Williams, Nicole Scherzinger, iShow Speed e anche la nostra Laura Pausini.
0: Orgoglio
1: quindi,
0: italiano.
1: Insomma, non siamo andati ai mondiali, ma in qualche modo siamo
0: rappresentati.
1: Siamo in finale.
0: In qualche modo. E tra l'altro l'apertura sarà poi cantata dalla meravigliosa voce di Jennifer Hudson, che farà l'inno,
1: che quello è sempre un momento commovente. Insomma, in qualche modo siamo riusciti a essere lo stesso in finale. Prendiamoci dei meriti che non abbiamo,
0: ma va benissimo.
1: Seguiremo
0: così
1: Laura Pausini, che avrà poi ha fatto curare il suo momento a Balic, con cui appunto ha già lavorato per la cerimonia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, che si sono chiuse pochi mesi fa. Quindi ci aspettiamo un grande show, ma questo è solo l'inizio.
0: Alle 19:30, giusto? Più
1: dalle
0: o meno.
1: 19:30, poi insomma sugli orari ci saranno, immagino, anche dei momenti più istituzionali, essendo la giornata di chiusura. E poi si arriverà all'halftime vero e proprio, cioè allo spettacolo durante l'intervallo.
0: Non abbiamo un orario preciso, sicuramente questo dipende dal primo tempo, sì, della partita, e poi effettivamente dal recupero che sarà dato dall'arbitraggio. Però più o meno stimiamo intorno alle 21:50, giusto?
1: Sì, 21:55 più o meno, anche perché non dovrebbero fare troppo ritardo, insomma, ci auguriamo. Però abbiamo scoperto diverse cose interessanti.
0: Ne parliamo dopo.
1: Assolutamente. Intanto Gabri Ponte e Giovanotti.
2: Mi ha portato fino a qui.

0: la coppia dell'estate, Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti.
1: Un po' come me e te, coppia dell'estate.
0: L'abbiamo inaugurata ieri e avrete la fortuna di ascoltarci e di vederci sul canale 202 per tutta l'estate, tutti i weekend estivi, sempre su Radio 2 Music Room. Continuate a scriverci nel frattempo perché ci stanno arrivando un po' di messaggi al 348 7 300 200, ma noi stavamo parlando di Halftime Show, perché quest'anno la direzione artistica è stata affidata a Chris Martin dei Coldplay.
1: Quindi niente meno. E poi sono stati annunciati dei nomi che non sono proprio nomi da poco.
0: Certo.
1: Madonna, Shakira, Justin Bieber, devi sapere che io sono una bimba di Justin Bieber da sempre, e i BTS.
0: Beh,
1: la cosa che a me fa, cioè sono molto curiosa, che mi fa più strano leggendo gli articoli che parlavano di questa halftime show, è che si parla intanto di un intervallo destinato naturalmente a durare più del classico intervallo di una partita di calcio, perché non solo si devono esibire ma bisogna anche montare e smontare il palco.
0: Saranno 7 minuti all'inizio, 7 minuti alla fine, più gli 11 minuti calcolando del...
1: Quindi un totale di 25 minuti. Ma in 11 minuti tutta sta gente qui cosa riesce a cantare, io mi
0: come
1: chiedo?
0: Come fa a esibirsi? È vero, sono molto curiosa, sono molto curiosa, anche perché alcuni hanno già un legame col Super Bowl, pensiamo, anzi non col Super Bowl, ma proprio con la musica legata ai mondiali, pensiamo a Shakira, waka,
1: certo,
0: waka.
1: Beh, quindi, col Super Bowl, anche se penso a Madonna, che fra l'altro insomma è stata protagonista anche di un momento molto molto discusso nella storia degli halftime show relativi al Super Bowl. Però poi vedevo che in questo stadio stasera, al New York New Jersey Stadium, che naturalmente si chiama New York ma sta nel New Jersey,
0: ovviamente,
1: perché non c'era in città uno stadio abbastanza grande per contenere tutto il pubblico, ci sono anche altri nomi, c'è Burna Boy, c'è Gustavo Dudamel, un pianista, ci sono nomi anche un po' più di contorno
0: collaterali.
1: E la domanda poi è: come riusciranno a convivere in questi 11 minuti? Forse il palco lo montano e lo smontano in 30 secondi?
0: Lo scopriremo stasera.

0: concerto di Bruce Springsteen dovrebbe essere stato l'anno 1988, se non sbaglio, al Flaminio di Roma. 3 ore e 45 minuti di concerto, una cosa spettacolare. Francesco da Tolentino.
1: Francesco, il tuo accento ci fa veramente sorridere. Questo spettacolare rende perfettamente l'idea dell'esperienza epica, che insomma, di un concerto del genere. 3 ore e 45 minuti.
2: Sei invidiatissimo, Francesco, sei invidiatissimo. E a proposito di Bruce Springsteen, tra l'altro ci hai dato proprio il là per raccontare questo episodio, un po' un epic fail, se vogliamo, del Lifetime Show, che ne ha tanti. Abbiamo di aneddoti da raccontare, ma iconica la scivolata di Bruce Springsteen nel 2009 in Florida, perché lui era particolarmente euforico, era così carico di energia che insomma correva da una parte all'altra del palco, si spinge in questa scivolata e spingendosi travolge niente proprio di meno che il cameraman, che fortunatamente pronto all'intervento se lo tiene a sé per non farlo cadere all'indietro.
1: E questo è uno dei tanti momenti che hanno caratterizzato la storia del Super Bowl e di questi halftime show, di questi spettacoli che sono diventati insomma ormai un fenomeno veramente mondiale, da certo, quello di Michael Jackson dalla fine degli anni 90 in avanti. Ci sono diversi epic fail. Io dicevo prima Madonna, perché Madonna con M.I.A. Ha fatto questa performance incredibile, ma lei ha pensato bene di fare il dito medio proprio di fronte alla telecamera, e questo divenne un caso nazionale incredibile. E se per caso siete interessati a insomma, o vi piace M.I.A., volete saperne qualcosa di più, vi consiglio un documentario, Matangi Maya M.I.A., in cui lei racconta proprio anche tutto quello che è accaduto dopo questo episodio, che insomma parliamo del 2012, il documentario del 2018, perché ha impattato moltissimo sulla sua carriera e anche sulle sue scelte artistiche.
2: Certo, e come ha impattato anche l'episodio famosissimo del 2004, il famoso Nipplegate di Janet Jackson, purtroppo fatto da Justin Timberlake, che per sbaglio le ha in qualche modo scoperto il seno. E ovviamente sono state tante le polemiche, certo, le denunce, i grovigli legali, ma in realtà è stato poi anche la causa scatenante per la quale per un po' di tempo l'Halftime è stato poi effettivamente mandato in differita.
1: Certo, per evitare degli scandali del genere. Comunque io al Nipplegate ribatto sempre con la spallina di Patsy Kensit a Sanremo. Anche noi abbiamo avuto a Sanremo il nostro personale Nipplegate.

0: Ed era francamente con Cattedrale. E giustamente, cara la mia cata, i nostri ascoltatori ci ricordano dell'epic fail clamoroso del finto live dei Red Hot Chili Peppers del 2014, perché durante il concerto di Bruno Mars, in realtà come ospite, il pubblico si accorse che chitarra e basso dei Red Hot erano praticamente staccati, quindi il nostro caro Flea ammise poi dopo un po' di tempo che purtroppo
1: ammise l'inghippo.
0: Chissà
1: cosa succederà stasera, lo scopriremo in diretta dalle 19:30 su Rai 1. Una cosa succede sicuramente adesso: andiamo su Strade e Autostrade, arriva l'Onda Verde.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. Code per attraversare il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Traffico intenso in A12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova, e sulla 15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Code in A9 tra Como Centro e Lago di Como in direzione Svizzera, code alla barriera di Como Grandate verso Linate. Sulla Venezia Trieste, code in uscita allo svincolo Re di Puglia, direzione Trieste. Sulla 23 traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 22 traffico intenso tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Si rallenta in A1 tra Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, e sulla 1 variante tra Bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Viene segnalato un incidente in A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna. Sulla A14 il traffico al momento intenso tra Bologna Borgo Panigale, l'allacciamento con la 1, e tra Cattolica e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Al sud in Sicilia sulla 29 traffico rallentato per un incidente all'altezza dello svincolo zona industriale nord in direzione Mazara del Vallo. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Era Geolier con Un'ora, siamo sempre noi su Radio 2 Music Room, ci potete vedere sempre sul canale 202 e continuare a scriverci al 348 7 300 200. Ci stanno arrivando un po' di richieste di messaggi, tra l'altro molti sono stati al concerto di Bruce Springsteen.
1: Tantissimi.
0: E l'artista che

0: Ricordiamo, tutti i weekend saremo in vostra piacevole compagnia fino alle ore 16. Perché inizio a dire vostra piacevole compagnia? Perché questo è il momento in cui, amici ascoltatori, abbiamo molto molto bisogno di voi. Inauguriamo ufficialmente il momento dove ci portate stasera.
1: Bellissimo.
0: 3487 300 200, vale tutto. Vorremmo sapere da voi, se aveste una bacchetta magica, dove ci portereste? Cosa vorreste farci vedere, sentire? Ripeto, vale tutto.
1: Certo.
0: Un concerto, un luogo,
1: un museo,
0: una mostra, uno spettacolo teatrale, una sagra, che in estate sono sempre molte, insomma l'Italia
1: è piena, è pienissima,
0: piena.
1: E voglio sapere tu dove mi porti stasera, Cata?
0: Allora guarda, io ti porto a Los Angeles.
1: Oh.
0: Ti piace?
1: Certo che mi piace. Cosa
0: a Los
1: c'è?
0: Angeles
1: Cosa
0: e
1: c'è?
0: Ti porto alla Richard Riordan Central Library. Library di Los Angeles, che sta in zona downtown vicino al Financial District. Perché? Perché c'è questa installazione che si chiama Luceros y Penumbras e che è il libro pop-up più grande che ha battuto ogni record, ed è un libro che è aperto, misura 9,5 metri per 6. Le strutture che emergono dalle pagine, quindi pop-up che escono dal libro, superano i 3 metri di altezza, pesa più di 800 kg, ma nonostante queste dimensioni è costruito veramente solo con i materiali di un qualunque libro pop-up, quindi carta, colla e giusto del tessuto.
1: Insomma, tempo di preparare le valigie, ce ne andiamo dall'altra parte del mondo. Perfetto.
0: È vero, non è male. Voi intanto segnalateci, ve lo ricordo, 3487 300 200, dove ci volete portare stasera. Sono curiosa di sapere dove ci porti tu.
1: Io ve lo dico, ma ve lo dico dopo, perché
0: certo,
1: prima è arrivato il momento di ascoltare un artista incredibile che ha fatto la storia della musica internazionale. Lei è la nostra adorata Amy Winehouse.

0: Era la voce indimenticabile di Amy Winehouse in Tears Dry on Their Own, meraviglioso riascoltarla. Noi siamo sempre qui su Radio 2 Music Room, ma stavamo parlando dei posti in cui portarsi, portarci, portarvi.
1: Aspettiamo
0: tutti
1: di scoprire dove ci volete portare voi stasera, a vedere cose, perché messaggi, note audio 3487 300 200. Martina, dove ci porti stasera?
0: Allora, tu mi hai portato dall'altra parte del mondo, io in un posto molto più, diciamo, vicino, abbordabile e accessibile in questo momento, che è il cinema. Ce ne andiamo insieme al cinema a vedere l'Odissea di Nolan, di Christopher Nolan, che è appena uscita.
1: Certo.
0: E perché c'è anche un interessante cameo di Travis Scott.
1: Niente meno.
0: Niente proprio di meno che. E tra l'altro la colonna sonora, perché sai che siamo sempre legate,
1: certo,
0: alla parte musicale anche dei film, e anche Nolan lo è molto, perché si è circondato di un grandissimo team creativo e musicale, tra cui ovviamente spicca il pluripremiato il pluripremiato Ludwig Göransson, che gli ha curato la colonna sonora, oltre a quella di Oppenheimer. La cosa particolare è che Nolan ha richiesto assolutamente no orchestra, ma soltanto oggetti e strumenti dell'antica Grecia. Quindi il nostro Ludwig si è affittato 35 gong di bronzo per richiamarne appunto l'era, che è un po' l'elemento centrale della composizione, l'ira, l'aulos, che è uno strumento a fiato, ovviamente anche le parti vocali, ed è uscita la colonna sonora di questo meraviglioso film.
1: Quindi 3487 300 200, c'è qualcuno che ci scrive appunto vi porterei al cinema, però chi decide di andare a vedere Odissea può tenere conto anche di quello che ci ha appena raccontato Martina, quindi è molto importante prestare orecchio anche alla colonna sonora. Nel frattempo Gabriella dalla Romagna ci inviterebbe a casa sua per una spaghettata a spaghetti allo scoglio e vino bianco.
0: Veniamo
1: di pregio,
0: volentieri.
1: Ghiacciato, siamo già lì.
0: Arriviamo.
1: Teletrasporto.

0: Yes, You and Me Song sulle frequenze di Radio 2 Music Room Weekend. Sempre noi del weekend, Martina Di Florio e Katamashi. Nel frattempo ci sono arrivati un po' di messaggi.
1: Ci vogliono portare in giro gli ascoltatori.
0: In realtà molti ci vogliono invitare a pranzo. E si vede che siamo delle buone forchette.
1: Sulla visual, canale 202, si capisce che noi siamo felici di ricevere inviti per la spaghettata, per la pizza.
0: Per la pizza
1: ci fa molto piacere.
0: Napoletana, tra l'altro, quindi andiamo direttamente a Napoli, ma ci invitano anche ai concerti jazz. C'è Francesca che sta andando vicino Montalto Marina, stasera andrò ad un concerto jazz gratuito. Venite con me? Molto volentieri, io sono
1: molto,
0: grande fan.
1: Molto, molto volentieri. Continuate a scriverci, dove ci portate? Virtualmente?
0: Sì, c'è anche Marco che ci porta sulla Rive Gauche della Sena, dove è diretta sua moglie con la collega per il corso Erasmus. Intanto ci scrive: peccato che si sia dimenticata il passaporto che le sto portando in autostrada tra Colonne e Afa. Stavo tanto bene sulla spiaggia di velluto. Buona domenica anche a te, Marco.
1: Marco, però dai, per tua moglie, per l'amore della tua vita, questo ed altro.
0: È vero.
1: Ecco, dimenticarsi il passaporto è una delle mie ansie più grandi quando sono in partenza.
0: Ti è mai successo?
1: No, per fortuna no, non ancora. Cioè, c'è sempre tempo. Dimentico sempre qualcosa.
0: A voglia.
1: Per ora non il passaporto. Passaporto che potrebbe servirci per fare il viaggio che iniziamo adesso, un viaggio che ci porterà nei negozi di dischi più belli, più interessanti, più storici del mondo, ognuno per motivi diversi.
0: Esatto, siamo sempre su Radio 2 Music Room, quindi è giusto anche portarvi alla scoperta delle chicche nel
1: music shop
0: nel resto del mondo, esattamente record store. Io vi porto da Rough Trade a New York. In realtà è un negozio di dischi nato nel 76 a Londra, quindi quest'anno proprio 50 anni tondi tondi come piccolo record store, ed è stata anche un'etichetta che ha lanciato gli Smiths, i Libertines, gli Strokes.
1: Certo.
0: Sono andata nella sede di New York, meravigliosa.
1: È sempre a Brooklyn, io
0: è
1: ci sono stata tanti anni fa,
0: sì,
1: suonano
0: sì.
1: Anche, facevano, mi ricordo, dei brunch musicali con dei concerti gratuiti con insomma gruppi emergenti che però erano già gruppi sotto contratto loro.
0: Esatto, è rimasto tale quale, e intanto però ci andiamo ad ascoltare Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli, sempre su Radio 2 Music Room. Stavamo parlando di negozi di dischi anche dall'altra parte del mondo, anche perché effettivamente l'oggetto fisico, proprio il vinile,
1: certo,
0: è tornato un sacco di moda, soprattutto tra la mia generazione.
1: Sai,
0: devo dire
1: i giovanissimi.
0: Sì, sì, sì, c'è un ritorno alla valorizzazione proprio del vinile come oggetto fisico da avere in casa e di cui godere.
1: Oggetto fisico che rappresenta però anche un mondo culturale.
0: Certo.
1: E quindi è per questo che in giro per il mondo ci sono diversi negozi che sono diventati non solo dei luoghi dove acquistare musica, ma anche dei veri e propri centri di aggregazione per appassionati. Ad esempio ti porto a Lagos in Nigeria, dove c'è un negozio che si chiama Jet Soul, che è proprio legato alla storia culturale della musica nigeriana ed è diventato proprio una sorta di centro culturale. Quindi, insomma, se per caso passate dalla Nigeria, vi consigliamo di andare a vedere qualcosa di alternativo.
0: Esatto, un altro diciamo alternativo, ma sicuramente molto vicino al discorso che facevamo sul legame con il supporto fisico, è il Tower Records di Shibuya.
1: Certo.
0: In Giappone, a Tokyo, è molto importante perché è diventato proprio il simbolo della resistenza, della cultura del supporto fisico, come dicevamo. È un edificio enorme, praticamente
1: esatto,
0: un grande magazzino.
1: Esattamente.
0: Dove si collezionano un sacco di oggetti e vinili rarissimi, e questo è un po' evidenzia il legame che il Giappone ha con la cultura del collezionismo, e ci credo perché sono mesi che cerco un disco originale di Masayoshi Takanaka e non ce la faccio, devo andare in Giappone.
1: E ti toccherà andare a Shibuya
0: e facciamo
1: dovrai
0: questo
1: fare
0: sforzo.
1: Questo enorme sacrificio. Comunque di luoghi meravigliosi in giro per il mondo ce n'è tanti, ne abbiamo selezionati un po', vi possiamo portare ad esempio anche a Parigi al Bar Italia, che è un negozio dove c'è solo musica italiana. Se vuoi musica italiana fuori dall'Italia, se è a Parigi devi andare lì.

0: Stiamo portando virtualmente con noi nei negozi di dischi più particolari, più interessanti del mondo. E Martina, adesso ci porti in Svezia?
1: Sì, vi porto a Stoccolma, all'Andra Jazz, proprio per gli appassionati verticali sul jazz. È un universo proprio da esplorare in profondità. Il fascino sta proprio nella specializzazione di un luogo fisico in cui si vendono soltanto dischi jazz, quindi per proprio entrare, no, nello specifico del genere, che è un po' il contrario di quello che magari a volte l'algoritmo ci propone,
0: certo,
1: no? le similitudini, qualcosa che lo richiama. Invece no, tu vai lì, proprio ti rilassi nel tuo universo jazz,
0: nel paradiso del jazz. Io velocemente vi porto a Cardiff. Spiller Records è fondato nel 1894 ed è considerato il più antico negozio di dischi ancora in attività al mondo. Io rilancio con la storia, generalista, ma rilancio con la storia.
1: Ci piace.
0: Vedo che ci stiamo velocemente avvicinando alle 15:30, siamo in diretta in questa domenica 19 luglio, saremo in diretta con voi fino alle ore 16, però adesso, quando più o meno su Radio 2 arrivano le 15:30, vuol dire che è arrivato il momento di dare spazio all'informazione, quindi diamo la linea al GR.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 2-2. Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: 2-2.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 15.30.
7: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Apriamo con lo sport. Cresce l'attesa per la finale dei mondiali di calcio fra Spagna e Argentina in programma stasera, ma la domenica sportiva è già nel vivo con tanti eventi in corso. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
9: Partiamo dalla Formula 1 con Kimi Antonelli in testa al Gran Premio del Belgio quando si è appena concluso il tredicesimo giro a Spa. Le prime curve dopo il via hanno cambiato radicalmente quella che era la griglia di partenza. Al secondo posto c'è la Ferrari di Leclerc, in terza posizione Max Verstappen, fuori per ritiro George Russell dopo un contatto con la rossa di Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi. In corso anche la quindicesima tappa del Tour de France, arriva in salita sulle Alpi, sul plateau de Solezon. A 80 km dall'arrivo si sta facendo interessante la fuga di un gruppo piuttosto numeroso, sono almeno una ventina, tra cui Pidcock, con più di 2 minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla guidato da Pogacar. Nel tennis invece Luciano Darde riesce sconfitto dalla finale del torneo 250 di Båstad in Svezia contro Andrei Rublev. Il russo ha appena vinto 6-4, 6-3, dulcis in fundo stasera la finale dei mondiali a New York, Spagna-Argentina, fischio d'inizio alle ore 21 italiane, l'eterno Messi contro l'erede designato Lamine Yamal. Per la prima volta si sfidano nell'ultimo atto del torneo campioni d'Europa e del Sud America, il meglio che il calcio mondiale possa offrire.
8: Grazie Emanuele Granelli. Cronaca, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, il 19 luglio del 92 furono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Treina, Eddie Walter Cosine, Vincenzo Limuli. Oggi le celebrazioni nel capoluogo siciliano, presente il capo dello Stato Mattarella. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, ha sottolineato il Presidente, alle 20 fiaccolata da Piazza Vittorio Veneto. Tragica scoperta nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. Si tratta del 53enne Luca Esposito, dirigente dell'Agenzia regionale per l'ambiente, ma soprattutto volto noto e stimato del giornalismo locale, soprattutto quello sportivo. Il corpo è stato scoperto durante le operazioni per spegnere un incendio di sterpaglie. Esposito sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Specialisti dell'esercito hanno fatto brillare in una cava in maniera controllata una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione inglese, contenente circa 31 kg di esplosivo ad alto potenziale, ritrovata nei giorni scorsi nel territorio del comune di Laureana di Borvello, in provincia di Reggio Calabria. Parliamo adesso del meteo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, ancora temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi dovrebbero tornare temperature più godibili. Il punto con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
7: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
8: Nel mondo, Italia compresa, proliferano i siti di informazione interamente prodotti dall'intelligenza artificiale. Diffondono notizie spesso false e minacciano la professione giornalistica. La Federazione Nazionale della Stampa chiede più trasparenza e leggi chiare.
10: Secondo gli analisti ed esperti di NewsGuard, attualmente in tutto il mondo ci sono quasi 3.900 siti di informazione generati interamente dall'intelligenza artificiale. Rastrellano notizie dal web senza supervisione editoriale umana, incuranti della veridicità dei contenuti. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il caso più recente riguarda WeNews, testata che copre diverse tematiche con notizie sul Trentino Alto Adige e l'intero paese. Peccato che tutto sia affidato all'algoritmo e la serie della società sia Hong Kong. La Federazione della Stampa ha presentato un esposto alla GCOM chiedendo piena luce sull'iniziativa e leggi più stringenti, che tuttavia esistono già. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
11: Partiamo da chi ci guadagna. Da una parte chi usa questi siti per fare propaganda politica, dall'altra chi li usa per soldi, per intercettare la pubblicità automatica, e a finanziarle sono grandi marchi che spesso neanche sanno dove finiscono i loro annunci. L'AI Act, ossia la legge europea da agosto, obbliga a dichiarare i testi scritti dall'intelligenza artificiale, ma la partita non si vince marcando i contenuti finti, si vince togliendo il guadagno a chi lo produce.
10: Eleonora Belviso, GR2.
8: Torniamo all'argomento mondiali di calcio. Stasera a New York non solo grande sport, ma anche uno show pre-partita con tanti ospiti di spicco. Alla cerimonia di chiusura dei mondiali ci sarà Tom Cruise con un'esibizione ancora top secret. Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti. Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, in ufficiale della FIFA, che stiamo ascoltando in sottofondo. Mentre il cantante e produttore Post Malone infiammerà lo stadio prima del fischio d'inizio. Nell'intervallo ampliato fra il primo e il secondo tempo si alterneranno Madonna, i Coldplay, Justin Bieber, Shakira con il tormentone Dai Dai e i coreani BTS, in diretta su Rai 1 e su Radio 1. La linea torna al Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 è alle 19.30.
12: Da grande voglio guidare l'autobus.
13: Ma non volevi fare l'astronauta?
14: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Charlie XCX con Wink Wink, ce la siamo ballata tutto il tempo qui wink, nello wink. Studio di Radio 2.
1: Sembra
0: Music
1: un jingle.
0: Room.
1: Wink Wink.
0: Wink Wink sembra la parola finlandese di ieri.
1: Esatto. Qualche... Vini Kini, non me la ricordo già più. Kiki Vini.
0: Dai, però la timbrica è cambiata quella. È quella sicuramente. Quella. Allora, cara Cata, intanto voi continuate a scriverci al 3487-300-200 perché adesso cambiamo argomento. Ieri era venerdì. No, l'altro ieri, questa settimana c'è stato il venerdì 17, che si parla di superstizioni.
1: Che tradizionalmente, per chi ci crede, poi
0: a
1: c'è
0: quanto
1: anche
0: pare
1: chi,
0: porta sfiga.
1: C'è anche chi non è vero, ma ci credo. Questa è la categoria più ampia.
0: Ma
1: secondo
0: tu
1: me
0: sei una tipa superstiziosa?
1: Guarda, ne ho pochissime, un paio di superstizioni che non dirò
0: ovviamente.
1: In onda, ovviamente, però no, tendenzialmente no, ma su queste due cose proprio vale il principio non è vero ma ci credo.
0: Ok, io
1: una
0: non
1: sono... sicuramente è il sale a tavola che va appoggiato, non so perché... Cioè mi fa strano, non mi viene se qualcuno mi passa la saliera da prenderla al volo, aspetto che sia appoggiata sul tavolo, una cosa piccola insomma, niente di drammatico.
0: Certo, io non sono una tipa superstiziosa, però sono molto attratta e curiosa dalle superstizioni altrui e diciamo che anche nell'ambito musicale ce ne sono parecchie di molti degli artisti che ascoltiamo ogni giorno qui a Radio 2 Music Room. Ce ne dici qualcuno?
1: Beh, allora partiamo con Lady Gaga.
0: Vai.
1: Lady Gaga, perché cioè, mi diverte la scena. Sembra che Lady Gaga, come rito propiziatorio prima di esibirsi, lanci del glitter ai ballerini ballando in topless con loro. Ok, dopodiché però si sistemano, mangiano solo cibo salutare, acqua di cocco, tofu, queste robe qui.
0: Beh, c'è un bilanciamento della situazione. Si parte col botto.
1: Esatto, e poi morigerata.
0: Beh, giustamente
1: prima
0: sì,
1: del live.
0: Beh, giustamente si deve rilassare. Qualcun'altra?
1: Chissà se è vero o non è vero, mi piace immaginarmela così, no?
0: Certo.
1: Beh, i Foo Fighters, ok, che sorseggerebbero un drink insieme ascoltando Off the Wall di Michael Jackson. Questa è un'immagine bellissima. Non lo so, certo che anche Lady Gaga, glitter, topless, ballerini, non lo so, sono due immagini molto diverse.
0: Guarda, io tifo Foo Fighters tutta la vita perché parliamo di uno dei dischi più belli della storia della musica e a proposito di musica bella ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers.

0: intramontabile della musica, e noi qui a Radio 2 Music Room Weekend siamo super fan. Intanto parlavamo di riti propiziatori, certo, delle star, ricordando un po' questa settimana, venerdì 17. Continua tu, continua che sono curiosa. Mi stavi, eri ferma ai Foo Fighters, giusto?
1: Ero ferma ai Foo Fighters e poi mi incuriosiva, chissà se è vero, mi incuriosiva, visto che abbiamo parlato del Lifetime Show di stasera, leggere cosa deve fare Chris Martin dei Coldplay, perché non abbiamo l'elenco completo, ma pare debba fare 18 cose diverse, se, tipo seguendo lo stesso ordine prima di salire sul palco,
0: tipo to-do list da cercare.
1: E non lo so,
0: ogni
1: perché
0: volta.
1: È stasera poi che è nella doppia veste di artista e anche direttore artistico, saranno sempre 18, farà 18 due volte per il doppio ruolo, chissà, chissà.
0: Speriamo che qualcuno glielo chieda, così la settimana prossima ne parliamo a Radio 2 Music Room. E a proposito di half time, tra le artiste ci sarà anche Madonna, ed certo, è proprio Madonna che sceglie di propiziare le sue esibizioni accendendo prima 40 candele, 40 che scacciano l'ansia e i cattivi pensieri, perché a quanto pare la fiamma di una candela pulisce l'anima e il pensiero di chi lo osserva meditando. Quindi devi meditare, guardare,
1: quindi
0: la candela.
1: Devi guardarne 40 però, cioè,
0: capito?
1: Che, meditare,
0: cioè,
1: concentrandoti su una moltitudine di candele.
0: Ci metti un po' di tempo, però a quanto pare è una specie di faro per le anime, di non lo so, energie ancestrali che vengono liberate. Ed effettivamente, ne parlavamo prima fuori onda, sono molti gli artisti.
1: In Italia il Palo Santo mi va per la maggiore,
0: esatto,
1: dobbiamo dirlo.
0: Paolo Santo
1: anche magari. Però il Palo Santo a volte viene anche usato da chi lavora dietro le quinte, non solo dagli artisti, da quelli che allestiscono e gestiscono i backstage, una passatina così.
0: Non
1: sempre, non è vero, ma ci credo, quella roba lì secondo
0: guarda,
1: me.
0: Guarda, Cata, l'avrebbero dovuto fare anche ieri sera forse con Bad Bunny.
1: Ieri,
0: sicuramente
1: 100.000 passate di Palo Santo prima.
0: Vediamo nelle prossime tappe del tour. Intanto le vibrazioni.
1: Questo è un pezzo storicissimo. Adesso preparati perché te lo canterò tutto in modalità karaoke e mi dispiace per te.
0: E per gli ascoltatori di Radio 2 Music Room sarai filmato.

0: Passioni con Vieni da me, sempre su Radio 2 Music Room, e volevo sincerarmi con i nostri ascoltatori. Non vi preoccupate, perché il video alla Katamashi che canta
1: perfetto
0: su Vieni da me è stato fatto.
2: Il mio hashtag è senza dignità. Posso, guarda, ne approfitto per ringraziare Vincenzo in regia, che è costretto, come Enrica la nostra regista e come Alessandro che ci segue per i contenuti, a sentire me mentre canto, come
0: a subirsi i nostri karaoke.
2: Sì, però tu sei intonata, la
0: meno,
2: differenza,
0: dai,
2: è questa.
0: E quando si fa il karaoke non si deve essere intonati, perché altrimenti non ci si diverte.
2: Oh, brava, questa è la mia, proprio questa è la mia scuola di pensiero ed è uno stile di vita. Ne approfitto per ringraziare anche Matteo Tarquini, che da Roma ci ha seguito per quanto riguarda la regia della parte visual.
0: Esatto.
2: Spero,
0: esatto,
2: per lui che non avesse il volume acceso sullo studio durante il video delle vibrazioni.
0: Beh, dai, si sarà divertito. Nel frattempo abbiamo chiesto sempre ai nostri ascoltatori altre superstizioni delle superstar al 3487 300 200, e ce ne sono arrivate un po', tra cui quella di Rihanna, che a quanto pare è un rituale tutto suo, cioè prima di mostrarsi sul palco si chiude in preghiera per un'ora con tutto il suo team. Poi a un certo punto,
2: sì,
0: dopo la preghiera urlerebbero a gran voce per allontanare le cattive energie, sorseggiando un alcolico aromatizzato alla pesca,
2: alla frutta, proprio
0: diciamo così.
2: L'alcolico peggiore del mondo, magari caldo anche, la vodka aromatizzata alla pesca calda, proprio per l'orrore dell'orrore, probabilmente.
0: Chissà che gli fa queste preghiere alle superstar. Anche Beyoncé, tra l'altro, si chiude in preghiera e ascolta una playlist appositamente creata per proprio rilassarle e lasciarsi coccolare. Passacela, Beyoncé, così ci rilassiamo pure noi.
2: Va bene, vediamo se sono le star che pregano, sono veramente parecchie, c'è anche Normani. Adesso però è il momento, siamo quasi alla fine, ma ci ascoltiamo Mark Ronson, questa è Stop Me. Stop.

0: Ed era Mark Ronson con Stop Me, sempre qui su Radio 2 Music Room Weekend. Ma non siamo soli, no, perché pazzesco. Chi ha il piacere di vederci visual sul canale 202 può vedere queste meraviglie.
1: Loro... Eccoci!
0: Eccoci, noi. Eccoli. Il team di Tutti Nudi.
1: E volevamo intanto capire cosa succederà oggi, o meglio, se avete delle superstizioni, ma volevamo prima dedicare questo rito propiziatorio che Pink fa prima di ogni tour ad Elena Di Cioccio.
2: Com'è?
1: Si fa toccare un seno da un amico sempre in tour al suo fianco.
2: Prego, Migliazza, accomodati. Quello di ha scelto il sinistro.
3: Io scelgo sempre il sinistro.
1: E questo sul, sulla visual, canale 202.
2: Non c'è anche da aggrabbare un testicolo, no? Vabbè,
1: no, no, se vuoi, però.
3: Li ho lasciati a casa, purtroppo. Saperlo...
2: Questo dall'inizio della trasmissione. Da settembre li ho lasciati a casa. Tu li dimentichi a casa della gente.
3: Mi dimentico le cose. Cosa devo fare?
0: Però posso dire, sono molto contenta di aver testimoniato a questo evento in
1: questo momento. No,
0: sì,
1: io,
0: sì, sì, canonico.
1: Voi avete delle superstizioni, qualcosa
2: io
1: prima
2: soltanto,
1: di Tutti Nudi?
2: Allora, no, no, no, no,
1: no, prima del programma, no. Zero.
2: No, io ho soltanto vita? Una, quella del sale.
1: L'ho detto anch'io.
2: Se mi passi
1: perché?
2: Il sale sulla mano mi dà noia.
1: È generazionale, tu ce l'hai quella del sale?
3: Io ho sempre del sale, ma perché mia nonna mi ha detto prima degli spettacoli metti il sale in tasca per l'invidia.
1: Vedi?
2: Ah, giusto.
1: Vedi,
2: ah,
1: vedi.
2: Ma più che altro perché io sono distratta e quindi mi dimenticherei tutti i riti, le robe, non mi ricordo. Così.
3: Vabbè,
2: però
3: vabbè,
2: se mi dai la saliera e me la vuoi dare in mano, comincio a tremare e dico quella... no, no, metti, ma
1: ripeto,
2: appoggiala lì.
1: Ragazzi, abbiamo scoperto che è una cosa generazionale. Adesso Radio 2 Music Room Weekend finisce, Katamashi e Martina Di Florio tornano il
2: si
1: prossimo weekend
2: dalle...
1: esattamente in diretta dalle 13:45 alle 16. Sgommiamo perché adesso arriva Tutti Nudi.
2: Ciao ragazze.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Due.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: 2-2.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 2-2.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sono le 16.

0: Ok.
1: Comincia l'appuntamento dopo Radio 2 Music Room. Salutiamo le nostre amiche, la Cata e la Mardi, che stanno andando via. Stanno proprio sgommando. Come dire, sono un po' più educate di noi. Adesso cominciano le due ore maleducate di tutti nudi.
2: No, non dire così. No.
1: Dalle 16
2: due ore
1: alle
2: culturalmente
1: 10.
2: Alte.
1: Ma vattene, dai. Vabbè. Culturalmente per chi?
2: Per me.
1: Comunque,
2: per me.
1: Ore 16, Elena Diciaccio, Francesco Migliazza.
2: Siamo pronti.
1: E tutta la nostra squadra. In regia chi c'è?
2: Enrica Zoleo.
1: In redazione
2: Alessandro Giannotto.
1: Salutiamo la nostra curatrice fantastica,
2: con numero 10, Fabrizia Brunati.
1: Al mixer di Milano oggi chi c'è?
2: Adriano
1: Todaro.
2: Poi che abbiamo?
1: Alla visual non lo so chi ci sia, ragazzi, chi ditemelo voi perché non ce l'ho scritto. Matteo Tarquini,
2: che ci fa vedere belli.
1: Dove? Sul canale 202, esatto, del vostro televisore, per cui se siete a casa e volete guardarci accendete la TV. Salutiamo la nostra capostruttura,
2: che è rientrato dalle vacanze.
1: Da mo' che è rientrato.
2: Gustavo
1: Pacifico.
2: Ok.
1: E poi vogliamo la musichetta di ordinanza per salutare e ringraziare come sempre il nostro mega direttore Giovanni
2: Alibrandi.
1: Va bene, la squadra abbiamo salutato, gli ascoltatori abbiamo salutati. Vai. Adesso bisogna lanciare.
2: Ci facciamo due foto?
1: Ci facciamo l'istantanea.
2: Vai, facciamoci l'istantanea. Allora, istantanea. Per chi non lo sapesse, tre parole per descrivere come stiamo, che cosa abbiamo fatto, tre parole in ordine sparso per raccontarci un po'.
1: E poi la spiegazione a latere, così almeno sappiamo veramente cosa vi sta succedendo. Il numero è 3487 300 200. Fai tu l'esempio.
2: Vuoi un esempio?
1: Certo.
2: Concerto.
1: Vabbè, guarda, lo sapevo.
2: No, aspetta.
1: Concerto.
2: Boxer. Amici.
1: Concerto, boxer, amici.
2: Ti ho spiazzato.
1: Lo so. Ma io qua ti becco,
2: Veramente?
1: Sì, guarda, io ho già capito cosa ti è successo ieri sera.
2: Vediamo.
1: Vuoi se lo dico adesso o dopo la prossima canzone?
2: Dopo la prossima canzone.
1: Allora aspettiamo le vostre istantanee, tre parole, 3487 300 200, così ci conosciamo, e poi indoviniamo quelle di Franci, che sono concerto, boxer, amici.

0: Sotto sotto Aiello su Radio 2, le 16.05. Buon pomeriggio da Elena Di Cioccio e Francesco Migliazza.
1: Yes, of course.
0: Cominciamo l'appuntamento con le nostre e le vostre istantanee. Tre parole per raccontarci dove siete, cosa state facendo. Buttatecele in ordine sparso e poi dateci la spiegazione, esatto, perché quelle più belle diventeranno un tormentone di Franci Migliazza. 348-7300-200.
1: Qualcosa sta arrivando.
0: Le tue.
1: Ma le mie.
0: Non... Ripetiamole.
1: Vai. Allora, concerto.
0: Boxer amici. Allora, tu ieri sera sei andato al concerto di Bad Bunny.
1: Sì.
0: Ma non avevi biglietti, io,
1: esatto,
0: lo so perché me l'avevi raccontato. Andavi con i tuoi amici a fare la scalata, cioè la scala a pioli fuori per,
1: esatto,
0: sentire il concerto.
1: Esatto.
0: Due birre, chi se ne frega.
1: Esatto.
0: Badabam, è arrivata la grandinata. E sei rimasto ovviamente tutto fradicio, bagnato,
1: sì,
0: non sapevi cosa fare. I tuoi amici ti hanno prestato delle mutande.
1: Bello, ci
0: ma
1: sei
0: no,
1: andata vicino, ma no.
0: Cavolo.
1: Perché sì, tutto, siamo andati fuori, birre, ci siamo detti, ah che bello, ci facciamo la serata. Comincia a piovere, tanto piovere. Grandine, tanta,
0: certo,
1: grandine. E a un certo punto andiamo a casa di questo mio amico, che è il produttore con cui sto lavorando, ma c'erano anche suoi amici, cioè, però a un certo punto noi eravamo fradici, ci siamo messi in boxer in salotto.
0: Carini.
1: Tutti. E quindi a un certo punto sono arrivati i suoi amici e noi ci siamo presentati in boxer.
0: In boxer.
1: E
0: a
1: se
0: che
1: sono
0: ora?
1: Abbattute le barriere, tipo alle 11.
0: Ma certo, avete fatto squadra di pallone.
1: No, ma è stupendo, cioè.
0: No, c'hai qualcosa tipo soccer club?
1: Amici
0: perché...
1: e amiche,
0: ma
1: tutti
0: ovvio, perché
1: stupendo.
0: Cioè lì è spogliatoio subito.
1: Mamma,
0: lo si chiama spogliatoio perché ci si spoglia,
1: esatto,
0: e quindi entri subito in confidenza.
1: Sai che bello, non vedi uno com'è vestito, che
0: non
1: scarpe
0: te ne frega
1: indossa,
0: niente.
1: Zero.
0: Guarda, lo spogliatoio è molto simile al grembiule delle elementari.
1: Brava,
0: dove tu,
1: sì,
0: nascondi quello che,
1: bravo,
0: c'è sotto.
1: Bravissima.
0: Ma vogliamo leggere qualche istantanea di quelle che sono arrivate ai,
1: allora,
0: nostri guardascoltatori, guardascoltatrici?
1: Allora, questa io ho provato a indovinarla ma non ci sono arrivato, che è sorella Api Oz.
0: Sorella?
1: Api? Oz.
0: Cos'è Oz?
1: Oz, se te lo dico.
0: Sorella Api Oz?
1: Io credo, se vuoi ti do un indizio, credo sia il mago di Oz.
0: Ah, no, dammi la soluzione. Sorella Maghi Oz, ma no. Sorella Api Oz.
1: Gabriella dice: sono andata da mia sorella a vedere come stanno le sue api. Io curo l'arnia che è a casa sua e poi oggi pomeriggio ho iniziato a leggere il mago di Oz. Dicono un libro per bambini, ma secondo me non è solo per i piccoli.
0: Caspita, non ci sarei mai,
1: zero,
0: mai. Ah, perché Oz con la lettera grossa, certo.
1: Sì.
0: In maiuscolo era il mago di Oz.
1: Niente. Questa è la giusta istantanea, vedi? Parole sparse con la spiegazione che noi proviamo a indovinare, ma
0: almeno sappiamo dove siete, cosa state facendo, ci conosciamo. Continuate a mandarcela al 348-7300-200, intanto la bellissima musica di Radio 2. Even though we both know we're liars and we started

0: Su Radio 2 le 16 e 15 minuti, siamo fermi alle vostre istantanee, tre parole per raccontarci dove siete e cosa state facendo. Ci scrive Marco.
1: Cosa?
0: Mettendo
1: cosa?
0: Nessuna spiegazione. Okay. Amore, autostrada, aeroporto, James Bond.
1: Allora aspetta, Marco.
0: Perché amore,
1: allora,
0: autostrada, aeroporto, James Bond.
1: La consegna è tre parole con spiegazione. Marco ha detto nessuna spiegazione, cinque parole.
0: Via, faccio come mi pare. Amore, autostrada, aeroporto. Secondo me sta accompagnando, andando a prendere l'amore suo in aeroporto. Sarà un aeroporto di quelli un po' fuori, come per esempio Malpensa, esatto. Qui al nord. E quindi deve prendere. E quindi James Bond, perché è vestito bene? No, perché è vestito bene per andarla a prendere.
1: Ah.
0: Sì, va lì tutto. Ehi, sono arriva profumoso. Lei arriva.
1: Allora, Marco,
0: subito baci sul collo e via.
1: No, non darci la spiegazione, ma dici almeno se ci siamo avvicinati.
0: Almeno se ci abbiamo preso.
1: Mamma mia.
0: Poi ce n'è un'altra.
1: C'è.
0: Questo è Franco.
1: Franco.
0: Intergermina Merse.
1: No, impossibile.
0: Questa è impossibile, ma lui ci scrive spesso le istantanee impossibili.
1: Okay,
0: lo fa apposta.
1: È
0: per quello che io le voglio leggere.
1: Perché lui l'ha capito. Chi è Francesco da Grosseto?
0: Merse. Intergermina Franco.
1: No, ha bisogno della soluzione.
0: Vai con la soluzione.
2: La soluzione è: sto andando a rinfrescarmi al fiume Merse dopo aver mangiato e aver preso un'enterogermina perché mi sentivo un po' gonfio da quanto ho mangiato, e Franco, il mio cane, l'ho lasciato a casa dai nonni.
0: No.
2: Un abbraccio, Francesco da Grosseto.
1: Giusto, ciao Francesco.
0: Non devi lasciarlo, noi vogliamo sentire, vogliamo sapere Franco dov'è, cosa fa, se ha mangiato, perché ormai è diventato un ascoltatore come te del nostro appuntamento. Quindi abbiamo bisogno di sapere, non so, proprio la giornata di Franco.
1: Io mi dimentico sempre che questo Franco è il cane.
0: E Franco è il cane. Franco è il cane.
1: Allora,
0: poi, prossima.
1: Questo. Messa, gelato, sorella.
0: Messa, gelato, sorella, facile, è andato a messa, poi, che ne so, ha preso un po' di gelato con sua sorella e ha fatto una passeggiata. Una domenica italiana.
1: Una domenica, qualunque, una domenica italiana. No, fai così.
0: Invece?
1: Messa, gelato,
0: sorella.
1: Stamattina messa ero seduta in un punto in cui il condizionatore batteva.
0: Il condizionatore batteva
1: e mi pareva di essere al Polo Nord. Poi sono uscita e si è passata a prendere un chilo di gelato per andare a pranzo da mia sorella con tutti i parenti, e quindi messa.
0: Ah, quindi messa.
1: Gelato
0: l'ha comprato.
1: Sorella
0: è la parente.
1: Parente.
0: Non
1: parente.
0: È la suora.
1: Non sorella, suora, parente.
0: Ok, parente. Cimigliazza con le vostre istantanee che potete continuare a mandare al 348 7 300 200, perché alla fine noi durante la giornata un po' qua un po' là ce le leggiamo tutte. Ma adesso posso anticipare una canzone che amo particolarmente, perché era una di quelle canzoni belle di quando io ero giovane.
1: Dai.
0: 1996,
1: bella miseria.
0: Oh, sai che Blur hanno detto mettiamo questa canzone come numero 2 della tracklist e la chiamiamo,
1: come la possiamo chiamare?
0: Tipo
1: dai
0: tipo, vabbè, mettiamo Song 2, poi vediamo cosa succede.
1: Dai.

0: siete andati neanche vicino, nemmeno lontanamente, dice il nostro amico autostrada, aeroporto amore, perché dice sono in autostrada, sto andando all'aeroporto a portare il passaporto a mia moglie che l'ha dimenticato.
1: Oh, che bella storia.
0: Ma questa è la puntata che abbiamo fatto ieri sulle cose che avete dimenticato prima di partire.
1: Ma mi ricorda una certa Elena Diciocio.
0: Cavolo,
1: che manda l'ex ragazzo a Roma a prendere il passaporto.
0: Ma in quel momento era il mio ragazzo, ma scusa.
1: In quel momento.
0: Il mio maschio.
1: Poi guarda caso.
0: E poi però gli ho regalato una borsetta, ricordiamolo. Certo. Comunque dice James Bond perché la mia mail è Mr. Bond. Complimenti per la trasmissione, grazie a te.
1: Complimenti a te per il bel gesto.
0: Dai, le ultime tre parole poi andiamo a fare non
1: Dai.
0: Parleremo, via.
1: Circolo, barriere, birretta.
0: Circolo, barriere, birretta, lui è sulla sedia a rotelle, va di solito a un circolo di quelli che sono senza barriere architettoniche, che sono i posti che ci piacciono a bersi della birra.
1: Che fantasia!
0: Ti piace?
1: Ma io guarda, non ti darei la spiegazione.
0: Io voglio la spiegazione.
1: Allora, al circolo ho pitturato le barriere e poi ho bevuto una bella birra.
0: Ah, così?
1: La semplicità.
0: Niente, io proprio sono andata a sedia a rotelle.
1: Ma è giusto.
0: Però è giusto perché siamo super inclusivi.
1: È giusto.
0: Adesso mettiamo per un attimo da parte le vostre istantanee perché sapete che in questa trasmissione noi non parliamo delle cose di cui parlano tutti perché le sentite già in tutte le altre radio, per esempio.
1: Non parleremo, ad esempio, degli incassi record che sta facendo Odissea al debutto
0: di Nolan,
1: che ha già fatto 260 milioni di dollari in tutto il mondo.
0: Bello.
1: E in Italia il box office è da 7,5 milioni in soli 3 giorni.
0: Quindi vuol dire che la gente sta andando al cinema perché fa fresco, B perché comunque Nolan, e quando un film tira la vedi che
1: Posso
0: la gente
1: dire,
0: va al cinema.
1: Io sono andato a vederlo.
0: Com'è?
1: È bello, cioè la sceneggiatura l'aveva scritta tempo fa un certo Omero. quindi voglio dire non era troppo
0: dici.
1: Nolan.
0: Già era scritta bene.
1: Sì, cioè.
0: Perché di solito si dice che quando una sceneggiatura è perfetta sulla carta, poi fare un film diventa un po' più facile. Se tu mi vai sull'Odissea, cioè sull'Odissea, allora a questo punto fai un gol a porta vuota.
1: Poi, però poi c'è lo zampino di Nolan, ci sono le sue nolate.
0: Sì, poi ci sono un cast di artisti veramente di quelli che recitano proprio male, ma noi.
1: Non ne parliamo.
0: Non ne parliamo, no, ragazzi, ne hanno parlato tutti.
1: No.
0: Sapete di cosa non parleremo?
1: Dai, una cosa che.
0: No, non parleremo neanche del concerto milanese di Bad Bunny. Sospeso ieri all'ippodromo La Maura di Milano. C'è gente che ha comprato i biglietti 2 anni prima a causa di questa violentissima grandinata, tra l'altro durata pochissimo.
1: Sì.
0: Cioè è arrivato, è come se fosse passato una grande divinità, ha scaricato il sacchiero del ghiaccio e poi se n'è andata.
1: No, del ghiaccio, ma bello grosso.
0: Ma bello grosso. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei 2 concerti programmati qui a Milano. Il concerto è iniziato da circa un'ora, la gente ballava bella scialla senza sosta sul pratone. A un certo punto l'artista, tra l'altro, ha cantato anche bella ciao.
1: Sì.
0: E poi bam, nuvoloni, caos, 80.000 persone che scappano a destra e manca. Elodie e la sua fidanzata Fradici che scappano dalla casita, che è il posto VIP, diciamo,
1: scappano
0: dove
1: dalla casita e avevano il van di fianco.
0: Vabbè,
1: noi
0: ho capito.
1: Sotto l'acqua, sotto la grandine,
0: sotto della grandine grande come palline da golf.
1: Mamma
0: qualche
1: mia.
0: Ferito, però insomma una buona notizia. Allora, da una parte i biglietti verranno completamente rimborsati dagli organizzatori perché il concerto è stato sospeso e quindi però non verrà più recuperato.
1: Esatto.
0: Di conseguenza i biglietti vengono rimborsati.
1: È andata, sì. Posso dire che comunque
0: certo.
1: Esperienza indimenticabile.
0: Beh, per chi è andato lì sì, secondo me sì. Perché secondo me quando c'è un non è un incidente, però quelle cose che accadono che diventano un ricordo esclusivo. Per esempio, io ho questo ricordo, comunque non ne volevamo parlare.
1: Non stiamo parlando, però.
0: Mi ricordo una volta questo concerto dei Red Hot Chili Peppers, questi non se ne vanno più via dal forum di Assagon, cioè continuano a suonare, il concerto finisce, la gente va via, loro sono un po' presi bene, un po' forse presi da qualsiasi altra sostanza che si erano fatti e cominciano a tornare sul palco nudi a prendere gli strumenti a suonare con i tecnici che ricorrono dietro. Ti devo dire, un sacco di cose sono successe, però è un'esperienza che tu dici, la vedi una volta perché succede solo quella volta lì. Puoi vedere 1000 concerti, ma quello diventa unico.
1: Infatti,
0: ma noi
1: non ne parliamo. Perché non parleremo neanche dell'ultima notizia, ovvero del gesto compiuto da una signora di Milano che, per esaudire l'ultimo desiderio della madre, ha restituito al comune di Cabras, Oristano, Sardegna,
0: sì?
1: Ci siamo, una 40ina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Is Arutas.
0: Isa Rutas,
1: che durante la vacanza negli anni 70 hanno prelevato questa sabbia e poi gli ha chiesto di restituirla
0: alla Sardegna. Cioè, la mia domanda è: 40 kg di sabbia, sai quanti sono? Cioè, cosa c'è? Hai fatto il muretto del bagno? Gli hai portato il muretto a secco del bagno?
1: Ma io credo di no, perché se sono riusciti a riportarglieli, 40, o gli hanno portato un muretto o gli hanno portato dei secchi di sabbia.
0: Ma tu pensa a questi che arrivano lì: buongiorno sabbia, cosa possiamo fare per voi? Noi avremo 40 sacchi di sabbia per voi. Cioè mia madre negli anni 70, quindi 50 anni fa, ve li ha ciulati e adesso nel testamento c'era scritto: mi raccomando, riporta la sabbia in Sardegna.
1: Grazie.
0: Va bene, cose di cui noi non vogliamo parlare, perché tra poco parleremo di qualcosa di soffocante.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: con la chitarra in testa. Canzone divertentissima di DJ Axe, appena ascoltata su Radio 2. Tutti nudi con voi, Baia, lupi, caffè, partiti dalla baia al mare questa mattina per tornare a casa in macchina. Abbiamo bello. Due lupi che ci hanno mandato la
1: che
0: foto bellissima. E hanno due lupi cecoslovacchi in macchina, guarda che belli. E sono fermi in autogrill per versi un caffè. Manu, Luna e Tico, non so come si pronuncia il nome del vostro cane. È era così, troppo bella, bisognava
1: bello,
0: leggerla.
1: Grazie perché ci mandate queste foto bellissime. Io adesso resterò tutta la puntata a pensare a questi due lupacchiotti.
0: Tu prima hai parlato dell'Odissea, hai visto il film, sei andato a vedere, ti è piaciuto?
1: Sì.
0: E subito, chi è?
2: Per mettere la parola fine all'Odissea di Nolan, è un fumettone. Un'americanata, Nolan poteva fare di meglio, anzi molto meglio. Invito tutti a non andare a vederlo. Si vede che gli americani stanno veramente precipitando verso il basso, anzi già ci sono precipitati, direi. Un abbraccione, Elide da Roma.
0: Lo so che tu sei una che piacciono le cose un pochino più.
1: Però posso dire una cosa: Nolan è britannico, non è americano.
0: Fa niente, però lo considero un blockbuster.
1: Non è giusto.
0: Elide, ti do il numero di Migliazza, parlatene tra di voi, perché noi adesso
1: è inglese, no? Non è inglese.
0: Dobbiamo lanciare l'argomento della prossima mezz'ora.
1: Dai, va bene. Allora, noi andiamo, come sapete, a prendere l'argomento, non è che lo scegliamo noi. No.
0: Troppo
1: noi andiamo
0: facile.
1: A prenderlo lì, dove nessuno può arrivare, che la NASA, ci manda questo fax.
0: Eccolo qua. La NASA, con una ricerca presso l'Università della Scoperta dell'Acqua Calda di Minneapolis, in Minnesota, ha scoperto che l'estate è la stagione preferita dagli europei. Scusami, io aggiungerei grazie al vabbè. Tra questi, gli italiani si piazzano al primo posto in questa speciale classifica degli amanti dei mesi estivi, seguiti dai tedeschi e dagli spagnoli. Ma nonostante il sole, le vacanze, le giornate lunghe, tutti gli europei indistintamente dichiarano che l'estate sarebbe perfetta se non fosse per certi fastidi che si manifestano solo durante questo periodo bello dell'anno.
1: Bellissimo.
0: Quindi, amiche e amici nudisti, noi oggi vorremmo scoprire insieme a voi quali sono quali sono i fastidi dell'estate.
1: Mamma
0: cioè
1: mia.
0: Qual è il vostro nemico numero uno dell'estate? Perché ce l'avrete. Io per esempio ne ho uno.
1: Qual è? Diccelo.
0: Allora, gli irrigatori, soprattutto
1: cosa
0: quelli notturni.
1: Fatto gli irrigatori notturni?
0: Per me l'irrigatore notturno mi rompe le palle.
1: Ma perché?
0: Guarda, per esempio stanotte mi sono svegliata verso, di solito li mandano la sera, no? O anche durante la notte, perché irrigatore vuol dire che c'è un prato vuol dire che c'è il tagliaerba magari che lavora, e devono mandarli a orari differenti. E quindi l'irrigatore va di notte e il tagliaerba va di giorno, perché l'erba deve essere secca.
1: Sì, certo.
0: È solo che gli irrigatori vanno e fanno quel rumore tic tic tic tic tic tic tic tu tu tu tu tu tu tu, tu. E se per caso tu ti svegli, io rimango imbambolata per un'ora a ascoltare il suono degli irrigatori tic tic tic tic tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Poi se poi se per caso sei vicino a un giardino, un prato, o magari hai preso una stanza in un posto, in un albergo che ha un prato, qualche cosa, non è che lavorano tutti assieme, lavorano uno dopo l'altro, quindi stanno un'ora e mezza a bagnare il prato.
1: Guarda, sai che io li ho sempre odiati questi irrigatori, non quelli notturni e basta, in generale, però l'altro giorno faceva caldissimo e io ho preso una rotonda dove c'erano gli irrigatori, e ho abbassato i finestrini e mi sono fatto
0: per prenderti l'acqua.
1: È stato stupendo.
0: Però durante la notte mi mandano fuori di testa perché ascolto il rumore e poi alla fine non dormo
1: più. Va bene, adesso mandiamo una bella mail al comune.
0: Bravo, questo è il mio. Io vorrei sapere il tuo, intanto, pensaci, ma soprattutto quali sono i fastidi estivi dei nostri guardascoltatori, guardascoltatrici.
1: Mi raccomando, fatecelo sapere al 3487 300 200.
0: Fastidio.

0: come scatta l'estate partono tutta questa serie di cose che ci infastidiscono.
1: Di rotture di Zebedei, le vogliamo leggere e ascoltare al 348 7300 200. Ma adesso
0: io ho la mia,
1: ce l'hai?
0: Se vuoi, sì.
1: Ah sì, dimmela, dimmela.
0: Allora, è il piede che suda sui sandali o sulle ciabatte.
1: Mamma mia, scivola da tutte le parti.
0: Che fastidio, guarda.
1: Che poi tu dici, le ho provate all'asciutto,
0: sì,
1: dentro al negozio.
0: Comodissime. Esci
1: e ti esce
0: come,
1: il mignolo.
0: Come non c'è più dell'aria condizionata, comincia a fare
1: e sembra che il mignolo sia, prenda vita sua, proprio.
0: Mamma
1: sia un
0: mia,
1: pesce,
0: ragazzi,
1: attaccato al tuo piede. Sguscia via da questi buchi dei sandali, maledetti a chi li fa così.
0: Che cosa fastidiosa.
1: Andiamo a vedere cosa ci racconta la NASA, perché abbiamo la classifica della NASA che con le sei cose più odiate durante la stagione estiva.
0: Yes.
1: Allora, partiamo.
0: Sono sei posizioni,
1: sei.
0: Come al solito.
1: Noi adesso ne leggiamo tre.
0: Ok. Allora, sesta posizione, un grande classico.
1: Sì.
0: È l'auto. Quando era l'ascensore che entri ed è un forno.
1: Ed è un forno.
0: No, ragazzi. Che scotta tutto.
1: Cosa
0: sì, non puoi fare niente.
1: Se hai i pantaloncini, ti maledici,
0: no,
1: per aver indossato i pantaloncini quel
0: sai
1: giorno.
0: Cosa? Prima ho fatto la doccia prima di venire in radio. Sono entrata nella macchina. Il tempo che sono entrata, cioè la macchina ero già sudatissima. Cioè, devo rifare la doccia.
1: Che poi non si usano più, ma una volta si mettevano quei copri sedili con le palline che li usava mio zio.
0: Sì.
1: Mio zio, che era il fratello di mio nonno, quindi
0: okay.
1: Uno zio. E quelle effettivamente non scaldavano. Solo che appena salivi in macchina, vrup, cadevi in avanti.
0: Il rullo, dai.
1: Sì, faceva un po' tipo tapis roulant.
0: No, guarda, in questo periodo in video che ha la macchina un po' più moderna che può far partire la climatizzazione dall'app.
1: Sì, ma quanto siete sciccosi. Invece noi ci limitiamo a fare un segno della croce lasciando un pochino i finestrini aperti, sperando che quella notte non ci sia il nubifragio.
0: Esatto. Noi umili.
1: Posizione numero 5 delle cose più odiate durante l'estate.
0: Vai.
1: Sono i segni dell'abbronzatura, quelli imbarazzanti. Cioè che tu ti fai, provi in tutti i modi ad avere una bronzatura un po' omogenea,
0: certo,
1: per fare un po', soprattutto se sei donna, no? Magari dici voglio le spalle nude,
0: sì,
1: la schiena nuda. E niente, ti addormenti con la mano così, ti fa il 5, mezza
0: col
1: maglietta su,
0: col telefono appoggiato sulla pancia.
1: Col
0: che
1: telefono
0: pancia
1: appoggiato, che sembra che hai fatto l'operazione dell'appendicite, non lo so.
0: Stupendo. Sai che l'anno scorso vedevo sui social amici che facevano con la crema solare, quando uno si addormentava gli facevano i disegni sulla schiena.
1: Il famoso,
0: ma,
1: vabbè.
0: Esatto.
1: Il qualcosa delle medie, non possiamo dirlo perché è molto volgare, però sapete di cosa stiamo parlando. Oppure gli uomini con le canotte, che veramente canotte e magliette a mezzo braccio.
0: L'abbronzatura da un muratore è un classico.
1: Non esci,
0: secondo me, non è neanche più imbarazzante, è normale. Però insomma, la canotta, vabbè, come fai a non abbronzarti?
1: Ti viene questo petto, questo petto bianco.
0: No, brutto.
1: Vabbè.
0: Alla quarta posizione, un'altra cosa odiata durante le stagioni estive sono le code.
1: Code
0: ovunque. Vuoi bere un caffè in ghiaccio? Al bar c'è la coda. E ai caselli c'è la coda. E ai lidi c'è la coda. E ai concerti, anche sul lungomare, vuoi una crepe? C'è la coda.
1: Vedo che è una cosa che hai sperimentato recentemente,
0: sì,
1: per
0: sentire crepe,
1: tutta questa credine.
0: La crepe l'ho aggiunta alla fine perché...
1: La crepe l'hai aggiunta.
0: Sì,
1: fine.
0: Che magari stai passeggiando sul lungomare e dici, oh raga, crepe, sì. E vedi questa fila che parte
1: crepe
0: dall'inizio
1: domani.
0: Del...
1: Crepe domani. Cioè la dico oggi, così domani...
0: Ci mettiamo in coda.
1: Bravo.
0: Con la tenda, come i concerti.
1: Cioè, sì.
0: E
1: perché
0: la
1: poi
0: crepe.
1: Ancora andiamo in vacanza tutti nello stesso periodo.
0: Sì.
1: Adesso ci verranno a citofonarci al 348-7300-200 quelli che è, però voi che fate un lavoro particolare non sapete che la gente lavora solo ad agosto, fa le ferie solo ad agosto.
0: Mm.
1: Appunto, noi lo diciamo per tutti. Se potessimo farlo un po' scaglionate, magari non facciamo le file.
0: Organizziamoci,
1: no?
0: Io mi offro volontario per andare a settembre.
1: Ma cosa stai dicendo? Che se sei a piedi nudi in giro, cioè, ma guarda,
0: sono
1: ma guarda che
0: sono
1: lurido. Okay. Allora mettiamo una canzone. Mi fai partire Bruno Mars, My Soul.
0: Questo non ci dà fastidio.
1: Questo non ci dà fastidio.
0: Che
1: ha infiammato lo stadio qualche giorno fa qua a Milano. Concerto memorabile, ma secondo noi sono ancora.

0: On My Soul su Radio 2, 16:44 minuti. Vogliamo sapere al 348 7300 200 quali sono quelle cose che vi danno fastidio da morire, cioè il vostro principale fastidio durante le vacanze. Ce ne sono tantissime, infatti noi vi leggiamo adesso mamma il podio mia della vai classifica NASA.
1: Vai. Allora,
0: delle sei cose più odiate nella stagione estiva.
1: Alla terza posizione cosa abbiamo?
0: Eh beh, ragazzi, allora secondo me questa andava alla prima posizione. Io l'avrei messa in prima posizione.
1: Però è una cosa tua personale.
0: Sì, perché mi dà proprio fastidio. Okay. Cioè io quando vado al mare ci passo un po' di tempo sperando di uscirne viva, okay, ma non ci riesco
1: quasi
0: mai.
1: Però la NASA ha deciso di metterla alla terza.
0: La terza posizione c'è la sabbia nelle mutande, nel costume. Ora io non so come per i signori uomini, ma le signore donne hanno il costume con quella specie di sacca nella parte sotto che serve come protezione intima, che poi ti viene da dire ma di che,
1: vabbè, di cosa, sì,
0: che proprio fa una sorta di sacchetta in cui la sabbia si ripone,
1: certo,
0: e fa un
1: una spiaggia a sé,
0: sì, una piccola spiaggia. E la famosa sabbia nella mutanda sta lì,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: tu la lavi ma vedi proprio in trasparenza questi
1: mamma,
0: granelli che
1: sì
0: rimangono incollati,
1: mamma mia,
0: e poi si trasferiscono nelle parti intime,
1: certo, che non va bene,
0: che adesso che vogliamo dirlo, quante pieghette ci sono nelle parti intime, tantissime, e la sabbia lì si attacca.
1: Ragazzi, questa è la vita, è la natura.
0: Che bella spiegazione.
1: Sì, hai dato proprio una bella immagine. Io credo che questa cosa la NASA l'abbia messa alla terza posizione perché non tutti fanno vacanza
0: al mare.
1: Certo,
0: credo
1: hai ragione. Sia per questo.
0: Mentre invece la seconda posizione è per tutti.
1: È per tutti, ragazzi, perché tra le cose più odiate c'è il dormire senza riuscire a dormire per il caldo.
0: Mamma
1: mia.
0: Cioè sei proprio
1: la sacra sindone sul lenzuolo.
0: Magari sei lì e non metti il condizionatore perché magari ti dà noia, ti va via la voce,
1: sì,
0: non ce l'hai.
1: Ma sei attento al clima, tutte
0: quelle cose.
1: Può essere.
0: E quindi sei appiccicato, cioè tu e il lenzuolo.
1: Mamma mia.
0: Guazzate nel tuo sudore salino.
1: No, io mi sono addormentato sul divano l'altra sera perché ero stanchissimo. E devo buttarlo via il divano.
0: Anche perché le prime sudate estive sono quelle belle piene di sale. Quindi
1: certo,
0: lasci proprio il contornino sul lenzuolo o sul
1: la
0: divano nel caso ce l'hai colorato. Sì, è vero.
1: Bianca. Sì, sì, sì.
0: Ma al primo posto della classifica delle sei cose più odiate nella stagione
1: cosa
0: estiva c'è? È ovvio, ragazzi, le zanzare.
1: Mamma
0: purtroppo
1: mia,
0: queste, le zanzare di notte sono le più odiate, perché potrebbe essere che nonostante quella cosa spiraloide che avete acceso per mandarle via, nonostante il fornetto, nonostante lo spray, nonostante tutto, c'è una zanzara temeraria,
1: mamma mia, che ti fa dare tante di quegli schiaffi a te stesso,
0: ma le ciabattate il cuscino,
1: cioè, le zanzare ci riportano ad un meccanismo tale per cui noi ci meniamo,
0: ti picchi al
1: soli
0: Fight Club a schiaffi sul muso, mannaggia.
1: È una cosa che non faresti mai.
0: Ti dai schiaffi sul muso, cioè, schiaffi sulle chiappe.
1: Tu pensaci, per menarti da solo devi aver fatto una cosa di cui sei pentito tantissimo,
0: sì,
1: e dici adesso mollo, non c'è ma
0: sì,
1: è proprio strano. Invece passa una zanzara e ti riempi
0: la faccia di schiaffi.
1: Ma
0: poi tu dici, ma è possibile che ce n'è sempre una che evidentemente è resistente a tutti i sistemi anti-zanzare? E quella no, nelle ricerche ci sarà il 99% delle zanzare non sopporta questo prodotto, ma ce n'è una
1: 99,9%
0: ed è a casa mia,
1: mamma
0: quella
1: mia
0: grandissima,
1: e mi sa che poi passa anche da me a un certo
0: poi passa,
1: punto
0: è come il Babbo Natale il Babbo Natale dell'estate.
1: Brava, è il Babbo Natale dell'estate
0: che va a casa di tutti,
1: che belle immagini.
0: Va bene, vogliamo sapere qual è il vostro fastidio più odiato dell'estate. Vale tutto. 348 7 300 200.

0: le 16:51 minuti.
1: Cosa vuol dire always on my mind?
0: Sei sempre nei miei pensieri.
1: Mamma, che bella cosa che mi
0: You're
1: hai detto.
0: You're always on my mind.
1: Hai detto, mi hai dedicato veramente una bella frase.
0: Bene, dai, sono contenta. Bene, dai.
1: Questa forzatura di farti dire la traduzione per poi attribuirmi
0: così questa autoflessione.
1: Per quale motivo? Così,
0: allora,
1: è il caldo.
0: Mi danno fastidio i ragazzini che corrono e tirano la sabbia. Questo è un classico sulle spiagge, che tu passi, ci sono i ragazzini che tirano la sabbia, ma anche quelli con i ciabattoni che svroft, svuscia.
1: Però posso dire, è anche un po'
0: non
1: il bello,
0: dirlo.
1: È anche un po' il bello dell'estate.
0: È vero, è bello perché poi allunghi il braccio e gli fai lo sgambetto. Mi sembra un'ottima cosa.
1: Queste cose vendicative. Che poi casualmente cadi, inciampi sull'orinacco.
0: Gli affoghi con due mani.
1: Sì, è una cosa bella così.
0: La zanzara Babbo Natale dell'estate, ragazzi, mi fate morire, me la immagino con il cappello rosso che passa da tutti.
1: No, ragazzi,
0: sì, è l'unica zanzara che sopravvive a ogni sistema repellente, passa a casa di tutti.
1: Stupendo.
0: È immaginaria, secondo
1: Mirko che ci scrive: io odio il gelato che si scioglie e le birre che si scaldano.
0: No, il gelato che si scioglie è terrificante.
1: E appena lo prendi
0: che tu provi a stare dietro al ritmo del gelato,
1: no.
0: E quindi
1: No.
0: Poi ti colla un po' da una
1: che
0: parte.
1: Se prendi anche la coppetta, straborda, perché
0: sì,
1: a un certo punto comincia a sciogliersi.
0: Sì.
1: Io
0: quando fai il topping, il topping di panna montata.
1: Vabbè, ma tu esageri, però scusa, fa un caldo bestia.
0: Vabbè, ho capito, ma se devi mangiare un gelato, bisogna mangiarlo tutto intero.
1: Beh,
0: fatto
1: con
0: bene.
1: Tre gusti, quattro palle di gusti.
0: Mamma mia.
1: E
0: ci metti anche i coriandoli sopra, come
1: certo,
0: si chiamano? Le cosine croccose. Poi dopo svengo sotto sulla macca. Sotto una palma. Va bene, vogliamo sapere quali sono le cose più fastidiose che vi danno noia durante l'estate? Scrivetecela al 348 7300 200. Noi ascoltiamo qualche consiglio per gli acquisti.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Mist su Radio 2, 16:59, comincia la seconda ora insieme a tutti noi di Radio 2.
1: Con chi?
0: Con Elena Diciocio e
1: Francesco Migliazza.
0: Ci ascoltate in diretta dagli studi di Milano, ma ci guardate anche sul canale 202 del vostro televisore.
1: Insomma.
0: Se per caso voi foste ancora a casa di domenica, appena arrivati, così belli freschi con
1: aria condizionata,
0: se ventilatore, perché... sciallati, sì. siamo qua, ciao, siamo
1: esatto.
0: qui.
1: Anche perché stiamo parlando di tutte quelle cose che ci danno fastidio durante l'estate, le zanzare
0: brutte,
1: il cyber costume, la macchina calda.
0: Posso dirne
1: una
0: Una valanga di messaggi al 3487 300 200. L'anguria calda, cioè quei frutti che dovrebbero essere rinfrescanti, il melone ma soprattutto l'anguria, però non hai avuto la possibilità di rinfrescarli, li apri e sembrano una zuppa e tu dici che cosa li mangio a fare?
1: Che
0: ora
1: già...
0: onestamente voi un'anguria calda l'avete mai mangiata?
1: No, io sinceramente no.
0: È terrificante.
1: No, io guarda, già i semini è una cosa che mi manda fuori di testa, se poi è anche calda.
0: È giovane generazione. Tu non hai mai fatto le gare quelle quando i semi delle angurie erano grossi come delle unghie, che li sputavi e spaccavi i vetri, facevi tui e rompevi i vetri.
1: Ma questa è una storia che ci racconterai un altro giorno, perché ti devo dire che qualcuno è stato coraggioso e ci ha raggiunto al telefono.
0: Ci ha raggiunto al telefono perché dell'estate vuole dirci la sua circa i fastidi, per cui accendiamola.
1: La scalinata!
0: Yeah. Lei ha 75 anni, signori, ed è pensionata, guarda come scende sculettando questa scalinata, ama gli animali,
1: sì.
0: Non le piace stare a casa, ma adora le serie coreane.
1: In che senso?
0: Le piacciono i dolci, brutti ma buoni. Da Napoli c'è Ida!
1: Ida!
0: Anzi no, da Roma!
1: Ah, però è nata Ida! Che storia!
2: Buonasera Elena! Ciao!
0: Ciao Ida!
2: Ciao Francesco, buonasera. Allora io sono, come ho detto prima, sono l'orgoglio dei leghisti, perché sono nata a Napoli, ho vissuto in Sicilia e mo vivo a Roma.
0: Chi è? Vedi un po' che dovete fare.
2: No, senti, a parte gli scherzi, io non amo molto la televisione. Io alle 7 di sera spengo la TV e durante il giorno sto sempre con la musica, o in televisione o alla radio.
0: Quindi con noi
2: stai? Sì, decisamente. Ma la cosa che non sopporto d'estate sono soprattutto quelle trasmissioni trite e ritrite, che ti mai le varie navi dell'amore, le varie serie pallose d'amore.
0: Pallose? E infatti tu,
2: scusami
0: Ida, infatti tu mi vai a guardare le serie coreane, perché a te di Love Boat e di quelle robe pallose non te ne frega niente.
2: No, ma io poi parlo anche delle prime serie coreane, che erano veramente molto belle, ce ne sono veramente, ora faccio un discorso, di molto belle anche le giapponesi. E poi niente.
0: Ma
2: poi
0: scusami, Ida, una domanda, ma dove le guardi tu? Cioè, su che canale le danno?
2: Netflix, su Netflix.
0: Sei un mio
1: Che grande.
0: Io Elena Diciocio, quasi 52enne, a 75 voglio essere come Ida.
1: Sì.
0: Posso dirti una cosa? Ida è il mio terzo nome, mi chiamo Elena Maria Ida, certo.
1: Sarà un caso.
2: C'erano i miei
0: genitori,
2: ti dicevano: ma tu sei matta, ma lascia stare.
0: No, sei la nostra campionessa.
1: È una follia tutta da gustare.
2: Io so che il padre Turno, quando mi ha fatto, ha buttato via lo stampino, perché ha detto: questa non mi è venuta mica tanto bene.
1: Ma
0: invece, ma spero che tu abbia dei hai figli o figlie?
2: Io sono due maschi di 50 e 52
0: quindi
2: anni.
0: Comunque hai riprodotto la stirpe in qualche modo.
2: Io ho riprodotto la stirpe, sì, maschile, per cui hanno il cognome del padre.
1: Ma Ida,
2: dimmi.
1: Ma questo entusiasmo che hai, questa energia, cos'è che la batte d'estate? Cioè, qual è quella cosa che d'estate dici: io non ce la faccio?
2: Quando ti fai la doccia bella fresca, esci dalla doccia e incominci a sudare come una porca. Lì sinceramente no, guarda, non ce la posso fare. Quella è la cosa che proprio non sopporto.
0: Ida, sei appena diventata la mia anima guida, ti ringraziamo per aver rinfrescato tutti nudi questa.
2: Ragazzi, che ci date tanta bella musica e tanta bella compagnia, tutti
0: quanti. Ciao Ida.
2: Ciao, buona serata,
1: Ida,
2: ragazzi.
1: Grazie.
0: Un bacione, ciao.

0: 17.05. Io non so bene se ne siamo noi che non riusciamo a spiegarci quando vi diciamo così, vi lanciamo le call to action, oppure se siete voi che fate un po' come cacchio vi pare.
1: Ma sì, un po' sì, ma un po' di libertà, un po' d'estate. Gianluca, ti salutiamo. Gianluca ci ha mandato una un bellissimo selfie, in realtà,
0: di una
1: la Santissima Trinità d'Italia.
0: Ma la cosa bella, scrive, sì, la Santissima Trinità Italiana, pace bene fatti, ma con un selfie di se stesso triste e imbruttito.
1: Sì, non è felicissimo.
0: Ma proprio...
1: Giallo, che succede?
0: Non lo so, io...
1: Lui... A caldo?
0: Non lo so, però questa...
1: Ma io gli direi fai una doccia, però dopo che Ida ci ha detto che quando si fa la doccia si suda, non mi sento
0: suda
1: neanche...
0: Suda come
1: più...
0: la Ida?
1: Suda come una porca.
0: Brava. Poi salutiamo Alfredo che ci manda una foto della sua maglia di Maradona già appesa fuori dal balcone.
1: Bello!
0: Sì, pure
1: io stasera
0: Diego.
1: La guardo, eh.
0: Vamos, Diego 10, Argentina, per cui immagino...
1: Argentina, spore, Diego,
0: esatto.
1: Per la ultima di Leo.
0: Immagino che tifi Argentina.
1: Sì, credo, spero a questo punto.
0: Stasera tutti a vedere la finale.
1: O Napoli, chissà.
0: No, non
1: chissà
0: credo. Ma vogliamo leggere qualche messaggio?
1: Fastidio estivo?
0: Vai.
1: Non è tanto il caldo, quanto...
0: Cos'è?
1: L'umidità. Saluti da Nicola.
0: Ah sì, perché ti fa fare quella cosa che dà fastidio anche a Barbara.
1: Cioè?
0: E dice: odio essere appiccicosa.
1: Oh.
0: Specialmente quella cosa, quel momento in cui sei appiccicosa e ti si attaccano i fogli mentre stai scrivendo sul tavolo. Non lo sopporto.
1: È un'immagine precisissima.
0: È precisissima, vuol dire
1: che
0: lei lavora e con questa parte, con l'avambraccio, ciac, il foglio
1: sai
0: le
1: anche,
0: si incolla
1: anche cosa
0: alla pelle.
1: Dell'appiccicoso. Quando saluti una persona, magari un amico che non vedi da un sacco in estate. Quell'abbraccio che senti la maglia dietro, che quando
0: che abbraccio sta grondando,
1: che proprio sembra di metterla in una pozzanghera.
0: Che brutta immagine anche questa. Niente, era così poetica la nostra amica Barbara che ha fatto un'immagine bellissima e tu proprio l'hai sminchiata.
1: Vabbè,
0: così
1: è andata così.
0: Continuate a dirci i fastidi dell'estate al 3487 300 200.

0: Small Things su Radio 2 17:14, la nostra guarda ascoltatrice più punk, la Ida, 75 sì. anni, da Roma, che fa la doccia e dice: detesto durante l'estate come fastidio fare la doccia e poi uscire e sudare come una porca.
1: Esatto,
0: testuali parole.
1: Ed è diventata la regina
0: la
1: di questa puntata. Sì, ma posso dire, noi abbiamo ancora l'audio, perché noi abbiamo capito subito che Ida avesse il potenziale dall'audio che ci aveva mandato. Possiamo farlo sentire?
0: Non so se ce l'ha pronto. Intanto Elena le manda un suggerimento, dice: allora, ciao bellissimi, grazie, dite a Ida che non deve fare la doccia fredda d'estate perché il corpo per reazione innesca un meccanismo per riportare la sua temperatura a circa 37 gradi e quindi ti scaldi.
1: Giusto,
0: subito
1: quindi dovresti fare la doccia calda.
0: Sì, è come quella cosa che nel deserto bevi il tè caldo apposta, perché sì, così non fai la reazione troppo freddo con fuori troppo caldo.
1: Questo è il grande argomento, che è il grande dibattito: doccia fredda o doccia calda, non si sa.
0: Io la faccio fredda, comunque, posso dirlo, io la faccio ghiacciata.
1: Nenina, però
0: poi
1: non ti lamentare se fa caldo.
0: No, infatti sudo anch'io come una porca. Però dreno tanti liquidi. Risentiamo quell'audio che voleva.
2: Ida da Roma. Oh, il caldo. Senti, non sopporto il caldo. Oh, preferisco il freddo, le calze 70 denari, la neve, il maglione a collo alto. Buona giornata, ragazzi.
0: Sai che a sentire
1: 70 denari,
0: a sentire 70 denari mi è venuto caldo alle cosce.
1: Ma tu sai il significato del 70 denari?
0: No,
1: delle calze? Praticamente ho cercato prima, io pensavo fosse il costo.
0: Ah,
1: e invece no, 70 denari perché denier era l'unità di misura, il peso che si usava nell'industria tessile. Allora, l'unità di misura.
0: Mi piace perché si è incasinato, la sa.
1: La so tutta. Allora, è l'unità di misura dello spessore
0: dai, sono
1: fatte le casse. Quindi un denaro è il peso in grammi di 9000 metri di filo. Quindi una calza da 70 denari. Dai, vabbè, raga. Vabbè, vuol dire, allora, più alto il numero e più sono calde, coprenti, eccetera. Dai,
0: questa è come dire, sono le esperienze notturne di Migliazza.
1: Era
0: quando va
1: dire.
0: A fare il quando va a fare la drag queen, lui usa le calze 70 denari per fare le cosce, no, belle sciute,
1: era
0: belle spinate.
1: Per dire che il denaro non c'entra niente col soldo e deriva dal francese denier, che è un'antica unità.
0: Aspetta,
1: di peso.
0: Aspetta che lo sento arrivare da dietro questo quel messaggio collettivo della nazione. Aspetta, lo sento, silenzio un attimo.
1: Ragazzi, va.
0: Porco Giuda, sentire male.
1: Un po' di informazione, un po' di.
0: Vattene via. Ida for President, buona estate, nudisti, buona estate anche a te. 3487 300 200, qual è il fastidio dell'estate?

0: dai,
1: agitare Coca-Cola. Oh, un fastidio dell'estate è viaggiare in auto con il cane sul sedile posteriore che, nonostante l'aria condizionata, continua a uggiolare, va avanti per 2 ore,
0: sì,
1: e poi ti sbava anche sulla spalla.
0: A me piace un sacco aprire
1: e
0: il finestrino
1: e non ce la fa,
0: e lui si mette lì.
1: Questa è sicuramente la sensazione che sta provando, o che proverà al suo ritorno, una nostra amica che si chiama Elena, che oggi compie gli anni, dovrebbe farne, se non sbaglio, 31, però non
0: 31.
1: Vorrei sbagliare.

0: Che pezzo!
1: E ci abbiamo siamo fatto riusciti!
0: Era un po' scappa.
1: Un bellino che c'è un cane bellissimo che si chiama Margot, che le sbava tutto sulla spalla quando se la portano tra Milano e Genova.
0: Posso dire?
1: Auguri, amica!
0: Auguri, Elena, auguri. Ma approfitterei di questo momento,
1: certo,
0: di gioia, di energia positiva per giocare.
1: Dai, giochiamo! Allora, cosa vincono?
0: Un bel cappellino. Marchio Rai Radio 2, rosso.
1: Niente, posso... perso le parole imigliate.
0: Sì, no, oggi,
1: mi guarda come una volpe in autostrada. Cosa vincono? Il cappellino di Radio 2.
0: Ah, ok.
1: Dai, è facile.
0: Okay.
1: E qual è il gioco?
0: Girati un po' più lentamente.
1: Qual è il gioco?
0: Il gioco è la canzone del contrario.

0: Zoom.
1: Esattamente.
0: La spiegazione che sta dando Francesco al contrario è che adesso vi faremo sentire una canzone al contrario e voi dovete indovinare titolo e chi la canta.
2: Yes.
0: Ok, 348 7300 200, la canzone è questa.

0: anch'io,
1: so.
0: Anch'io ce l'ho, l'ho presa.
1: Guarda, vi aiutiamo col balletto.
0: Ma è uguale.
1: Infatti.
0: Allora, al contrario devi farlo.
1: E come lo faccio per così? Cioè, i pollici come momento, facilissimo, ragazzi.
0: Il momento più alto della carriera di Elena Di Giorgio.
1: Facilissimo questo gioco del contrario. Subito la soluzione, ragazzi, perché e ragazze, soprattutto, sì, vincete, dai, il cappellino di Radio 2. Provateci al numero
0: 3487 300 200, ma ancora meglio 800 800 002.

0: più.
1: Il cane che è dietro il nostro amico che sta morendo di caldo, diceva il cane ansima.
2: Sì,
1: e questo è il rumore che fa il cane, ragazzi. Povero papatatino. Va bene, eravamo fermi al gioco.
2: Sì, al gioco del contrario.
1: Il gioco del contrario. Vi abbiamo fatto sentire una canzone al contrario,
2: esatto,
1: che era facilissima.
2: Perché noi ci siamo anche messi a ballarla e stavamo provando a fare i passi al contrario.
1: Allora, oggi stiamo spremendo la nostra regista come non mai. Ci devi far sentire di nuovo la canzone al contrario e poi tenere pronta quella cosa che tu

0: facile.
1: È facile, dai,
2: allora,
1: dai, la sappiamo.
2: La mia difficoltà nel ballarla credo non sia perché la sto provando a fare il contero, ma perché non so l'originale.
1: Anch'io me la sono scordata. Sono quelle robe che se le fai dritte, esatto, almeno per, capito, per cosa collettiva, sì, come le pecore, la
2: festa,
1: sai.
2: Certo.
1: Altrimenti,
2: dai,
1: non la sai.
2: Abbiamo anche dato indizi, ma c'è qualcuno che l'ha indovinata?
1: Che forse vuole provare a buttarsi, okay, nel gioco. Signori, accendiamo
2: la scalinata.
1: Lui è in viaggio in autostrada con la moglie Gerardina, che salutiamo.
2: Ciao.
1: Sono sposati da 8 anni.
2: Bella.
1: E mentre scende questa lunga scalinata, sì, lui è un impiegato tecnico, sì, che ama da morire le lasagne,
2: buono,
1: adora,
2: infatti,
1: andare in mountain bike, ma... e ama gli SDC.
2: Ah.
1: Lui è Valerio da Siena.
2: Eccolo. Valerio?
3: Ciao,
2: ciao Valerio. Ciao Gerardina.
1: Ciao ragazzi, non so se ce l'abbiamo da qualche parte, ma forse lui avrebbe preferito un altro tipo,
2: una
1: di scalinata
2: un po' diversa,
1: una
2: tipo
1: scalinata più,
2: questa qua,
1: più adatta, Valerio.
2: Senti come
1: guarda
2: scende.
1: Come scende Valerio? Com'è, Vale?
3: È molto caldo.
1: Com'è questa scalinata con gli SDC?
3: È bella, molto bella.
1: La senti più tua?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Mi sbacini un po' davanti e indietro, così?
3: No. Via, via, lo sto facendo.
1: Bellissimo, grande!
2: Bellissimo.
1: Non fare il banging, perché secondo me poi ti rimane incastrata qualche vertebra e noi non vorremmo.
3: Vai.
2: Mamma mia. Valerio, hai indovinato la canzone in questione, che noi abbiamo messo al contrario, ma è abbastanza intuitiva.
3: Allora, per me sono le Last Ketchup
1: con
3: Tassere.
1: Proviamo a sentire se è quella.

0: proprio gli SDC, ma sono le persone che ti hanno permesso di portarti a casa un fantastico cappellino di Rai Radio 2.
1: Ah, perfetto, grazie. Grazie.
2: Bellissimo. Grazie a te per aver giocato con noi, cavolo. Bello.
1: Grazie.
2: Senti, dove state andando?
1: Stiamo tornando a casa, siamo stati una settimana in Grecia, a Creta, e stiamo tornando a casa. Ti aspetto al lavoro domani.
2: Ah, yeah. Tu sei un tecnico, giusto? Tecnico di cosa?
1: Della sicurezza.
2: Sicurezza informatica, cyber security o sicurezza in generale?
1: Sicurezza sul lavoro.
2: Sicurezza sul lavoro. Allora, ci dici una cosa, qual è secondo te la cosa più fastidiosa durante l'estate?
1: È l'umidità.
2: L'umidità.
1: Il caldo umido.
2: Certo.
3: Antonio.
0: Mamma mia, l'umidità. Ci senti? Ma quella appiccicaticcia.
2: Si parla e poi invece a Gerardina cos'è che dà noia?
4: Le zanzare, perché mi picchiano sempre.
0: È partita da subito, ce l'avevo in canna lei.
2: Forse dobbiamo parlare un attimo con Gerardina. Gerardina, sei lì? Le zanzare, anche tu la zanzara Babbo Natale, quella che gira a casa di tutti, quella che
4: sì, ma poi
2: l'highlander delle zanzare.
4: Mi pizzica tutto, zanzare, ragni, mosche, cavalle, tutto. Tutto quello che pizzica da me arriva prima o poi.
0: Stupendo. Che bella
2: ragazzi,
0: coppia.
2: Fate un buon viaggio, state all'ascolto di Radio 2, grazie per averci fatto divertire, vi arriva il cappellino.
0: Grazie belli.
4: Grazie a voi. Grazie a voi, ciao. Per intrattenerci. Grazie. Ciao, grazie.
2: Un bacione, ciao, buon viaggio.
4: Ciao.

0: How big is your army? 100,000. If you want the rain, you'll be coming down.
1: Watch me, Jaden, come svaga.
2: Ma sai chi è lui?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Figlio di?
2: Figlio
1: Will
2: di?
1: Smith.
2: Andiamo. Posso dire che è molto bravo?
1: Molto, molto bravo. 17.36, noi me. Invece andiamo da qualcun altro
2: da
1: che è veramente
2: andiamo?
1: Molto bravo a organizzare uno dei festival più belli che ci sono in questo momento, che se non sbaglio si conclude quest'oggi. Parliamo dell'Ischia Global Festival, con noi c'è Pascal Vicedomini. Ciao Pascal, bentornato.
3: Beh ragazzi, devo dirvi che sono davvero felice di ritrovarvi e mi avete portato una gran fortuna.
1: Ma davvero? Raccontaci un po'.
3: Il festival è stato un successo incredibile e ieri sera ci siamo superati, perché c'è stato un evento davvero speciale, iniziato con la premiazione del premio Oscar Cuba Gooding Jr. ad opera del maestro irlandese Jim Sheridan, il regista di Mio piede sinistro, Il nome del padre, eccetera, seguita da una premiazione mega galattica di Riccardo Cocciante ad opera del maestro Tony Renis.
1: Ma che bello!
3: Cocciante che si è lasciato andare nella baia di Regina Isabella all'Accameno a fare un concerto inaspettato davanti al pubblico internazionale. E il momento più toccante, per il quale mi sono scappate anche le lacrime, è stato quando il maestro Cocciante ha cominciato a cantare Il cielo in una stanza in omaggio a Gino Paoli, che ci ha lasciato da pochissimo e che era un socio speciale della nostra Accademia Internazionale Arte Ischia. Quindi un momento davvero meraviglioso per questo artista, Riccardo Cocciante, che continua a dirmi che lui ha 80 anni ma non ne dimostra neanche 50. Averci la sua vitalità, la sua capacità di sedurre il pubblico, incredibile.
1: Incredibile come in questo momento Gino Paoli sia stato celebrato, e durante l'Ischia Global Festival, il tuo appuntamento dell'estate cinematografica internazionale, ma da Riccardo Cocciante, ma anche Jennifer Lopez a Taormina allo spettacolo di Dolce Gabbana ha cantato proprio Il cielo in una stanza di Gino Paoli, ed è evidentemente un artista che proprio colpisce il cuore a 360 gradi, no?
3: Gino Paoli è, sai, noi purtroppo, noi italiani siamo abituati a minimizzare il successo degli artisti quando sono in vita.
1: Quanto hai ragione,
3: ma Gino Paoli è da almeno 30 anni una leggenda della musica italiana, e devo dire il doppio riconoscimento di Jennifer Lopez a Taormina e di Riccardo Cocciante all'Ischia Global Festival sottolinea quanto il mio adorato amico Gino fosse davvero nel cuore del tutte le, perlomeno le persone che capiscono di musica, così come noi italiani amiamo Leonard Cohen, gli americani e gli altri amano Gino Paoli. Dopodiché
1: sì,
3: non finisce qui.
1: Questa cosa che hai detto è molto vera, di noi siamo un po', come dire, abbiamo un po' il braccino corto a celebrare i nostri artisti, se non quando poi passano a miglior vita, ci ricordiamo di aver avuto che passeggiavano sulle nostre strade degli artisti pazzeschi.
3: Ma infatti io devo dire, uso molto a Ischia, vedo che molti mi imitano, la parola leggenda quando si tratta di queste personalità davvero speciali, in quanto veramente se sono nella storia sono una leggenda, e quindi veramente ieri c'è stato questo doppio momento. Dopodiché terzo momento col professor Walter Longo, che è amatissimo ovunque nel mondo per essere un biologo o un gerontologo, uno di quei grandi medici apprezzati per studiare come si riesce ad essere più longevi, ovvero a vivere più a lungo.
1: Il segreto della lunga vita, certo, l'elisir di lunga vita.
3: E poi l'ultima premiazione, ma è finita alle 2 di notte, quella dedicata al tribute al produttore, leggendario produttore americano Clive Davis, che qui a Ischia Global di casa con Nicole Black-Jones, Trudy Styler sul palco, appunto a ricordare il produttore di Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Carlos Santana, Alicia Keys e tanti altri grandi protagonisti della musica. Ieri sera abbiamo dato per la prima volta il premio, bruciando gli americani che sicuramente si inventeranno qualcosa per il galà annuale che Clive Davis organizzava prima dei Grammy. Da ieri sera diamo il premio Clive Davis Memorial all'Ischia Global, e ieri l'abbiamo dato alla meravigliosa cantante del Mississippi, Nicole Slack Jones, una di quelle Black Queen che non appena ha saputo che la premiavamo, lì sul palco è scoppiata in un pianto ininterrotto. Quindi
1: che meraviglia, quante emozioni, quante emozioni.
3: Una settimana pazzesca, iniziata con l'omaggio a Michael Jackson, con quello.
1: Senti,
3: a
1: Pascal, Pascal, ti devo fermare un attimo perché vorrei sapere stasera come chiudete questa lunga maratona e poi ci salutiamo.
3: Ma stasera chiudiamo con delle semplici proiezioni, anche perché non siamo mica dei kamikaze, non si va oggi contro la finale.
1: Certo, era qua che ti volevo. Perché
3: dunque, noi il grande botto l'abbiamo fatto ieri sera.
1: Immaginavo, giusto. Guarda, perché quando qualcuno sa organizzare gli eventi così bene come fai tu con questo Ischia Global Festival, lo sa che sui mondiali non si fa niente, si lascia la gente libera. Pascal, grazie per essere stato con noi, per averci fatto vivere questa emozione dell'Ischia Global Festival, che tornerà immagino anche l'anno prossimo con la sua 25esima edizione.
3: Esattamente, grazie a voi, grazie al direttore Gianni Alibrandi, un mito.
1: Un bacio, grazie, ciao Pascal.
3: Arrivederci.
1: Ciao.

0: 8, siamo verso la fine di questo programma, tutti nudi anche per oggi. Velocissimi,
1: c'è rimasto qualcosa?
0: Un sacco di roba, fra, c'è rimasto. Allora, l'argomento era le cose che danno fastidio durante l'estate.
1: Oggi erano spietati, hai aperto questo vaso di Pandora e hanno cominciato a scriverla qualunque, si sono sfogati.
0: Allora,
1: zanzare. Cosa c'è rimasto?
0: Sai una cosa che detesto? Io abito in campagna, finestre aperte, 5:15 ogni santa mattina, sento il gallo del mio vicino, che tra l'altro è in super forma, inizia a cantare, a rompere gli zebedei a tutti.
1: Lo aggiungo subito.
0: Qualche volta, raga, io faccio come Pozzetto, per chi si ricorda il film, il gallo purtroppo fa una brutta fine.
1: Che allora, fastidio. Poi
0: altro fastidio. Maria Rita dice: quando ero ragazza mi piaceva tantissimo stare sotto al sole, prendere il sole. Adesso non ci riesco a stare più di 10 minuti. E sai una cosa? Mi fanno rabbia quelle bronzatissime, perché non riesco più a ottenere quella abbronzatura, perché non riesco a stare sotto al sole.
1: Aggiungo.
0: Ciao Velena, ciao caro. Il problema grosso è che dal freddo ti ripari con i maglioni, ma dal caldo no, ragazzi. Caldo umido non ce la fai. Per cui fastidio, caldo umido ci dà noia.
1: Certo.
0: Sempre le zanzare e poi le mani sudate.
1: Ragazzi.
0: Dare la mano sudata.
1: Mamma che fastidio. Piacere. No, ma guarda, come se fosse.
0: Sì, che poi se l'asciugano goccio, sulla chiappa, dai, no? Dai. Sul lato del pantalone, in qualche modo. Ma soprattutto dell'estate, sai che c'è una cosa che mi dà tanto fastidio?
1: Che
0: qual
1: cosa?
0: È?
1: Cos'è?
0: La gente che non si lava.
1: Quello un po' tutto l'anno, in realtà. Dà fastidio.
0: Ma lì la senti tanto, sì. tanto. Allora, questa puntata sta per chiudersi, ma se per caso aveste perso le nostre 2 ore in questa domenica, non vi preoccupate, Franci Migliazza ha tagliato, cucito, scritto e sta per cantare il riassunto Tutti Nudi in 2 minuti.
1: Oggi si è parlato dell'estate.
0: Oh yeah.

0: della struttura morale, ossea, emotiva del mio compagno di viaggio Francesco Migliazza.
1: Sarò breve.
2: Si fa caldo, le zanzare, ma il bello sai qual è?
0: No, qual è? Dimmelo.
2: Ti torna al prossimo weekend.
0: Meno male.
1: Ma grazie di avermelo detto.
0: Grazie di avercelo detto. Ragazzi, tra i fastidi, ma soprattutto in una cosa che non, a cui non, insomma, che non ci darà mai fastidio, siete voi che avete partecipato,
1: che bello,
0: alla nostra,
1: grazie,
0: trasmissione.
1: Ma non finisce qua.
0: La nostra squadra,
1: yes,
0: come al solito, che ci accompagna. Grazie ragazzi, noi diamo la linea a chi?
1: Ah, tutti i passi per i mondiali. Oggi giornata speciale, oggi c'è,
0: certo,
1: la finale.
0: C'è la finale, avranno un sacco di cose da dirci Laura Bart e Jennifer Stella, ma prima...
1: Ma prima?
0: Andiamo incontro a tutti quelli che sono su strade e autostrade, perché ci sarà l'Onda Verde. Ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Ciao belli!
0: Ciao!

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: 2-2. All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria Perla Baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 17:59 in punto, sulla 10 ci sono code per 3 km per un veicolo in avaria tra Renzano e la A26 in direzione di Genova. Sulla 7 code per 2 km per lavoro in corso tra Busalla e Isola del Cantone. Traffico intenso attorno ai grandi centri urbani. Sulla 7 code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano, e sulla tangenziale ovest code a tratti tra Rozzano e la Vigevanese Nuova. Siamo nella capitale, coda a tratti tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est. Stiamo parlando della Roma-Teramo, statale 148 Pontina, rallentamenti tra via Montedoro e via di Decima, coda tratti poi sulla 12 tra Cerveteri e Torri in Pietra. Lasciamo la capitale e andiamo ad una notizia appena arrivata in redazione: traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
12: Sono le 18. Radio 2 diventa live.
13: Piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
8: Tutti pazzi per i mondiali, amici di Radio 2, siamo tornate perché oggi veramente la giornata che tutti aspettavamo, la finalissima Spagna-Argentina. Io sono Laura Bart e la mia partner in crime la vedo bellissima da Roma, Jennifer Stella.
14: Grazie, anche tu sei bellissima da Milano, però non ti vedo con la maglietta della Spagna.
8: Ragazzi, ho avuto un piccolo imprevisto, l'ho lasciata a casa, però
14: ci sta, dai, neanche io la bandiera dell'Argentina, quindi ci siamo.
8: Va bene, quindi dai, va bene così, siamo imparziali e vi diciamo, visto che avete adottato una squadra per 40 giorni, orfani della nostra Italia, ora sono rimaste due squadre, la Spagna e l'Argentina. Voi, per chi votate?
14: Quindi scrivetecelo al 348 7 300 200, e noi vi ricordiamo che i mondiali finiscono questa sera, ma noi ovviamente siamo in onda anche la settimana prossima, sempre il sabato e la domenica dalle 18 alle 20.
8: E quindi non mancate, intanto vi racconteremo tantissime cose con grandissimi ospiti, perché avremo Francesco Repice tra i primi e poi il secondo non ve lo spoileriamo, ma intanto sentiamoci un po' di musica. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
15: Tutti pazzi per i mondiali!

0: pinguini tattici nucleari. Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart e Jennifer Stelle, finalmente possiamo dirvelo ragazzi perché ci siamo, mancano pochissime ore al fischio d'inizio della finale Spagna-Argentina che si terrà a New York al MetLife Stadium e saremo tutti sintonizzati alle ore 21 su Rai 1 per viverla insieme. Noi vi faremo compagnia fino alle 19.30, ma riavvolgiamo il nastro. Ieri sera si è disputata la finalina, l'avevano detto, questa partita non interessava non tanto alla Francia, all'Inghilterra. Si è imposta l'Inghilterra sulla Francia per 6-4, medaglia di bronzo per gli inglesi, ma valeva il titolo per la scarpa d'oro che verrà assegnata questa sera. E Jennifer, c'è un signore di 27 anni francese che cosa ha fatto ieri sera?
1: Sì Laura, parliamo di Mbappé, che è attualmente il miglior marcatore del mondo con quota 22 gol in 22 match, quindi al momento supera Messi, ma non cantiamo già vittoria perché questa sera gioca l'Argentina di Messi, ovviamente ricordiamo, e basta un solo gol a Lionel per far sì che si possa riappropriare del titolo. Ma ovviamente non sono mancate neanche le parole di Mbappé, risposta ai giornalisti, perché i giornalisti lo danno già, diciamo, per scontato il premio di Mbappé, mentre in realtà lui dice: ragazzi, non cantiamo vittoria perché solitamente Messi segna sempre, soprattutto alla finale, quindi non cantiamo vittoria. E in più aggiunge: avrei preferito non essere il miglior marcatore nella storia, ma piuttosto giocare la finale dei mondiali.
0: E quindi è tutto ancora molto aperto per la scarpa d'oro. Ma cosa è successo ieri sera? Perché la Francia ha sotto di 4 gol nel primo tempo, si è ripresa poi nel secondo, ma non è bastato, e Mbappé ha voluto rispondere alle critiche, ha detto: siamo stati troppo umani nel primo e non potevamo permettercelo. Nel secondo tempo siamo tornati delle macchine, abbiamo fatto meglio, ma non abbiamo vinto e volevamo farlo per Deschamps, perché questa partita non deve rovinare la sua leggenda.
1: Esatto, Mbappé ha ringraziato pubblicamente Deschamps per essere stato per 14 anni una figura fondamentale nella rinascita della Francia e per avergli dato la possibilità e l'opportunità di rappresentare il suo paese sul palcoscenico più importante. Inoltre poi fa anche gli auguri per il suo nuovo percorso.
0: E quindi sarà tutto da vedere, soprattutto per questa scarpa d'oro. E lo sai che vi dico, prima di entrare ancora nei dettagli della partita di ieri sera e poi nella finalissima di questa sera, sentiamoci ancora un po' di musica. Vacation.

0: Vacation, e voi siete sempre sintonizzati su Rai Radio 2 con Tutti Pazzi per i Mondiali. Jennifer Stella e Laura Bart, stiamo parlando di questi mondiali che tra l'altro si concluderanno questa sera, ma abbiamo parlato principalmente della Francia e soprattutto dell'attuale titolo di Mbappé. Però io sposterei anche un po' l'attenzione sull'Inghilterra, perché Jude Bellingham diventa il primo centrocampista a segnare 7 gol ai mondiali, quindi un altro record per Bellingham. Il centrocampista dell'Inghilterra ha raggiunto quota 7 gol ai mondiali, diventando il primo nel suo ruolo a riuscirci nella storia della competizione.
1: E quindi è un risultato destinato a rimanere agli annali. Tra l'altro, lo possiamo dire, Jennifer, perché ieri ce l'avete scritto in tanti, molte ragazze hanno tifato l'Inghilterra proprio per Jude Bellingham, perché è entrato
0: sceme.
1: Calciatore incredibile, però insomma viene molto apprezzato. Rimanendo sempre sull'Inghilterra, possiamo dire, facendo un po' un recap di quello che è stato il percorso in questi ultimi anni, ha collezionato 2 secondi posti all'Europeo, un 3° posto al Mondiale negli ultimi 5 anni. Non sappiamo se Tuchel, il CT, rimarrà ancora a lungo sulla panchina dell'Inghilterra, perché ha un contratto fino al prossimo Europeo, lo scopriremo. Ma una cosa è certa, perché al termine della partita contro la Francia, dopo la medaglia di bronzo, l'Inghilterra ha esultato, ha cantato insieme ai suoi tifosi la canzone che ormai è diventata iconica per questo mondiale e non solo, che è Wonderwall degli Oasis, che è diventato proprio l'inno di riferimento.
0: Ma noi vogliamo chiedervi, esatto, a voi amici da casa, ma come seguirete questa finalissima? Soprattutto chi tifate, anche perché al 3487300200 stanno arrivando tanti messaggi.
1: Ecco, ne è già arrivato uno, Jennifer. Ci dicono: ciao Laura e Jennifer, noi questa sera vedremo la finale a casa mia con una bella pizza tra amici. Io tiferò Argentina perché Messi ha origine italiane. Vedi, noi avevamo anche trovata questa chicca. Mentre un altro amico ci dice: ciao ragazze, io non guarderò la finale perché sono al lavoro, ma grazie per tenerci compagnia.
0: Beh, grazie a voi per scriverci ed essere sempre presenti. Ma ascoltiamo un po' di musica con Senna Spyro, Material Lover.

0: Material Lover, Jennifer Stella, Laura Martin, tutti pazzi per i mondiali. E beh, fra pochissimo avremo tantissimi collegamenti, tantissimi ospiti. E che ospiti, li abbiamo già preannunciati. Però, Laura, questo è un po' il mondiale dei pianeti che si allineano. E tu mi chiederai come
1: mai.
0: Delle coincidenze.
1: Perché?
0: Delle coincidenze che girano tutte attorno al numero 19. Allora, inizio dalla prima. Il 19 Vai. È l'età e il numero, tra l'altro, di maglia di Yamal. Quindi già questa, tu dici, vabbè, ci può stare. Ma andiamo avanti. 19 anni fa fu scattata l'iconica foto di Messi che faceva il bagnetto a Yamal. Ne abbiamo parlato anche ieri. Di quella
1: e tra l'altro
0: foto.
1: Ormai questa foto è diventata virale, già iconica, e quindi già sono due coincidenze che insomma, no?
0: Che due
1: cominciano ad aumentare.
0: Esatto, ma non sono le uniche due, perché il 19 è il numero di maglia di Messi nel 2007. Abbiamo fatto una ricerca molto approfondita, addirittura siamo arrivati nel 2007, però effettivamente nel 2007 Messi aveva la maglietta con il numero 19. Poi 19, e questa è proprio una chicca, sono i giorni di distanza fra i due compleanni, quello di Messi e quello di Yamal. E per finire, però, diciamo che non è una curiosità da tenere così sotto piede, il 19, cioè giorno attuale, è il giorno in cui si gioca la finale. Quindi attorno al 19 girano davvero tantissime coincidenze. Dici che è un caso?
1: Io non lo so se è un caso, però diciamo che ci sarà dietro tutto questo un certo allineamento
0: dei pianeti.
1: Quindi stasera scopriremo se questo caso, no, è legato, non lo so, ad un destino, a qualcosa.
0: Quindi il destino che vinca la Spagna o l'Argentina.
1: Ragazzi, adesso io il destino non possiamo interpretarlo, però quello che possiamo dirvi, visto che tu prima parlavi di Yamal, sì, Jennifer, che Yamal ha postato prima della finale, quindi poco fa, un chiaro messaggio sui social. Ha pubblicato una sua foto di quando era piccolo, avrà avuto un anno, e dice: fallo per te e per la strada. Lo spagnolo ha un passo dal tetto del mondo, non dimentica appunto il suo passato, le sue origini, e vi abbiamo detto, no, in queste tante curiosità che vi abbiamo raccontato, che comunque Yamal, prima di arrivare ad essere una celebrità del calcio, comunque è venuto proveniva da una famiglia comunque non particolarmente agiata. La mamma lavorava appunto in un fast food, si era trasferita per poterlo seguire e per poter accompagnarlo in questo grande sogno del calcio che poi ha realizzato, e quindi veramente lo vuole rimarcare.
0: Adesso
1: questa
0: vediamo
1: sua provenienza.
0: Esatto, un Yamal un po' più, tra virgolette, arricchito, anche perché lo vediamo nelle conferenze stampa con queste collane, questi anelli,
1: queste
0: questi
1: collane,
0: bracciali.
1: Vi abbiamo raccontato anche, no, i regali importanti che fa alle sue fidanzate. Jennifer,
0: esatto.
1: No, dalle macchine, appunto aspetta, ti ricordi che noi l'avevamo detta questa
0: certo,
1: di questa collana che aveva tutti questi simboli, e c'era anche il simbolo
0: della
1: Coppa del Mondo, insomma.
0: Si è portato un po' avanti il nostro Yamal, anche perché gira voce che ci sia stato anche un presunto furto, comunque abbiano provato a rapinare casa di Yamal dopo ovviamente il suo ostentare questi gioielli preziosi, però fortunatamente non è successo nulla. E tra l'altro su Yamal si parla veramente tantissimo, c'è anche la possibilità di non vederlo titolare questa sera perché si parlava, sì, di un presunto infortunio, però poi è stato smentito il tutto, quindi
1: assolutamente smentito, appunto è in ottime condizioni. Tra l'altro il CT della Spagna aveva parlato, ha detto: Yamal ha avuto un infortunio, un colpo alla coscia, quella parte che in Spagna, così a livello colloquiale, dicono bocadillo, che è il panino.
0: Ma pensa,
1: sì,
0: come
1: sei
0: aggiornata, sì, mamma mia, la nostra Laura Bart, un po' espagnoleggiante.
1: È il bocadillo che io credo che se lo mangiano anche questa sera un po' tutti gli spagnoli e argentini davanti a questa partita pazzesca, sotto poi la stessa lingua, no? Perché entrambi, sia la Spagna che l'Argentina, parlano spagnolo. Noi continueremo, Jennifer, no, ad, sì, accompagnarvi fino alle 7:30 per scaldare un po' i motori di questa finale. Ci vogliamo sentire un po' di musica, che dici, Jennifer?
0: Esattamente, dal film Easy Rider arriva Born to be Wild.
2: Tutti pazzi per i mondiali!

0: tutti pazzi per i mondiali, vincerà questa sera la Spagna, vincerà la Francia, scrivetecelo al nostro numero. All'Argentina, ragazzi, questo è un refuso assurdo.
1: Vabbè, ci sono troppe partite, stiamo un po' così.
0: Vince l'Argentina, vince la Spagna, scrivetecelo al 348-7-300-200. Ma intanto una delle due, Spagna o Argentina, si porterà a casa un montepremi da capogiro, perché il montepremi per la Coppa del Mondo 2026 ha disintegrato letteralmente, pensate, ogni record, toccando la cifra di 871 milioni di dollari, ben il 50% in più rispetto a Qatar del 2022. La squadra campione ne incasserà 50, a cui se ne aggiungeranno altri 1,5, così come premio di partecipazione e rimborso spese per la preparazione. Insomma, veramente numeri importanti. Quando si dice che questo
1: niente male,
0: è stato veramente il mondiale, insomma, dei record anche commerciali, lo vediamo anche in questo.
1: Ma io dovevo diventare una calciatrice, lo sapevo, peccato che
0: ma
1: mi mancano
0: non soltanto tu.
1: Peccato
0: Jennifer,
1: che mi mancano tutte le doti, però dai, vabbè, chiudiamo.
0: Ma giochi
1: un occhio
0: a calcio?
1: Assolutamente
0: a calcio,
1: no, io sono proprio l'antisport, nel senso che seguo gli sport ma sono completamente incapace a praticare qualsiasi tipo di sport, e ho un incubo su uno sport principale, che è quello della pallavolo. Io non riesco proprio a prendere la palla, cioè me la tirano, mi arriva in faccia, però non riesco a prenderla, a pararla, non lo so, purtroppo c'ho un problema con la palla.
0: Della serie per poter commentare.
1: Ebbene, sì.
0: Allora ragazzi, qui abbiamo collegato, visto che appunto parliamo di finale, lo volevamo fare con un grandissimo ospite, lo possiamo definire il maestro della radiocronaca, è con noi Francesco Repice. Ciao Francesco, come stai?
2: Grazie,
1: benvenuto.
2: Grazie a voi. Beh, grazie, sì, a voi dell'invito, ci mancherebbe altro. Prima della chiacchierata posso dire una cosa, è quella che mi preme di più.
0: Certo.
2: Poche ore fa è stato ritirato l'accredito a un collega della Gazzetta dello Sport, la FIFA ha ritirato l'accredito a un collega della Gazzetta dello Sport, a Filippo Maria Ricci, che aveva scritto delle cose, aveva criticato evidentemente il mondiale e certe cose che sono successe, l'organizzazione del mondiale. Bene, gli è stato ritirato l'accredito, non può guardare la finale, non può andare a vedere la finale e quindi lavorare per il suo giornale, e quindi la mia solidarietà massima a Filippo Maria Ricci e credo quella di molti altri colleghi.
0: Assolutamente Francesco, ha fatto bene a dirlo, perché questi comportamenti, questi episodi, no, non dovrebbero proprio accadere per chi insomma lavora e vuole raccontare un mondiale.
2: La verità.
1: E soprattutto vanno rimarcati.
2: Quella che si crede essere la verità. Ecco. Vero. Tutto qua.
0: Allora Francesco, io volevo partire con una domanda, dai, facciamo uno step indietro, perché io volevo chiederti, visto che noi parliamo sempre delle emozioni, delle passioni dei calciatori, ci puoi raccontare qual è l'emozione e anche la responsabilità, diciamolo, di un radiocronista che con la voce accompagna il racconto delle partite arrivando ai tanti tifosi? Che emozione c'è, che responsabilità c'è, no,
2: allora,
0: in questo,
2: guarda,
0: compito bello ma anche a volte, no, insomma, impegnativo.
2: Un po' impegnativo, un po' complicato. Allora ti dico subito, io se non mi emozionassi io probabilmente non sarei in grado di emozionare chi mi ascolta. La verità è che io mi emoziono molto a guardare il pallone, ancora mi emoziona molto guardare il gesto tecnico, guardare le cose dal punto di vista proprio del calciatore, che non è il mio perché non sono un calciatore, ma proprio analizzare le cose che succedono in campo tecnicamente. I gesti tecnici dei calciatori mi esaltano, mi piacciono moltissimo, e quindi questa emozione è ancora mia emozione, e questa emozione io credo si senta quando insomma si raccontano le partite alla radio, se è autentica.
0: E vabbè, tu la fai sentire come
2: sì, la preparazione della partita, io devo dire la verità, io dormo molto, tu lo sai anche, perché poi ogni tanto mi chiami quando sono a Milano pomeriggio, stasera sei allo stadio, dico sì, ma stasera sto dormendo perché approfitto.
0: Cioè, tu fai come Sinner praticamente, Francesco,
2: sì,
0: fai come
2: sì,
0: Sinner,
2: io dormo
0: che...
2: molto.
1: Come grandi campioni poi, no?
2: Sì, no, grandi campioni. Io dormo perché questo arrivare come dire allo stadio riposati ti aiuta molto e ti fa lavorare meglio. Se uno spreca il tempo a macerarsi o passa il suo tempo a pensare a quello che dovrà fare, a quello che dovrà dire, a come sarà la radiocronaca, a come sarà la partita, secondo me consuma molte energie. spreca molte energie inutilmente. Invece, secondo me, se uno arriva bello riposato all'appuntamento, il lavoro ne giova.
1: Beh, certo, è anche un po' più lucido. Beh, Laura mi ha dato un po' l'assist. Io ti volevo chiedere qual è la telecronaca più bella che hai fatto, che hai raccontato, la partita che ti rimarrà nel cuore.
2: Bella, non lo so.
0: C'è l'imbarazzo della scelta.
1: Lo so, però ci sarà una partita che ti ha segnato, no?
2: Sì, una partita che mi ha segnato, la finale dell'Europa del 2021 sicuramente. Ovviamente. Perché? Perché abbiamo vinto i calci di rigore, perché abbiamo battuto l'Inghilterra a Londra, a Wembley, insomma, in finale, ha alzato la coppa, c'era Gianluca Vialli, insomma, c'erano tante cose belle in quella partita da raccontare. E poi però un'altra finale che mi ha veramente segnato è stata una finale di molti anni fa, 2008 credo, di Coppa dei Campioni tra il Manchester United e il Barcellona, per la vicenda di Abidal, che è un ragazzo che pochi mesi prima non sarebbe mai dovuto uscire da una sala operatoria, e invece quella squadra c'era Messi, in quel Barcellona di Luis Enrique, che vinse, di Guardiola, che vinse la Coppa contro il Manchester United a Londra al 3-1, il risultato finale. E c'era un ragazzo che, insomma, adesso è ancora tra di noi, fa il direttore sportivo, è uno dei professionisti più quotati nel suo lavoro, nel suo ambito, ha lavorato tanti anni a Barcellona, e quella sera lì ebbe l'onore di vestire la fascia da capitano, e il capitano Pujol gli fece l'onore di fargli alzare la Coppa dei Campioni nel cielo di Londra, e lo chiamò in mezzo a tutti quando lui si stava avvicinando, il capitano, per alzare la coppa, e disse: no, stasera l'alzi tu. E quello mi colpì molto l'atteggiamento di quella squadra e di quei calciatori. E poi ce ne sono tante altre, l'addio di Totti, l'addio di Del Piero, insomma, tante partite che...
0: Francesco, dovresti rimanere praticamente 4 ore collegato con noi, però intanto aspettaci un attimo, continuiamo a chiacchierare, ma prima sentiamoci, sì. Madame, mamma non dama.

0: Adam, mamma o non mamma? Penso che questa sia la domanda che almeno una volta nella vita ci siamo fatti un po' tutti quanti. Voi siete sempre sintonizzati su Radio 2 con Jennifer Stella, Laura Bart, tutti pazzi per i mondiali, e oggi in collegamento abbiamo Francesco Repice. Beh, Francesco, io ti voglio fare una domanda, perché questa sera verrà assegnata la scarpa d'oro. Ma secondo te chi la vince, Mbappé o Messi?
1: Che cioè, una volta c'erano Maria Hemingway e Cameron Diaz, di quale sposeresti? Io faccio scegliere a te.
0: Tosta, lo so, è una domanda tosta, proprio per questo te la faccio.
1: Non lo so, guarda, per me Mbappé è davanti adesso e quindi diciamo è lui il favorito. Però vai a sapere cosa succede stasera. La Spagna è l'unica nazionale che gioca come una squadra di club e io credo che sia favorita stasera, perché ci sono dei ragazzi che giocano insieme da quando avevano 15 anni e poi nelle squadre di club di fatto sviluppano la stessa maniera di stare in campo, e quindi credo che sia favorita, anche perché ha un talento in mezzo al campo, in particolare nella zona centrale del campo, un talento secondo me pari se non superiore a quello dell'Argentina globalmente inteso. Però dall'altra parte lo dico in spagnolo perché si può dire così, magari hay los huevos, no?
2: Sì, cioè, tiene muchos huevos,
1: huevos.
2: Gli attributi non mancano.
1: Gli attributi all'Argentina non mancano. Io insomma poi sono per metà, per questione di parentela, argentino. Quindi insomma spero sinceramente che l'Argentina possa. Poi ho sentito queste musiche nuove, queste canzoni nuove a proposito dell'Argentina, a proposito del gol di Diego nell'86, che veramente sono emozionanti. Già quella del Qatar mi colpì da morire, muchachos, quest'altra è bellissima. Dobbiamo dire che da questo punto di vista è stato un mondiale emotivamente molto carico, perché anche vedere tutti gli inglesi che si rivolgevano, i giocatori inglesi che si rivolgevano ai loro tifosi, la working class of England, che cantavano Wonderwall insieme, è stato molto, molto impattante dal punto di vista emotivo. E loro e gli argentini da questo punto di vista appunto sono, caspita, no?
0: Beh, certo.
1: Ti lasciano sempre qualcosa dentro per tanti tanti motivi.
2: Francesco,
1: non lo so come va a finire, dai, non lo so. Io sono
2: sicuramente
1: abbastanza emozionato, devo dire.
2: Sei emozionato, ma anche perché possiamo dirlo, sicuramente sarà una finale fatta di bellezza, due squadre che parlano una stessa lingua, ma che esprimono un calcio diverso, ma che rappresenta insomma l'elite del calcio, sì, del calcio mondiale.
1: Sì, di fatto loro parlano la stessa lingua, a parte che, come tu sai bene, Laura, il cantilenaro è un po' differente, no?
2: Come sai, muy differente.
1: La cantilena è molto differente tra gli spagnoli e gli argentini. Il fu spagnolo non è argentino, llorar non si dice llorar, piangere si dice llorar in Argentina. Ci sono tutte queste vocali che vengono, queste consonanti che applicate a certe vocali vengono molto trascinate. Quindi sì, c'è la stessa lingua, si capiscono sicuramente come inglesi e statunitensi, però il modo di giocare è diverso, il modo di stare in campo è molto diverso. L'ho visto con la Spagna, perché la Spagna, come ripeto, è una delle poche squadre di club che gioca come le squadre di club, e l'Argentina è una squadra che magari non ha, secondo me non è giusto dire che non abbia organizzazione come quella spagnola, ha comunque una grande organizzazione, solo che è un modo di stare in campo diverso, che fa leva su un playmaker assoluto che è Leo Messi. Io la parte finale della sfida contro l'Inghilterra lo vedevate, veniva a prendersi la palla da tutte le parti, poi la distribuiva, era imprendibile, non si prendeva da nessuna parte, e quello mi dispiace, ma è un valore aggiunto. Cioè, c'è chi ha Messi e c'è chi non ce l'ha, e Messi è Messi, e Messi è quanto di più grande ci possa essere in questo momento nel mondo del calcio, probabilmente per qualcuno il più grande che è stato nel mondo del calcio. Io ho una venerazione per Diego per cui
2: infatti ce l'aspettavamo noi volevamo un po' chiederti, no? Ma in realtà la tua risposta ormai è diventata virale sui social, no? Perché tanti ti hanno voluto domandare: secondo te è meglio Messi o Maradona? E tu hai risposto: Messi è il migliore tra i viventi, perché Maradona è un'altra cosa, ma Maradona è oltre.
1: Maradona è stato qualcosa di più, Diego è stato qualcosa che ha mosso le coscienze, Guardate, Marco Tardelli ha detto una cosa in una serata in Rai, serata mondiale, e l'ha detta in diretta davanti a tutti, perché poi Marco Tardelli è uno, a proposito di huevos, no? È uno sì. di quelli che insomma può vendere gli attributi al contrario. Quindi è detto, siamo stati tutti dei vigliacchi, io compreso, perché Diego aveva indicato la strada. Beh. E non l'abbiamo seguito.
0: Beh, ma...
1: Per cui per me Diego è qualcosa di più. Cioè, a parte la cosa tecnica, lì possiamo stare due giorni a parlarne consecutivamente, sono due giocatori meravigliosi, sono due giocatori... Però Diego ha fatto delle robe che si è esposto in una maniera che gli altri non hanno saputo fare, ecco.
2: E ne continueremo a parlare di questo. Francesco, se puoi, rimani con noi un altro talk, intanto sentiamoci The Killers.

0: Killers, Mr. Brightside, sempre in collegamento con Francesco Repice, storico e bravissimo radiocronista della RAI. Francesco, prima parlavamo, no, della responsabilità che molto spesso Maradona appunto si caricava sulle spalle, non solo in campo ma anche fuori, per toccare delle questioni delicate ed importanti. Allora ti faccio questa domanda, perché ieri abbiamo visto per la prima volta la prima conferenza stampa evento, una conferenza a pagamento, costava $70, dove appunto hanno parlato dei giocatori che appunto non erano in conferenza stampa, e sto parlando di Messi, no? Messi che in questo evento sponsorizzato, insomma, ha preso la parola. Allora ti chiedo, perché la domanda appunto sorge spontanea, Maradona forse avrebbe parlato nella conferenza quella classica con i giornalisti e non nell'altra?
1: Ma Maradona queste robe qua, guardate, purtroppo è, insomma, è chiaro, no, che siamo di fronte al mondo che sta cambiando. Io non so se stia cambiando in meglio o in peggio, sinceramente. Sono affezionato al mio, non fosse altro per questioni generazionali. Solo che ho visto giocatori che, insomma, hanno preso le distanze da certi comportamenti, hanno preso le distanze da certi avvenimenti, hanno preso le distanze da certi atteggiamenti. E li ho molto apprezzati quando lo hanno fatto, perché, insomma, non basta per essere campioni, per essere fuori classe, per essere seguiti da una parte della popolazione, anche quella appassionata di pallone, secondo me bisogna andare un pochino oltre. La responsabilità è anche questa, sentire il dovere di rappresentare delle istanze quando è il momento di farlo, perché hai un seguito, perché hai chi ti ascolta, perché la tua parola non è come quella di un altro normalissimo calciatore. Secondo me la differenza è tutta qui. Poi, insomma, Diego voleva essere, c'era, cioè, negli Stati Uniti, lo volevano premiare e lui non c'è andato. Aveva predetto 8 anni fa che avrebbero fatto 4 tempi, cioè 2 tempi ogni.
0: E c'aveva ragione.
1: Ed è successo. Beh, poi ragazzi, ognuno la pensi come vuole, ecco, tutto,
2: certo,
1: qua.
2: È un mondiale sempre più all'americana, non solo per l'halftime, ovviamente questo halftime che sarebbe dovuto durare 30 minuti, poi ovviamente hanno rettificato i tempi, ma anche per la premiazione con gli anelli, che è classico dell'NBA. Tu cosa pensi? Ti sta piacendo questo mondiale con tutte queste nuove regole?
0: Io un po' che lo conosco, Francesco, e ipotizzo.
2: Io sei vecchio stampo.
1: No, ma insomma sono vecchio, ecco, mettiamo senza stampo. Sono vecchio e basta. Io sono abituato che l'abbia. Guardate, già nel 1994, la prima partita di quel mondiale negli Stati Uniti, a un certo punto, prima del fischio d'inizio, c'era un signore a bordo campo con il braccio alzato. Io dicevo, ma che caspita succede? C'è una partita sola, che problema c'è di contemporaneità con un'altra partita? Perché non può fischiare l'inizio della partita l'arbitro? Perché deve stare a guardare questo signore? E poi ho capito che, perché ce l'hanno spiegato, perché in prime time c'era lo spot pubblicitario, e fino a quando c'era lo spot la partita non poteva cominciare. Ora capite che per quelli come me, per cui il pallone è una specie di religione, questa roba qua è inconcepibile, è una roba che non si può vedere, non si può sentire, non se ne può parlare. Purtroppo invece è successo.
0: Francesco, grazie mille per essere stato con noi. Noi ti aspettiamo quando vuoi. È stato bellissimo poterci avvicinare a questa grande finale con te.
2: Grazie mille.
0: Un applauso.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco Repice.
2: Grazie. Un po' di musica. Charlie XCX, wink wink.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, qui a tutti i pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, oggi giornatona, stavamo aspettando, lo possiamo dire tutti, no? Questa finale del mondiale.
1: Sì, finalmente.
0: Spagna-Argentina, ma stanno arrivando le domande, le risposte dei nostri amici, visto che tu hai l'iPad, no? Perché qua dobbiamo dirvi, no? La quotazione, se la bilancia pende in favore della Spagna o dell'Argentina, ve lo diremo. Però tu, Jennifer, insomma, hai trovato tante curiosità, tante notizie.
1: Sì, ma prima
0: sbaglio?
1: Di... No, non sbaglio assolutamente, ma prima di andare sulle curiosità e sulle notizie, dato che abbiamo avuto Francesco Repice e abbiamo parlato dell'All Time, io ho trovato un po' come inizierà, ecco, la finale dei mondiali e come si svolgerà l'All Time. Vi voglio fare i nomi. Allora, la cerimonia inizierà con artisti di grandissimo calibro, inizierà con Robbie Williams, poi a susseguire Nicole Scherzinger. E abbiamo anche un tocco di italianità, perché la nostra grandissima Laura Pausini sarà presente alla finale dei mondiali insieme a Robbie Williams, Post Malone e Jennifer Hudson. Successivamente invece nell'Halftime Show, che questo qui è la grande novità ovviamente di questi mondiali, vedremo Madonna, Shakira ovviamente insieme a Bruna Boy per quella che è stata la colonna sonora di questi mondiali 2026, Justin Bieber e i Coldplay.
0: C'è praticamente un concerto pazzesco che dura meno di 20 minuti, ma cioè, ragazzi, sarà una cerimonia, cioè veramente,
1: ma
0: no?
1: Ma ti
0: una,
1: piace
0: una grande...
1: questa cosa?
0: Allora, qua ragazzi è complesso, questo è veramente una domanda, no? Perché se pensiamo ad un evento come la finale di un mondiale, come un grande show, mi piace. Diciamo che secondo me, ecco, questo spostare da 15 a una ventina di minuti, diciamo il primo tempo, non cambia così tanto. Io credo che la differenza sia proprio nella hydration break, quello su cui abbiamo tanto parlato, Jennifer, no? Che
1: certo,
0: effettivamente cambia un po' i ritmi della partita.
1: Anche
0: partita,
1: esatto.
0: Partita, ragazzi, che se dovesse vincere Cucurella, cioè forse per lui, non per la Spagna, che insomma sarebbe non contenta di più, tra l'altro. Io sentivo dei miei amici spagnoli, ma questo varrà anche per gli argentini, che sono da 3 ore già sintonizzati, no? già preparati per vedere la partita, perché questa è la partita veramente, no? della vita, insomma, un partitone. Ma c'è Cucurella, Jennifer.
1: Sì.
0: Che cosa ha detto se dovesse vincere la Spagna? Perché adesso vediamo se la manterrà la promessa.
1: Beh, che si tatua il volto del CT della Fuente, cioè che la cosa è abbastanza paradossale, no? Quindi il 27enne si tatuerebbe il volto del CT. Ovviamente ancora non sappiamo dove, però
0: ha detto che lo tatuerebbe piccolino, forse sul bicipite, ma c'è questa curiosità su Cucurella che oggi, diciamo, se voi cercate il suo nome su Google vi apparirà un'animazione speciale in cui un gattino con i suoi iconici capelli ricci compare sullo schermo e dà zampate per appunto sporcare la pagina, esattamente come era accaduto per Haaland in Viking Room, no? Con la Norvegia. Quindi insomma, questo è un meme che è già diventato virale sui social.
1: Bello, possiamo dire forte e chiaro, questo è il mondiale dei social, ma noi vogliamo sapere e sentire le vostre di interazioni, quindi scriveteci al 3487 300 200, ma nel frattempo arriva Marvin Gaye.
2: Tutti pazzi per i mondiali!

0: to you. Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al nostro numero 3487 300 200, ve ne leggo uno tra i tanti. Ci dice Francesca: io guarderò la finale da Barcellona, dove sono in vacanza, spero che vinca perché amo Yamal. Ecco,
1: calciatori fra Bellingham e Yamal. Noi vi ricordiamo anche che potete seguirci e vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre, ma torniamo fra pochissimo con Tutti Pazzi per Rai
2: Radio 2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 22.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it. 22.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Blanco, Los Angeles. Beh, Laura, nel corso di queste puntate abbiamo avuto ospiti strepitosi e molto diversi fra di loro. Abbiamo spaziato fra ex calciatori, commentatori, piloti, cantanti, atleti, ma c'è uno sport di cui ancora non abbiamo parlato, ma lo faremo quest'oggi con un rugbista che nella sua carriera ha vinto, pensa, 4 scudetti con l'Italia, 4 campionati francesi oltre alla Coppa di Francia. Noi diamo il benvenuto a Diego Dominguez.
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai?
2: Buonasera,
0: Diego?
2: Benvenuto.
1: Tutto bene, bene, sto preparando, ho cominciato 2 ore prima a preparare, c'è una grigliata qua pronto per la finale alle 9.
0: Sì, perché tu sei di origine argentina, ricordiamolo, quindi forza Argentina, forza Messi questa sera.
1: Ho la metà del mio sangue argentino e niente, ci tengo tantissimo per oggi e niente, vediamo.
2: E tu sei giustificato a tifare l'Argentina, no? Noi italiani abbiamo dovuto adottare una squadra perché la nostra Italia non c'è, tu hai tutto il diritto, e come?
0: Ti dico solo che Laura ha adottato la Spagna, eh?
2: Però non me la mettere così, adesso, guarda, adesso sì, Diego...
1: Questa è la cosa bella, questa è la cosa bella dello sport, ok? Questa è la cosa bella dello sport. Okay.
0: Diego,
1: nessun problema.
0: Diego, da capitano dell'Italia di rugby, qual è il ricordo più bello e più forte che hai con la maglia azzurra?
1: Il ricordo più bello che ho con la maglia azzurra sono tutti gli spogliatoi che ho condiviso con ogni giocatore che sono entrato a far parte delle 74 presenze.

0: vittorie, prima di una sconfitta, sono momenti indimenticabili. È quello che mi manca, è quello che mi manca dello sport dell'alto livello, dello sport in generale. Più che la partita ti manca questo, la condivisione spogliatoio, l'ora prima di entrare in campo, l'adrenalina a fior di pelle, il dopo partita, la pressione durante la partita, sono tutte queste cose che mi mancano a me personalmente.
1: Diego, visto che stasera...
2: Eh sì, beh,
1: ci ha sorpreso.
2: Sei molto profondo.
0: Aspettavi la vittoria, questa è la vittoria, la conseguenza di questa preparazione prima dello spogliatoio, tutto, capito?
2: Eh beh, certo.
1: E questa è la risposta che comunque, Diego, danno i campioni. E allora da campione ti chiedo, qual è il giocatore che in questo mondiale, non necessariamente dell'Argentina, ma se sarai di parte te lo perdoniamo, ti ha colpito in termini di prestazioni, in termini di mentalità? E che magari se fosse un rugbista lo vorresti avere in squadra?
2: Anche perché sei un grandissimo allenatore, oltre che un ex campione, quindi...
0: A me, guarda, quello che io ho visto in questa Coppa del Mondo, tutti questi giocatori che a volte la gente critica, ti faccio l'esempio di Messi unico, 39 anni, Ronaldo 41 e tanti altri che con 36-37 sono ancora in campo, giocano in quel livello lì. Voi dovete capire che per essere in campo a quel livello lì hanno fatto una preparazione durissima e a quell'età molto più dura di uno di 20 anni, 21 o 19 o 24, capito? Quindi questo è il mio rispetto più grande, la cosa che mi è piaciuta, che mi piace di più vedere il sacrificio, lo sforzo che fa uno sportivo alto livello a quell'età per essere competitivo dentro il campo in una Coppa del Mondo, capito? Boh, e ovviamente Messi è una cosa è fuori da qualsiasi calcolo, pensiero che tu ti puoi immaginare, ti dà sempre qualcosa in più. La partita scorsa, gli ultimi 20 minuti ha corso come mai l'ho visto in tutta questa Coppa del Mondo.
1: Cosa non ha fatto per la squadra?
0: Una partita durissima contro l'Inghilterra è stata, invece gli ultimi 20 minuti ha dato una marcia in più. 39 anni,
2: Diego,
0: capito? Queste sono le cose forti.
2: Torniamo fra pochissimo a parlare di questo e di molto altro. Resta con noi, ma prima Gossip, Heavy Cross.

0: campione Diego Dominguez, campione rugbista, soprattutto anche allenatore. Stavamo parlando della forza mentale e fisica di questi grandi campioni che, nonostante le loro età, comunque devono avere maggiore anche impegno, no, rispetto a un ragazzo giovane. Tu sei anche un grandissimo allenatore, quindi ti volevo chiedere come fai a trasmettere questi valori anche ai ragazzi che tu alleni?
1: Come faccio? Una battaglia, Le nuove generazioni una battaglia, però è lì dove oggi bisogna aggiornarsi, bisogna capire, bisogna imparare il nuovo vocabolario delle nuove generazioni, i nuovi codici per parlare, capito? Così lo scopo del allenatore è cercare di far tirare il massimo al giocatore, ok? Quindi tu devi comunicare con lui, devi cercare di vedere dove lui ti ascolta e su quale temi tu puoi arrivare al tuo scopo finale, che farlo giocare bene, che si allena al massimo, che ti dia tutti i giorni il 100%, che la partita. Quindi è veramente una psicologia difficile, non tutti la capiscono e non è semplice la comunicazione con i giovani della nuova generazione.
2: Diego, ti posso dire da queste tue parole, no, che chiaramente sono importantissime, perché sei riuscito a tradurre, no, esattamente, no, quello che serve per le nuove generazioni. Io sento molto anche la passione, quella garra argentina che vedremo in campo questa sera per la finale. Allora ti chiedo di portarci a casa tua, di raccontarci come stai vivendo da argentino e come ti stai preparando per questa finale, anche con la grigliata e la Sado, credo, no?
1: Io in questo momento sono a Milano, ok? E sto preparando questa finale da Milano, sto preparando. Sai che io passo, io sono affezionato, mia madre italiana, marchigiana, io sono 20 anni, passo tantissimo tempo l'anno qua a Milano, ho giocato a Milano, poi sono andato a Parigi, eccetera. E come la sto preparando? Mi sto concentrando, perché sai, anche quando sei spettatore, quando sei un tifoso, ti devi concentrare per cercare di trasmettere qualcosa di positivo.
0: C'è un rito scaramantico?
1: Anche da lontano, è dura, l'alto livello è dura, oggi è una partita difficilissima, perché la Spagna è uno squadrone dove gioca un collettivo molto forte, hanno un senso di appartenenza feroce, e niente, sarà una finale. Le finali sono, non c'è un favorito, le finali sono 50-50. Vediamo oggi come comincia, come si svolge la partita. Io sulla carta, se uno freddamente fa un'analisi, la Spagna è una squadra più giovane dell'Argentina in media, ok? È una squadra più giovane e ha avuto dispendio fisico in questa Coppa del Mondo inferiore a quello dell'Argentina. L'Argentina ha dovuto vincere delle partite durissime,
2: sì,
1: le ultime tre durissime. E poi quando tu sei 2-0 sotto, ti faccio l'esempio dell'Egitto, a 10 minuti alla fine fai 3 gol. Questi, la psicologia, la testa, oltre che il fisico, dopo aver passato questi momenti di altissima tensione e adrenalina che ti vedi fuori dalla Coppa e poi ribalti il risultato, ti dà sì autostima tantissima, forte, però ti toglie energia, ti toglie benzina questo, capito? Non è che la festa, io dico sempre, la festa non è gratis, cara, la festa non è gratis, si paga la festa, capito?
2: In termini fisici, allora, no?
1: In termini fisici, capito? Ti toglie energia, perché la testa è quello che comanda tutto. Quando tu metti la testa sotto una pressione psicologica di questa magnitudine, che tu sei fuori al mondiale o dentro, e ce l'hai fatta, sì, certo, tu ti senti fortissimo psicologicamente tutto, però allo stesso tempo il tuo corpo ha dato tantissimo. Quindi la Spagna è un po' più fresca dell'Argentina.
0: Però l'Argentina può farcela, anche perché sarebbe il secondo mondiale di fila a vincerlo, quindi sicuramente grande festa a Milano. Grazie Diego Dominguez per essere stato ospite ai nostri microfoni, grazie mille.
2: Ciao Diego, grazie mille.
0: Grazie.
2: E che vinca il migliore!
3: tutti pazzi per i mondiali.

0: featuring Biagio Antonacci, l'ultima canzone, Tutti pazzi per i mondiali. E qui manca pochissimo, perché veramente ci stiamo avvicinando al fischio d'inizio della partita di questa sera, del partitone, Jennifer, della finale dei mondiali. Manca poco più di un'ora e mezza, allora noi vogliamo accompagnarvi cercando di portare un po' d'Italia in questa finale. Ci sta tutta, perché insomma abbiamo vinto 20 anni fa. Però ragazzi, dovete sapere che la Coppa del Mondo che verrà alzata questa sera, in realtà c'ha qualcosa di italiano, perché la sua realizzazione deriva dalla mente di un italiano, Silvio Gazzaniga. E ad ogni mondiale l'immagine che unisce miliardi di tifosi è sempre la stessa: i vincitori sollevano la coppa dorata, che però appunto ha realizzato e ha pensato Silvio Gazzaniga. Questo trofeo nasce nel 1971, quando la FIFA lancia un concorso per sostituire la vecchia coppa, e fino ad allora il regolamento prevedeva che la prima nazionale capace di vincere il torneo per 3 volte avrebbe trattenuto il premio originale per sempre. E questo era capitato nel 1970 dal Brasile di Pelé. E tra oltre 50 proposte arrivati da tutto il mondo, no, su come doveva essere questa nuova coppa, a vincere il progetto è stato proprio il nostro italiano Gazzaniga.
1: E beh, ci sarà anche un po' d'Italia, perché a cantare ci sarà anche Laura Pausini. Però adesso ascoltiamo Madonna, che tra l'altro fra pochissimo ascolteremo alla finale dei mondiali.

0: puntata. Grazie mille ragazzi per averci seguito. Noi ritorniamo il prossimo weekend, sempre dalle 18 alle 20, anche perché i mondiali finiscono, terminano questa sera, ma noi ovviamente vi racconteremo tutte le curiosità e soprattutto commenteremo insieme a voi tutti gli ospiti che avremo questi mondiali fantastici 2026.
1: E anche con un pizzico di calciomercato, cominceremo ad avvicinarci appunto al campionato che inizia, quindi 25-26 alle ore 18. E, ragazzi, è stato bellissimo, noi siamo molto contente di avvicinarci ai mondiali con voi e intanto diamo la linea al GR e Radio 2, State da Matti con Lavinia Mauro e Barti Colucci in diretta dal Vinitaly and the City al Parco Archeologico di Sibari. Un abbraccio, ciao!
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: 2-2. Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque prova ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.
13: Sono le 19:30.
6: Rai GR2.
14: Tra un'ora e mezza la notte delle stelle, finalissima del mondiale di calcio tra Argentina e Spagna, due paesi con la stessa lingua ma con due diverse filosofie di gioco e di vita. La sfida chiuderà il torneo più ricco della storia della Coppa, ricavi per 15 miliardi di dollari. Code allo stadio, controlli a tappeto, attesa per lo spettacolo stile Super Bowl nell'intervallo e per la cerimonia di chiusura con Tom Cruise e Laura Pausini. Poi la cronaca, a Bologna un uomo di 43 anni muore durante un controllo di polizia, era ammanettato faccia a terra perché in forte stato di agitazione. È di Luca Esposito, un giornalista sportivo, il corpo ritrovato carbonizzato a Eboli, la procura indaga per omicidio. L'inchiesta sulla bimba morta in piscina a Milano Marittima, per il padre l'accusa di abbandono di minore. Infine la Formula 1, trionfo di Kimi Antonelli in Belgio, vince a Spa dopo un duello incredibile con Leclerc. Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano la finale dei mondiali proprio in questi minuti al MetLife Stadium di New York, inizia la cerimonia finale, il nostro inviato.
15: È appena iniziata la cerimonia di chiusura del mondiale nordamericano del 2026, un mondiale enorme con 48 squadre, un mondiale con tante polemiche, presente Donald Trump che insomma il suo zampino su questo mondiale ce l'ha messo, con il presidente della FIFA Gianni Infantino pronto a solvere e a rispettare i voleri del numero uno degli Stati Uniti, però poi parlerà il campo, dirà che si affronteranno Spagna e Argentina, ossia il meglio del calcio mondiale, perché la Spagna è detentrice dell'Europeo, l'Argentina detentrice della Coppa America. Strano a dirsi, è la prima volta che succede che due squadre che hanno vinto questi titoli si affrontano in una finale dei mondiali, ed è anche la prima volta che succede che si affrontano Spagna e Argentina, grandissime scuole calcistiche, ma mai di fronte una all'altra in una finale del mondiale. Sarà anche una sfida tra generazioni diverse, con Lionel Messi di fronte a Lamine Yamal, 20 vent'anni esatti di differenza per molti. Yamal, l'erede del primo, ma Lionel Messi vuole il suo secondo mondiale consecutivo, vuole entrare nella leggenda. New Jersey, Giuseppe Bisantis, GR2.
14: Questa serata vedrà stelle del calcio sul campo e stelle dello spettacolo sugli spalti, tanti VIP hollywoodiani presenti, ma non mancheranno, lo abbiamo sentito, anche i politici, Trump ovviamente, ma anche il premier spagnolo Sanchez, e tra i due i rapporti sono tutt'altro che idilliaci da mesi. Sentiamo Laura Pepe.
3: Tutti i riflettori sono puntati sul New York New Jersey Stadium per quest'ultimo atto dei mondiali, con la finale Spagna-Argentina, la seconda interamente ispanofona della storia. L'atmosfera è di grande attesa, con i tifosi argentini che sembrano molto più numerosi e rumorosi rispetto a quelli spagnoli. Uno stadio da 80.000 posti che diventerà il palcoscenico più grande del mondo. Sugli spalti ci sarà il presidente Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e c'è attesa per capire se quando verrà in quadrato saranno più gli applausi o i fischi. In tribuna d'onore ci saranno anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, criticato spesso duramente da Trump, e la famiglia reale spagnola. Non ci sarà il presidente argentino Javier Milei, che di Trump è grande amico per ragioni scaramantiche. Presenti anche il primo ministro canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum, a rappresentare gli altri due paesi organizzatori. Sul fronte della politica interna, l'iniziativa dei democratici, che approfittano della finale dei mondiali per registrare nuovi elettori nei bar e nelle fan zone, soprattutto tra i giovani, in vista delle elezioni di metà mandato.
14: Anche in Italia cresce l'attesa per la finale, pure tra i tanti turisti in vacanza. Nella capitale da testaccio a Caracalla saranno 7 i maxi schermi messi a disposizione per questa notte speciale.
8: España.
12: Argentina.
16: Argentina. Gana Argentina por penales.
17: España.
18: España.
19: Ciudad Argentina.
20: 2-1 España.
21: Da un lato la mistica del 10, l'Argentina campione in carica, e la responsabilità enorme di tenere alta la febbre di un racconto che pretende continuità e magia tra i due più grandi numeri 10 della storia del calcio, Maradona e Messi. Dall'altro la geometrica potenza dell'orchestra spagnola, che pure gode di stelle di assoluta grandezza come il giovanissimo Lamine Yamal. E sono tanti anche da noi, non solo stranieri, ad attendere il fischio d'inizio della partita per tifare davanti ad uno dei 7 maxi schermi allestiti a Roma, campioni e gesta dal fascino universale.
22: Messi.
23: Nome del partito, Dani Olmo.
24: Lamine Yamal.
21: Idoli, passione, scaramanzia, condivisione viscerale e preghiere più o meno laiche. Un rito collettivo che, nonostante tutto, solo il calcio riesce ancora a dare. Anno Domini 2026. Mauro Zanda, GR2.
14: Sarà una notte di calcio ma anche di spettacolo. Per la prima volta nella storia dei mondiali, uno show musicale molto americano in stile Super Bowl animerà l'intervallo della partita. Si esibiranno Shakira con il tormentone Dai Dai, la boy band coreana dei BTS, Madonna, i Coldplay e Justin Bieber. Jennifer Hudson canterà l'inno del paese ospitante, gli Stati Uniti, mentre Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA. Ora voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. A Bologna un uomo è morto durante un intervento della polizia. Era in forte stato di agitazione e gli agenti lo hanno ammanettato faccia a terra usando anche lo spray e il peperoncino.
25: Un intervento di routine questa mattina della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Un uomo in evidente stato di agitazione, ancora non si sa se per l'assunzione di qualche sostanza. L'arrivo degli agenti, accompagnati anche da un'ambulanza, provano a calmarlo, ma lui reagisce, colpisce più volte la volante. I poliziotti allora lo immobilizzano, utilizzano anche lo spray al peperoncino, lo ammanettano a terra. E' a quel punto che Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, alcuni precedenti, smette di dimenarsi e muore, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La procura ha subito aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto. Centinaia di persone si sono radunate nella via dove è successa la tragedia, tra cui anche i parenti di Fakir.
26: Voglio vendetta per mio fratello! Io non mi do pace perché non hanno avuto pietà!
25: La sorella chiede giustizia e i residenti raccontano che non era la prima volta che si vedeva in giro un po' agitato. Tra le chat del quartiere circola anche un video di 5 minuti. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne faccia in giù. Fakir urla aiuto, basta. Sarà ora l'autopsia a determinare le esatte cause della morte. Giuseppe Lisi, GR2.
14: E la questura di Bologna fa sapere che le riprese delle body cam dei poliziotti intervenuti, che hanno registrato tutte le operazioni, saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento a Eboli del corpo carbonizzato di Luca Esposito, noto giornalista sportivo e anche dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente.
8: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco nella notte e dopo aver domato le fiamme hanno scoperto il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. Sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Sul luogo del ritrovamento a Eboli tra le sterpaglie nei pressi della strada statale 7 i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli. La procura di Salerno indaga per omicidio. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della vittima solo dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze.
16: Più coraggio di me, scusa, io dico sempre quello che penso. Per me
8: questo è uno dei suoi recenti commenti sportivi in una TV locale. Luigi Esposito, 53 anni, da tutti conosciuto come Luca, era un giornalista pubblicista appassionato di calcio, collaborava con diverse testate di Salerno, ma anche dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente, che però in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Pierluigi Melillo è il direttore dell'emittente 8 Channel con cui Esposito collaborava.
17: Questa tragica fine così orribile ci lascia sconvolti e addolorati. Un'esecuzione che sembra di stile camorristico.
8: Valeria Volatile, GR2.
14: 34 anni fa la strage mafiosa di Via D'Amelio a Palermo, nella quale furono trucidati il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, ha sottolineato il presidente Mattarella. E mentre a Palermo sono state tante, come sempre, le iniziative per ricordare il magistrato e gli agenti uccisi, riemerge dagli archivi RAI un'intervista che gli fu fatta nel 1987. Ascoltiamo le parole di Borsellino in quel colloquio.
18: A me piace spesso ripetere la frase: io amo la Sicilia perché non mi piace. L'amare la propria terra, il voler operare per la propria terra deve partire evidentemente dalla considerazione che ci sono delle cose che non vanno e che vanno cambiate.
19: Le parole alla radio di Paolo Borsellino riemergono dal passato, dagli archivi di RAI Sicilia.
18: Il magistrato non è chiaramente né deve essere l'unico delegato alla lotta alla criminalità mafiosa.
19: L'intervista di Rosa Ricciardi è dell'87. Paolo Borsellino era da poco procuratore capo a Marsala.
18: La mia generazione era abituata a pensare che la mafia non esistesse, oppure a pensare che la mafia, tutto sommato, se c'era, era qualcosa di positivo. Questo ai miei figli non succederebbe mai, ma mi riferisco ai miei figli come ritengo di potermi riferire tranquillamente a quella che è l'opinione della popolazione studentesca.
19: Borsellino tornò a Palermo come aggiunto nella procura dei veleni di Pietro Giammanco e dei suoi fedeli sostituti. Poi la strage di Capaci e 57 disperati giorni di lavoro per cercare la verità, un impegno bloccato dall'autobomba in Via D'Amelio. Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR2.
14: A Mentana, poco lontano da Roma, 8 persone sono rimaste intossicate per una dispersione di cloro nella piscina del circolo sportivo Reds Mezzaluna. Tra loro una bambina di 5 anni accompagnata con urgenza all'ospedale Sant'Andrea, dove è stata sottoposta a una terapia di supporto con l'ossigeno, e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Il circolo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti dalla procura di Tivoli. L'inchiesta sulla bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Il padre della piccola è indagato per abbandono di minore.
20: Sul muretto di recinzione della piscina dei fiori, lasciati da mani pietose per salutare Magdalena Kaiser, 4 anni austriaca morta annegata nella piscina dell'hotel Continental a Milano Marittima, riprenderanno gli accertamenti guidati dalla procura di Ravenna per ricostruire con precisione gli ultimi 10 minuti di vita della piccola. Si sa che era col padre all'interno dell'albergo, che il genitore 56enne l'avrebbe lasciata per tornare un attimo in camera dal resto della famiglia. Lui è indagato per abbandono di minore, che la bambina, lo dicono le telecamere interne, avrebbe lasciato la zona giochi dell'hotel per andare verso la piscina, che avrebbe aperto solo un'ora e mezza dopo. Erano le 14, non c'era nessuno, ma i cancelli d'accesso, hanno ricostruito i carabinieri, quelli erano aperti. Una tragedia che interroga tutti, soprattutto i genitori.
22: Cioè, avere gli occhi su tuo figlio credo sia molto importante, ma non riusciamo a capire come una bambina possa essere stata lasciata in balia di se stessa. Chiudere un cancello bastava.
27: Però il papà dov'era?
20: Si capirà se oltre al padre la procura di Ravenna iscriverà nel registro degli indagati altre persone. La autopsia sul corpo di Magdalena potrebbe essere fissata già nelle prossime ore.
15: Giovanni Stinco per il GR2.
14: Prima di salutarci, una notizia importante di Formula 1, perché è stata ancora una domenica trionfale per Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese della Mercedes, al sesto successo, ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio Lewis Hamilton con l'altra rossa di Maranello. La vittoria al termine di un duello bellissimo fino alla fine con Leclerc, che ha provato fino all'ultimo a darsi un'opportunità, ma Antonelli è stato bravo a difendersi e poi a rosicchiare qualche decimo, risultato determinante nel finale di gara. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Daniele Di Noia e Giovanni Leporale. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata mondiale con Radio 2.
0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Eccoci qua, ben ritrovati.
1: Eccoci.
0: Su Radio 2, state da matti in diretta per questa terza giornata, per questa terza edizione del Vinitaly and the City in Calabria, in particolare a Sibari, Barticolucci, la Vignamaro Frontera.
1: Ci siamo!
0: Evento realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission. Ben ritrovati, vi terremo compagnia per le prossime due ore con tantissimi ospiti, vero?
1: Che meraviglia, sì, sono carichissima. Tu, Barti?
0: Molto, molto carichi. Questa terza giornata è già piena di visitatori qui nel Parco Archeologico di Sibari. Tantissimi gli ospiti anche che ci verranno a trovare e ci terranno compagnia, ma salutiamo anche la regia da Roma di Peppe,
1: certo,
0: Verdel, e soprattutto salutiamo il nostro Antonino Cannavacciolo, che è venuto anche oggi a presentare il menù di questa puntata. Prego,
1: che meraviglia.
0: Antonino,
2: buona domenica dal vostro Antonino Cannavacciolo,
3: ciao, ciao.
2: Oggi 19 luglio, mentre il sole splende sull'Italia, la gente si rilassa andando al mare in montagna. Tutto sembra scorrere per il verso giusto, eh?
3: Invece...
2: Ma purtroppo,
1: bello,
2: sta per iniziare un'altra puntata di Estate da Matte qui su Radio 2.
1: Ecco.
2: Anche oggi in diretta dal Vinitaly and the City di Sipari, eh?
3: Sì.
2: Ed è anche oggi Barti Columbia. Lo vedrete ad ogni stand, pronto a scroccare qualsiasi cosa,
3: Ma non è vero.
1: È vero, confermo.
2: Non la vedrete lemosinare invece la Vigna Mauro Frontera, che essendo educata, no, gentile e principesca, al massimo potrà chiedere un bicchiere d'acqua,
1: Vero?
3: Ma se ieri ha chiesto un sacco di cose scorte.
1: Ma non è vero.
2: No, mi avete scocciato. Quindi, forza,
3: grazie,
2: iniziate. E se non volete rovinarvi la domenica, mi raccomando, spegnete la radio, voi che ascoltate. Adios!
3: Grazie per la stima, Torino. E iniziamo con la musica di Radio 2, Gianna Nannini, Marrakesh, America. Sempre

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America, state ascoltando Radio 2, state amati, sempre in diretta dal Vin Italy and the City qui a Sibari, Barti Colucci, la Veglia Moro Frontera, e il piacere di avere già il primo ospite, ovvero lo chef Domenico Penna, gelatiere per passione, ma vuoi dire, Domenico, ben arrivato.
1: Ben arrivato.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Quando lo chef è arrivato, dico, Domenico, ti chiamo chef o Domenico?
1: Domenico.
0: Ti sei presentato come un umile gelatiere, ma in realtà, voglio dire, voi siete portate avanti una delle identità calabresi, insomma, enogastronomiche, che è appunto il tartufo calabrese, che non è il tartufo salato, ma il tartufo a gelato.
2: Esatto. È un tartufo gelato. Noi risiediamo a Pizzo Calabro, una nota cittadina sulla costa del Tirreno, attaccati quasi alla blasonata tropea, e facciamo questo prodotto dal 1954 più o meno in città, sì, questo prodotto qua. Ovviamente la nostra azienda è un'azienda più giovane rispetto a quelle storiche, però noi siamo un'azienda abbastanza blasonata, dove siamo riusciti a farci valere con la nostra qualità da tantissimi anni ormai, e facciamo questo prodotto artigianalmente, perché il tartufo di Pizzo è un prodotto fatto veramente con cura, con garbo, in maniera artigianale, ed è difficile lavorare questo gelato, perché alla fine poi di gelato si tratta.
1: Domenico, infatti, ecco, proprio di questo, cioè, dato che il tartufo, insomma, gelato, è un po' un simbolo della Calabria, no? È il dolce, uno dei dolci simboli della Calabria. Ho letto che tu hai fatto una versione esclusiva, il tartufo 2.0. Esatto. Di cosa si tratta? Che gusto c'è? Allora, che particolarità?
2: Cosa ho fatto l'anno scorso? Diciamo, noi abbiamo fatto una festa nazionale e internazionale giù a Reggio Calabria. Siamo stati ospiti della nostra, diciamo, sede Compite a Reggio Calabria. E ci siamo sfidati tantissimi gelatieri nazionali e internazionali, ognuno di noi doveva portare un gusto suo, personalizzarlo.
1: Certo.
2: Allora io cosa ho fatto? Ho detto, io, noi facciamo il tartufo di Pizzo, il tartufo Penna, lo rimpostiamo, facciamo un gusto simile, però cerchiamo di modernizzarlo. Cosa ho fatto? Quindi ho fatto questa massa di gelato di nocciola e cioccolato, lo facevo addirittura in diretta, un fondente al cioccolato dentro, come è nel tartufo di Pizzo.
0: Ma
2: poi sopra
0: l'anduia.
2: Cosa ho fatto? Poi, siccome
1: si vede che lui non è un nell'arte.
0: Scusami se ti interrompo, Domenico. Però l'anduia l'ha fatto mai qualcuno con l'anduia?
2: Noi lo facciamo con l'anduia, lo facciamo con la cipolla di tropea.
1: Oh, che meraviglia!
2: Lo facciamo con alcuni amari importanti calabresi, che non possiamo dire. Ma soprattutto l'anno scorso abbiamo portato questo tartufo, chiamando Tartufo Penna 2.0, abbiamo fatto una pipettina di un infuso di rum al caffè in infusione. Abbiamo collaborato io e il mio bartender, perché noi oltre a fare gelateria ci occupiamo anche di, diciamo, facciamo gli aperitivi e quant'altro. E quindi cosa facevamo? Servivamo questo tartufino, questo mini tartufo, la pompettina da saltare in bocca, si spruzzava in bocca e subito si mangiava questo gelatino.
1: Ma che meraviglia!
0: Ho una voglia di un tartufo incredibile. Allora ci fermiamo un attimo, rimani con noi, Domenico Penna, mastro gelataio. Se dico mastro gelataio, dico bene. Perché tu sei troppo modesto, mastro gelataio, esperto del tartufo. Torniamo fra pochissimo, sempre dal Vin Italy and the City qui a Sibari, con Matti Dalle Gare. Stretto.

0: The Weeknd, Blinding Lights, estate da matti, Radio 2, siamo qui in diretta da Sibari per il Vinitaly and the City e abbiamo qui con noi il nostro mastro gelatiere.
1: Domenico Penna. Allora Domenico, ci ha parlato del tartufo, ha fatto una voglia di tartufo e puntualmente chi viene qui a trovarci non porta mai nulla, giustamente.
0: È vero, l'ho notato anch'io.
1: Questo tartufino Domenico, non dico tanto,
0: noi
1: niente.
0: Siamo golosi. Niente.
2: Eppure vi sorprenderò, sì. Più tardi avrete il tartufo.
1: Sì?
0: Che meraviglia.
1: Guarda, ce l'hai promesso, anche perché siamo in diretta sul canale 202. Promessa.
0: Ci sentono e ci vedono.
2: Promessa e debito.
1: Allora, Domenico, vorremmo parlare con te di gelati, potremmo parlarne di qui fino alla fine proprio di questa meravigliosa manifestazione. Ma noi vorremmo farti partecipare a un gioco che stiamo facendo qui a Stare Amatti. Ovvero tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci a partire da venerdì fino a oggi, che è l'ultima giornata di questa terza edizione del Vinitaly in the City, stiamo chiedendo di coniare il nome, nel caso insomma dei viticoltori, di un vino, nel caso tu essendo uno chef, un mastro gelatiere, di un gelato che non esiste, traendo spunto dal dialetto calabrese. Ecco, se dovessi creare un gelato e dare un nome traendo spunto dal dialetto calabrese, pensaci un attimo, quale potrebbe essere?
2: Allora, potremmo...
1: Free royalty, cioè se qualcuno vuole te lo può rubare, quindi sappi che ciò che stai per coniare può essere preso in prestito.
0: Esatto.
1: Vai.
2: Vabbè, facciamo il rischio, dai.
1: Vai.
2: Facciamo un gelato, facciamo mindifrica.
1: Mindifrica.
2: Che sarebbe in italiano, me ne frego, nel senso mangio il tartufo e me ne frego.
1: Bello.
2: Mangio il gelato,
0: bello.
2: Me ne frego. Quindi, va bene.
1: Bellissimo, mindifrica. Questo a 150 calorie, mindifrica.
0: Esatto, esatto.
2: Diciamo che sulle calorie siamo sulle 300.
1: No, va bene. Sulle 300.
0: Però insomma quindi è giustissimo,
1: quindi doppiamente mi indifriga.
0: Esatto.
1: Senti, un'altra domanda volevo farti Domenico prima di lasciarti, perché poi hai diverse masterclass all'interno qui sempre del Vinitaly and the City, ma a furia di fare i tartufi, cioè voi li mangiate con quale cadenza? Cioè ti ha un po', diciamo, la verità, un po' nauseato l'idea di mangiare tartufi ogni giorno?
2: Allora la verità, succede questo, noi non li mangiamo perché se noi abituiamo il nostro sapore poi non riusciamo a capire più la percezione del metodo, quindi che facciamo? Io ad esempio lo assaggio solo quando esce dalla macchina, però non mangio mai un tartufo intero, un gelato intero, perché comunque altrimenti abituiamo il nostro palato, lo abituiamo, invece così siamo sempre aggressivi.
1: Mangiate quello degli altri per capire la differenza?
2: Io mangio soprattutto quello degli altri, sì.
1: Ah, vedi? Per capire...
2: Sì, perché vado a vedere, comunque ci sono anche tantissime gelaterie che sono brave, blasonate e famose, io vado a vedere dove riusciamo ad arrivare, se riusciamo ad arrivare, non ci accontentiamo, ecco.
1: Quindi la ricerca è sempre costante?
2: Sì, da noi sì, la ricetta della nostra gelateria è molto costante, sì, sempre.
1: E forse il segreto anche in tutti i mestieri, non come dire, no? Certo, sentirsi arrivati e sperimentare, e creare sempre qualcosa.
2: Allora, io personalmente volo molto basso, nel senso io vado sempre ad imparare con gente migliore di me, che definisco migliore di me. Faccio sempre in continuo movimento corsi, mi specializzo un po' in tutto il mondo, quindi per me è fondamentale la ricerca.
0: Che meraviglia.
1: È il segreto anche di chi arriva a livelli come i tuoi, quello di rimanere insomma costanti e umili. Grazie Domenico Penna, mastro chef gelatiere, aspettiamo il tartufo. L'hai promesso agli ascoltatori di Radio 2, ma soprattutto alla Vigna Mauro. Non dico tanto a Barticulici quanto alla Vigna Mauro.
0: Aspettiamo,
2: a brevissimo.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Ci vediamo fra poco.

0: Joliet, un'ora, state ascoltando sempre State Amati, qui in diretta dal Vinitaly and the City a Sibari, Barticolucci, Lavegno, Moro, Frontera, e abbiamo un altro graditissimo ospite.
1: Sì.
0: Il piacere di avere con noi il dottor Demetrio Stancati, produttore della ditta Stancati, nonché presidente del consorzio tutela della DOP Terre di Cosenza. Presidente,
1: benvenuto.
0: Ben arrivato.
2: Grazie. Anche perché questa è casa mia, quindi per voi più distanti, io sono arrivato in maniera molto più veloce.
1: È giusto.
0: Siamo noi benvenuti allora. E siamo benissimo in questa terza giornata.
2: Sarà benvenuti.
1: In questa
0: allora,
1: bellissima terra.
0: Parliamo della tutela delle, insomma, per quanto riguarda il DOP delle terre di Cosenza, quindi parlavamo nel fuori onda. Quanti vini autoctoni
2: allora,
0: conta?
2: La terra di Cosenza e un po' tutta la Calabria ha un patrimonio enoico di enorme, e una grossa parte è proprio nella provincia di Cosenza. Noi siamo i produttori di questa provincia, c'è questa DOP che si chiama Terre di Cosenza, e sono una settantina di produttori, complessivamente. Sì.
0: Ne parlavamo poc'anzi, anno dopo anno cresce sempre più, come dire, l'intento anche di portare la produttività vinicola calabrese, in particolare in questo caso di Cosenza, sempre, no, a numeri più alti.
2: Siamo, ma non è solo i numeri, è la qualità che insomma ha avuto uno stacco importante e imperioso da questo punto di vista, perché i vini sì, si sono sempre prodotti, magari erano vini non interessanti per affrontare un mercato difficile come quello odierno. Oggi, forte di numerosi vitigni autoctoni, dalla sapienza dei nostri enologi, abbiamo fatto dei vini molto interessanti che vengono costantemente premiati a tutte le concorsi internazionali. Quindi un po', ecco, Terre di Cosenza è una novità enologica forse negli ultimi anni, e diventa sempre di più all'attenzione del pubblico che ama questo.
0: E noi lo vediamo anche in questa terza edizione del Vinitaly and the City, tanta l'attenzione anche ai vini appunto calabresi, che si stanno affacciando ormai, possiamo dirlo, da 5-6 anni in maniera un po' più
2: Sì, c'è un'attenzione, ahimè, spesso non è che uno può, siamo così piccoli,
0: sì.
2: Poi un po' tutta la Calabria, i numeri sono abbastanza piccoli, che chiaramente l'aiuto del pubblico è importantissimo.
0: Certo.
2: Quindi il percorso fatto da questo assessorato negli ultimi anni è stato tale che l'attenzione è aumentata notevolmente sui nostri vini. Noi c'eravamo pure prima, non erano stati accesi i fari giusti. Mo adesso voi siete esperti di comunicazione, non eravamo stati comunicati nella maniera giusta,
1: però adesso sta prendendo il via, giusto?
2: Finalmente,
1: quindi è una grande soddisfazione.
2: Io avevo i capelli neri, adesso ho i capelli bianchi,
1: però l'importante
2: non si vede che siamo in radio.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: È un bel traguardo, insomma, una bella soddisfazione.
2: Soddisfazione, questo che si sta avendo qui a Sibari ormai è il terzo anno, è un momento importante, è un momento non tanto per il territorio interno, ma è proprio la gente di fuori comincia a pensare alla Calabria come posto dove il vino esiste. Eppure siamo produttori di vino ormai da solo 3.000 anni, 4.000.
0: Esatto, abbiamo parlato
1: da sempre. Certo.
0: Dottore, rimanga ancora con noi, se ha tempo. Ci fa piacere poi parlare anche e approfondire il tema dei vini. Sempre qui, State Amati, torniamo fra pochissimo, Radio 2.

0: I just wanna make love to you, Ella James. Venite in the City Sibari, estate amati, in vostra compagnia fino alle 21.30. Barti Colucci, Lavinia Moro Frontera, ancora il piacere di avere qui con noi il presidente Demetrio Stancati. Allora,
1: esatto.
0: Presidente, vale per lei lo stesso gioco che abbiamo fatto i nostri ospiti.
1: Noi in questi giorni stiamo facendo un gioco con i nostri ospiti. Allora, ad ogni ospite chiediamo, quindi lo chiederemo anche a lei, presidente, di dare un nome ad un vino che non esiste, cioè come chiamerebbe lei un vino, una bottiglia di un vino nuovo, ecco,
0: traendo spunto dal dialetto calabrese,
1: traendo spunto, esatto, dal dialetto, da una parola calabrese, un
0: dialetto rigorosamente. Allora le voglio citare i suoi ospiti, cioè gli ospiti sono venuti qui nel corso di queste tre serate, hanno citato Galiu, Finiu, Cucciurieggiu, Calos, Petre, Nost, Nishalamu. Allora lei, presidente.
2: Allora, Pinua.
1: Pinua, che diciamolo,
2: perché
1: sarebbe...
2: Per noi. Viviamo la nostra salute, è una cosa che si dice, no?
0: Sì, certo.
2: È un
0: certo
2: momento in cui dobbiamo parlare di comunicazione fra le persone, rompere le barriere, per noi.
0: Io le posso suggerire anche il claim, eventualmente qualcuno all'ascolto, siccome sono free royalty questi nomi, quindi qualcuno magari interessato può prendere,
1: iniziando.
0: Magari poi citate il presidente Demetrio, cioè, grazie al presidente Demetrio Stagà, Radio 2.
1: Esatto.
2: Ci deve mandare l'unica royalty che vogliamo, una bottiglia di vino.
0: Per testarlo. Il che potrebbe essere stu vino non beviamo per nulla.
2: Così lo possiamo bere.
1: Esatto. Giusto, bellissimo.
0: Presidente, grazie mille di essere stato
1: grazie
0: a voi e complimenti per tutto quello che fate per promuovere appunto il turismo calabrese, non solo dal punto di vista appunto delle bellezze paesaggistiche, ma anche dal punto di vista enogastronomico.
2: Perché non dobbiamo indicarci una cosa, che il vino è una cartolina liquida del territorio.
0: Esatto.
2: Quando uno va via si porta via questa cartolina.
0: È verissimo.
1: Certo.
0: Bellissimo.
2: Che poi se la stappa nel buio delle steppe o della Norvegia c'è il sole della Calabria del Sud.
0: Bellissimo.
1: Oppure per noia.
2: Per noia.
0: Grazie presidente.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate da Matti, Radio 2 qui al Vinitaly End City. Siamo in diretta da Sibari e abbiamo con noi un altro nuovo ospite.
1: Assolutamente, il dottor Francesco Macri, consigliere del consorzio Vinitere di Reggio Calabria. Ben arrivato.
0: Ben arrivato.
2: Grazie, grazie Macri. Mille.
1: Allora, tutti vogliono partecipare al nostro gioco, ma lo faremo dopo.
0: Sì,
2: dottor Macri. Parliamo
1: dei vini a tocco di Reggio Calabria, abbiamo parlato con
2: lei. Ce ne sono veramente tanti. Noi abbiamo provato anni fa a fare un consorzio unico a Reggio Calabria, poi essendo in Calabria particolarmente litigiosi, oggi ne abbiamo tre. Però abbiamo due DOC all'interno dei consorzi, diverse IGT, tutte fatte da vitigni autoctoni, quindi interessantissime, per esempio il Mantonico, il Greco di Bianco che poi è una Malvasia, il Nerello Calabrese.
1: Tanti altri. C'è anche una collaborazione tra due vitigni, se non erro, no? Che non sono, o ricordo male io.
2: In che senso?
1: C'è una collaborazione tra due vitigni che hanno prodotto, no, in maniera autoctona un vino. Ora ricordo in maniera sporadica questa informazione.
2: No, vini spesso ci sono delle collaborazioni. Noi per esempio facciamo un vino fatto da Greco e Insolia.
1: Ah, ecco.
2: Oppure che ne so, Nerello e Greco. Ci sono diversi, poi si possono fare diversi blend. Però noi puntiamo a cercare di fare dei vini solamente con vitigni autoctoni della zona. Adesso lo facciamo da 2000 passa anni
1: fa,
2: io credo che bisogni continuare su questa tradizione che certamente può darci dei risultati.
1: Beh, lo stiamo vedendo anche in termini di presenza qui al Vinitaly End City a Sibari.
2: Presenza di Vinitaly, può darsi che diventiamo più importanti di Verona fra qualche anno, continuando così. Siamo partiti lenti 2 anni fa, l'anno scorso c'è stata una bella partecipazione, quest'anno sta scoppiando, il che vuol dire che c'è interesse certamente da parte della gente, ma io credo che c'è anche interesse da parte dei calabresi a incominciare per esempio anche loro, anzi prima loro degli altri, a consumare dei vini calabresi che sono diventati vini di qualità.
1: Assolutamente, noi siamo contenti di tutta questa evoluzione che sta avendo la Calabria, come abbiamo ripetuto spesso, non solo dal punto di vista turistico e paesaggistico, ma anche appunto dal punto di vista enogastronomico.
2: Ma sì, perché noi dobbiamo legare, ripeto, dei vini che sono diventati finalmente di qualità, un territorio che di qualità ne ha tante,
1: certo.
2: Però fino adesso le avevo lasciate abbastanza sottoterra.
1: Però come dicevo poc'anzi, si sono accesi finalmente i fari, quindi importante.
2: I fari si sono accesi,
1: esatto.
2: Adesso bisogna tenerli accesi, però. Perché la cosa facile sarebbe spegnerli,
1: esatto.
2: E poi magari
0: È
2: più duro ricominciare da capo, perché diventa una cosa complicata.
1: Allora, Presidente, noi vogliamo farla partecipare al nostro gioco, quello di coniare il nome di un vino traendo spunto dal dialetto calabrese. Allora, tutti gli ospiti, le faccio un esempio, hanno coniato nomi che non esistono, di vini che non esistono, tra cui Galiu, Finiu, Cugiurieggio, Calos, Petre, Nostr, Nishalamu e in ultimo Pinnua. Quindi,
2: se lei
1: dovesse trarre spunto dal dialetto calabrese, che nome darebbe un vino che non esiste?
2: Vi dirò una cosa che ha fatto tanti un tempo fa un vescovo trentino che è stato a Locri e che aveva fatto una cooperativa anche di vino, che lui diceva che lo slogan da dare ai prodotti che era favorite.
1: Bello, segno,
0: quale nome migliore per un vino?
2: Però vedete che può servire per tutto, per il pane, per il vino, per qualsiasi cosa, ma per, soprattutto per l'accoglienza dei calabresi verso le persone che arrivano da lontano.
1: Che sempre
2: Bregantini era un vescovo trentino. Lui è stato cacciato dalla Calabria in verità, ma ha fatto tante cose e mi è dispiaciuto molto, però io ritengo che ci abbia lasciato molte cose, per cui il tentativo di cooperative che ha fatto, queste cose belle, perché favorite, che lui diceva.
1: E in onore anche del vescovo.
2: Assolutamente.
1: Benissimo.
2: Di Monsignor Giancarlo Maria Bregantini.
1: Allora, Presidente, se mai dovesse vedere sulla tavola di qui a qualche mese favorite, sappia che non chiede le royalties, che
2: abbiamo,
1: abbiamo vinto. Grazie al Presidente Francesco Macri, consigliere del consorzio Vini Terre di Reggio Calabria.
2: E poi mi raccomando, vini della Locri.
1: Assolutamente.
2: Perché 2700 anni fa abbiamo cominciato a fare i vini, vorremmo continuare a farli, magari avendo finalmente una regione alle spalle che ci sta finalmente dando una mano.
1: E noi siamo contenti di questo.
2: Grazie.
1: Grazie ancora,
2: grazie a voi.
1: Presidente.
2: Grazie.
1: Stato Amati torna fra poco.

0: G, Manu Chao, viajando por el mundo, estate la matti, Radio 2 qui da Sibari in diretta, venite alle Andy City, restate con noi perché torniamo tra poco.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto solo Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Amori, passioni, separazioni, sofferenze, eterni ritorni. Vi raccontiamo le storie al bivio di sera, inedite, senza veli, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
4: Le interviste di Monica Setta. Storie al bivio di sera. Martedì alle 21:20. Rai 2.
5: Se la cima para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con il pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Nicola e Cherry, Save Tonight, state ascoltando Estate Dramatica qui su Radio 2 in diretta da Sibari per il Vinitaly and the City in questa terza giornata, per la terza edizione, e tantissimi ospiti, tra cui il piacere finalmente di avere con noi il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi.
1: Il nostro direttore, benvenuto, ben arrivato.
2: Buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, buonasera alla linea, buonasera a Bart.
0: Buonasera direttore.
1: Buonasera.
0: Radio 2 protagonista anche quest'anno di questo meraviglioso evento, come tanti eventi che stiamo insomma presenziando. Dobbiamo dire che la presenza della nostra radio è sempre comunque un punto fermo per tutte le attività sul territorio.
3: Beh, hai detto tutto te, quindi dico sì.
0: Perfetto. Di cosa vogliamo parlare, direttore? Parliamo di pesca?
3: Allora, Radio 2 sta in questa meravigliosa terra, la Calabria, ed è un appuntamento importante questo del Vinitaly. Già se è il secondo o terzo anno che Radio 2 segue, è un appuntamento per il mondo del vino agroalimentare molto importante, e ogni anno cresce, e cresce anche la presenza di Radio 2, che vuole raccontare quello che è qualcosa che va al di là del vino, del mondo agroalimentare, ma è un qualcosa che riguarda la cultura e anche la storia di un popolo, che è quello della Calabria.
0: Della Calabria. E ricordiamo poi la presenza sempre numerosa all'interno qui del Vinitaly and the City. Ricordiamo, siamo nel parco archeologico, appunto, di Sibari.
1: Esatto.
0: Testimonia appunto quello che il direttore ha appena detto. C'è tanta attenzione rispetto alla cultura enogastronomica e paesaggistica di questa meravigliosa regione, grazie anche alla presenza di Radio 2.
3: Sì, ricordiamo a tutti quanti i nostri ascoltatori il grande evento che Radio 2 ha fatto insieme alla Regione Calabria, il concerto dedicato a Rino Gaetano a Cosenza, che sarà trasmesso il 5 agosto in prima serata su Rai 2. Oltre che in simulcast su Radio 2.
0: Su Radio 2, sì, è stato un bellissimo evento che
1: esatto.
0: Ricordiamo, potete appunto vedere su Rai 2 in simulcast su Radio 2 il 5 agosto, vero direttore?
3: Il 5 agosto.
0: Confermiamo il 5 agosto. Direttore, vuole giocare con noi? Noi stiamo facendo gioco con tutti gli ospiti.
1: Sì, esatto.
0: Non è un produttore vinicolo.
3: Proviamo.
0: Però è dotato di grandissima fantasia e di grandissima creatività. Il nome di un vino prendo spunto dal suo dialetto. Lei ha influenze toscane, laziali, quindi stiamo cercando di dare agli ascoltatori che volessero cimentarsi nella produzione di un vino il nome di un vino.
3: Certo, io non ho un'origine calabra, un'origine più toscana. E quello che mi viene in mente è Lebbono.
0: Lebbono è bellissimo.
1: Giustamente.
0: Bellissimo, Lebbono. Lebbono, coniato dal direttore di Radio 2, Giovanni Librandi. Grazie direttore.
3: Grazie, grazie Batti, direttore. Grazie Lavinia e buon lavoro.
1: Grazie.
3: Buon lavoro.
0: Grazie direttore. Torniamo fra poco, state dramati, state.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. State la matti, Radio 2, siamo qui in diretta da Sibari, vinita di End the City, Barti Colucci, la viene Mauro Frantera, ed è arrivato il momento di giocare la nostra cinefila smemorata.

0: Allora, rispieghiamo a questo Jover che tanti messaggi al 3487-300-200 che ci chiedono come funziona, molto semplice. Allora, abbiamo cosa? Vuoi spiegarlo tu?
1: Abbiamo
0: la
1: nostra amica che come al solito ha visto un film, non si ricorda, sto iniziando a, non so se è notato, sto iniziando a dirlo come il nostro Francesco
0: Arienzo. Non lo pensare se no ti influenza in maniera negativa.
1: Abbiamo questa nostra amica che ha visto un film e non si ricorda il nome, quindi noi vi daremo tre indizi e voi dovrete assolutamente dirci il nome di questo film.
0: Esatto, scrivendoci nella maniera più veloce possibile a 3487-300-200. Ascoltiamo il primo indizio, vai.
1: Vai.
2: Ciao, belli della zia, che state a fare? State a Crassibari, Arbini Italian The City.
0: Sì.
2: Ma dici che Colucci si è bagnato pure i tamorini, urtati, mamma.
1: Vero, Mara, vero.
2: Allora, iniziamo subito col primo indizio. Un mondo che sembra reale ma è tutto finzione. Tra codici verdi scopri un'altra dimensione, amore.
0: Ah, aspetta,
1: codici verdi.
0: Ho già un'idea, codici verdi, un'altra dimensione. Sentiamo il secondo indizio, vai.
2: Pillola rossa o blu? Devi scegliere tu. La verità nascosta non è come la vedi tu.
0: Pillola rossa, pillola blu, io credo di aver capito,
1: Forse sì, dai.
0: Se anche voi avete capito, mi raccomando, siate più veloci. 3487-300-200, terzo indizio, vai Peppe.
2: Tra macchine e umani si gioca il destino. Lui combatte per rompere l'inganno divino. Te capì?
0: Hai capito. Io ho capito,
1: Ho capito, però secondo me anche i nostri ascoltatori,
0: Beh, devo dire, tanti messaggi che stanno arrivando, siate più veloci.
1: Ricordiamo il numero. E scriveteci al 3487-300-200.

0: Tale Scarabocchi, state ascoltando Estate Amati, Radio 2, sempre qui in diretta dal Vidal Indy per questa terza edizione. Marti Colucci, la Vigna Mauro Frontera, il piacere di tanti ospiti. Ora è venuto a trovarci il presidente del consorzio DOP Greco di Bianco, Umberto Cerati. Presidente, ben arrivato.
1: Ben arrivato.
0: E anche il presidente voleva entrare, poi ha visto la vigna e si è convinto.
1: Ecco,
0: l'avevo
1: grazie,
0: invitato
1: grazie.
0: Io, ho detto no, non voglio. Allora, presidente,
1: che piacere.
0: Tante le
2: piacere,
0: cose
2: piacere mio.
0: Di cui parlare del suo consorzio che si occupa appunto del Greco di
2: Bianco. Greco di Bianco è una denominazione storica della nostra Calabria e nulla, stiamo facendo tanto per il nostro territorio, come giusto che sia,
0: certo.
2: Insomma, ecco, territorio baciato da questi prodotti meravigliosi della nostra terra. È chiaro che promuovere il territorio del Greco di Bianco, promuovere la Calabria in questa meravigliosa vetrina di Sibari è per noi un motivo di grande orgoglio e
1: certo.
2: Questo mi devo complimentare con la Regione Calabria, con Calabria Straordinaria nella persona dell'assessore Gallo,
0: certo.
2: Del presidente Occhiuto e di tutto quanto insomma gli addetti ai lavori. È chiaro che noi promuoviamo un territorio veramente che ci dà tanto, che la DOC del Greco di Bianco, che in un comprende i due comuni di Bianco e Casignana, che sono due piccoli centri del Basso Ionio della,
0: sì,
2: Calabria, dove ricade la DOC di produzione. Di un quintale di uva si produce il 25-30% di prodotto, perché l'uva viene appassita al sole su graticci, quindi è un prodotto, è un nettere, come dire, un prodotto veramente di grande importanza.
0: Eccelso.
2: Noi come consorzio stiamo lavorando bene, stiamo diciamo facendo tanto per il nostro territorio, cerchiamo veramente di portare la denominazione ad alti livelli.
0: E diciamo, certo, ci stiamo riuscendo, anche perché la presenza in questa terza serata, di questa terza edizione di Vinitaly in the City qui a Sibari, è cospicua anche questa sera. Quindi segno appunto che sta arrivando il messaggio che la Calabria non è solo, no, una terra turistica dal punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto enogastronomico.
2: Assolutamente. Ormai è una Calabria che non si può dire più assolutamente che non è una Calabria che non sappia produrre. Insomma, ecco, ormai oggi è una Calabria veramente che vuole stare sempre ed essere sempre primattore, come giusto che sia, e abbiamo la meraviglia del nostro clima, del nostro territorio, che ce lo consente chiaramente, delle nostre aziende che si stanno mettendo sempre più
0: in moto
2: per portare,
1: certo,
2: avanti il Made in Calabria.
1: Io ho una domanda semplice probabilmente, ma qual è la caratteristica che rende i vostri vini unici?
2: Ebbene, intanto sono dei vini fortemente legati al nostro territorio. Li rende unici il fatto che siano affacciati sul Mare Ionio, il fatto che sono veramente baciati dal sole, e quindi immaginiamo questi prodotti, questi grappoli di colore già oro di suo, che vengono stesi al sole su graticci, come disciplinare vuole, e poi vengono pigiati, quindi c'è un estratto di succo d'uva che è messo a fermentazione. Quale cosa migliore che portare nel
1: bicchiere?
0: Presidente, ci ha fatto venire voglia, basta così.
1: Che magia!
0: Presidente, quando ne parla vorrebbe berla.
1: Esatto, che poesia, che magia.
0: Mangiare l'uva e berla.
2: Poesia, assolutamente. Immaginiamo di, ecco, gli acini del Greco di Bianco messi, diciamo, appassiti, sono come l'uva passa quando,
0: certo,
2: vengono
0: raccolti,
1: certo,
2: a fermentazione. Quindi da lì esce un estratto, come dire, del meglio del nostro territorio.
1: Che meraviglia come caratteristica per i vostri vini. Complimenti.
2: La caratteristica ancora del Greco di Bianco è che è un dolce non dolce, non è stucchevole al palato, quindi è un prodotto che, oltre ad essere, diciamo, molto ad abbinarsi molto bene alla pasticceria secca e da meditazione, è un ottimo prodotto anche che oggi la ristorazione sta riscontrando anche per usi diversi, appunto assolutamente sì, con piatti importanti.
0: Presidente, ci ha convinto, aspettiamo
1: che
0: solo
1: di
0: assaggiarlo a fine trasmissione e la ringraziamo
2: bene,
0: Umberto Cerati,
2: grazie a voi, grazie
0: presidente,
2: a
0: consorzio DOP Greco di Bianco,
2: grazie ancora. Voi.
0: Torna fra poco, sempre qui Radio 2.
3: State da matti, il programma fresco di Radio 2.

0: Dua Lipa, Be The One, state da matti, Radio 2, sempre qui in diretta da Sibari, Vinitaly and the City. Allora, intanto diamo subito la soluzione del gioco, perché la più veloce è stata Giulia da Milano, che ha risposto correttamente Matrix.
1: Esatto, la soluzione del nostro gioco.
0: Matrix,
1: brava Giulia, riceverà il bag di Radio 2. Ma un presidente che va, un altro che ritorna, qui ospiti al Viniti.
0: Abbiamo, sì, esatto.
1: Abbiamo come ospite Fortunato Amarelli, amministratore delegato di Amarelli Liquirizia.
0: Ben arrivato!
1: Dottor Amarelli, ben arrivato! Non vediamo liquirizie per noi, però.
0: No, esatto, io amante delle liquirizie, tra l'altro.
1: Io non vedo liquirizie.
2: No, ma qui, dottor Amarelli, qui cresce spontanea la liquirizia, quindi ovunque andate, anche nel parcheggio la trovate.
1: Ma a dire, andate a cercarvela da soli.
0: No,
2: assolutamente, assolutamente.
1: Allora, dottor Amarelli, lei non è solo amministratore delegato appunto di Amarelli Liquirizia, ma anche presidente di un consorzio importante, che è quello dell'Unione
2: Imprese Centenarie Italiane.
1: È incredibile. Allora, di cosa vogliamo parlare? Facciamo due momenti con lei. Partiamo dalla liquirizia o delle imprese centenarie?
2: Come volete, partiamo dalla liquirizia forse, perché
0: sì,
2: partiamo
0: dalla liquirizia.
1: Anche se, ripeto, non ne vediamo ancora, non ne vediamo. Allora, dottor Amarelli, la liquirizia, che è un altro prodotto identificativo della Calabria, ne abbiamo parlato, del tartufo, il gelato tartufo calabrese, dei vini e ovviamente della liquirizia calabrese.
2: Assolutamente, la liquirizia è il prodotto più autoctono della Calabria, perché cresce esclusivamente qui. E già nell'Ottocento l'Enciclopedia Britannica diceva che la migliore liquirizia al mondo is made in Calabria. Cioè qui c'è un primato assoluto della Calabria. Non cresce in altre regioni d'Italia ed è completamente spontanea ed è considerata anche infestante. E proprio nella piana di Sibari è proprio il suo luogo di origine naturale.
1: Ma quanta liquirizia produce la Calabria in termini di tonnellate?
2: Allora, in termini di produzione è una produzione molto vasta, che è difficile da calcolare, perché molta di questa radice di liquirizia in realtà rimane sottoterra. Anche perché noi non raccogliamo la pianta, ma raccogliamo la radice che sta sottoterra. E quindi quando si va a fare la raccolta si fa una vera e propria estirpazione, e dopo 4 anni il campo è pronto per una nuova raccolta.
0: Per una nuova raccolta.
1: Ma lei ha detto che è infestante, giusto?
2: Sì.
1: Ma nel momento in cui voi sradicate la radice, quel campo stesso viene riseminato, o comunque ci sono, insomma, dei residui della pianta precedente che riattecchisce?
2: Che la radice scende fino a 2 metri di profondità. E questo in antichità si chiamava radice dell'inferno, perché loro non sapevano dove arrivasse. E proprio questa sua natura gli dà la possibilità di essere raccolta soltanto nella parte superficiale, e quindi poi di rispuntare 4 anni dopo, proprio perché la parte di sotto.
1: Ma è pazzesca sta cosa.
2: Sì, è un po' testarda come calabrese.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro posso dirvi, io sono una grandissima consumatrice delle radici di liquirizia.
1: Ah, bene. Ecco,
0: sì.
1: Bene.
0: Sì.
1: È un modo per dirle in maniera garbata che le vorrebbe. È tutto qua.
2: Ma non c'è dubbio.
0: Dobbiamo
2: assolutamente risolvere questo gap.
1: Ovviamente giochiamo con il dottor Amarelli. Rimane qui con noi, dottor Amarelli, perché ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. E state da matti, sempre dal Vinitaly and the City, qui a Sibari.

0: Viaggiare informati.
1: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla statale 7 via Appia, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Sparanise e Capua. Siamo in Campania. Per le altre notizie andiamo al nord, sulla 10, coda tratti tra Orco Fellino e la 6. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Sulla Milano-Genova ci sono code alla barriera di Milano e coda tratti vengono segnalate sulla A14 tra Faenza e Castel San Pietro. Sempre sulla 14 code allo svincolo per Andria, in questo caso siamo in Puglia. Infine sulla Firenze Pisa Livorno coda tratti tra Lavoria ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: qui è Lauro, la città degli angeli, sempre qui in diretta da Siberia, Estate Amati Radio 2, Vitali and the City, e noi abbiamo qui sempre il nostro ospite.
1: Fortunato Amarelli, amministratore delegato di Amarelli Liquirizia, ma anche è amministratore delegato anche dell'Unione
2: Imprese.
1: Presidente, presidente. Allora, abbiamo parlato di Liquirizia, sì. Fortunato, ci hai aperto un mondo riguardo anche la coltivazione, l'estirpazione e la bollitura del liquirizia. Nel fuori onda chiedevamo a Fortunato appunto che come venisse trattata la liquirizia.
0: Esatto.
1: Si parla proprio di un vero e proprio decotto, vero?
2: Assolutamente sì, per arrivare al prodotto finale si fa una cottura, si estrae il succo e poi si concentra. Per arrivare al chicco di liquirizia, che è poi quello che consumiamo con facilità.
1: Poi ci dicevi anche che il famoso detto indorare la pillola nasce proprio dall'uso della liquirizia, no?
2: Eh sì, perché la liquirizia, la glicirizina, è addirittura 25 volte più dolce dello zucchero e quindi si utilizza per la polvere di liquirizia, si utilizzava per metterlo intorno alle le pillole, perché le pillole erano amare e quindi per mandarle giù più facilmente
0: le addolciva, diciamo.
2: Sì, si usava a mettere questa polverina.
1: Le rendeva fintamente le caramelle, diciamo.
2: Okay, e da lì il detto indorare la pillola.
1: Io non lo sapevo, è meraviglioso.
0: No, neanche io, che meraviglia.
1: Stiamo imparando un sacco di cose e siamo curiosi di sapere anche l'Unione Imprese Centenarie,
0: esatto,
1: di cosa si occupa. Lei, presidente.
2: L'Unione Imprese Centenarie intanto accoglie un'associazione che riunisce le aziende che hanno almeno 100 anni. E in Italia, dove ovviamente in Italia, nel mondo, dove in realtà i modelli di business entrano in crisi molto velocemente, soprattutto in
1: parlavamo di 12 anni la vita media di un'impresa italiana, no?
2: Assolutamente sì, 12 anni è pochissimo, e quindi ovviamente arrivare a 100 anni è comunque una rarità. Anche se in Italia ce ne sono tanti, noi da questo punto di vista
1: ce ne sono, Fortunato, più o meno, di imprese centenarie italiane?
2: Ce ne saranno sicuramente, è difficile dirlo, ma ce ne saranno sicuramente più di un migliaio.
0: Beh.
2: Però sono quelle che rappresentano il vero e proprio Made in Italy. Cioè, se la percezione nel mondo del Made in Italy è di un prodotto di qualità, lo dobbiamo anche al lavoro che è stato fatto già
1: in passato. Anni
0: certo.
1: Fa.
2: Esattamente. E i temi che indaghiamo sono quelli della valorizzazione dell'eritaggio aziendale, cioè del patrimonio storico, del patrimonio immateriale delle aziende, ma anche il tema della longevità, cioè
1: l'elisir di lunga vita delle imprese. Ma è un argomento affascinante, questo.
2: Molto affascinante.
1: Qual è, secondo te, possiamo spoilerare?
2: Lo so, no, che ci sono diversi fattori, però direi che due sono fondamentali. Il primo è l'innovazione. Non esiste modello di business che può durare per sempre.
1: Okay.
0: Certo.
2: Quindi c'è sempre bisogno di cambiare. Kotler, che è un economista ora molto anziano americano, diceva appunto che esistono due tipi di aziende, quelle che cambiano e quelle che chiudono, e quindi bisogna cambiare spesso,
1: bisogna
2: attualizzarsi. E l'altro, secondo me, è l'alleanza con il territorio, perché se non si crea quell'alleanza col territorio si diventa un corpo estraneo e i corpi estranei finiscono per essere espulsi, e quindi si deve creare assolutamente, di tutte le aziende che ci sono nell'associazione dell'Unione Imprese Centenarie, devo dire la verità, il territorio è comunque orgoglioso di quelle aziende, quindi vuol dire che quel legame

0: Siamo come sempre la liquirizia.
1: Ora, assolutamente, poi,
0: noi siamo qua.
2: Bene, ma senz'altro, anche noi, e quindi fra poco la assaggeremo.
0: Grazie a Fortunato Amarelli, torniamo fra poco, e state da Matti in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari.

0: Businessman Radio 2 Estateramati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sivari, un altro graditissimo ospite.
1: Sì,
0: ma quanti ospiti
1: che
0: questa
1: meraviglia.
0: Sera allora abbiamo il piacere di avere con noi, siamo visibili, vi ricordiamo, anche sul canale 202 del digitale terrestre, Carlo Siciliani, presidente del consorzio DOC Ciro. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
0: Carlo, sei uno del tuo?
2: Certamente.
0: Fuori onda ci siamo
2: con
0: tutti, le facciamo finta,
1: certo.
0: Poi l'argento.
2: No, non esiste.
0: Allora sembra comunque, vuol dire, una sorta di, permettimi di te, di battaglia tra i vari consorzi. Chi
1: vero.
0: Vince? Chi vince? Vince?
2: Non c'è nessuna battaglia. La Calabria cammina compatta da questo punto di vista. Certo, il Ciro è il più antico consorzio calabrese.
0: È questo.
2: Siamo nati nel 69, quindi siamo tutti di seconda generazione. La cosa che mi diverte molto raccontare è che in due paesi, che sono Ciro e Ciro Marina, non siamo più di 30.000 abitanti e abbiamo più di 50 cantine.
0: 50 cantine, quello vuol dire, la tradizione del vino calabrese è importantissima e parte da Ciro, possiamo dirlo, no?
2: Assolutamente sì, parte da Ciro, è una tradizione antichissima, nasciamo tutti come vignaioli.
1: Certo.
2: E quindi poi ci siamo piano piano trasformati in aziende. Tra l'altro, scusami, mi permetto, saluto molto volentieri Fortunato Amarelli, che avete appena intervistato, che è presidente delle aziende centenarie, alla quale la mia azienda è iscritta, perché anche la nostra è centenaria.
1: Che bello.
0: Perché ci diceva appunto Carlo Siciliani che per essere iscritti bisogna certificare il fatto che l'azienda abbia più di 100 anni. E tu cosa hai trovato nella tua azienda?
2: Abbiamo trovato la ricevuta per un trasporto del vino da Ciro a Crotone, 30 km, ma nel 1908 bisognava farlo in treno.
0: Ma
2: perché
0: dove l'hai trovata sta bolla? Cioè, ma è incredibile, cioè in un baule.
1: Cimelio di famiglia.
2: Un cimelio di famiglia, fortunatamente non mangiucchiato dai topi, quindi ancora
1: lì. Ah, è vero, quello, che bellissimo. Fortuna, esatto.
0: Complimenti, parliamo appunto di enogastronomia, anche di turismo. La Calabria non è solo paesaggio, ma appunto è enogastronomia, quindi l'evento appunto del Vinitaly and the City qui a Sivari è proteso in questa terza edizione proprio a promuovere questo.
2: Sono assolutamente d'accordo e condivido. In realtà il vino in una zona come il Ciro, dove è in realtà di tradizioni antichissime, deve essere la punta di diamante, lo è, con l'onore di essere la punta di diamante, ma con l'onere chiaramente di parlare di territorio.
0: Certo.
2: Quindi dobbiamo parlare non soltanto di vino, dobbiamo parlare di agroalimentare, dobbiamo parlare di quelle che sono le nostre tradizioni, anche di food, e che i nostri ristoratori, devo dire, sono bravissimi a portare avanti.
0: Beh, lo stiamo vedendo anche,
1: certo,
0: qui in
1: sì.
0: termini di presenza sempre al Vinitaly. Allora Carlo, se tu non vai di fretta, noi tempo di un brano e vorremmo farti proporti il gioco che stiamo facendo qui estate mattina.
2: Grazie mille, perfetto.
0: Allora torniamo fra poco, state qui Radio 2 in diretta da Sivari.
1: State con noi.

0: Tremati qui su Radio 2 in vostra compagnia fino alle 21.30. Ancora il piacere di avere qui Carlo Siciliani, presidente del consorzio Doc Cirò. E allora è arrivato il momento di giocare.
1: È arrivato il momento di giocare perché, Carlo, devi sapere che noi in questi giorni stiamo facendo un gioco con i nostri ospiti, ovvero dare un nome ad un vino che non esiste, tratto da una parola del dialetto calabrese. Quindi tu come chiameresti un vino con una parola del dialetto calabrese?
2: Allora, siccome la fantasia non è il mio forte,
1: l'aiuto da casa.
0: Possiamo dirlo che nel fuori onda, giustamente, Carlo, esatto, ha chiesto supporto al suo autore, in questo caso al suo autrice,
1: esatto,
0: che è tua moglie.
2: Esattamente, che qua mi accompagna,
0: Rosanna.
2: E lei, devo dire che in due secondi. Ha risolto subito.
1: Subito.
2: Quindi il nome è Bivamo.
0: Beh, vabbè, ragazzi.
1: Che sarebbe, diciamo?
2: Vuol dire bevi adesso.
1: Bevi adesso.
0: Ricordiamo a tutti quelli che stanno ascoltando Radio 2 che questi sono free royalty. Cioè,
1: esatto.
0: Se qualcuno ha intenzione di produrre un nuovo vino e non ha idea di quale possa essere il nome, potete prenderlo, perché Carlo non vi chiederà la royalty.
2: Sì, forse non lo so, 335 chiamatemi. Ci potremmo mettere d'accordo.
0: Carlo, noi ti ringraziamo e
2: grazie mille
0: per tutto quello che fate, e soprattutto viva la Calabria, che ricordiamo terra non solo di turismo paesaggistico ma anche di enogastronomia.
2: Grazie mille.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.
0: È stata Matti, si ferma un attimo, torniamo sempre fra poco qui su Radio 2.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, state ascoltando Estate Amati qui in diretta dal Vinitaly and the City a Sibari. Il piacere di avere un altro grandissimo ospite,
1: esatto,
0: che diciamo sono tutti importanti, ma senza il suo consenso non saremmo stati
1: non
0: qui,
1: saremmo qui
0: nel parco archeologico di Sibari, dove c'è appunto la terza edizione del Vinitaly and the City, ovvero parliamo del dottor Filippo Demma. Dottore, grazie,
1: esatto.
2: Ma grazie a voi.
0: Direttore del parco archeologico appunto di Sibari, dove siamo.
2: Vabbè, sì.
0: Cosa dire, nel fuori onda parlavamo del fatto che siete stati impeccabili, questa manifestazione giunta alla terza edizione vede sempre più persone e vede sempre un'attenzione spasmodica a quella appunto che quello che è l'obiettivo di questa manifestazione, cioè celebrare sì il turismo della Calabria, non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista enogastronomico. Quindi una combo perfetta per far capire l'importanza di questa regione. Meravigliosa.
2: Assolutamente, è una regione in cui l'enogastronomia è pienamente cultura e la prosecuzione è una cultura antica, non a caso siamo in un parco archeologico e siamo nel parco archeologico che conserva le vestigia del posto in cui tutto è cominciato, perché come diciamo oramai da 3 anni, questo è il terzo,
1: certo.
2: Questo posto i greci lo chiamavano Enotria, quando sono arrivati alla fine dell'VIII secolo a.C. lo chiamavano Enotria, cioè terra di quelli che sanno fare la vigna, sanno fare il vino.
0: Quindi parte tutto di qui, l'abbiamo detto anche in apertura di questa terza edizione, e quale posto migliore appunto per celebrare questa manifestazione?
2: Ah, se ce ne sia uno migliore non lo so, questo è fantastico.
0: Beh, credo che questo sia il migliore, poi lei ci saprà confermare o no.
2: L'ha detto lei,
1: quindi. lo diciamo, lo confermiamo, comunque qui dove tutto è nato, perciò certo.
2: Sì, è un posto spettacolare, tra l'altro il nostro museo, che è aperto fino a mezzanotte per tutta la 3 giorni del Vinitaly, in questo momento ospita una bellissima mostra che racconta il grano,
0: esatto.
2: Racconta il mito del grano nell'antichità, il mito delle dee del grano, della fertilità, chiude una triade, perché abbiamo iniziato anni fa col vino, 4 anni fa col vino, poi abbiamo raccontato l'olio, quest'anno raccontiamo il grano. E dopo il Vinitaly avremo un Vinitaly follow up qui a Sibari, in cui tutti i fine settimana d'agosto racconteremo i grani antichi della Calabria e del sud Italia, con sponsor anche clamorosi, assolutamente clamorosi, in abbinamento con i vini calabresi, e ci saranno non solo conferenze, racconti, la mostra con visite guidate gratuite, show cooking con diciamo i prodotti dei grani antichi, le paste, le focacce, e assaggi di vino qui al parco tutti i fine settimana di agosto.
0: Beh, diciamo, un programma intenso, meraviglioso. Venite a visitare appunto il parco archeologico di Sibari. Possiamo dare un numero dell'estensione del parco, perché spesso non ci si rende conto di quanto sia grande e tenuto bene questo parco.
2: Grazie, il parco è enorme, in realtà abbiamo 100 ettari attualmente visitabili su un'estensione di 500, non è tutto visitabile perché ci sono dei problemi di conservazione,
0: certo.
2: Anche di sicurezza e problemi idrogeologici, noi abbiamo una risalita di acqua di falda molto forte, per cui abbiamo la necessità di tenere attive H24 una serie di pompe idrovore, quindi
1: certo.
2: Diciamo la situazione non è facilissima da gestire, quindi teniamo aperti circa 100 ettari.
0: 100 ettari.
2: Più un museo archeologico.
0: Che devo dire, basta, non avanza, perché c'è il direttore.
1: Esatto.
2: Infatti 10-15 mila persone a sera non girano per il nostro parco senza affollarsi.
0: No, assolutamente.
1: Esatto,
0: assolutamente. Anzi, se ci state ascoltando, venite per questa ultima serata di questa terza edizione del Vinitaly and the City qui a Sibari. Direttore Demma, noi la salutiamo, la ringraziamo nuovamente e le auguriamo insomma di proseguire su questo cammino per portare la Calabria al primo posto dal punto di vista turistico, ma non solo, ricordiamo anche dal punto di vista della storia e della enogastronomia.
2: Grazie mille e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Torniamo fra poco per i saluti finali, sempre qui da Sibari, Vinitaly and the City.

0: Rosvillen, io me ed altri guai. Si chiude qui questa puntata in questa domenica di 19 luglio di Estate Matti in diretta dal Vinitaly in the City qui a Sibari. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato tramite un messaggino vocale, anche tramite un messaggino scritto. Grazie alla Vigna Maro Frontera.
1: A te Barticolucci.
0: Grazie al Vinitaly che ci ha ospitato. Grazie a Sibari. E ringraziamo innanzitutto la parte tecnica dei ragazzi qui a Sibari. Grazie ragazzi. La Queen Francesca Tuzzi.
1: Grazie Queen.
0: La nostra Luana Sipari da Sibari. L'ho detto anche stasera, un gioco di scioglilingua meraviglioso. E ringraziamo la regia impeccabile come sempre da Roma di Peppe Verdel. Alla visual ringraziamo Massimo Bonomo e alla parte tecnica sempre da Roma Francesco Napoleoni e poi Andrea Perrone. Vi auguriamo una buona serata e se siete nei pressi appunto di Sibari vi aspettiamo qui al Vinitaly and the City.
1: Che meraviglia, sì.
0: Passate una buona serata, di nuovo.
1: Ciao.
2: Radio 2 Lounge.
1: Eh sì, quando senti questa sigletta un po' così, un po' funky, significa che arriva Radio 2 Lounge. Buonasera, bentrovati Rai Radio 2. Subito un saluto in quel di Sibari per Vinitaly in the City. Un saluto quindi a Barti e a Lavinia e a tutti voi che state ascoltando adesso Radio 2. Questo è un programma di Linda Critelli e Pietro Lucchetti. In regia c'è Luca Cucchetti. Alla parte tecnica questa sera Napoleone. Ciao, buonasera Napoleone, bentrovato anche a te. Insomma, una presenza importante alla regia, non si dice mai di no, anche perché stasera è una serata importantissima, non soltanto dal punto di vista musicale, lo sarà come al solito, perché ci sono un sacco di belle canzoni da ascoltare insieme, ma anche importante dal punto di vista calcistico. Quindi io piano piano vi aggiornerò. Sì, ma io chi? Io sono Barbara Venditti. Bentrovati.

on my soul. Nella mia anima, Bruno Mars, 21 e 33 su Radio 2, Francesco Napoleoni, non Napoleone, lo so, però stasera serviva anche quell'accento un po' francese, visto che la Francia ce la siamo risparmiata, in senso buono, per così dire, in finale di questo mondiale. 27esimo minuto del primo tempo, Argentina 0, Spagna 0, anzi Spagna-Argentina 0-0, si sfidano le due prime nel ranking FIFA, non soltanto, si sfidano i campioni d'Europa con i campioni del Sud America, che sono anche quelli che reggono il titolo mondiale, ed è una partita veramente incredibile anche per il confronto tra i giocatori, l'ultima partita di Messi, insomma. Probabilmente avete visto la cerimonia d'apertura, avete visto il primo tempo della cerimonia d'apertura con Post Malone, che ha cantato la sua Sunflower insieme a Sweeney, e poi anche Laura Pausini duettare con Robin Williams, e non soltanto, anche la Scherzinger, che devo dire sono stati meravigliosi nell'inno della FIFA, prima di Tom Cruise, che è venuto a portare un altro po' di americanità, se non bastasse quella che già c'era stata, no? Con gli F-16, con l'arrivo di Donald Trump in elicottero, insomma tutto è più americano che mai, anche l'Halftime Show, che dicono sarà incredibile anche dal punto di vista della durata. Tutto questo ce lo vivremo un po' insieme, sì, ce lo vivremo, perché di tanto in tanto magari vi aggiorno sul risultato, vi racconto un po' quello che sta succedendo, ma le chiacchiere tra noi al 3487 300 200 saranno anche su tutt'altro. Oggi parliamo anche di viaggi.

0: Tony.
1: Franco Battiato a dirci che il mondo è grigio e il mondo è blu. No, questa sera il mondo è soprattutto blu, azzurro, color argentina e anche rosso, se vogliamo, perché sono i due grandi finalisti di questo mondiale, che è stato il mondiale più grande che la storia del calcio possa ricordare. 48 nazioni, e poi si è svolto in 3 paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. Insomma, tutta questa grandezza mi ha portato a pensare che tutto il mondo può essere racchiuso all'interno di uno stadio, l'abbiamo visto, no? Anche nella cerimonia, in quella che era stata la cerimonia d'apertura nei primi di giugno. Tutto il mondo in uno stadio proprio nel periodo in cui solitamente si viaggia, si va in vacanza. Anche se poi le due cose non sono per forza la stessa cosa. Cioè, chi magari guarda la vacanza come a un momento di relax e quindi pensa al mare, alla montagna, alla piscina, passare le giornate a fare passeggiate, camminate, escursioni, il dolce far niente per il riposo dopo un anno di lavoro, e chi invece vede la vacanza come qualcosa di più stancante forse ancora di quelle che sono state le giornate di tutti i giorni durante le altre stagioni. Come siete fatti voi? Come la guardate alla vacanza? Vi piacciono i viaggi? Vi piacciono quelle giornate in cui vi svegliate presto, siete in una città d'arte per esempio e via, si va a conoscere, girare, incontrare gente, entrare nel museo, insomma fare tanti chilometri a piedi o fare tanti chilometri in treno, in macchina. Magari qualcuno ama viaggiare in macchina, in moto, perché no? Oppure siete di quelli che no, la vacanza deve essere una di quelle cose in cui davvero mi riposo, non che torno a casa e sono più stanco di prima. Intanto questo solitamente è un po' il punto su cui un po' si litiga, no? Magari quando si è in coppia o quando si è in gruppo d'amici, cioè la vacanza è quella del viaggiatore o la vacanza è quella di chi si vuole riposare. E poi, immaginando di voler essere viaggiatori con un'infinita disponibilità dal punto di vista economico e dal punto di vista degli spostamenti, qual è il viaggio che o avete fatto o ancora non avete fatto e che davvero è il viaggio della vita? In quale paese, immaginando stasera che davvero tutto il mondo sia all'interno di uno stadio, qual è il paese che attirerebbe di più la vostra attenzione? Le cose che avete tenuto in un cassetto, tra quelle che volete vedere, quelle che volete visitare, che magari qualche amico vi ha raccontato e voi invece ancora non avete visto. Ce ne restiamo in America, visto che anche lei ha festeggiato ultimamente una cosa importante in quel di New York, Taylor Swift. I knew it. I knew it.

I know you. Lei si chiama Taylor Swift e ha usato la città di New York per festeggiare una cosa molto importante per lei recentemente, cioè il suo grande matrimonio col suo bellissimo Travis. E qui stiamo parlando di un giocatore di football che qualcosa ha un po' a che vedere con il calcio, visto che per la prima volta ci sarà un halftime show, proprio come sono abituati gli americani durante il Super Bowl. Anzi, forse c'è stata anche qualche polemica, perché sì, è vero, lo show all'interno, ci sarà anche Madonna, durerà 11 minuti, il problema è che per smontare il palco sembra che servirà più tempo di quello che solitamente i calciatori hanno per riposarsi tra il primo e il secondo tempo. Direzione artistica del tutto da parte di Chris Martin dei Coldplay. Quindi ci aspettiamo un grande show, più tardi ne parliamo. Nel frattempo, visto che vi ho chiesto qual è il sogno che avete nel cassetto dal punto di vista dei viaggi, qual è la vacanza viaggio che davvero vorreste fare, e soprattutto siete più viaggiatori o invece preferite quelle vacanze in cui no, non fate niente, vi riposate e basta. Questa storia è una storia dello scorso settembre, mi ha fatto molto sorridere ma anche riflettere, ed è la storia di due amiche americane che si trovavano a Roma e volevano comprare un volo per Nizza. Quindi loro, andando lì direttamente alla biglietteria, hanno chiesto un volo to Nice. Per Nizza, to Nice. E al banco qualcuno ha capito Tunis, quindi Tunisi, e ha stampato due biglietti proprio per Tunisi. Loro hanno passato tutti i controlli, sono arrivate al gate, sono salite sull'aereo, non si sono accorte che sul biglietto c'era scritto Tunisi, non Nizza, e soltanto a bordo hanno chiesto a una passeggera se davvero l'aereo fosse diretto a Nizza, e la risposta fu Tunis, sì, Tunisi, certo, oh, Tunis. Arrivate lì però si sono accorte che si trovavano in Nord Africa e non sulla costa azzurra. La cosa è finita un po' sui social, quindi un po' le si è prese in giro, e un po' allo stesso tempo ti fa pensare che oltre a fare i controlli devi anche controllare tu se, com'è che diceva Totò, per andare dove dobbiamo andare, ma dove dobbiamo realmente andare. Ci sono andate poi in Costa Azzurra e secondo me comunque il tutto è stata una buona occasione per vedere anche Tunisi. Ecco, quello può essere un caso in cui hai a disposizione tempo e voglia di viaggiare.

0: in tutto il mondo. Loro sono una band australiana tornata anche quest'anno recentemente con un nuovo album, Temple Trap, dichiaratamente ispirati agli U2, che tra l'altro hanno anche visto in diverse tournée come appunto band di cui loro erano supporto. L'Australia potrebbe essere sicuramente una buona idea, quella del viaggio in Australia. Ho molti amici che mi hanno raccontato di quelle parti e degli animali più pericolosi del mondo, insomma, lo sappiamo, no? Dai serpenti ad altri animali feroci, almeno così i ragni soprattutto, così mi raccontavano alcuni amici. E voi, se doveste pensare un po' al viaggio dei sogni, qual è il posto che puntereste? MG, quindi intuisco Maria Grazia, io qualche volta, come vi firmate, tento di individuare, di indovinare quali sono i nomi, mi dice la Mongolia potrebbe essere un posto di mondo che mi ispira molto e che quindi vorrei visitare. Sono quelle cose che o devi aver letto qualcosa, devi aver trovato sui social, o magari qualcuno c'è andato e un po' ti ha lasciato la curiosità. Qual è quella vacanza che magari state organizzando o che avete organizzato e che vorreste consigliare a qualcuno? Anche questo potrebbe essere un po' il punto. Una storia di viaggio che ha completamente perso il senso di vacanza ed è diventata davvero storia di vita è quella del 1998 di Carl Bushby. Ne stavo leggendo, lui è partito da Punta Arenas, cioè l'estremo sud del Cile, con due regole: tornare a Hull in Inghilterra soltanto camminando e non rientrare a casa prima di aver completato il percorso. Capite bene che non si tratta di un viaggio, si tratta di una vera e propria sfida. Lui pensava di impiegarci 12 anni, ne sono passati 27, quindi arriverà a Hull proprio nel settembre del 2026, tra pochissimo ci siamo quasi, dopo aver camminato per 27 anni. E non è stata una fatica, lui è stato intervistato moltissime volte, che riguarda tanto la resistenza fisica quanto la resistenza del mondo, delle grandi diversità che si incontrano nel mondo e che sicuramente diventano una sfida da affrontare in termini di persone da incontrare e con cui confrontarsi. Lui invece si chiama Gabri Ponte, questa è Radio 2, Radio 2 Lounge DNA.
1: Un vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: mio DNA.
1: La voce di Giovanotti, la produzione di Gabri Ponte, anche lui ospite sul palco di Cosenza Radio 2 Live, che vi ricordo sarà trasmesso su Rai 2 e su Rai Radio 2 naturalmente lunedì 22 luglio, quindi tutti pronti per ricordare Rino Gaetano a 45 anni dalla scomparsa e anche per sentire tante delle canzoni di quest'estate con tantissimi degli artisti che si alternano su quel palco e che sono gli stessi artisti che poi sentite in programmazione. Le Vibrazioni, per esempio, Noemi, per esempio, Fabrizio Moro, sono davvero tantissimi. A proposito dei vostri messaggi invece che riguardano un po' i viaggi da sognare o i viaggi che avete fatto, Michela, in questo caso un viaggio che ho fatto da Parigi a Mont Saint-Michel dopo aver girato tutti i castelli della Loira e aver visto i gabbiani di Saint-Malo. Grande, grande consiglio quello che stai dando, proprio un itinerario ben preciso che richiede, ma a occhio, almeno 3-4 settimane secondo me, sì, 3 settimane sicuramente, per vedere una parte della Francia assolutamente bella. Ancora buonasera, sono le 21:56, do un'occhiata anche a quello che sta succedendo al mondiale, nel frattempo c'è l'intervallo, quindi il famoso halftime show 0-0 tra Spagna e Argentina in questo momento a New York, e qui su Radio 2 tornare anche un po' indietro nel tempo con la musica e goderci quello che è stato un grandissimo successo degli anni 90, davvero ci riporta a quei tempi lì. E voi cosa fate questa sera? Quali sono i vostri propositi per la serata? Dove vi trovate? Siete già in vacanza? Se vi va, parlate un po' con Radio 2 al 348 7300 200. Desiree.

E loro sono Kasabian, che stanno per tornare. Il 4 settembre uscirà Act 3, che è il loro terzo lavoro in questo caso. Beh, sono molti di più in realtà quelli già prodotti come atti ultimamente, di queste sonorità così psichedeliche che si mescolano alla musica rock and roll. Scritto da Pizzorno, il secondo singolo, questo è il terzo, che arriva proprio ad anticipare l'album, ed è Superpowers, i superpoteri, che sono gli stessi credo che abbia Madonna, ve lo dico mentre sto guardando quello che, sì dai, ormai possiamo chiamarlo halftime show, anche se questo è solitamente il modo in cui chiamiamo l'intervallo del Super Bowl. Lo stadio, il MetLife del New Jersey, pieno di queste 85.000 persone se non sbaglio, adesso agli occhi per lei, per Madonna, accompagnata dai suoi immancabili ballerini. Ci sarà anche Justin Bieber, alza le mani, una schiera di ballerini, e poi addirittura la band dei Muppet che suonano mentre lei si esibisce, dei violinisti, insomma uno di quegli spettacoli, ragazzi, che ci fa gridare viva ogni volta che l'America ci fa vedere cosa significa fare entertainment. Sì, non solo su questo sono fortissimi, ma è un po' come ha detto Tom Cruise prima di iniziare, no? Questa è una grande sfida, e quello che si propone di fare l'America anche nel presentare questo mondiale, o meglio i tre paesi, non soltanto gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, è stato di fare un omaggio alla grandezza, che per loro è così importante. Mi ha fatto un po' sorridere il fatto che subito dopo abbiano inquadrato Messi, che è grandissimo, ma che ci fa pensare che molto spesso la grandezza vera è quella che non cede alle apparenze. Radio 2 Lounge, anche e soprattutto per la musica, da Soup e lei.

inventato una vera e propria lingua da sup e ci piace moltissimo ascoltare le sue canzoni. In questo momento i miei occhi sono come magari quelli di tantissimi nel resto del mondo, tutti puntati sullo show dell'intervallo della finale Spagna-Argentina, e devo dire che dopo aver visto i BTS tornare, perché sapete che loro sono stati quelli che un po' hanno lanciato il fenomeno K-pop, poi si sono dovuti fermare per il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, adesso sono tornati, è arrivato Justin Bieber, che è stato presentato da un attore d'eccezione, cioè Jason Sudeikis. Non so se avete visto Ted Lasso, se sapete di chi parlo. Comunque c'è questa serie TV che porta il mondo americano all'interno del mondo del calcio inglese, assolutamente consigliatissima. Io credo che sia una delle serie TV più belle mai prodotte, è una comedy, quindi fa anche sorridere, ed è la storia di un allenatore di football che si vuole mettere alla prova e che quindi viene chiamato in Inghilterra a fare il CT di una squadra di calcio inglese, dove ovviamente tutte quelle che sono le sue skills non dovrebbero essere importantissime, invece finiscono per esserlo. E il suo motto è believe, cioè credi, credi in te stesso. Allo stesso modo ha presentato Justin Bieber proprio durante questo show con il cartello, in questo caso non believe ma believe, con B e finale, appunto un po' come Justin Bieber. In questo momento invece i tanti colori bellissimi portati, indossati da Shakira, che sta facendo lei anche il suo spettacolo, e insomma uno show in piena regola che sta assolutamente intrattenendo gli spettatori. Chissà se magari qualcuno c'è invece che è lì, più di qualcuno io temo, che è un po' ansioso per sapere il risultato finale e che quindi dice sì, bella tutta questa musica, ma speriamo che si schiodino da questo 0-0 e che ovviamente ci facciano godere il grandissimo calcio di questi mondiali, che ricordiamo sono i mondiali e sono stati i mondiali più grandi mai realizzati finora.

0: Napoli, il centro del mondo, all'interno di questa qui, la nuova produzione di Merck & Cremont, e in questo momento il centro del mondo è proprio lo stadio del New Jersey. Mi si accavallano le parole, scusatemi, perché io nel frattempo sto guardando questo show, che è uno show meraviglioso, ve lo voglio raccontare. Magari siete in macchina in questo momento, state viaggiando, e quindi ve lo faccio vivere un po' in tutti i colori, di tutti i bambini del mondo che stanno portando la parola amore in alto mentre applaudono, mentre cantano insieme a tutti gli artisti. E quel che viene da pensare che effettivamente l'entertainment americano, eccolo lì, Chris Martin insieme a questi bambini, è lui il direttore artistico di questo show che è veramente grandissimo. Sì, è uno show, uno spettacolo che rende grande il mondo dell'entertainment. Ecco, diciamo così, prima ho parlato di una serie TV che so essere amata da moltissimo pubblico, e parlando di viaggi mi è venuto in mente che il nuovo trend, questo che quello che dice Expedia del 2026, è il set jetting. Sapete di cosa si tratta? Hanno intervistato tra Gen Z e Millennial, quindi diciamo ragazzi, 24.000 viaggiatori in 18 paesi, e l'81% degli intervistati ha detto di pianificare vacanze ispirate a film o serie TV. Quindi vedere una serie TV, capire dove è ambientata, studiarsi un po' quella zona lì e poi scegliere di andare. Nel caso di Ted Lasso, ve lo confermo, assolutamente vero, una Londra meravigliosa per quel, anzi un'Inghilterra meravigliosa, perché poi parla di un campionato inglese dove loro si spostano da una città all'altra, che mi ha veramente tanto fatto venir voglia di tornare a visitare l'Inghilterra anche nei suoi paesini un po' più piccoli e sperduti. Pixies.
1: Stop.

Indimenticabili Pixies, Where is my mind? Anche perché era indimenticabile sicuramente la scena di Fight Club in cui cadevano grattacieli e questa canzone effettivamente faceva chiedere al protagonista Where is my mind? Cioè dov'è la mia mente? Forse l'ho un po' persa. A proposito invece di viaggi che sono legati a film o a serie TV, nel caso di Fight Club è un po' più difficile perché lì è più una ricerca del posto dove è stato girato indipendentemente da quello che è dichiarato. La maggior parte di Fight Club è stato girato a Los Angeles e in Delaware, ma in realtà la città dove è ambientata è una città di quelle inventate, fittizie, anche un po' fumettistica se vogliamo. Quali sono le vostre ispirazioni per le vacanze, per i viaggi soprattutto, e soprattutto come vi piace viaggiare? Un po' di questo stiamo parlando questa sera insieme qui su Radio 2 Lounge, a proposito anche del fatto che sempre più spesso si vuole viaggiare da soli. In questo caso la statistica è del Times e ha voluto analizzare i dati della Civil Aviation Authority britannica, che è arrivata a dire che in 10 anni i viaggi aerei in solitaria dai maggiori aeroporti inglesi sono aumentati dell'89%. Quindi le persone preferiscono viaggiare da sole, ma il dato incredibile è che di questo aumento il 91% sono donne. Quindi se prima si preferiva viaggiare in famiglia, viaggiare in compagnia, viaggiare con gli amici, adesso quella del viaggiare da solo, anche dalle interviste riportate appunto dal Times, sembra essere una possibilità che è quella del forse del vero viaggiatore, non perché poi vuoi passare la vacanza, il viaggio completamente da solo, ma semplicemente perché vuoi avere i tuoi ritmi nel fare le cose, un po' come dicevo in apertura questa sera, no? Cioè il fatto di decidere i propri tempi e non dover litigare, cosa che solitamente capita, perché? Perché c'è chi vuole fare colazione in hotel, godersi il relax e poi tornare su in camera e poi nuovamente riscendere e poi ritornare nuovamente su. Invece c'è chi zaino in spalla e pedalare dalla mattina fino a sera. So che siamo detestabili noi che vogliamo fare il tour de force quando siamo in viaggio, però ragazzi, tant'è, viaggiare da soli è un'opzione che evidentemente stiamo prendendo in considerazione.

Molly, il suo nuovo singolo Un po' di silenzio, una canzone d'amore che parla proprio di una separazione perché si è costretti a viaggiare, o meglio uno dei due va in un'altra città. È stata la stessa Molly a raccontare da dove nasceva questa canzone, e quindi da lì nasce una separazione decisiva che all'inizio magari può diventare un'occasione per viaggiare e poi dopo un po' diventa invece magari un'altra scelta, un altro percorso di vita. Sono tornati in campo da un paio di minuti Spagna e Argentina. Ho visto la Spagna attaccare almeno un paio di volte, sembra che stia dominando almeno da quel poco che sto guardando nelle immagini mentre ve le racconto, e questa finale che andrà avanti fino al momento in cui verrà decretato il campione del mondo di quest'anno, l'Argentina, diciamo che tenta di difendere il titolo. A proposito di Argentina e di viaggi, si terranno naturalmente a Buenos Aires i finali del mondiale di tango, cosa che è molto particolare perché un sacco di persone per vedere questa finale di mondiale di tango si spostano e scelgono proprio di andare in vacanza, in viaggio in Argentina. I mondiali durano, le eliminatorie durano davvero tutto l'anno e le categorie sono due. Questa è una cosa che mi ha fatto molta curiosità, cioè che quando tu impari a ballare il tango devi decidere qual è la tua categoria. La prima è quella di ballare su una musica che viene scelta lì per lì, quindi la coppia conosce i passi, conosce le figure, conosce l'abbraccio ovviamente, ma non sa su cosa si muoverà. E la seconda categoria invece è quella del scenario, e è una categoria dove sicuramente conta la coreografia che la coppia sceglie, ma è proprio la passione, il trasporto che fa vincere una coppia piuttosto che un'altra. Potrebbe essere un'ottima occasione per vedere sicuramente una cosa davvero incredibile che si tiene ogni anno a Buenos Aires, anche perché dal 2009 il tango è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Radio 2 Lounge, insieme a me che sono Barbara, ancora una buona serata. Tra la musica e un po' di parole, un po' di racconti, stiamo parlando un po' di viaggi e un po' di vacanze, anche perché questo è il periodo giusto, e appunto la musica di Radio 2 è quella che ci accompagna un po' ogni sera, ascoltando canzoni un po' dal passato e anche cose nuove che invece ci fanno ricordare quest'estate.

Radio 2 Lounge. Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.

solo nostra, questa bossa nova di Gaia non sarebbe male in questo momento, in quel di Bahia, scoprire che la cachaça si può bere in tanti modi diversi, anche con il bianco, però per carità, in questo caso credo che sia vino bianco, non rum bianco. Ma sognando di partire, di viaggiare, scrive Giulio al 348 7 300 200, mi stai facendo venir voglia di partire, non so dove andare, basta partire, non ne posso più di lavorare. Beh, questo è comprensibile per chi in estate sicuramente si fa un po' il tour de force, e poi magari questa è la cosa che ci si chiede sempre: meglio far subito le vacanze a giugno, quando non c'è anche il casino in giro, nelle spiagge, nel resto del mondo, e poi però ti riposi subito, hai tutta l'estate da lavorare, o far partire i colleghi e quando loro saranno tristi perché sono tornati, tu invece potrai sfoggiare la tua abbronzatura settembrina e soprattutto il fatto che stai facendo le valigie proprio quando loro sono tornati al lavoro. 3487 300 200, anche per le vostre storie. Ce n'è una però che vi voglio raccontare adesso, che è davvero bellissima. È la storia di un norvegese, lui si chiama Andreas Graf. Nel 2022, siccome lui è un appassionato di biciclette, decise di fare un po' quello che adesso si chiama cicloturismo. Lasciò Oslo, partì in bicicletta con l'idea di arrivare in India, insomma, non proprio vicinissimo. Ha passato una settimana sotto la pioggia svedese, poi dentro un sacco a pelo bagnato. A quel punto ha iniziato a vacillare la sua idea di raggiungere l'India, invece è andato avanti contro le intemperie, ha raggiunto l'India e quando è arrivato ha deciso: ma già che sono arrivato fino a qui, fammi andare un po' più lontano, un po' come Forrest Gump. Il viaggio è stato raccontato dal Guardian e alla fine del 2025 è ritornato, diciamo, a casa. Ecco, in tutto 55.000 chilometri, ragazzi, ma siamo pazzi, 50 paesi, 5 continenti e quasi 4 anni, ripeto, pedalando in bicicletta. E ne ha vissute di belle brutte. In Colombia si è rotto un polso, all'interno dell'Australia ha pedalato vicino ai 50 gradi, un sacco di persone gli hanno detto senza giri di parole che stava rischiando la vita, lui l'ha fatto. Ma quello che riesce a ricordare da questo articolo del Guardian sono le famiglie che lo hanno invitato a cena, le notti con cui si è fermato a parlare con la gente del posto, quello che ha visto nella natura selvaggia, e poi allo stesso tempo pedalare e mettere alla prova la sua forza fisica contro qualche volta la forza fisica della natura. Ora il suo problema, vuole scrivere un libro naturalmente, è che siccome lui è un ingegnere, è tornato a Oslo, stare davanti al computer in questo momento è la cosa meno naturale del mondo per lui, almeno così gli sembra. E insomma, vabbè, però scrivere il libro significa anche rivivere un po' quelle cose. Poi per la promozione, di nuovo via in bicicletta.

quasi un grande classico del soul o del new soul, se vogliamo, questa Hyper Lighthouse Family. Mentre in questo momento la Spagna più volte all'attacco, e almeno questo mi dicono le immagini, e l'Argentina decisamente fallosa in alcuni punti, ma era una cosa che era stata non solo un po' prevista ma addirittura criticata prima della partita, addirittura dall'allenatore della Spagna. Continuo ad aggiornarvi anche su quello che sta succedendo in quel di New York per la finale della Coppa del Mondo, ma nel frattempo, pensando ai Lighthouse Family, mi è venuto in mente quante volte una band, ma poi vale anche per gli amici, no? E soprattutto in vacanza questo può succedere, si pensa che si starà insieme per sempre. Il caso dei Lighthouse Family è la storia di due colleghi di college di Londra che decidono di far musica insieme e poi veramente per tanti anni collaborano. Ogni volta che rilasciano un'intervista parlano di loro, ma anche di tutta la produzione che collabora insieme a loro come una grande famiglia. Si sono lasciati e ripresi a più momenti, ecco, diciamo così, e poi la separazione definitiva è netta nel 2002 perché Paul Tucker ha deciso di inseguire una carriera da solista. Il motivo per cui ci si lascia qualche volta è un po' la differenza di vedute, no? Anche in un viaggio può succedere così. Abbiamo iniziato questo discorso parlando proprio di questo, di come diversamente si riesce a vedere la vacanza o di come diversamente si riesce a vedere una città. È il caso di Francamente, che è andata a far la sua musica in quel di Berlino, e quando lei è stata ospite qui a Radio 2 ha raccontato moltissimo come le è capitato di farlo in tante interviste e anche nel talent show a cui ha preso parte, come la città di Berlino davvero l'abbia formata dal punto di vista musicale, ma sia stata poi Milano, e quindi il suo ritorno a Milano, a tirar fuori di sé veramente forse le produzioni migliori, come un po' l'elaborazione di tutto quello che era successo a Berlino è diventato poi concreto, è stato concretizzato a Milano e adesso in modo particolare nella sua nuova uscita. A proposito, questo è Francamente, questa è Cattedrale.

E quindi sì, la musica di Berlino, la vita a Berlino, tutto quel brio della città, sappiamo, la città dove i musicisti che suonano per strada vengono considerati dei veri e propri lavoratori, che è una cosa che sembra strana a dirsi, almeno per noi in Italia, forse perché non abbiamo quella cultura, quella tradizione anche della musica di strada, raccolta tutta in un primo album, Beatleben, che è il primo album di Francamente, che però poi ha preso forma una volta tornata in Italia. Dunque è stata a Milano a dare i frutti di tutti quelli che sono i suoi progetti e anche i suoi insegnamenti berlinesi. Berlino, che tempo fa a Berlino in questi giorni? Mi viene quasi da pensarci, no? Non so se lo fate anche voi, io un po' come tutti sto soffrendo il caldo disperatamente. Ci sono parti dell'Italia dove la situazione è ancora più grave che qui a Roma. Stavo sentendo oggi 42-43 gradi al centro della Sardegna, della Sicilia, e ogni tanto mi capita di fuggire con la mente. Allora sapete che faccio? Mi metto sull'app per vedere il meteo e mi metto a vedere nel resto del mondo come sono le temperature, per capire se forse da qualche parte potrei scappare. In realtà, se ci pensate, per tanto tanto tempo il caldo, l'estate è stata un po' quella che tutti sognavano, no? Ah, che bello, finisce il lavoro, finisce la scuola, finalmente ci godiamo un po' di caldo. E anche l'idea della vacanza perfetta, del viaggio, andare in spiaggia, la famosa villeggiatura, o addirittura pensare a località esotiche, quindi dove il mare è trasparente, i famosi Caraibi, un bel tour in barca, le Antille francesi, non lo so, tutto quello che vi viene in mente a proposito dei luoghi caldi, a proposito di potersi rilassare, riposare, vedere natura incontaminata, ma dove c'è il caldo. E adesso invece, forse complice, tristemente devo dirlo, il riscaldamento terrestre che sta avendo tutto il mondo, abbiamo visto quest'anno persino in Inghilterra si sono toccati i 30 gradi, persino in quel di Londra, sembra che ad andare di moda sia la coolcation. Per ogni cosa sappiate che c'è un termine che noi non capiremo, ma che significa un nuovo trend. Ecco, diciamo così, la coolcation significa scegliere deliberatamente un luogo fresco, al nord possibilmente, quindi Scandinavia, Islanda, Scozia, coste baltiche, le Alpi e insomma tutte quelle regioni australi dove adesso c'è l'inverno, vengono cercate non solo da chi vuole difendersi dai 40 gradi, ma anche da chi si sente un po' trendsetter, cioè è alla moda, è così, per così dire. Questo l'ha detto trip.com, che ha realizzato un aumento del 237% nelle ricerche di destinazioni fresche, quindi non sono l'unica. Questo significa che una bella vacanzina in Scozia non me la farei soltanto io, ma vabbè, io adesso ho detto la Scozia perché sono innamorata di quei posti, anzi potrebbe essere assolutamente un bellissimo consiglio in qualunque periodo dell'anno. In questi giorni, allora ve lo dico, sono andata a vedere questa mattina a Edimburgo, ci sono 23 gradi. Cosa dire se non che prendere un aereo per Edimburgo adesso è una specie di sogno segreto? Invece no, perché preferisco stare qui a Radio 2 Lounge.

Fireflies, loro sono Old City. Un po' di distrazione, vi dico perché, però, perché in realtà stavo sul pezzo, stavo chiacchierando col nostro Pietro Lucchetti, che mi raccontava di essere stato a Capo Nord e quindi di aver attraversato tutti i paesi scandinavi, aver dormito almeno una notte in ognuno dei paesi scandinavi, aver fatto la crociera nei fiordi, quindi vedere i fiordi, ed essere arrivati a Capo Nord. Da lì la mia domanda, anche un po' ingenua, cioè da lì il Polo Nord sarà vicinissimo, quindi avresti potuto andare? No, assolutamente. La distanza che c'è tra Capo Nord e il Polo Nord è la stessa distanza che c'è tra Roma e Capo Nord. È così, ragazzi. Quando si è scarsi in geografia come me, queste cose appaiono veramente come un'epifania. In realtà penso di non essere l'unica, visto che questa cosa fa abbastanza curiosità. Old City Fireflies, che sicuramente fa pensare a un viaggio notturno, mi ha riportato alla mente il fatto che c'è un modo di viaggiare che organizza l'intera giornata intorno a ciò che può accadere soltanto al buio. È una nuova tendenza anche questa, e vi sto parlando un po' di tendenze di viaggio in questa serata. Si chiama nocturnism, cioè osservare l'aurora boreale, per esempio, oppure entrare in un mercato notturno, oppure fare un safari dopo il tramonto, una baia bioluminescente dove si può appagaiare e attraversare una città quando i negozi non ci sono, sono chiusi. Ma io credo che quello si possa fare davvero in tutte le città. Ora, questo nocturnism mi piace per quello che riguarda l'aurora boreale. Onestamente, per attraversare le città deserte, anche no, grazie, mi riporta troppo indietro a un periodo di, come dire, di città deserte che forse vogliamo un po' dimenticare.

si intitola Earrings, lui si chiama Malcolm Todd, ascoltato durante Radio 2 Lounge, questo ragazzo che sta diventando talmente tanto famoso, talmente tanto conosciuto da avere in programma un bel concerto al Radio City Hall. Lui è di Los Angeles, tra l'altro figlio d'arte, all'interno di una famiglia che si occupa di scrittura cinematografica e con una sorella che scrive canzoni, quindi il suo destino era un po' segnato. Nel 2023 cosa pensa di fare? Pensa di iniziare a sbarcare su TikTok e quindi è diventato uno dei non tantissimi, però soprattutto negli Stati Uniti ce ne sono stati diversi, uno di quelli che, facendosi conoscere prima come influencer, prima su TikTok, sapete, no, il giro virale di TikTok è diverso da quello degli altri social, perché basta che qualcuno ti ascolti e poi condivida la tua traccia, eccetera eccetera eccetera, si fa presto a diventare davvero virali. Lui lo è diventato con almeno un paio di canzoni. Adesso arriva questo qui, che è il suo primo album e che lo porta appunto anche ad avere un gran concerto lì all'orizzonte di Los Angeles, la città che devo dire forse meno mi attrae di quelle degli Stati Uniti, tranne che per quello che riguarda naturalmente Hollywood, o forse ecco Beverly Hills, visto che prima parlavamo di quei posti che un po' ci ricordano le serie TV, almeno la curiosità di andare a vedere, non tanto come vivono le star, ma dove vivevano i famosi protagonisti della serie TV che guardavamo.

loro sono The Last su Radio 2 questa sera per salutarvi. Radio The Lounge vi dà appuntamento alla prossima settimana. Io ringrazio Francesco Napoleoni alla parte tecnica, ringrazio Luca Cucchetti in regia, naturalmente i nostri curatori Linda Critelli e Pietro Lucchetti. La partita è ancora sullo 0-0, siamo se non sbaglio all'83esimo, 82 e 20 secondi di gioco, quindi buona continuazione con la musica di Radio 2. Da Barbara Venditti è tutto per questa sera. Ciao, buonanotte.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: meta.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.